0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: 1, 2, 3, 4.

4.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: che va detto, come va detto, censura mi sto cazzo, io lo chiamo genocidio.
1: You better think about the consequences of your actions.
2: Oh, shut up, woman.
3: You better think.

The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari. Blues Metal Jacket, in onda il martedì sera dalle 21 alle 22 su Radio Onda d'Urto. Tutto il blues che volevate e che avevate dimenticato.

0: E tutto il blues che volevate dimenticare e vi toccherà riascoltare.
1: Go ahead, put your boob in my shot. Make your bubble strut, bump all the walls.
0: The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari.

E bentornati a tutte e tutte, Blues Metal Jacket dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto. Puntata questa qui che si preannuncia di novità, ma come sempre le novità possono essere delle fotografie o delle reinterpretazioni del passato, e blues è una continua reinterpretazione, anche sì, ci rimugina sopra. E quindi da un album di un paio, due o tre anni fa, Doug McLeod ha registrato un album solo acustico, voce e chitarra. Ci ascoltiamo un pezzo, l'album è Raw Blues e questa è Black Mine.

Doug McLeod, The Plaquemine. Tra le novità andiamo a pescare qualcosa di molto tipico, Zydeco. Loro sono The Zydeco Twisters, il pezzo è Keep a Knocking.

Zydeco Twisters, Keep on Knocking. Abbiamo iniziato con una tendenza particolarmente alla folk music. Allora vado a pescare un album dalle prigioni di Parchman. Infatti sono The Parchman Prison Prayer. L'album è Some Mississippi Sunday Morning. Cantate, sono canzoni da prigione. Ci ascoltiamo Step Into The Water.

To the Water, dalle prigioni di Parchman, Stati Uniti, i classici da cantare all'interno, ovviamente traditional and gospel. Passiamo a qualcosa invece di più recente ed elettrico. Loro sono The Memphis Royal Brothers, l'album è Memphis Royal Brothers, il pezzo è Good God, I Got the Blues.

blues e dal blues strettamente blues, andiamo invece a un album sempre, penso, dell'anno scorso, una buona reinterpretazione dei Beatles. Il titolo è You Can't Do That, non puoi farlo, tributo acustico ai Beatles Blues. Loro sono Mike Colas e Mark Telesca e ci fanno ascoltare Can Buy Me Love.

da una versione blues come tributo acustico ai Beatles di Michael Haas, era Can't Buy Me Love. Ne passiamo a un'altra versione contenuta in un altro album, in questo caso è Gaetano Letizia and the Underworld Blues Band. L'album è Beatles Blues Blast e ci andiamo ad ascoltare Come Together.

Come Together nella versione di Gaetano Letizia and the Underworld Blues Band. Passiamo a qualcosa di completamente diverso. Austin Walking Cane, l'album è Muscle Shoals, il pezzo è Same Bad Habits e torniamo all'acustico.

Same Bad Habits, era Austin Walking Kane dall'album Muscle Shoals, e da lui passiamo a James McKinley, un bel album. Vi faccio sentire due pezzi in sequenza. Il primo è Crazy Over You e subito a seguire Always On My Mind, James McKinley.

Ed era James McKinley, Crazy Over You e Always On My Mind. Abbiamo ascoltato, passiamo all'ultimo album di Watermelon Slim, Winners of Us All, sempre più biascicante. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare è Max the Baseball Clown, Watermelon Slim.

0: He's in the Hall of Fame now, y'all. And Max the Baseball Clown.
1: Watermelon Slim dall'album Winners of Us All. Il titolo del pezzo era Max the Baseball Player. Questa invece, vi ricordo, è Blues Metal Jacket dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto, in onda ogni martedì dalle 21 alle 22. E passiamo al prossimo pezzo stasera, così saltiamo velocemente. I pezzi sono tutti, dicevo, di produzione recente di blues contemporaneo, quindi andiamo un po' a selezionare qualcosa delle ultime uscite. Siamo stati fermi un po', poi i brani si accumulano. Allora, loro sono The Chicago Blues Lifters, l'album è The Blues Scouts, il pezzo è Gone With Your Bad Self.

staccato dei Chicago Blues Lift, se passiamo invece al Hill Country Blues. Lui è Cedric Burnside e l'album è Hill Country Love. Il pezzo è I Know.

Cedric Burnside, questo è sempre Blues Metal Jacket dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto. Adesso c'è una delle performance mie preferite a Ruthie Foster dall'album Mileage, il pezzo è Rainbow.

Ruthie Foster a Blues Metal Jacket, l'album è Mileage, un altro brano da quest'album ci andiamo a vi vado a proporre, vi fa sentire come rallenta lei, il pezzo è Slow Down, ma è tutt'altro che rallentato.

Ruthie Foster, Slow Down. Siamo quasi verso il finale di questa puntata. Facciamo un salto a un live. È uscito un buon album, ne fa sempre dei buoni. Lui è Taj Mahal, in questo caso è il Taj Mahal Swinging Sextet. Torna quasi alle prime origini sue, fine 60, con Swinging Live at the Church in Tulsa. Quindi è un live in Tulsa, ci andiamo ad ascoltare

Taj Mahal Live in Tulsa, era Queen Bee e siamo in finale di trasmissione, quindi saluto ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda d'Urto, ci rivediamo, ci riabbracciamo, ascoltiamo sempre martedì prossimo dalle 21 alle 22. Ciao a tutti da

Come ogni anno, Radio Onda d'Urto e il Centro Sociale Magazzino 47 organizzano l'iniziativa Simone, uno di noi. Un pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Infatti i fondi raccolti saranno destinati da Emergency alla copertura dei costi di gestione annuali del posto di primo soccorso di Dara in Afghanistan. Domenica 11 di ottobre 2026 alle ore 12.45 il pranzo di Simone per Emergency al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Ci sarà una grigliata di carne o menù vegano. Prenotazioni entro il 9 ottobre allo 030 45 670 oppure al numero 335 58 56 959. Disponibile anche l'asporto. Sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Una giornata per sostenere il progetto Simone per Emergency, domenica 11 di ottobre alle 12.45 al Centro Sociale Magazzino 47. Per stare insieme, per ricordare Simone e per sostenere Emergency.

0: Benvenute e benvenuti ad una nuova puntata di EU dentro i confini della fortezza Europa. In questa puntata torniamo a parlare di un tema molto caro a questa trasmissione, già dal suo titolo. Parliamo del nuovo patto europeo sulla migrazione e asilo. Non andremo, insomma, a riraccontare proprio tutto dall'inizio, lo ripercorreremo tra pochissimo, ma andremo ad aggiornarci sulla sua applicazione anche in Italia. Ricordiamo che questa non è una semplice riforma burocratica, ma è una svolta un po' a suo modo storica e preoccupante per la parte dell'Unione Europea, perché cancella decenni di tutele internazionali. Il patto migrazione e asilo dell'Unione Europea è stato ufficialmente introdotto da giugno 2026 ed è un pacchetto di leggi che è diventato pienamente operativo in tutta l'Unione Europea. Dietro le belle parole, gestione dei flussi, solidarietà flessibile, si nasconde però una realtà che molti osservatori e osservatrici hanno definito una vera e propria blindatura definitiva della fortezza Europa all'interno dei propri confini. Il cuore della riforma risiede in un meccanismo infatti decisamente spietato e riguardano le procedure che sono state rimodulate e rese molto rapide alle frontiere. Chiunque arriva ai confini dell'Europa, da paesi che vengono genericamente considerati sicuri, non entra più nel sistema di accoglienza ordinario, ma viene trattenuto e di fatto, insomma, privato della libertà personale, viene messo in queste zone di frontiera o addirittura negli hotspot. Per quanto riguarda l'Italia, nei CPR, qui avviene uno screening accelerato che dovrà poi concludersi nell'arco di alcune settimane, una vera e propria catena di montaggio giuridica che è stata pensata fondamentalmente per velocizzare i respingimenti e accelerare i rimpatri, trasformando i confini dell'Unione Europea in aree di detenzione e di sospensione di fatto dei diritti umani, una logica anche di confinamento che non risparmia nessuno, neanche le famiglie, piuttosto che i minori vulnerabili. E l'Italia in questo senso non è certo rimasta a guardare, anzi si è allineata subito a questa stretta. Già nel mese di giugno, quando è diventato attivo, il governo ha varato un decreto legge, il numero 100 di quest'anno, e ha messo sul piatto un investimento imponente, 2 miliardi di euro per i prossimi 5 anni, ma non sono risorse che finiranno nell'accoglienza, nei percorsi anche che abbiamo visto negli anni scorsi, ma serviranno semplicemente per potenziare la macchina dei controlli e della repressione. Sono infatti 29 le nuove zone di frontiera che sono state introdotte e il governo italiano ha annunciato tra l'altro l'apertura di 5 nuovi lager per i migranti, i centri di permanenza e rimpatrio, i famigerati CPR. A questo poi c'è l'ostacolo per chi è invece già qui, ovvero il divieto di lavorare per il richiedente asilo per i primi 90 giorni, una situazione che spinge di fatto le persone o verso l'inattività forzata o verso il lavoro nero. La solidarietà, insomma, tra stati europei si è trasformata alla fine poi in quella che doveva essere la flessibilità, in un vero e proprio mercato. Chi non vuole accogliere i migranti paga la quota, ovvero 22.000 euro a persona, per finanziare barriere fisiche o stringere accordi anche coi paesi terzi, appaltando di fatto il controllo dei flussi a dei regimi esterni, pur di non vedere cosa accade oltre i propri confini. Insomma, un'architettura giuridica che vogliamo anche essere abbastanza complessa, ma che solleva molti interrogativi, sia dal punto di vista costituzionale italiano che etico. Come si può garantire, tra l'altro, una difesa legale effettiva all'interno di un hotspot, di un CPR, dove vigono regole anche abbastanza arbitrarie, piuttosto che come si fanno a rispettare anche le pressioni di scadenza temporali che diventano molto stringenti? Per smontare un po' tutti i tecnicismi che si sono prodotti, noi abbiamo a fare un punto e lo facciamo grazie al contributo offerto dall'ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, che lo scorso 24 settembre ha fatto un punto un po' sulle prime applicazioni del patto UE sull'immigrazione e asilo e le nuove prassi operative che vengono introdotte. Una serie di giuristi, avvocati che si occupano occupano di immigrazione si sono incontrati per cercare di mettere a confronto le varie situazioni che stanno vivendo sul terreno. E noi andiamo a sentire un interessante intervento di aggiornamento dell'avvocata Elena Garelli con gli interventi anche di Eleonora Celoria dell'ASCI.
1: Molto molto brevemente, tanto delle cose le abbiamo già accennate. Il diritto della persona a restare sul territorio nazionale è pacifico fino al momento della decisione della commissione territoriale e in caso di ricorso giurisdizionale, quindi se andiamo davanti al tribunale per fare un ricorso, questo diritto è automatico in caso di procedura ordinaria. Mentre negli altri casi, per farla un po' breve, tagliarla un po' con l'accetta, però negli altri casi questo diritto deve essere richiesto al giudice, non è automatico, e quindi il giudice dovrà dare quella che comunemente si chiama sospensiva, cioè decidere di sospendere gli effetti del procedimento e autorizzare la persona quindi a soggiornare. Con quale documento, come abbiamo detto, non lo sappiamo ancora, ce lo dirà questo famoso decreto direttoriale che deve uscire. Vorrei soltanto precisarvi che quindi se però tutti i tempi della procedura accelerata che abbiamo detto fino adesso non sono stati rispettati e questo o non sono state rispettate le garanzie, allora allora la procedura si può considerare una procedura ordinaria. Questo significa anche che il mio diritto a rimanere sul territorio in fase di ricorso è automatico, non sono più tenuto a chiedere una sospensiva. Solo per chiarire questo aspetto velocemente. C'è poi una brutta deroga a questo diritto in materia di domanda reiterata, nel senso che in realtà nel caso in cui la prima domanda sia stata formalizzata al solo scopo di ritardare oppure di impedire una decisione che di fatto avrebbe portato all'allontanamento del richiedente, allora lo Stato potrebbe decidere di non riconoscere il diritto della persona a soggiornare sul territorio. Stessa cosa quando la domanda sia stata adottata dopo, cioè sia stata fatta dopo una decisione definitiva che aveva respinto una precedente reiterata per inammissibilità, per manifesta infondatezza. Quindi insomma diciamo che sulle domande reiterate questo diritto alla permanenza sul territorio può essere compresso ulteriormente. In questi ultimi 10 minuti proviamo a darvi soltanto due input sulle vulnerabilità, nel senso che abbiamo già accennato brevemente al fatto che il concetto di vulnerabilità cambia moltissimo all'interno del patto. Noi siamo sempre stati abituati in Italia a pensare che tutte le categorie che consideravamo vulnerabili sono persone a cui non possono essere applicate delle procedure negative o delle procedure che in qualche modo comunque implicano un deterioramento dei diritti o delle garanzie fondamentali. Quindi, molto banalmente, se sei una persona affetta da una forma di disabilità, è sicuro che non ti faranno una procedura accelerata, che non sarai trattenuto, che non avrai delle procedure di frontiera. Cioè, questa era un po' la nostra idea di fondo. Non è più così, perché in realtà tutto l'impianto del patto scardina questo automatismo che vede l'esclusione delle persone vulnerabili da procedure che appunto siano in qualche modo deteriori dei loro diritti o garanzie, e invece subordina questa esclusione a una valutazione molto contestuale, caso per caso. Cioè bisogna effettuare una vera e propria valutazione della casistica e della vulnerabilità che viene presentata e capire se quella condizione specifica non è compatibile con una certa procedura o con una certa collocazione. Cosa voglio dire? Che una persona che si trova su una sedia a rotelle può essere sottoposta a una procedura accelerata? Sì. Può essere trattenuta? Sì. A meno che io non dimostri che quel trattenimento, quella procedura è incompatibile con la sua situazione, cioè il trattenimento va bene, ma non in un posto che non abbia una rampa o un bagno adatto a una persona disabile. La procedura accelerata va bene? Sì, se quella persona ha già a disposizione tutta la documentazione medica che le serve per dimostrare la sua situazione. Non so se mi spiego, cioè Il punto non è che automaticamente se hai quella vulnerabilità non puoi essere soggetto a queste procedure, ma che devi spiegare perché nel tuo caso la procedura è incompatibile con la tua condizione. E questo accertamento della vulnerabilità diventa un iter molto procedimentalizzato, che dovrebbe essere svolto con delle tempistiche precise, entro 30 giorni, che dovrebbe essere fatto con l'aiuto di tutta una serie di enti, di personale specializzato. Ma in realtà fin qui abbiamo ricevuto pochissime, quasi nessuna indicazione su come dovrebbe essere svolto, cioè c'è qualcosa nelle SOP, però molto poco, e soprattutto non lo stiamo vedendo attuato. Quindi al momento noi non stiamo vedendo di quale personale si dovrebbero avvalere le autorità accertanti per fare questa valutazione delle garanzie particolari, non stiamo vedendo quando dovrebbero essere fatte, quindi nulla di tutto ciò sta effettivamente, cioè come e quando tutto ciò venga poi effettivamente svolto.
2: Ma tutto fin qua vengono fatti rimandi a specifiche categorie che nelle procedure operative standard il Ministero dell'Interno dice: bene, c'è un protocollo per l'accertamento della vulnerabilità delle vittime di tratta ed esiste già e si applica quello. Oppure, se la persona è minore straniera non accompagnato, si applicano le norme specifiche. Ma non è stata, come dire, sviluppata una procedura, come dovrebbe essere sulla base del regolamento, che dice: bene, da oggi quando tu fai domanda io esamino il tuo caso e capisco che tipo di vulnerabilità ci può essere, ok? E per questo, visto che non è stato sviluppato niente, non ci sono delle indicazioni precise, di fatto non stiamo vedendo nulla.
1: No, assolutamente. L'altro elemento molto critico è che non è chiaro come una decisione che poi possa essere assunta su quest'iter procedimentalizzato di valutazione della vulnerabilità, possa essere contestata. E quindi, ma se l'autorità, facciamo la commissione al momento della formalizzazione, quindi dopo il 31 di ottobre, dovesse scrivere nero su bianco che non sono emerse particolari garanzie procedurali o particolari garanzie di inserimento in accoglienza, io come faccio a dire che non sono d'accordo? Come faccio a dire non è vero, io le ho fatte emergere, non è vero della documentazione che attesta che, oppure non è vero, ci sono degli indici di tratta? Come faccio a dirlo? Dove lo contesto? In realtà tutto questo non è stato previsto e quindi anche qui servirà del lavoro di creatività e inventiva per trovare delle soluzioni e far emergere questi aspetti. Tanto per provare a capire meglio e introdurre brevemente l'unica casistica che è rimasta leggermente più salva, cioè i minori stranieri non accompagnati, vi presentiamo velocemente il caso di Mohamed, che è un ragazzo egiziano, è un ragazzo di 16 anni, minore straniero non accompagnato. Quando arriva in Italia, appunto a 16 anni, fa una domanda di protezione internazionale. Possono applicargli una procedura accelerata? La risposta purtroppo è sì, perché l'Egitto, abbiamo visto, è uno dei paesi col tasso di riconoscimento inferiore al 20%. E quindi, a meno che noi non riusciamo ad escludere per tutte le ragioni che ha elencato Eleonora prima, e quindi a meno che noi non riusciamo a metterci a dire che i minori stranieri non accompagnati non devono rientrare nel 20% perché quella percentuale non è riconducibile al loro caso specifico, a meno che non possiamo dimostrare che i tempi della procedura sono stati dilatati immotivatamente dalla PA, insomma, a meno che non riusciamo ad applicare tutto quello che Leonora ci ha detto prima, uguale per il caso della donna vittima di violenza domestica, anche al minore straniero non accompagnato potrà essere applicata una procedura accelerata, cioè non è esentato per il solo fatto di essere un minore straniero non accompagnato. Come vedete, appunto, anche ai minori possono essere applicate queste procedure se vengono da un paese sicuro, se hanno fatto delle domande reiterate, se hanno indotto l'errore le autorità, se provengono da un paese il cui tasso di riconoscimento è inferiore al 20%. L'unica ipotesi da cui restano leggermente salvi, la nominava prima Alberto e la riprendo, è quella in cui, è quella della procedura accelerata in frontiera, perché in quel caso può essere applicata ai minori stranieri non accompagnati solo se si ritiene che questi costituiscano un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Quindi questa è un po' l'unica casistica da cui sono esentati.
0: E questo l'intervento da parte dell'avvocata Elena Garelli e di Eleonora Celoria dell'ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, rispetto alle prime applicazioni delle nuove prassi operative del patto Migrazione e Asilo dell'Unione Europea. Questo famigerato patto che in Italia ha già prodotto dei risultati preoccupanti dal giugno scorso. Il totale dei rimpatri, infatti, fino a giugno era quota 3.840, al 28 settembre scorso il totale è salito a 6.392 persone. Praticamente sono stati fatti in 3 mesi i rimpatri che venivano fatti, sono stati fatti nei primi 6 mesi dell'anno. I dati complessivi evidenziano quindi un aumento delle operazioni rispetto anche agli anni precedenti, e va registrato però anche un crollo degli sbarchi via mare, che sono più dimezzati rispetto all'anno scorso, al 2025. Nei primi 6 mesi di quest'anno si è registrato un incremento, infatti, dei rimpatri del 34%. E gli ultimi dati disponibili al 30 giugno, per quanto riguarda l'Italia, ci dicono che il 30% dei migranti sbarcati è stato rimpatriato nello stesso arco temporale, e quindi i rimpatri stanno effettivamente diventando molto più veloci, una percentuale molto più alta rispetto alla media storica, che tendenzialmente si avvicinava al 10%. Adesso siamo al 30%. Comunque sia, il tema è che si sta svuotando il mare con un secchiello, diciamolo chiaramente. Si stima che in Italia le presenze di migranti costretti all'irregolarità sia oltre le 300.000 persone. Ai ritmi attuali, insomma, pur andando di questo passo, ci vorrebbero decenni per riuscire ad espellere o rimpatriare tutti. L'unica questione sul piatto che sarebbe da affrontare sarebbe quella di una regolarizzazione di massa che garantirebbe non solo i migranti, ma anche ovviamente gli italiani, dal punto di vista dell'accessibilità al lavoro, del fatto che l'emersione nella possibilità di vivere regolare in questo paese darebbe altre opportunità a queste persone. Ma di questo parleremo magari in qualche altra puntata di EU dentro i confini della Fortezza Europa. Per la puntata di questo martedì è tutto, a risentirci tra 15 giorni.

0: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi il codice 020 84 62 0174. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni emittente autonoma e di movimento. Scrivi il codice 020 84 62 0174.
1: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
2: Radio Onda d'Urto, sono le 7 in punto. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Inizia sulle nostre e vostre frequenze una nuova giornata di informazione, come sempre a partire dalle ore 7 con la lettura delle notizie dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Alle 7.15 l'appuntamento in pillole con Storia di classe e alle 7.20 il primo giornale radio in breve di questa mattina. E allora iniziamo dalle prime pagine dei quotidiani di carattere nazionale per anticipare quelle che saranno le rassegne stampa. Alle ore 8.30 la rassegna stampa dei quotidiani nazionali e alle ore 9.15 quella di carattere locale. Siamo insieme al Corriere della Sera, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano, Il Sole 24 Ore, Il Manifesto, Il Domani e vediamo quali sono le notizie in primo piano affrontate dai giornali italiani e anche le differenze. Siamo sul Corriere della Sera che questa mattina dedica il primo piano all'omicidio del ricercatore Regeni. Scontro sull'Egitto. I legali degli 007 del Cairo pronti al ricorso, il rischio della prescrizione. Lite per le parole di Tajani, l'opposizione attacca la Premier, noi con la famiglia per la verità. Questa è la notizia in primo piano. Abbiamo poi in taglio alto quello che è, diciamo, la conseguenza delle guerre imperialiste in Medio Oriente, come quella russo-ucraina, sull'energia, l'energia europea, anche quella italiana. Bollette su del 37%, le offerte delle aziende, tetto ai carburanti, Meloni incassa il sì di Kuwait. La campagna è già iniziata, si parla del voto ma non sappiamo quando, le dichiarazioni ufficiali parlano di settembre 2027, fine naturale di questa legislatura di Meloni, ma l'impressione è che stia covando altro, quasi ogni giorno l'esecutivo batte un colpo. Si parla insomma del caos sull'energia, di quelli che sono i rincari sulle bollette, le offerte delle aziende, perché ieri, dopo aver messo un tetto al costo della benzina, ricordiamo che resta comunque ai 2 euro alla pompa, ha deciso di calmierare le sue bollette. Però andando a vedere, e lo ha fatto anche il Corriere della Sera, le bollette di Eni restano molto alte rispetto al mercato libero o meno delle altre bollette che arrivano da Enel, A2A o altri attori economici ed energetici, quindi lo sconto del 30% sulle bollette comunque non fa arrivare il prezzo delle bollette di Eni allo stesso livello delle altre. Abbiamo poi altre notizie dalle prime pagine dei quotidiani nazionali sulla Repubblica, qui andiamo a vedere come spesso vi diciamo che le prime pagine di Repubblica e Corriere della Sera si somigliano, qui oggi anche il titolo è identico. Corriere della Sera ha scritto Regeni, scontro sull'Egitto, e la Repubblica in primo piano ha scritto Regeni, scontro sull'Egitto. Esattamente le stesse parole, esattamente nello stesso ordine, con la stessa virgola e con la stessa struttura grammaticale. Tajani, sentenza limitata a cercare gli assassini, opposizione all'attacco, il governo protegge al-Sisi, la linea di Meloni, meglio non chiudere i canali con il Cairo, l'incrocio con il caso Nessy Guerra. Questa è la notizia in primo piano, poi abbiamo altri. In taglio centrale si parla della guerra in Ucraina, Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica. E poi ancora in taglio laterale, bollette luce più 37%, sfida sulle offerte tra i fornitori. E poi altre notizie che arrivano dal taglio basso in secondo piano, si parla di Gianluca, il poliziotto, faccio acrobazie, vivo grazie a prestiti e straordinari, l'inchiesta sui salari portata avanti da Paolo Berizzi. Abbiamo poi altre notizie che arrivano dalle dichiarazioni ieri di Alessandro Di Battista dopo il malore che gli ha messo a rischio la vita a Cuba. Nelle scorse settimane ha parlato ieri a Di Martedì sulla 7, ha parlato di cosa gli è accaduto, ha avuto un malore, un edema cerebrale a causa di un tumore che i medici cubani gli hanno trovato dopo una delicatissima operazione. Qui le dichiarazioni, il ritorno di Dibba, ho un tumore, Cuba mi ha salvato, è il titolo. Ci spostiamo ora sul Fatto Quotidiano, qui in taglio centrale. La differenza, diciamo, è netta rispetto a Corriere della Sera e La Repubblica, almeno nel suo primo piano. In questo caso si parla di elezioni, di campagna elettorale italiana. Nuova priorità a destra, la castrazione chimica. Rincorsa Vannacci, il governo apre un tavolo da Nordio. L'intesa Lega, Fratelli d'Italia, Salvini e Calderoli riesumano l'antica trovata sui pedofili e sugli stupratori con l'ok di Meloni. Ora il comitato tecnico. Queste le dichiarazioni delle ultime novità rispetto, diciamo, alla pantomima del governo, lo spettro di Vannacci in vista del voto per cercare di recuperare quella percentuale di fetta di elettori che Vannacci in questo tempo gli ha rubato, visto anche la debacle di 4 anni di governo. In taglio alto si parla delle dichiarazioni anche qui di Tajani sul caso e l'omicidio di Regeni al Cairo. Condanne per Regeni, Meloni copre Tajani che copre al-Sisi. Egitto intoccabile per la Premier, i canali restano aperti. Prima il ministro degli esteri. Non è stato condannato l'Egitto, ma solo 3 persone, ha detto. Poi Giorgia Meloni, che fa capire che il governo non metterà alcuna pressione all'amico dittatore. Andiamo ora sul Domani, primo piano dedicato in questo caso alla energia e rincari, le mani sull'Eni e la rete asiatica. Meloni entra in versione Mr. Wolf. Dopo il price cap sui carburanti, l'azienda di Descalzi propone offerte scontate sulle bollette elettriche. È la moral suasion della Premier che con le sue relazioni e quelle di Leonardo ha convinto IP e Kuwait. Lega e Forza Italia temono incidenti sulla legge elettorale. Caso Regeni, Tajani imbarazza tutti. E poi in taglio basso si parla di intelligenza artificiale, allarme rosso, vertice da Trump, umani a rischio, e OpenAI ritira l'ultimo modello. Abbiamo poi sulla colonna laterale di sinistra altre due notizie ed editoriali. L'astensione all'80%, si può parlare di democrazia sulle suppletive a Reggio Calabria, è Gianfranco Pasquino, professore emerito all'Università di Bologna a Scienze Politiche. In taglio basso, la via spagnola, diritti insieme alla crescita, Anna Bosco e Francesca Ramella, un modello per la sinistra qui, le valutazioni rispetto a quelle che sono le scelte politiche della Spagna rispetto alle proposte politiche del centro-sinistra italiano. Sul Manifesto, la giusta causa, si parla proprio di Spagna. Il movimento che chiede alloggi sostenibili ottiene un primo risultato in Spagna, il governo Sanchez vara 2 decreti, ma la campada non si fida e si mobilita, anzi si allarga da Madrid ad altre città. Una lotta che può fare da apripista in Europa. E poi in taglio centrale, caporali e schiavi nei cantieri TAV, in l'inchiesta della Procura di Napoli, corruzione ai vertici e sfruttamento nei subappalti. Queste le due notizie in primo piano dal Manifesto, che poi completa la prima pagina in taglio basso con l'antifascismo. Maiatti, ultimo atto, oggi la sentenza. Bollette, sconto Eni e Meloni ringrazia. Data center, l'opaca corsa all'oro in Europa. Palestina, fuoco e pietre, i coloni svuotano tre case. E poi abbiamo il Sole 24 Ore. Il taglio alto è dedicato alle preoccupazioni dei mercati sul fronte energetico. Volano i rendimenti, spread al 100%, si parla dei titoli di Stato, i tassi trentennali al 5,60% sui treasury americani, che segnalano i massimi dal 2002. Le vendite investono anche i BTP decennali, salgono fino al 4,62%. Cosa significa se aumenta lo spread italiano, che è arrivato a 100 punti per la prima volta dalla primavera del 2025? Significa che i mercati considerano l'Italia più rischiosa o instabile. E qui viene ricordato anche sulle pagine del Sole 24 Ore, che parla in taglio basso poi delle conseguenze, dei motivi per cui in questo momento si è rialzato lo spread, cioè di quelli che sono i movimenti del mercato energetico da parte dei colossi italiani e non. E in Italia il 30% del costo della bolletta di elettricità e gas, sul fronte carburanti invece anche Kuwait introduce un tetto massimo ai prezzi. Queste sono le notizie che arrivano dai quotidiani di carattere nazionale. Abbiamo anticipato le notizie che affronteremo in rassegna stampa alle ore 8:30. Alle 9:15 invece quella dei quotidiani locali, che andiamo proprio a prendere ora.

Siamo sul giornale di Brescia. Taglio alto, rifiuti, sistema sotto inchiesta. Sequestrato l'impianto a biogas di un'azienda di Chiari, avrebbe sversato in terreni agricoli dell'Ovest tonnellate di liquami non trattati. E poi ancora in taglio basso energia, dopo il carburante nuovi sconti fissati da Eni. Calabresi e Tobagi, frammenti di vite reali per spiegare la storia. Due locali bresciani al top tra i bar del Gambero Rosso. Cordua lascia la guida di Confapi dopo 6 anni. Questa è notizie che arrivano dalla prima pagina del giornale di Brescia, che dedica il primo piano al nuovo caso ambientale per la nostra provincia. E poi abbiamo il Brescia Oggi. In taglio alto si parla di scuola, caos, trasporti, studenti lasciati a piedi, proteste delle famiglie. La modifica di oltre 50 corse prolunga i disagi. E poi ancora smaltimento illecito di rifiuti, anche qui il primo piano. Sequestrato impianto di biogas, 4 indagati nel mirino della DDA. E poi ancora si parla di trasporto, i Freccia Rossa 250 all'ora, la TAV sfreccia sui nuovi binari, ok ai test alla massima velocità sulla Brescia-Verona. Urbanistica, il PGT adesso è pubblico, nasce la città del futuro. Rezzato, il comune ammonito per i conti. E poi Garda, l'algoritmo legge il turismo, la piattaforma intelligente interpreterà in anticipo i flussi. E poi il Corriere della Sera, dorso bresciano, qui il piano

Commissione. Una PMI su due usa l'intelligenza artificiale per ottimizzare i processi aziendali. E in taglio basso, diritti violati, penalisti fuori dalle aule. Al Pala Giustizia l'assemblea sull'astensione sotto la lente carceri e intercettazioni. E chiudiamo dalle prime pagine dei quotidiani locali con La Repubblica a Milano. Qui si parla di casa, la dote della nuova società, 1000 appartamenti dal comune. La promessa dell'assessore al bilancio Emanuele Conte, ecco il patrimonio iniziale della istituzione pubblica che dovrà gestire immobili a prezzo agevolato, previsti nuovi acquisti. E poi ancora scatta l'allarme welfare, appello alla regione, i servizi sono a rischio. In taglio basso il futuro della tecnologia, spiegato dai liceali l'intelligenza artificiale a noi fa paura. Ed è tutto dalle prime pagine dei quotidiani locali e prima ancora nazionali. Vi ricordiamo tra pochissimo l'appuntamento in pillole con Storia di classe e alle ore 7:20 il primo giornale radio in breve di questa mattina. A tutti e tutte un buon ascolto.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10.10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Musica, cultura, aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato su Radio Onda d'Urto.
1: Siamo là, la compagnia dei Gatti Neri.
2: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

30 settembre 1965, inizio del genocidio indonesiano. Dall'inizio dell'autunno del 1965 alla tarda primavera del 1966, l'arcipelago indonesiano divenne lo scenario di uno dei più sanguinosi e meno conosciuti massacri del XX secolo. La notte tra il 30 settembre e il 1 ottobre del 1965, un gruppo di ufficiali vicini alla sinistra, autoproclamatosi Movimento 30 settembre, rapì e uccise alcuni tra i più importanti generali dell'alto comando dell'esercito. Un'altra frazione delle forze armate, guidata dalla maggiore generale Suharto e vicina alle posizioni dell'Occidente, reagì a tali accadimenti con immediatezza, sconfiggendo i ribelli nell'arco di poche ore. Questo evento, tutto sommato poco sanguinoso, causò non più di una dozzina di vittime, diede il via a un terribile bagno di sangue. In poco meno di una settimana il gruppo vicino a Suharto, troppo celermente e senza prova alcuna, incolpò il Partito Comunista Indonesiano di aver architettato il presunto colpo di Stato e di aver tradito i fondamenti della nazione. In seguito a tali accuse e a un'intensa propaganda volta a demonizzare tutti gli appartenenti alle organizzazioni della sinistra, già dalla seconda metà di ottobre iniziarono a verificarsi omicidi su larga scala, incarcerazioni di massa, vessazioni, stupri e saccheggi ai danni dei comunisti. Le violenze iniziarono ad Aceh, la zona più musulmana del paese, per poi propagarsi in tutto l'arcipelago, ma le maggiori vittime si ebbero a Giava, Bali e nella zona.

zona settentrionale di Sumatra. L'esercito, coadiuvato dalle forze religiose anticomuniste, oltre che da tutta una serie di gruppi paramilitari e sostenuto dalle grandi potenze occidentali, attuò in meno di un anno la distruzione dell'intera sinistra indonesiana e pose le basi per la propria duratura permanenza al potere e aprì le porte del paese al libero mercato. Ancora oggi non vi è certezza sul numero effettivo delle vittime, ma diversi studiosi concordano su una cifra intorno al 500.000. Allo stesso modo, il numero di coloro che furono incarcerati senza regolare processo è valutabile in più di 1.000.000. L'omicidio di massa è stato segretamente sostenuto dai governi occidentali, in particolare dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dall'Australia. Ai giornalisti è stato negato l'accesso in Indonesia per documentare i massacri. Il principale responsabile del genocidio, il generale Suharto, non è mai stato punito ed è morto nella sua casa a Jakarta nel 2008. La gravità di questo atto fu riconosciuto dall'ONU solo nel 1993.

0: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR formato breve nel pomeriggio e alle ore 16 e 17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
4: Anche se te lo dice il prete, non è vero. L'ascolto di Radio Onda d'Urto non rende sordo.
5: Mi senti? Ma quanto mi senti? Da dove? Dove mi senti?
4: Puoi ascoltarci come vuoi, quando e quanto vuoi, senza moderazione. Non è blu, è rossa, ed è per questo che Radio Onda d'Urto esalta il senso, i sensi, in tutti i sensi.
2: Radio Onda d'Urto, sono le 7.20 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo mercoledì 30 di settembre. Iniziamo dalle notizie che arrivano dal Medio Oriente. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato che la guerra contro l'Iran finirà molto presto, senza però fornire i dettagli, ribadendo che Teheran non si doterà di armi nucleari. Parole ripetute più o meno settimanalmente da fine febbraio, quando l'asse Stati Uniti-Israele ha deciso di attaccare militarmente l'Iran, con il conseguente blocco commerciale dello stretto di Hormuz. Sullo sfondo le elezioni di mid-term, con il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche che ha pubblicato una lettera aperta agli elettori statunitensi sollecitando un cambio di amministrazione per Trump. Il tycoon intanto continua a fare da scudo all'alleato israeliano che prosegue senza sosta ad ammazzare palestinesi, occupare e violare le terre dei paesi limitrofi. Ieri nuovi attacchi a sud del Libano, mentre in Palestina raid a Gaza con 4 morti e incursioni di esercito e coloni nella Cisgiordania occupata, con saccheggi, incendi di case e occupazione delle moschee palestinesi. Veniamo ora alla guerra russo-ucraina. Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco su Kiev con missili balistici. Numerose le esplosioni che si sono udite nella capitale ucraina. In alcune zone della città ci sono state interruzioni dell'energia elettrica, con il corpo di un bambino che è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione. Tensione intanto tra Mosca e l'alleanza NATO. La Russia scrive all'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave. La NATO intanto conferma di aver ricevuto la missiva e di aver risposto denunciando a sua volta le minacce di usare la forza da parte di Mosca. E le tensioni permanenti nell'Asia occidentale e la guerra russo-ucraina provocano a cascata aumenti monstre per le classi popolari europee. In testa il caro energia e il caro carburante, rincari del 37% su luce e gas in Italia e nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese tramite Plenitude. Il prezzo resta sarà bloccato per 2 anni, ma le già care bollette di Eni, nonostante gli sconti, sono ben lontane dai prezzi dell'energia in bollette poste da altri colossi energetici come Enel e A2A, con le compagnie che ribattono le nostre offerte sono già più basse. Sulla scia di Eni e IP intanto anche Kuwait applicherà un price cap sulla benzina e sul diesel. Tremano intanto le borse, lo spread in rialzo sfonda la soglia dei 100 punti per la prima volta dalla primavera del 2025. A indicarlo sono le quotazioni su borsa italiana a causa dello shock energetico e alle tensioni sul debito centrale sui treasury americani, indicando come i mercati considerano l'Italia più rischiosa e instabile. Una sentenza limitata che non dice chi sono gli assassini di Regeni. Cerca così di spegnere la polemica il ministro degli esteri Tajani dopo aver dichiarato che per l'assassinio di Giulio Regeni sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. I legali della famiglia chiedono al governo di prendere atto della sentenza e rompere i rapporti con il paese. La Corte di Assise di Roma aveva condannato lunedì 3 agenti dei servizi egiziani con l'accusa di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il ricercatore friulano si trovava in Egitto per una ricerca commissariata dall'Università di Cambridge sui sindacati del paese. Il Cairo non ha mai fornito le informazioni essenziali per poter portare avanti l'inchiesta. Chiudiamo il giornale radio con un triste anniversario. Oggi infatti 1 anno dalla morte del nostro Jean-Luc. Nella mattinata di martedì 30 settembre 2025 infatti ci aveva lasciati Jean-Luc Stott, storico redattore musicale di Radio Onda d'Urto dal 2005, che trasmetteva quotidianamente con la Compagnia dei Gatti Neri, oltre che con Casa Titta, il mercoledì pomeriggio in tandem con Titta Colleoni, suo grande amico scomparso anche lui nel 2025. Jean-Luc aveva 72 anni, era nato a Nancy in Francia ed è stato 1000 cose in 1. Voce della radio durante la nostra festa estiva, nello studio mobile dell'Acquario, ideatore della festa della musica di Brescia, fervente antimilitarista. In Francia infatti aveva passato 21 mesi in carcere da obiettore di coscienza totale. Appassionato feroce e gioioso di musica, di vita, di progetti, di futuro e di passione. Radio Onda d'Urto gli dedicherà oggi, nello spazio approfondimenti, un momento di ricordo collettivo.
4: Vi saluto, auguro a tutti come sempre buon divertimento, se potete o se ve la sentite.

0: E con questo ricordo si chiude il giornale radio di questa mattina, mercoledì 30 di settembre. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, e poi torniamo in studio per affrontare le notizie di oggi.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo mercoledì 30 di settembre. Iniziamo con ricordare un paio di appuntamenti che riguardano il centro sociale Magazzino 47 di Brescia. Sabato 10 ottobre riapre il centro sociale Magazzino 47. Dopo la pausa estiva, il centro sociale riapre per un nuovo anno di lotta e iniziative culturali, sociali e politiche. Sabato 10 ottobre vi aspettiamo dalle 19.30 con bar, eno, libreria a prezzi popolari e pizzeria in collaborazione con il laboratorio Cum Panis. E dalle 21 il concerto con Enrico Cantamale, Giorgio Nielud e Carlo Romagno. Venerdì, come di consueto, l'appuntamento con il Mercato 47, ci sarà anche la riapertura dell'Eno Libreria. Poi domenica 11 ottobre invece vi ricordiamo Simone Uno di Noi, domenica 11 ottobre alle 12.45 il pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergersi con la grigliata di carne o menù vegan. Prenotazioni allo 030 456 70 oppure alla 335 588 6959, anche con asporto. Specificare menu e se asporto, la sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Seminario di studio mercoledì 30 settembre alle 18 presso il complesso San Cristo della Sala Romanino in via Pia Marta 9 a Brescia. America Latina, Quo Vadis, focus su Colombia, Venezuela, Cuba, Brasile e pace nel subcontinente. Promuove l'associazione Missione Oggi. Gli appuntamenti cinematografici al Cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio a Brescia questo mercoledì 30 alle 15 Silent Friends, alle 21.15 Un giorno senza donne, alle 17.45 Mal d'Horror. Ricordiamo il Cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio. Mercoledì 30 settembre alle 19 nella sala civica di via Zigliani 6 la seduta del consiglio di quartiere La Marmora. Qualche anticipazione per giovedì 1 di ottobre, USB in presidio dalle 9 al Palazzo di Giustizia di Brescia in via Gambara per diritti, democrazia e libertà sindacale, la Costituzione anche all'aeroporto di Montichiari. Sempre giovedì 1 ottobre alle 18 a Brescia in via Valcamonica presso l'Eni incrocio in via Chiusura e stop caro carburanti, fermare il caro vita, aumenti salariali subito. A scuola nessuno è straniero, in tutta Italia assemblee pubbliche a Brescia giovedì 1 ottobre alle 19 in largo Formentone presso il presidio permanente Palestina Libera di Brescia. E ancora giovedì 1 ottobre presidio alle ore 14 sotto Palazzo Pirelli in via Fabio Filzi 22 a Milano, basta profitto sulla pelle dei pazienti e dei lavoratori. Partecipiamo al presidio mentre la RSU del San Raffaele viene convocata con un anno di ritardo dalla Commissione Sanità di Regione Lombardia. Ricordiamo sabato 3 ottobre la gita Malga Lunga presso il Museo Rifugio della Resistenza Bergamasca, il ritrovo a Bornato in via Vittorio Emanuele Terzo presso le scuole elementari alle 7 del mattino. Per iscrizioni Eleonora 339 8500 182, oppure Claudio allo 030 7750 153, prenotazioni entro oggi mercoledì 30 settembre. Infine il comunicato stampa dell'Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio: sono aperte fino al 9 di ottobre le iscrizioni alla Scuola Popolare di Musica promossa dall'Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio, banda cittadina di Brescia, per l'anno scolastico. Per il prossimo anno scolastico l'associazione organizza lunedì 12 ottobre alle ore 17 una prova attitudinale per bambini e adolescenti. Per informazioni chiamate in segreteria allo 030 375 6449. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto, redazione @radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.
2: E la segna stampa di Radio Onda d'Urto, tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
3: Cominciamo subito.
1: Radio Onda d'Urto, la segna stampa dei quotidiani nazionali.
4: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
3: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
2: Vi ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
0: E siamo di nuovo in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per affrontare quali sono state le notizie principali trattate ieri sulle nostre frequenze. Parliamo intanto di movimenti e di lotta di lavoratori e lavoratrici in Francia, perché ieri c'era lo sciopero generale del settore pubblico. Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per chiedere una retribuzione migliori e condizioni di lavoro degne. A causa anche del rincari dei costi dell'energia e la perdita di potere d'acquisto. Sciopero nel settore pubblico, quindi anche all'interno delle scuole, con la conseguente adesione allo sciopero di studenti e studentesse. C'erano almeno 316 istituti che segnalavano proteste degli studenti all'interno nella giornata di ieri. E poi mobilitazioni con scontri con la polizia avvenuti un po' ovunque, con il lancio di lacrimogeni da parte della gendarmerie. Negli scontri davanti ai licei di Parigi e nelle banlieue sono state fermate almeno 26 persone, mentre a Saint-Denis gli insegnanti delle scuole hanno fatto cordone per proteggere studenti e studentesse. C'erano ferrovieri, insegnanti, studenti, caregiver, fino ai vigili del fuoco. La maggior parte delle 180 manifestazioni e blocchi annunciati nel paese è iniziato nel pomeriggio di ieri. A Parigi dalle 14 c'è stata una manifestazione partecipatissima, decine di migliaia le persone, almeno 300.000 i manifestanti in tutta la Francia. C'erano anche ieri a Parigi i pompieri. E proprio da Parigi noi ci siamo collegati nella giornata di ieri con Alice Ferraglio, compagna bresciana e consigliera comunale per la France Insoumise a Saint-Denis. Sentiamo i suoi aggiornamenti dalla piazza.
6: Ok, grazie. Allora, le motivazioni sono la rivendicazione di risorse per il servizio pubblico per poter svolgere le proprie funzioni. E una cosa interessante di questa giornata di mobilitazioni, che ricordiamo è oggi il 29 settembre, perché domani ci sarà la discussione sul budget all'Assemblea Nazionale. Una delle peculiarità è la mobilitazione dei pompieri, perché come voi sapete bene, quest'estate è stato un grosso problema di incendi in Francia e abbiamo visto come i tagli al servizio pubblico, di cui i pompieri fanno parte, hanno penalizzato gli interventi, e quindi i pompieri reclamano, pompieri che sono, c'è una mobilitazione dei pompieri da ormai 3 settimane, e pompieri che appunto reclamano dei finanziamenti e delle assunzioni, perché una parte del lavoro che viene svolto in quanto volontari, quindi non sono assunti come funzionari dello Stato, e questo evidentemente penalizza la qualità del servizio, perché questi volontari a lato hanno anche un lavoro a tempo pieno molto spesso, e quindi si può immaginare come la fatica possa costare sugli interventi. Ma al di là di tutti i lavoratori del servizio pubblico, qui ho nominato i pompieri perché è una mobilitazione che continua da 3 settimane, e quest'estate è stato quello degli incendi un tema molto sentito, che ha portato una grande riflessione sulla questione ecologica e appunto sul servizio pubblico, visto che sono stati penalizzati dal taglio dei finanziamenti che continuano da parecchi anni ormai. Ma l'altro tema importante, oltre ai lavoratori del servizio pubblico, sono le mobilitazioni degli studenti, che sono cominciate la settimana scorsa e si sono intensificate in questi ultimi giorni, espandendosi in tutto il resto del paese. Dico espandendosi in tutto il resto del paese perché sono iniziate soprattutto nella regione chiamata la regione dell'Île-de-France, e soprattutto nel dipartimento, il dipartimento più povero della Francia, che è la Seine-Saint-Denis. E la peculiarità di questo dipartimento è appunto il fatto che sia pieno di quelli che vengono definiti quartieri popolari, dove c'è un'alta percentuale di persone non definite razzializzate, e questo è un dato importante perché queste mobilitazioni sono state duramente represse dalla polizia per ordine del Ministero dell'Interno, per ordine dello Stato, la componente del razzismo evidentemente ha giocato, perché questi ragazzi hanno una relazione con la polizia molto particolare, nel senso che sappiamo bene che la polizia in Francia è da un punto di vista strutturale ha un problema di razzismo molto presente, e quindi le provocazioni dei poliziotti non sono mancate. Purtroppo ci sono stati dei feriti tra i ragazzi, ci sono stati degli arresti, e in questo contesto è importante sottolineare come c'è stata una presenza di insegnanti a fianco degli studenti che sono usciti dal proprio edificio scolastico per proteggere anche proprio fisicamente gli studenti. Ieri, per esempio, parlo di Saint-Denis perché è la città in cui abito, in cui svolgo anche la mia funzione di consigliere comunale per la France Insoumise. Ieri con insegnanti e con dei consiglieri municipali e assessori del nostro gruppo di maggioranza siamo stati presenti fuori dai licei di Saint-Denis, e per sostenere le rivendicazioni degli studenti, che ricordiamolo domandano semplicemente di avere gli stessi diritti degli studenti degli altri dipartimenti della Francia. Bisogna dire che uno studente in media, uno studente che viene dal dipartimento della Seine-Saint-Denis in media beneficia di un anno di scolarità in meno rispetto agli altri studenti, questo perché c'è un problema di sostituzione di professori che sono assenti, mezzi di risorse che non sono all'altezza dei bisogni di quella zona, insomma. E tutto ciò fa sì che ci siano state queste mobilitazioni, ma dicevo appunto, eravamo presenti per sostenere le rivendicazioni degli studenti e per proteggerli dagli attacchi della polizia. Ci sono delle belle immagini e dei video che circolano adesso sui social, in cui si vedono appunto questi cordoni fatti di appunto insegnanti e rappresentanti del Consiglio Comunale di Saint-Denis, che si interpongono fra gli studenti e la polizia per fare in modo che la polizia non intervenga, e si vedono più le immagini del nostro sindaco che cerca di mediare con la polizia per fare in modo che non ci sia la repressione, insomma, che non ci siano delle cariche sugli studenti. I blocchi nei licei continuano, oggi sono continuati in tutta la Francia, in particolare nel dipartimento della Seine-Saint-Denis che ti ho citato. C'erano presenti in questa manifestazione degli studenti di licei parigini, questo sì, però per quanto riguarda le mobilitazioni dei licei bisogna dire che gli studenti hanno preferito, almeno nel dipartimento che ti ho citato, rimanere a fare blocco, a bloccare i licei piuttosto che venire in manifestazione, anche se gli interventi che hanno potuto fare durante le prese di parola fuori dal liceo comunque erano tutti in sostegno di questa mobilitazione.
1: Ecco, lo sciopero di oggi era sciopero dell'intero settore pubblico, no? Se non ho capito male.
6: Esattamente, sì, tutta la funzione pubblica era un sciopero.
1: Ecco, com'è andato questo sciopero? Avete già dei riscontri per quanto riguarda la partecipazione?
6: Allora, in quanto riguarda i dati, bisognerebbe aspettare ancora un attimo, penso verso più che altro la fine della manifestazione, perché la manifestazione in quanto tale è cominciata un'ora fa e quindi è ancora in corso. Per avere, come dire, dei dati più precisi, penso fra un'ora ci potrebbero essere dati molto più precisi rispetto a quelli che ti potrei dare in questo momento.
1: Comunque indicativamente c'è stata una buona partecipazione sia allo sciopero che alla manifestazione.
6: Sì, poi quantificata in termini di cifre, di numeri, non vorrei darti dei dati, come dire, poco attendibili, quindi non mi espongo troppo su quello, ma in ogni caso fra poco dovrebbero esserci dati molto più pertinenti e affidabili. Però sì, ma era una manifestazione che è già stata annunciata da un paio di mesi, quindi era comunque un evento che era sentito.
1: Alice Ferraglio, grazie per essere stata con noi, buon proseguimento, ci aggiorniamo quindi alle prossime mobilitazioni.
6: Grazie a voi, a presto.
0: E queste erano le parole di Alice con il collegamento di ieri dalla piazza di Parigi in occasione dello sciopero generale del servizio pubblico e nella scuola. Noi ora però ci spostiamo in Spagna, perché dopo le proteste, quelle per il diritto alla casa, il governo ha deciso di approvare delle misure contro la crisi abitativa, però la palla ora passa al Parlamento. Il Consiglio dei Ministri di ieri, quello spagnolo, ha varato infatti due decreti sulla casa, dopo una trattativa tra socialisti e Sumar proseguita fino all'ultimo momento nella giornata di ieri. L'esecutivo ha deciso la sospensione degli sfratti per le persone vulnerabili fino al 2030 e la proroga di 2 anni dei contratti di affitto. Il governo punta al voto già a venerdì, ma il sostegno parlamentare non è ancora garantito. Non è detto che ci sia la maggioranza per far passare questi due decreti. In tutto questo però è stato essenziale il ruolo delle proteste, con le mobilitazioni e gli accampamenti a Madrid e in altre città, dopo il violento sgombero ai danni di un'anziana signora, Mari Carmen, invalida, che è stata sgomberata dall'appartamento in cui viveva da 70 anni nella capitale spagnola. A seguito dell'ok di questi due decreti sulla casa, noi abbiamo fatto un aggiornamento nel pomeriggio di ieri con Victor Serri, fotoreporter della Directa dalla Spagna.
5: La informazione che ora è arrivata è che in realtà il decreto Mari Carmen non è un decreto Mari Carmen, ma sono due decreti, quindi c'è questa prima curiosità, ossia la presentazione di due diversi tentativi di accordo tra le varie parti politiche, ossia tra i socialisti del PSOE, Podemos, Sumar, Junts e Esquerra, quindi anche gli indipendentisti nazionalisti catalani di centro-destra e centro-sinistra. E perché ce ne sono due, oltretutto con la richiesta del governo di votarli e presentarli in un'assemblea straordinaria questo venerdì, perché in realtà non si riesce a trovare un vero accordo. Quindi tutte le richieste fatte, che erano la proroga indefinita degli affitti, impedire ai fondi speculativi, ai fondi buitre, di poter comprare immobili, bloccare gli sgomberi, quant'altro, non è andata a buon porto. Quindi il primo accordo dice che per 2 anni, fino al 2028, i fondi di investimento speculativi non potranno comprare immobili e che si bloccheranno sempre più o meno fino al 2028 gli sfratti. Okay? L'altra cosa è la regolamentazione, che invece questa sì viene quasi accettata, delle cosiddette nuove forme di affitto breve o a periodo fino a meno di un anno, e delle stanze, che era un'altra cosa che negli ultimi mesi se ne parlava molto, dell'aumento di poter affittare una stanza. Quindi qui c'è una regolamentazione. L'altra cosa nel secondo decreto sarà la parte legata a una proroga indefinita dei contratti, in maniera fino a quando l'inquilino non decide di andarsene. Qual è il problema reale? È che non c'è una garantia che il partito Junts, quindi il partito indipendentista catalano di centrodestra, approvi e accetti questi due decreti. Sul primo ci sono più probabilità, anche perché è riuscito a inserire una parte di vantaggi fiscali per chi è il proprietario di un immobile affittato che guadagna meno di 33.000 euro, quindi in un modo a rafforzare la narrativa del povero piccolo proprietario che affitta una casa per dare qualche soldo. Però sulla seconda parte, il rinnovo automatico degli affitti, non sembra che ci sia un vero accordo. Quindi sono due decreti, vedremo se si riuscirà ad arrivare a una votazione in maniera definitiva di tutto, che comunque già il sindacato degli inquilini ha considerato che sono misure troppo limitate e troppo cosmetiche. Arriveranno poi alla conclusione del durare per un anno e mezzo, 2 anni massimo, che è un periodo abbastanza limitato per pensare poi di bloccare tutta questa dinamica speculativa che c'è sulla casa.
0: Ed era Victor Serri, fotoreporter, giornalista della Diretta dalla Spagna, rispetto agli ultimi aggiornamenti sulle lotte per il diritto alla casa nel paese. Ne parleremo anche nella rassegna stampa dei quotidiani nazionali, perché la notizia principale del Manifesto questa mattina, riportata in prima pagina. Noi però ora torniamo in Italia, perché la giornata di oggi è importante per le imputate e gli imputati antifascisti del processo di Budapest. Da un lato infatti si terrà la sentenza del processo di appello per Maiatti, Gabriele e Anna, tre delle persone antifasciste finite nel mirino della repressione del governo ungherese di Orbán per aver partecipato nel febbraio 2023 alle manifestazioni contro il raduno neonazista del cosiddetto giorno dell'orrore. Al contempo, sempre oggi, mercoledì di 30 di settembre, si conoscerà l'esito della richiesta di estradizione verso la Germania per Gino, anch'esso militante antifascista coinvolto nel processo per i fatti di Budapest. In vista di queste scadenze, dopo l'Assemblea Nazionale del 5 settembre a Roma, tante realtà si stanno mobilitando e stanno organizzando iniziative in diverse città italiane ed europee. A Milano oggi l'appuntamento è alle 18 per un presidio al consolato ungherese, che un'ora più tardi si trasformerà in una manifestazione fino al consolato francese. In contemporanea, corteo a Napoli con concentramento alle 18 in Piazza del Gesù, mentre a Bologna l'appuntamento è al VAG 61 alle 18.30. Sulle frequenze di Radio Onda d'Urto abbiamo intervistato ieri Nick del Comitato Antirepressione di Milano.
7: Radio Nadurto, siamo in collegamento con Nick del Comitato Antirepressione di Milano. Intanto un saluto e ben ritrovato.
8: Ciao a tutti.
7: Dunque, parliamo della giornata di domani, mercoledì 30 settembre, perché si terrà la sentenza del processo di appello per Maya, Gabri e Anna, ma ci sarà anche l'esito della richiesta di estradizione per Gino verso la Germania. Ecco, io inizio da qui chiedendoti quali sono gli aggiornamenti.
8: Sì, esatto, domani è una giornata in cui diciamo che ci sono state, è una coincidenza, ma è una coincidenza diciamo abbastanza significativa. Nello stesso giorno ci saranno questi due eventi che riguardano tutti, che riguardano entrambi i fatti del processo di Budapest, ovvero da un lato ci sarà la sentenza, con ogni probabilità la sentenza dell'appello del filone ungherese che riguarda Maya, Gabri e Anna, e arriverà quindi questa sentenza. C'è stata, diciamo che nessuno si aspetta qualcosa di diverso da un processo farsa come è stato già quello di primo grado. Le pene inflitte in primo grado sono state piuttosto pesanti, e bisogna sempre ricordare che in questo momento, mentre per ora Gabri è a piede libero sul territorio italiano, Maya è ancora in carcere, nelle carceri detenuta, nelle carceri ungheresi. E questo riguarda appunto il filone ungherese di Budapest. Nello stesso giorno, ripeto, è una coincidenza, ripeto ancora, è significativa, perché lo stesso giorno ci sarà anche il pronunciamento del tribunale francese rispetto alla richiesta di estradizione di Gino, per Gino, da parte della Germania questa volta, ma per gli stessi fatti che riguardano gli stessi fatti, insomma, del processo di Budapest. È una sentenza che, scusate, un pronunciamento che segue già una prima sentenza che c'è stata da parte del tribunale francese, è un ricorso. La prima sentenza è stata sfavorevole perché il tribunale francese ha effettivamente concesso l'estradizione di Gino verso la Germania. C'è questo ricorso, sarà il pronunciamento definitivo, diciamo, della giustizia francese. Io parlavo prima di coincidenza perché vediamo come di fatto nella repressione degli antifascisti e delle antifasciste ci sia una solidarietà forte tra procure, governi e polizie europee. Da un lato abbiamo le sentenze di condanna per Maya, per Gabri e per Anna, dall'altro abbiamo una sentenza invece di estradizione per Gino, questa volta alla Germania. Insomma, disegnano una sorta di filo nero nella persecuzione giudiziaria nei confronti degli antifascisti e delle antifasciste.
7: Ecco, rimanendo sulla solidarietà, ma parlando della solidarietà internazionale con le antifasciste e gli antifascisti, nei giorni scorsi si sono tenute diverse iniziative in Italia, ma non solo, e per domani sono previste varie iniziative.
8: Esattamente. Domani a Milano ci sarà un corteo. Era una data nella quale ci saremmo già mobilitati, proprio perché sapevamo già che sarebbe stata la data della sentenza di Gabri, Maya e Anna. Il fatto che si è aggiunto questo giorno ugualmente la sentenza per Gino, abbiamo deciso quindi di fare un corteo che, proprio visto che è un giorno che unisce, diciamo così, le vari momenti repressivi di questa vicenda, faremo un corteo che partirà dal consolato ungherese in piazza Missori alle 6 e vuole arrivare davanti al consolato francese in Turati. Quindi ci vedremo in piazza alle 6, saremo un po' in piazza lì davanti al consolato ungherese per ribadire la nostra solidarietà a Maya e Gabri per la liberazione di Maya, per nessuna altra estradizione in nessun caso nei confronti verso l'Ungheria da parte di nessuno, anche in caso di condanna. E poi successivamente ci sposteremo e attraverseremo la città fino ad arrivare al consolato francese in solidarietà a Gino. Vogliamo, con questo corteo, che è uno dei primi momenti di mobilitazione dell'anno, perché questo processo, sappiamo che tutte le, diciamo, sfaccettature repressive di questo processo saranno lunghi e bisogna continuare a mobilitarsi, continuare a lottare, questo è un momento importante e chiediamo a tutti, insomma, che chiunque può, di raggiungerci, di essere con noi domani alle 6 in piazza, in piazza Missori, per il corteo.
7: Nick del Comitato Antirepressione di Milano, di nuovo grazie per essere stato qui con noi oggi e ci risentiamo per gli aggiornamenti.
8: Certamente, grazie a voi, grazie a voi.
0: E questi erano gli aggiornamenti di Nick. Ricordiamo lo scarto temporale, l'intervista è stata realizzata ieri, quindi le iniziative di cui parlava si verificheranno oggi. 7:54 minuti qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, breve pausa musicale con i Pink Floyd e poi torniamo in studio con le notizie dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Musica, cultura, aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato su Radio Onda d'Urto.
1: Siamo là, la compagnia dei Gatti Neri.
2: Radio Onda d'Urto, sono le 8 in punto, di nuovo in diretta con le notizie qui sulle nostre e vostre frequenze. Veniamo ora alle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali di questo mercoledì mattina 30 di settembre per vedere quali sono le notizie affrontate in primo piano dai giornali, le similitudini e le differenze. E anticiperemo anche le rassegne stampa che inizieranno alle ore 8:30, quella dei quotidiani nazionali, e 9:15 quella di carattere locale. Siamo sul Corriere della Sera. Il primo piano in taglio centrale, il titolo maggiore per dimensioni, è dedicato all'omicidio di Giulio Regeni in Egitto. Regeni, scontro sull'Egitto, il titolo. Lite per le parole di Tajani, l'opposizione attacca la Premier, noi con la famiglia per la verità. I legali degli 007, viene scritto poi nel sottotitolo, i legali dello 007 del Cairo pronti al ricorso, il rischio della prescrizione. Questa è la notizia in taglio centrale, ma in taglio alto le notizie arrivano dal rincaro dell'energia, bollette sul 37% in aumento, le offerte delle aziende, tetto al carburante, Meloni incassa il sì di Kuwait. Queste le notizie in primo piano. Sul fatto che la campagna sia già iniziata ne parla anche Carlo Verdelli dalla prima pagina del Corriere. Voteremmo ma non sappiamo quando, le dichiarazioni ufficiali parlano di settembre 2027, fine naturale di questa legislatura, ma l'impressione è che stia covando altro. Quasi ogni giorno l'esecutivo batte un colpo. Si parla poi dello spread a quota 100 punti, il tasso dei BTP al 4,6%, titoli rendimento ai massimi dal 2023. Sono le notizie che arrivano in taglio alto dalla politica di Palazzo, ma anche dal fronte energetico per quanto riguarda il boom dei prezzi dell'energia su caro carburanti e anche caro bollette. Veniamo ora alla Repubblica, perché è molto interessante notare il titolo della Repubblica in paragone con il Corriere della Sera. Molto spesso le notizie tra Corriere e la Repubblica si somigliano, ma in questo caso il titolo è esattamente identico. Corriere della Sera che titola Regeni, scontro sull'Egitto, e la Repubblica che titola Regeni, virgola, scontro sull'Egitto. Anche le virgole sono uguali, anche la struttura grammaticale è identica in questo caso. Sulla prima pagina della Repubblica il sottotitolo poi si differisce, ma il concetto è lo stesso. Tajani, sentenza limitata, cercare gli assassini, opposizioni all'attacco, il governo protegge al-Sisi. La linea di Meloni, meglio non chiudere i canali con il Cairo, l'incrocio con il caso invece di Nessy Guerra. E poi ancora Giulio, lo strano italiano. Massimo Adinolfi firma questo editoriale dalla prima pagina della Repubblica. E poi altre le notizie in taglio centrale. Si parla della guerra russo-ucraina, Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica. E poi in taglio laterale si parla di bollette luce più 37%, sfida sulle offerte tra i fornitori. In taglio basso poi altre notizie, il caso Garlasco, le intercettazioni dei Sempio sul caso Stasi, arance in carcere. E poi Alessandro Di Battista, l'ex leader del Movimento 5 Stelle, che torna a parlare in questo caso di martedì ieri sera sulla 7 per spiegare che cosa gli è successo in viaggio a Cuba. Il ritorno di Dibba è il titolo, ho un tumore, Cuba mi ha salvato. E poi ancora altre notizie, addio a Pizzi, la fauna cafonal nei suoi scatti, è il titolo in taglio basso di Filippo Ceccarelli. Ci spostiamo ora dalla prima pagina della Repubblica a quella del Fatto Quotidiano, perché il primo piano in questo caso è dedicato a tutt'altro tema. Si parla di voto, di corsa elettorale, di politica di palazzo. Nuova priorità a destra, la castrazione chimica. Rincorsa Vannacci, il governo apre un tavolo da Nordio. L'intesa Lega, Fratelli d'Italia, Salvini e Calderoli riesumano l'antica trovata sui pedofili e gli stupratori con l'ok di Meloni. Ora il comitato tecnico è la notizia in primo piano questa mattina dal Fatto Quotidiano. In taglio alto poi si parla di Regeni, condanne per Regeni, Meloni copre Tajani che copre Al-Sisi. Egitto intoccabile per la Premier, i canali restano aperti. E poi ancora dalla colonna laterale di sinistra le notizie che arrivano dalle bollette al più 37% per i vulnerabili. Unione Europea, saliranno. Il 7 ottobre sapeva, si parla di Bibi Netanyahu nell'angolo, querele, minacce e lite con gli 007. Il rapporto su Bucha, Kaliningrad sotto assedio, Mosca, noi pronti a tutto. E poi ancora la voragine per l'intelligenza artificiale, Anthropic in rosso per 42 miliardi, Wall Street dice 2000 miliardi. E poi ancora voci di 'Ndrangheta, morte di Rossi, ombre di mafia su spot sportivi. Queste le notizie dalla prima pagina del Fatto Quotidiano. Ci spostiamo ora sul Domani e il Manifesto. Domani, che in taglio alto parla di bollette, anche in questo caso le mani sull'Eni e la rete asiatica. Meloni entra in versione Mr. Wolf. Dopo il price cap sui carburanti, l'azienda di De Scalzi propone offerte scontate sulle bollette elettriche. È la moral suasion della Premier, che con le sue relazioni e quelle di Leonardo ha convinto IP e Kuwait. Lega e Forza Italia temono incidenti sulla legge elettorale, caso Regeni Tajani imbarazza tutti. E poi ancora dal taglio basso della prima pagina del Domani si parla di intelligenza artificiale come sul Fatto. Allarme rosso, vertice da Trump, umani a rischio, e OpenAI ritira l'ultimo modello. Ci spostiamo ora sulla colonna laterale di sinistra, sempre dal Domani. L'astensione all'80%, si può parlare di democrazia? È la domanda che pone in questo editoriale Gianfranco Pasquino, ricordiamo, professore emerito all'Università di Bologna in scienze politiche, che fa riferimento all'esito delle suppletive a Reggio Calabria e la percentuale di votanti, il 20% circa. In taglio basso, la via spagnola, diritti insieme alla crescita, un modello per la sinistra, si parla in questo caso in questo editoriale di Anna Bosco e Francesca Ramella, di quelle che sono le proposte che arrivano dalla Spagna e quelle che potrebbero essere, diciamo, gli interessi della sinistra italiana rispetto a questo tema. Spostandoci ora sul Manifesto, il primo piano è dedicato proprio alla Spagna, alle lotte per il diritto alla casa in diverse città spagnole che hanno portato a due decreti ieri varati dal Consiglio dei Ministri. Intanto il movimento che chiede alloggi sostenibili ottiene un primo risultato in Spagna. Il governo Sanchez vara due decreti, ma la campada non si fida e non smobilita, anzi si allarga da Madrid ad altre città, una lotta che può fare da apripista in Europa. La giusta casa è il titolo, qui il gioco di parole con la giusta causa e il tema della casa al centro delle proteste. Infatti l'immagine arriva dalla piazza spagnola di Madrid e ci sono le famose acampade, cioè le tende, quelle degli inquilini che senza un tetto devono ripiegare appunto sulle tende da campeggio. Sempre dal Manifesto, in taglio basso, altra notizia in primo piano: caporali e schiavi nei cantieri TAV, inchiesta della Procura di Napoli, corruzione ai vertici e sfruttamento nei subappalti. E poi in taglio basso, antifascismo, Maiatti, ultimo atto, oggi la sentenza. Di offerte di governo, bolletti, sconto Eni, Meloni ringrazia, data center, l'opaca corsa all'oro in Europa, Palestina, fuoco e pietre, i coloni svuotano tre case. Queste le notizie dalla prima pagina del Manifesto. Chiudendo poi dalle prime pagine dei quotidiani nazionali, andiamo sul Sole 24 Ore, dove il riferimento è a quello che è successo ieri nei mercati europei e le conseguenze dei rincari energetici. Volano i rendimenti, spread al 100, titoli di Stato, i tassi trentennali al 5,6 sui treasury che segnano i massimi dal 2020. Le vendite investono anche i BTP, i decennali salgono fino a 4,62%. E poi ancora in Italia del 30% il costo di bolletta di elettricità e gas. Queste le notizie in primo piano, ricordandovi che se lo spread italiano arriva al 100%, cioè è in aumento, il motivo è che i mercati considerano in questo momento l'Italia più rischiosa e instabile. Andiamo ora dalle prime pagine dei quotidiani nazionali a quelle di carattere locale. Ricordiamo, prime pagine dei quotidiani locali, quelle nazionali che anticipano le rassegne stampa alle ore 8:15, quindi fra poco più di 20 minuti la rassegna stampa dei quotidiani nazionali, alle ore 9:15 quella di carattere locale. Siamo ora sul giornale di Brescia, il Brescia Oggi, il Corriere della Sera d'Orso Bresciano e la Repubblica di Milano. Il giornale di Brescia dedica il primo piano all'ambiente, si parla di rifiuti, sistema sotto inchiesta, sequestrato l'impianto biogas di un'azienda di Chiari, avrebbe sversato in terreni agricoli dell'Ovest tonnellate di liquami non trattati. L'intervista poi falde e aree superficiali a rischio, serve un intervento, i sindaci dei comuni, c'è preoccupazione, condivideremo le notizie per eventuali azioni. E poi ancora dalla prima pagina del giornale di Brescia, in taglio basso si parla di energia, dopo il carburante nuovi sconti fissati da Eni. E poi ancora calabresi e tobagi, frammenti di vite reali per spiegare la storia, due locali bresciani al top tra i bar del Gambero Rosso, Cordua lascia la guida di Confapi dopo 6 anni. Priorità sono in margine delle imprese, il 22 di ottobre sarà rinnovato il direttivo. Andiamo ora dalla prima pagina del Brescia Oggi, che in questo caso dedica il primo piano alla mobilità del trasporto pubblico locale, scuola, caos, trasporti, studenti lasciati a piedi, proteste delle famiglie, la modifica di oltre 50 corse prolunga i disagi e poi ancora smaltimento illecito di rifiuti, anche qui il primo piano è dedicato a questo, sequestrato impianto di biogas, 4 indagati nel mirino della DDA. E poi ancora urbanistica, il PGT adesso è pubblico, nasce la città del futuro, i Frecciarossa 250 all'ora, la TAV sfreccia sui nuovi binari, ok i test alla massima velocità sulla Brescia-Verona. E poi Rezzato, il comune ammonito per i conti, giustizia intercettati in carcere, la protesta sul Garda, l'algoritmo legge il turismo, la piattaforma intelligente interpreterà in anticipo i flussi. Queste le notizie in primo piano dalla prima pagina del Brescia Oggi, questo mercoledì mattina. Spostandoci poi sull'altro terzo quotidiano del Bresciano, cioè il Corriere della Sera d'Orso Bresciano, in questo caso il primo piano è dedicato al PGT, cioè al piano di governo del territorio, con il titolo La Loggia cambia le regole. Depositato oggi il piano che ridisegna la città e vuole governare le differenze. Sono 34 le aree di alta trasformabilità e 12 gli ambiti strategici individuati dal comune. L'inchiesta della DDA, gestione illecita di rifiuti, sigilli a impianto biogas, anche qui la notizia riportata su tutti e tre i quotidiani locali. In tribunale sequestrata e torturata in 3 davanti al giudice, poi ancora Cordua di Confapi, digitale, energia e Cina, le sfide future. E poi in taglio centrale la Millennium riporta la città in A1, tutto pronto al Pala Georg. Innovazione, una PMI su 2 usa l'intelligenza artificiale per ottimizzare i processi aziendali, è l'indagine sul campo compiuta da Thomas Bendini sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano. E poi a chiudere del tutto dalle prime pagine dei quotidiani

azioni recuperate dal dibattito al liceo Beccaria nella giornata di ieri. Ed è tutto dalle prime pagine dei quotidiani locali, brevi spot ora rigorosamente non commerciali, poi a brevissimo l'appuntamento in pillole con Storia di classe e alle ore 8:20 di questa mattina il secondo giornale radio in breve di oggi. Rimanete all'ascolto.

0: su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7:20, 8:20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. Il GR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16:17:20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19:20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.

0: Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20 riceverai un'email con tutte le notizie e gli approfondimenti della giornata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Scopri come su www.radioondadurto.org o sui nostri canali social.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

30 settembre 1965, inizio del genocidio indonesiano. Dall'inizio dell'autunno del 1965 alla tarda primavera del 1966, l'arcipelago indonesiano divenne lo scenario di uno dei più sanguinosi e meno conosciuti massacri del XX secolo. La notte tra il 30 settembre e il 1 ottobre del 1965, un gruppo di ufficiali vicini alla sinistra, autoproclamatosi Movimento 30 settembre, rapì e uccise alcuni tra i più importanti generali dell'alto comando dell'esercito. Un'altra frazione delle forze armate, guidata dalla maggiore generale Suharto e vicina alle posizioni dell'Occidente, reagì a tali accadimenti con immediatezza, sconfiggendo i ribelli nell'arco di poche ore. Questo evento, tutto sommato poco sanguinoso, causò non più di una dozzina di vittime, diede il via a un terribile bagno di sangue. In poco meno di una settimana il gruppo vicino a Suharto, troppo celermente e senza prova alcuna, incolpò il Partito Comunista Indonesiano di aver architettato il presunto colpo di Stato e di aver tradito i fondamenti della nazione. In seguito a tali accuse e a un'intensa propaganda volta a demonizzare tutti gli appartenenti alle organizzazioni della sinistra, già dalla seconda metà di ottobre iniziarono a verificarsi omicidi su larga scala, incarcerazioni di massa, vessazioni, stupri e saccheggi ai danni dei comunisti. Le violenze iniziarono ad Aceh, la zona più musulmana del paese, per poi propagarsi in tutto l'arcipelago, ma le maggiori vittime si ebbero a Java, Bali e nella zona settentrionale di Sumatra. L'esercito, coadiuvato dalle forze religiose anticomuniste, oltre che da tutta una serie di gruppi paramilitari e sostenuto dalle grandi potenze occidentali, attuò in meno di un anno la distruzione dell'intera sinistra indonesiana e pose le basi per la propria duratura permanente.

senza il potere e aprì le porte del paese al libero mercato. Ancora oggi non vi è certezza sul numero effettivo delle vittime, ma diversi studiosi concordano su una cifra intorno al 500.000. Allo stesso modo, il numero di coloro che furono incarcerati senza regolare processo è valutabile in più di 1.000.000. L'omicidio di massa è stato segretamente sostenuto dai governi occidentali, in particolare dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dall'Australia. Ai giornalisti è stato negato l'accesso in Indonesia per documentare i massacri. Il principale responsabile del genocidio, il generale Suharto, non è mai stato punito ed è morto nella sua casa a Jakarta nel 2008. La gravità di questo atto fu riconosciuto dall'ONU solo nel 1993.

0: In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
2: Radio Onda d'Urto, 8 e 20 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo mercoledì 30 di settembre. Iniziamo dalle notizie che arrivano dal Medio Oriente con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha affermato che la guerra contro l'Iran finirà molto presto, senza però fornire dettagli e ribadendo che Teheran non si doterà di armi nucleari. Parole ripetute più o meno settimanalmente da fine febbraio, quando l'asse Stati Uniti-Israele ha deciso di attaccare militarmente l'Iran con il conseguente blocco commerciale dello stretto di Hormuz. Sullo sfondo le elezioni di mid-term con il capo delle guardie rivoluzionarie islamiche, che ha pubblicato una lettera aperta agli elettori statunitensi sollecitando un cambio di amministrazione per il tycoon. Trump intanto continua a fare da scudo all'alleato israeliano che prosegue senza sosta ad ammazzare palestinesi, occupare e violare le terre dei paesi limitrofi. Ieri nuovi attacchi nel sud del Libano, mentre in Palestina raid a Gaza con 4 morti solo ieri, e poi l'incursione quotidiana di esercito e coloni nella Cisgiordania occupata con saccheggi, incendi di case e occupazione delle moschee palestinesi. E poi c'è la guerra russo-ucraina. Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco su Kiev con missili balistici. Numerose esplosioni si sono udite nella capitale ucraina. In alcune zone della città ci sono state interruzioni dell'energia elettrica. Il corpo di un bambino è stato inoltre recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione. Tensione intanto tra Mosca e la NATO. La Russia scrive all'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver risposto denunciando a sua volta le minacce di usare la forza da parte di Mosca. Intanto le tensioni permanenti nell'Asia occidentale, così come la guerra russo-ucraina, provocano a cascata aumenti monstre per le classi popolari europee. In testa il caro energia e il caro carburante, rincari del 37% su luce e gas in Italia e nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti. La compagnia ha infatti deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta fino al 24 del mese tramite Plenitude. Il prezzo resterà bloccato per 2 anni, dicono, ma le già care bollette di Eni, nonostante gli sconti, sono ben lontane dai prezzi dell'energia in bolletta poste da altri colossi energetici. Enel e A2A ribattono: le nostre offerte sono già più basse. Sulla scia di Eni e IP, intanto, anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e diesel. Tremano intanto le borse, lo spread in rialzo sfonda la soglia dei 100 punti per la prima volta dalla primavera del 2025. Ad indicarlo sono le quotazioni su borsa italiana a causa dello shock energetico e alle tensioni sul debito centrale sui treasury americani, indicando che i mercati considerano l'Italia più rischiosa e instabile. E poi il caso Regeni, una sentenza limitata che non dice chi sono gli assassini. Cerca di spegnere così la polemica il ministro degli esteri Tajani, dopo aver dichiarato che per l'assassinio di Giulio Regeni sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. I legali della famiglia chiedono al governo di prendere atto della sentenza e rompere i rapporti con questo paese. La Corte di Assise di Roma aveva condannato lunedì 3 agenti dei servizi di egiziani con l'accusa di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il ricercatore friulano si trovava in Egitto per una ricerca commissariata dall'Università di Cambridge sui sindacati del paese. Il Cairo non ha mai fornito le informazioni essenziali per poter portare avanti l'inchiesta. Chiudiamo il giornale radio di questa mattina con un triste anniversario. Oggi, un anno fa, la morte del nostro Jean-Luc Stott. Nella mattinata di martedì 30 settembre del 2025, infatti, ci ha lasciati il nostro Jean, storico redattore musicale di Radio Onda d'Urto dal 2005, trasmettendo quotidianamente con la Compagnia dei Gatti Neri, oltre che con Casa Titta il mercoledì pomeriggio, in tandem con Titta Colleoni, suo grande amico, scomparso anche lui nel 2025. 72 anni, Jean-Luc Stott era nato a Nancy in Francia ed è stato mille cose in una: voce della radio durante la nostra festa estiva nello studio mobile dell'Acquario, ideatore della Festa della Musica di Brescia, fervente antimilitarista. In Francia aveva infatti passato 21 mesi in carcere da obiettore totale di coscienza. E poi appassionato feroce, gioioso di musica, di vita, di progetti, di futuro e di passione. Radio Onda d'Urto gli dedicherà nello spazio approfondimenti di oggi un momento di ricordo collettivo.
1: Vi saluto, auguro a tutti come sempre buon divertimento, se potete o se ve la sentite.

0: E con questo ricordo si chiude il giornale radio in breve di questa mattina. Sono le 8:26 minuti. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi al via le rassegne stampa. 8:30 dei quotidiani nazionali, 9:15 quella di carattere locale. A tutti e a tutte un buon ascolto.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo mercoledì 30 di settembre. Iniziamo con ricordare un paio di appuntamenti che riguardano il centro sociale Magazzino 47 di Brescia. Sabato 10 ottobre riapre il centro sociale Magazzino 47. Dopo la pausa estiva il centro sociale riapre per un nuovo anno di lotta e iniziative culturali, sociali e politiche. Sabato 10 ottobre vi aspettiamo dalle 19:30 con bar, eno, libreria a prezzi popolari e pizzeria in collaborazione con il laboratorio Cum Panis. E dalle 21 il concerto con Enrico Cantamale, Giorgio Nielud e Carlo Romagno. Venerdì, come di consueto, l'appuntamento con il Mercato 47, ci sarà anche la riapertura dell'Eno Libreria. Poi domenica 11 ottobre invece vi ricordiamo Simone Uno di Noi, domenica 11 ottobre alle 12:45 il pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency con la grigliata di carne o menù vegan. Prenotazioni allo 030 456 70 oppure alla 335 588 6959, anche con asporto. Specificare menu e se asporto, la sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Seminario di studio mercoledì 30 settembre alle 18 presso il complesso San Cristo della Sala Romanino in via Pia Marta 9 a Brescia. America Latina, Quo Vadis, focus su Colombia, Venezuela, Cuba, Brasile e pace nel subcontinente. Promuove l'associazione Missione Oggi. Gli appuntamenti cinematografici al Cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio a Brescia questo mercoledì 30 alle 15 Silent Friends, alle 21:15 Un giorno senza donne, alle 17:45 Mal d'Horror. Ricordiamo il Cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio. Mercoledì 30 settembre alle 19 nella sala civica di via Zigliani 6 la seduta del consiglio di quartiere La Marmora. Qualche anticipazione per giovedì 1 di ottobre, USB in presidio dalle 9 al Palazzo di Giustizia di Brescia in via Gambara per diritti, democrazia e libertà sindacale, la Costituzione anche all'aeroporto di Montichiari. Sempre giovedì 1 ottobre alle 18 a Brescia in via Valcamonica presso l'Eni incrocio in via Chiusura e stop caro carburanti, fermare il caro vita, aumenti salariali subito. A scuola nessuno è straniero, in tutta Italia assemblee pubbliche a Brescia giovedì 1 ottobre alle 19 in largo Formentone presso il presidio permanente Palestina Libera di Brescia. E ancora giovedì 1 ottobre presidio alle ore 14 sotto Palazzo Pirelli in via Fabio Filzi 22 a Milano, basta profitto sulla pelle dei pazienti e dei lavoratori. Partecipiamo al presidio mentre la RSU del San Raffaele viene convocata con un anno di ritardo dalla Commissione Sanità di Regione Lombardia. Ricordiamo sabato 3 ottobre la gita Malga Lunga presso il Museo Rifugio della Resistenza Bergamasca, il ritrovo a Bornato in via Vittorio Emanuele III presso le scuole elementari alle 7 del mattino. Per iscrizioni Eleonora 339 85 00 182, oppure Claudio allo 030 77 50 153, prenotazioni entro oggi mercoledì 30 settembre. Infine il comunicato stampa dell'Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio: sono aperte fino al 9 di ottobre le iscrizioni alla scuola popolare di musica promossa dall'Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio, banda cittadina di Brescia, per l'anno scolastico. Per il prossimo anno scolastico l'associazione organizza lunedì 12 ottobre alle ore 17 una prova attitudinale per bambini e adolescenti. Per informazioni chiamate in segreteria allo 030 375 6449. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto, redazione @radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.
2: Per la segna stampa di Radio Onda d'Urto, tutti i giorni alle ore 8.30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9.15 la rassegna stampa di carattere locale.
3: Cominciamo subito.
1: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Di
4: questa... Buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
3: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
2: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.

Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda,

La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10.10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Musica, cultura, aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato su Radio Onda d'Urto.

Radio Nodurto ancora in diretta in quest'ultimo giorno di settembre con i quotidiani di carattere nazionale. Partiamo un po' dalle aperture con i principali articoli e le notizie che oggi troviamo sui quotidiani, abbastanza diversificate. Va detto, il manifesto ci porta infatti in Spagna, la giusta casa in apertura. Il movimento che chiede alloggi sostenibili ottiene un primo risultato, il governo Sanchez vara due decreti, ma la campada di Plaza del Sol non si fida e non smobilita, anzi da Madrid si allarga ad altre città. Una lotta, quella abitativa, che può fare da apripista in Europa. Questa è l'apertura. Poi in taglio basso una notizia che abbiamo ripreso anche noi ieri qui su Radio Onda d'Urto: caporali e schiavi nel cantiere della TAV, inchiesta della procura di Napoli sulla tratta Napoli-Bari, corruzione ai vertici, calcestruzzo malandato e sfruttamento nei subappalti. Queste le principali notizia. Il domani invece si concentra sul tema dell'energia, con le mani dell'Eni sulla rete asiatica. Meloni entra in Mister Wolf, citazione ovviamente dal film di Tarantino in riferimento alla cosiddetta moral suasion della Premier. In taglio basso invece interessante articolo sull'intelligenza artificiale e allarme rosso. OpenAI ritira l'ultimo modello. Vertice da Trump, gli umani sono a rischio, lo ha detto Sam Altman, che è il numero uno della fondazione OpenAI. Corriere della Sera, due aperture. In testa ci sono le bollette in crescita del 37%, le arrivano le offerte delle aziende. Intanto sul tetto ai carburanti, Meloni incassa il sì anche di Kuwait, l'azienda kuwaitiana. Il commento di Riccardo Verdelli, già direttore Repubblica e poi passato al Corriere, la campagna elettorale è già iniziata. Taglio basso invece c'è il caso Regeni e lo scontro sull'Egitto, lite per le parole di Tajani, l'opposizione attacca i legali degli 007 pronti al ricorso, il rischio però è quello della prescrizione. Così il Corriere, la Repubblica è un'apertura analoga, Regeni scontro sull'Egitto, poi c'è Miguel Gotore, ex senatore del PD storico, che su Ustica mette in fila le domande che sarebbero da fare ai francesi. Sempre Repubblica, ma in taglio basso, parla di Mosca che minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica, in realtà la vicenda diversa, ma cercheremo di spiegarla nel dettaglio. Mentre invece corrisponde letteralmente al vero il titolo dell'articolo di Emma Bonotti sulle care energia, bollette della luce arriva al più 37% di aumento, così la Repubblica. Il Fatto Quotidiano invece apre innanzitutto con Regeni, condanne, la Meloni copre Tajani che a sua volta copre al Sisi, e poi in taglio basso invece ecco la nuova priorità della destra, la castrazione chimica, intesa fra Lega e Fratelli d'Italia. Salvini e Calderoli riesumano l'antica trovata sui pedofili e gli stupratori con l'ok della Meloni. Ora arriva il comitato tecnico. Intanto sul cosiddetto Melonellum, cioè la legge elettorale, la paura fa 90, Palazzo Chigi precetta tutti e Fratelli d'Italia invia le vedette antifranchi tiratori. Si cita un messaggio del ministro Ciriani che, rivolto ai suoi deputati, dice: la presenza in aula è obbligatoria, cancellate tutte le missioni. Da ultimo c'è il Sole 24 Ore, volano i rendimenti dei titoli di Stato, lo spread torna sopra quota 100. Intanto lì in Italia del 30% il costo in bolletta per elettricità e gas, la guerra insomma iniziata anche sul fronte delle bollette. Sempre il Sole 24 Ore poi è l'unico quotidiano assieme al manifesto a mettere in prima la Palestina. Cisgiordania, i coloni assaltano e bruciano le case nel villaggio palestinese di Jalud, irruzione anche nella moschea di Ibrahimi. Sempre il Sole 24 Ore ci porta poi in Marocco, Fatima Zahra Mansouri è la prima donna Premier, ha ricevuto l'incarico dal re Mohammed VI dopo le elezioni di pochi giorni fa, elezioni però dove praticamente non ha votato nessuno, parliamo di un 40% scarso di affluenza. Queste un po' le notizie, come dire, messe in fila. Noi partiamo, lo facciamo dal quotidiano Il
manifesto, ma non con l'apertura che riguarda la Spagna, ci arriveremo dopo, ma sul tema caro energia, bollette e dintorni. Meloni mette nelle urne anche lo sconto dell'ENI sulle bollette di luce e gas, così titola Roberto Ciccarelli. Tagliate le tariffe del 30% per 2 anni, arriva il rilancio dell'Enel. C'è però l'allarme dell'ARERA, i rincari medi saranno del 37% solo nell'ultimo quadrimestre dell'anno, quindi in caso di eventuale sconto al 30%, di fronte però a un aumento del 37%, se la matematica non è un'opinione, in realtà ci sarà comunque vada un aumento fra il 7% e il 10%. Dopo il tetto ai prezzi di benzina e diesel, Eni lancia uno sconto del 30% sulle bollette. Da domani e per i prossimi 2 anni prezzi bloccati. Un'iniziativa non priva di risvolti politici perché incontra gli interessi della campagna elettorale che la Meloni sta imbastendo bonus dopo bonus. La politica, si sa, è questione di tempi. Dalla fine di febbraio, da quando Trump e Netanyahu hanno lanciato la loro guerra contro l'Iran, sono passati 7 mesi. Un tempo in cui il governo non ha fatto sostanzialmente nulla, nemmeno cercare di convincere una partecipata di Stato l'ENI a mettere un tetto ai prezzi. Nel frattempo sono stati bruciati almeno 3 miliardi di euro per pagare effimeri tagli alle accise sui carburanti. Il problema si ripresenterà il 6 di ottobre quando scadrà lo sconticino sul diesel che il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha annunciato che verrà comunque rinnovato. I soldi però sono finiti e il governo naviga nel buio. Quella dell'ENI quindi sul carburante è stata presentata come un'iniziativa di solidarietà abbinata allo sconto in bolletta. Allo stesso tempo però il ministro Urso non ha nascosto che la mossa è tesa a conquistare nuove fette di mercato. Un progetto che non ha lasciato indifferente quello che è il primo attore del mercato elettrico in Italia, Enel, altra partecipata dello Stato e concorrente di ENI, che invece è più vicina alle posizioni della Meloni. Già dallo scorso aprile sostiene Enel la propria offerta la più conveniente sul mercato. Prevede infatti per una famiglia media che è prevista che ha un consumo di 2 megawattora uno sconto di 200 euro rispetto al prezzo di ingrosso. L'offerta di Eni scade il 24 di ottobre ed è riservata a vecchi e nuovi clienti. Cosa vuol dire uno sconto di 100 euro all'anno sul contratto del gas, 100 euro per l'elettrico, 200 euro quindi in meno, prezzo bloccato per 2 anni. Le bollette però nel frattempo macinano record su record e la situazione è drammatica. Per i soli consumatori vulnerabili, dice l'ARERA, che è l'agenzia che si occupa di curare i prezzi, quindi l'autority energetica, c'è un aumento del 37% solo nell'ultimo quadrimestre di quest'anno, cioè ottobre, novembre, dicembre. È il quarto aumento più alto di sempre, inferiore solo alla fiammata della fine del 2022, quando si raggiunse un primo record storico per la guerra in Ucraina. Sarà un inverno duro, ha confermato il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen. Posticiperemo di 1 anno la data di entrata in vigore delle norme per ridurre le emissioni di metano, ma non rinunciando al Green Deal. Così Bruxelles spera di allentare le pressioni dei mercati di Trump, che vorrebbe bloccare l'esportazione del diesel statunitense da cui l'Europa è diventata dipendente. È un altro segnale pessimo per la transizione energetica e per quei quasi 50 milioni di persone che in Europa non riescono a riscaldare le proprie case perché costa troppo. Una cosa è certa, saranno loro i primi a pagare e caro l'ennesimo aumento. Così Roberto Ciccarelli, che ha il merito in questo articolo di mettere in fila un po' tutti i puntini, mettiamola così, la vicenda è anche sul Sole 24 Ore, che fa sostanzialmente pubblicità all'ENI. Ricordiamo che ENI è uno dei principali finanziatori indiretti dei giornali tutti, perché ha paginate di pubblicità a tutti i giorni e sappiamo insomma qual è la situazione complicata dei giornali in merito. Sul Sole 24 Ore noi però andiamo a prendere una doppia pagina, pagina 28 e 29, perché il Sole 24 Ore ha organizzato l'Italian Energy Summit con circa 4.000 partecipanti all'evento tra presenze e remoto. L'appuntamento appunto si è tenuto nella giornata di ieri. Energia serve un mix di fonti e più infrastrutture per rafforzare il
sistema, operatori di istituzione e confronto sugli strumenti per ridurre il costo dell'energia. Ci sono decine e decine di interventi, interessante leggerli, anche se sono, come dire, i padroni del vapore, detto proprio in maniera netta. C'era qualche nome: Enel, Snam, Terna, Italgas, A2A con Mazzoncini, Era, Acea, Iren, Edison, E.ON, la TAP addirittura, chi più ne ha più ne metta. Interessante, insomma, capire un po' anche come riflettono. Il riassunto è quello che prendiamo nelle parole, per esempio, di Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, che è compartecipata anche dai comuni di Brescia e di Milano, che dice: le rinnovabili ci consentono di proporre ai cittadini contratti a lungo termine a prezzi competitivi, così dice Mazzoncini. E poi invece il commento che arriva in questo caso da Enel, che è un po' nel mirino, visto il legame sempre più stretto fra la concorrente Eni ed il governo. La amministratrice delegata Francesca Agostinelli dice: abbiamo mantenuto una forte stabilità, l'80% dei contratti da noi sono a prezzo fisso, già i nostri costi sono inferiori ai competitor, vale a dire a Eni, per dirla senza citare la fonte, lo facciamo noi, non lo fa Enel, così è la notizia che troviamo. Andiamo invece a vedere il Fatto Quotidiano, che ha due notizie interessanti che potremmo legare assieme. La prima, ancora quella che riguarda il mondo del, come dire, dell'energia, la stangata delle bollette, più 37% per i vulnerabili, dice Patrizia De Rubertis. A noi interessa però il grande show, così viene definito da Carlo Di Foggia, dell'Eni e nello specifico del suo amministratore delegato Claudio Descalzi. Eni fuori tutto dopo i carburanti, vi scontiamo il 30% su gas e luce, replicano Enel e A2A con noi lo sconto del 50%. Intanto la Meloni in mezzo gongola, perché con queste mosse definite di moral suasion può continuare invece a portare avanti quelli che sono i suoi punti programmatici, vale a dire la campagna elettorale permanente. In questo snodo fondamentale diventa il Melonellum, cioè la legge elettorale che la Meloni sta facendo sostanzialmente per mettere pressioni nei confronti di Vannacci. Questo è un po' il suo obiettivo. Mancano però i numeri alla Camera, perché sono molti mal di pancia interni alla destra. Per questo motivo Palazzo Chigi precetta tutti. Ciriani scrive ai propri ministri e ai gruppi della maggioranza: la presenza è obbligatoria in aula. Perché il problema è legato soprattutto a due aspetti. Con le riforme i parlamentari fanno i conti, molti sanno in Parlamento che con la nuova legge elettorale non verranno rieletti, da qui i mal di pancia che ci sono in particolare all'interno di Forza Italia. Non mancherebbero però anche a Fratelli d'Italia, sono parecchi i malumori infatti tra i meloniani, in particolare per quei parlamentari al primo mandato che rischiano di non essere eletti. Secondo i conti fatti dagli stessi deputati di Fratelli d'Italia, uno su quattro rischia il posto. Con il combinato disposto delle pluricandidature e delle preferenze, infatti, saranno garantiti gli esponenti solamente di quella che viene definita dentro il partito la fiamma magica, cioè gli esponenti di Fratelli d'Italia più vicini alla Meloni. Saranno poi avvantaggiati quegli assessori, consiglieri regionali che hanno molte preferenze per essere eletti in Parlamento. Saranno questi a trainare le liste di Fratelli d'Italia, mettendo quindi a rischio quei parlamentari che non hanno avuto il tempo di stare sul territorio. Così ai vertici del partito è iniziata una sorta di moral suasion. Il Melonellum, questo ragionamento, ci conviene più dell'attuale Rosatellum, e comunque chi non sarà rieletto verrà ricompensato prendendo il posto di chi verrà eletto a Roma nelle regioni, proprio vero e proprio mercato delle vacche. Nonostante questo la Meloni non si fida, perché studia un modo per controllare il voto. L'indicazione che arriva dentro la maggioranza, come già accaduto a luglio, è quella di votare con un solo dito all'interno della fessura.
Inserendo tutta la mano, infatti, potrebbe confondere e rendere davvero segreto il voto. Si potrebbe infatti votare con l'indice sì e invece con l'annulare votare no. Un'ipotesi che i parlamentari meloniani non vogliono prendere in considerazione. Questa volta, dice un dirigente del partito dietro anonimato, ci rischiamo l'osso del collo. Questo per far capire anche qual è al momento la situazione. Insomma, si controllano anche le dita con cui i parlamentari andranno a votare, mettendo la mano dentro la buca dove poi si sceglie se dire sì o dire no ad un provvedimento. L'ossessione di tutta questa vicenda si chiama ovviamente Vannacci. Pagina 3 titola proprio così l'articolo di Giacomo Salvini sul Fatto Quotidiano. Ossessione Vannacci. Il governo ora pensa pure alla castrazione chimica. Su spinta di Salvini, il più agitato nei confronti di Vannacci, più contrario ad andare al voto già in primavera, nascerà un tavolo tecnico ad hoc con medici e giuristi, una vicenda da maneggiare con cura, ma il governo ha scelto, e Salvini in particolare, bisogna continuare ad inseguire Vannacci verso destra, così l'articolo che troviamo sul Fatto Quotidiano, che noi per ora lasciamo. Andiamo invece a Il Domani, che oltre alla vicenda del Leni e dei rapporti anche elettorali che intercorrono fra la Meloni e De Scalzi, va a concentrarsi poi su un altro aspetto, cioè su quello che accade sull'altro fronte, vale a dire nel centro-sinistra. Primarie per forza per Schlein, in ballo la dignità del PD. Oggi la riunione della segreteria Dem con la Schlein, che ha già comunicato agli alleati che le primarie si devono fare per forza o per coraggio. La leader spiegherà ai suoi perché non rinuncerà alla sfida nei gazebo. Intanto, scrive Daniela Preziosi a pagina 4 del Domani, è stallo al tavolo dell'alleanza. Al centro infatti rimane solo Renzi, ma Conte non ci sta. Così appunto la lettura che ne fa il Domani. Il Domani, che poi ci porta invece ad occuparci anche di un'altra vicenda, due per dirla tutta. La prima riguarda la TAV o il TAV Napoli-Bari, Capri e Panettoni, mazzette e favori ad alta velocità, 20 misure cautelari per imprenditori e pubblici ufficiali. L'elenco dei reati è lunghissimo: da un lato corruzione, poi c'è il caporalato con migranti, lavoratori egiziani costretti a turni da 20 ore con 4 ore di riposo 7 giorni su 7, e poi infine c'è anche il mancato smaltimento dei rifiuti, rocce da scavo che contengono anche l'amianto. Questo è il senso dell'inchiesta del PM Henry John Woodcock sulla tratta Napoli-Bari. Valore dell'appalto 6 miliardi di euro, in parte finanziati dal PNRR. Una quadro censurabile ed allarmante, dice la GIP Federica Girardi nell'ordinanza, soprattutto perché il contesto in cui ci si muove è quello dei soggetti colletti bianchi, cioè soggetti apparentemente scollegati dagli ambienti delinquenziali. Ambiente però che, continua la GIP, rappresenta il male incurabile che si infila negli apparati amministrativi, avvelenando gli ingranaggi del sistema, conducendo a scelte scellerate, così la notizia. Poi il lungo elenco, insomma, delle tangenti: venivano messe buste di soldi dentro i panettoni natalizi, poi viaggi a Capri ma anche alle Maldive, iPhone, in un caso addirittura regalata ad un funzionario pubblico una Porsche affinché come dire indirizzasse l'appalto verso gli amici degli amici. Questa è tutta la vicenda a pagina 10. Noi segnaliamo poi a pagina 11 invece un lungo intervento di Sara Amighetti sul tema della scuola. Il problema non è lo straniero, la scuola non colma più il divario tra sfavoriti e avvantaggiati. Possiamo tradurlo, come dire, la scuola non ha l'obiettivo, ove mai l'avesse avuto, di ridurre le disuguaglianze di classe, ma anche le cristallizza e cerca di indirizzare, quindi, già i bambini verso la carriera, fra virgolette, utile per la propria classe sociale. Nei paesi OCSE è svantaggiato il 41% degli studenti migranti per questioni principalmente legate al censo, cioè alla disponibilità economica. Sono invece svantaggiati il 21% degli studenti cosiddetti nativi. In Italia il gap è il maggiore di tutta la zona dell'OCSE. È così l'ultimo studio PISA effettuato dalla
dall'OCSE, che mette poi in fila tutta un'altra serie di fattori, dalla possibilità di accedere anche ai dispositivi tecnologici alle capacità di alfabetizzazione. Mentre noi quindi discutiamo di come distribuire gli stranieri fra le classi, non vediamo la trasformazione ben più importante che avviene a scuola, quella cioè di una istruzione che anziché favorire la mobilità sociale, registra, certifica e cristallizza le disuguaglianze con cui i bambini entrano a scuola, scrive Sara Amighetti su Il Domani, e noi lasciamo Il Domani. Per questo andiamo invece, chiudiamo così la carrellata, a dare un'occhiata prima alla Repubblica, poi al Corriere della Sera. Andiamo a vedere la Repubblica, perché sul tema da qualche giorno, 5 per lo specifico, Repubblica ha aperto un'inchiesta sui salari, li firma Paolo Berizzi, e oggi è la volta, dopo di un insegnante, un operaio e altri casi, di un poliziotto. Gianluca Poliziotto: faccio le acrobazie, vivo solo grazie a prestiti e straordinari, così dice anche un agente di polizia, questo per far capire anche come sia poi il paese reale alla fine. Così c'è la Repubblica, sempre la Repubblica poi aggiunge un altro tassello interessante, che è quello, eccoci qua, che riguarda appunto questo poliziotto. L'intervista venne fatta a Brescia, Gianluca, cioè Romano, vice soprintendente della Polizia di Stato, che lavora appunto a Brescia. Da Roma mi sono trasferito a Brescia, da queste parti lo stipendio non basta mai, perché la città dove trasmettiamo è una delle città più care d'Italia. Lo stipendio base di un poliziotto è di circa 1400 euro, ogni 5 anni scatta un aumento, con gli straordinari si arriva a 2000 euro, impossibile non considerare, dice, cioè gli straordinari un pezzo del lavoro, mi servono per pagare le rate dell'auto e l'università e i miei figli. E di spalla a questa notizia c'è un'altra interessante, a suo modo, che va registrata, a lungo articolo di Alessandra Ziniti: polizia e carabinieri in crisi di vocazioni, la divisa non attrae più. Le domande di ingresso all'interno dei vari corpi delle forze dell'ordine sono in picchiata del 70%, soprattutto per un tema che riguarda i salari. Per questo motivo polizia, carabinieri, guardia di finanza provano a correre ai ripari, usiamo anche sondaggi e social per ritrovare i giovani. 25 anni fa al concorso per 780 posti di polizia arrivarono 400.000 domande, un posto ogni 500 aspiranti. L'anno scorso invece il rapporto è crollato, un posto ogni 10 persone. Questo spinge l'inarrestabile declino soprattutto al sud, che è lo storico bacino di posti di lavoro all'interno delle forze dell'ordine, che iniziano a fare i conti con le difficoltà che poi si traducono anche sul lato delle altre forze. In polizia appunto c'erano complessivamente quindi 12 media candidati per un posto 20 anni fa, oggi 4, quindi ne entra uno su 4. Finanza cala anch'essa, c'erano 14 candidati per un posto, sono diventati 11. Il crollo maggiore riguarda però i carabinieri: se nel 2005 per ogni posto bandito a concorso c'erano 15 aspiranti, oggi sono solamente 3. Risultato: una scopertura dei posti, mancano in polizia 13.000 agenti, in guardia di finanza 6.000, nei carabinieri 10.000, oltre 5.000 anche per la polizia penitenziaria, così il quotidiano La Repubblica. Interessante comunque, ecco, valutare anche questo tipo di situazioni. Andiamo al Corriere della Sera, così noi chiudiamo la prima ampia carrellata che abbiamo messo in campo con questa rassegna stampa di carattere nazionale. Il Corriere della Sera, che è, come dire, un po' più tradizionalmente vicino alle posizioni del governo. Su questo noi andiamo a dare un'occhiata a quello che accade nel sottobosco della politica. Abbiamo parlato del governo da un lato, abbiamo parlato poi dell'opposizione, ci rimane fuori tutta la vicenda interna invece alla Lega, dopo
Pontida, il congresso di Salvini sarà senza avversari. A Milano, congresso federale il 24 e 25 di ottobre. Con ogni probabilità, però, Salvini dovrà essere l'unico candidato. Il vario fronte dei malpancisti, infatti, non avrebbe trovato un accordo su un nome singolo da riproporre. Il nome più papabile che gira è quello di Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato, che però si è subito chiamato fuori dalla corsa, così insomma per capire anche quello che accade in casa Lega, quando spesso leggiamo, come dire, gli appelli verso una fra virgolette Lega di una volta, i vari Fontana, Zai e dintorni, alla fine, come dire, bastato il richiamo del padrone per rimetterli tutti in riga, anche perché la Lega, lo sanno tutti, i sondaggi è messa malissimo e continua a perdere pezzi, soprattutto in direzione di Vannacci. Tra i primi usciti ci sono alcuni alti esponenti della Lega nel centro e sud Italia: Domenico Furgiuele, Laura Ravetto, Edoardo Ziello, Davide Bergamini sono i primi deputati che hanno lasciato il carroccio, ma ora Vannacci inizia a fare campagna elettorale soprattutto negli scontenti di Forza Italia. A questo è dedicato l'articolo di Adriana Lagroscino a pagina 19. Giannetta e gli altri convertiti, con Vannacci un partito di transfughi, e c'è tutto il lungo elenco di esponenti di Futuro Nazionale in Parlamento. Al momento sono 9, dovessero trovarne un altro, ci ricorda la Lagroscino, si potrebbe costituire un gruppo in Parlamento, che significa visibilità, staff e soprattutto soldi. Così pagina 19 del Corriere della Sera. Sono le 9 in punto, chiudiamo questa prima carrellata, abbiamo toccato diversi temi, soprattutto dall'Italia, ora andremo all'estero, passando prima dal caso Regeni, poi andremo in Palestina e quantomeno in Ucraina. Ci avviciniamo a tutto questo però con un pezzo in musica, Rolling Stones, Jumpin' Jack Flash.

Jumping, Jack Flash, Rolling Stone 1968. Se la mia vita fosse una canzone, sarebbe proprio Jumping, Jack Flash. Così, in un'intervista del 2021 a Brescia Oggi, nel nostro Jean-Luc Stott ricorre oggi il primo anniversario della sua scomparsa. Noi lo ricorderemo qui su Radio Onda d'Urto a partire da mezzogiorno con il focus dello spazio approfondimenti e poi dalle ore 16 con uno speciale Baronda d'Urto, una delle tante creature del nostro Jean-Luc, poi come ceduta nelle mani salde di Simone Elgast Cavagnini e Luciano Cianotti Taffurelli, diciamo nei dintorni del Covid. Avremo modo però e tempo di parlarne. Sono le 9:05 minuti qui su Radio Onda d'Urto. Torniamo alla Manifesto, andiamo all'estero come annunciato, andiamo in Spagna. In Spagna cresce la protesta per la casa Sanchez, corre ai ripari due decreti per rispondere alla crisi abitativa, a rischio però il secondo, potrebbero infatti mancare i voti, e quello che contiene misure più coraggiose per gli affittuari. La campada intanto in Puerta del Sol non si fida, non ce ne andiamo, la tattica è quella di fare a pezzi le nuove norme per lasciarne solo le briciole, finché non passano non ci muoviamo da qui. Intanto le accampade spuntano un po' in tutta la Spagna. C'è un bell'articolo lungo ma dettagliato di Yolanda Bianchi a pagina 3 proprio su quello che accade in Spagna, ma di rimando in tutta Europa, è la frattura fra rendita finanziaria ed inquilini che sta rovesciando l'agenda delle destre. Al posto dello scontro fra un ceto medio impoverito ed i migranti, brodo di cultura dell'estrema destra, tra chi ha poco quindi e chi ha meno, che gonfia la retorica reazionaria, il conflitto invece fra chi paga e chi incassa solo, risposta l'asse verso l'alto, agevolando politiche progressiste di sinistra. Una strada da intraprendere con forza, dice Yolanda Bianchi. In Italia invece il governo Meloni va in senso letteralmente opposto, si accelera ancora di più sugli sgomberi veloci. Il disegno di legge è sbarcato in Senato, norme solo a tutela dei proprietari. Le operazioni di sgombero, questa è una delle principali novità, una delle peggiori, potrebbero essere affidate anche a società private, cioè a buttafuori, bodyguard e dintorni. L'articolo in questo caso è in taglio basso sul Manifesto a pagina 3. Noi restiamo all'estero sempre con il Manifesto, che ci porta a Budapest con Mario Di Vito, inviato in Ungheria. Oggi l'ultimo atto del caso Maiatti, parliamo di antifascisti coinvolti nel processo scaturito dal febbraio 2023. In corte d'appello della capitale d'Ungheria oggi il giudice Géza Szalai darà notizia della sentenza che riguarda la militante tedesca che è in isolamento, studia l'italiano e l'avvocato fa sapere si è fatta spedire opere di Primo Levi e di Gramsci, coinvolta non solo Maiatti, attivista tedesca, ma anche altri attivisti, compreso Gabri, un compagno italiano. In questo caso però non è in galera in Ungheria perché è riuscito fortunatamente per tempo a tornare in Italia. Sempre oggi, ma a Parigi, si decide dell'estradizione per lo stesso processo di Gino Rexino Abagi. C'è una sua intervista a pagina 4 del Manifesto. Vogliono estradarmi senza prove, è partita la caccia all'antifascismo. A richiederne l'estradizione è la Germania, sulla base però di indagini svolte da Budapest, che la Corte d'Appello di Parigi ha già giudicato non essere degna di una democrazia. Quindi il passaggio è far la richiesta attraverso la Germania, poi come già accaduto per Maiatti, i tedeschi impacchettare Gino e consegnarlo alle galere magiare. Oggi ci sarà anche questa notizia sulla estradizione o meno verso la Germania di Gino, su questo ci sarà anche un corteo a Milano dal consolato ungherese a quello francese, come abbiamo ricordato. Poi c'è la vicenda Regeni, anche qui andiamo sul Manifesto perché ne fa il sunto probabilmente più preciso con Michele Gambirasi. Gian Regeni, governo reticente davanti all'alleato al Sisi, c'è il nodo dell'estradizione, la possibilità del ricorso e quindi della prescrizione, il risarcimento. Il Cairo però non ha mai voluto collaborare a nessuna di queste richieste, quindi insomma al momento è tutto fermo. C'è poi anche un nodo specifico del risarcimento, lo affronta Alessandro De Pascale ieri anche i nostri microfoni, perché i tre cittadini egiziani condannati non sono semplici cittadini ma sono pubblici ufficiali egiziani, dovranno quindi pagare loro in solido, pagare il fra virgolette datore di lavoro, cioè al Sisi, altro tema come dire nel
tema. Andiamo avanti, ci spostiamo ora invece in, torniamo in realtà in Europa, ma andiamo a ovest e poi a nord. Francia, mobilitazione in tutto il paese contro la finanziaria che taglia 54 miliardi di euro, articolo di Anna Maria Merlo, cortei ieri di dipendenti e studenti in 170 città, già annunciata per il 17 di ottobre una protesta nazionale sulla carovita e il caro carburanti, il tutto mentre il debito pubblico francese schizza ai massimi dal dopoguerra e al 117%, e si rincorrono su questo anche le proposte dei candidati all'Eliseo, perché ovviamente si vota nella primavera 2027 in Francia. E non si è votato, ma hanno cambiato comunque premier in Gran Bretagna, fatto fuori Starmer, è arrivato Burnham, scrive Leonardo Clausi, pensioni, alloggi, beni comuni. Burnham si prende la scena, il Labour prova a tornare socialdemocratico, così il senso del discorso congressuale del premier britannico che ieri è intervenuto a Liverpool. Per la prima volta parole chiare anche sulla Brexit, ha fatto più male che bene al paese, torna la linea socialdemocratica rispetto al blairismo spinto di Starmer. Nel proprio discorso ha parlato di pensioni, di case, di beni e comuni largamente privatizzati in Gran Bretagna, e i primi sondaggi premiano la svolta, così l'articolo che troviamo molto lungo a pagina 6 di Leonardo Clausi sulla politica in Inghilterra. Ci spostiamo poi a dare un'occhiata, e così andiamo verso la chiusura, al tema che ci porta in Palestina. Oggi ci sono diversi articoli, reportage, il Domani in particolare, qualcosa anche sulla Repubblica, Sole 24 Ore che ne fa un'analisi più dettagliata, ma come dire, il punto più preciso che unisce cronaca a riflessione politica resta quello di Michele Giorgio, pagina 13 del Manifesto. Jalud, famiglia palestinese espulsa due volte dai coloni. La vicenda è quella che ieri è rimbalzata addirittura anche in Europa e in Israele, in piena campagna elettorale, cioè di questa famiglia palestinese la cui abitazione era stata occupata dai coloni. Poi l'alta corte di giustizia israeliana ne ha ordinato lo sgombero, sono arrivati i militari israeliani che hanno cacciato i coloni dopo diversi scontri. Bene, nella notte sono tornati nuovamente i coloni, sono rientrati nella stessa abitazione a cui avevano dato fuoco poche ore prima. Incendi e pietra, nemmeno l'alta corte ferma i settler in Cisgiordania, ormai comandano loro. Netanyahu prova a sostenere che sono solo una piccola minoranza che danneggia gli israeliani, ma coi voti, quelli dei coloni, e lui lo sa, sono decisivi per la sua eventuale sopravvivenza politica dopo il voto del 27 di ottobre. Intanto a Gaza solo ieri Israele ha ucciso 6 palestinesi, 20 gli uccisi solo questo mese, perché secondo Tel Aviv coinvolti in qualche modo con gli attacchi del 7 ottobre 2023. Non c'è ovviamente solamente la devastazione legata alla vita delle persone, alla storia, alla loro cultura, ma quello che è in corso in Palestina, oltre a essere un genocidio, è chiaramente anche un ecocidio, cioè un territorio letteralmente livellato e piallato dalle e bombe. Di questo scrive a pagina 13 del Manifesto Beatrice Sofia Urso: ecocidio in Palestina, vogliono sradicarci come stanno sradicando i nostri ulivi. Di questo si parla a Terra Madre, festival torinese di Slow Food, dove ci sono tra gli altri ospiti il coordinatore dell'ONG italiana COSPE, Jamila Daragme, la direttrice generale di Build Palestine, Lama Amar, e Gilad Jada, professoressa e membro del board del Bisana Center, che studiano proprio e mappano la distruzione ambientale della Palestina fatta in maniera scientifica da parte di coloni e soldati nel mirino soprattutto questi giorni, in queste ore, partendo ottobre, di raccolta delle ulivi. Proprio ci sono gli ulivi secolari sradicati uno a uno, così l'articolo, ma anche il blocco che viene imposto, senza dirlo, ma un blocco reale all'ingresso delle sementi, un altro pezzo del problema. Dalla Palestina andiamo alla Tunisia. Oggi il Manifesto è ricco di segnalazioni molto interessanti, scrive da Tunisi Matteo Garavoglia: la Tunisia ha sete anche di diritti. 15 anni dopo dalla rivoluzione che cacciò Ben Ali, il paese è ostaggio dell'autocrate Kais Saied

0: Lo recuperiamo sulla nostra scrivania, eccolo qui. Andiamo in Ucraina nello specifico, pagina 15, nuova tensione, l'ultimo fronte è Kaliningrad, che è l'exclave russa in territorio europeo, la difenderemo con tutto l'arsenale di fronte alle minacce della NATO, NATO che ha effettuato negli ultimi giorni una serie di esercitazioni / simulazioni per cingere ad assedio una città dentro al proprio territorio, guarda caso, a meno che le esercitazioni riguardi San Marino, Andorra, è evidente che il punto di caduta è Kaliningrad, quindi la risposta dei russi, se serve useremo anche l'atomica. Kaliningrad, il Cremlino evoca il nucleare, l'articolo di Marta Serafini a pagina 15 del Corriere della Sera. Intanto l'Estonia sostiene che un rogo avvenuto in un'azienda militare fu un attentato russo. È stato in mezzo a tutto questo caos, intanto l'inviato russo Dmitrov è tornato a Washington. Si discute non più degli negoziati di pace, ma di come allentare le sanzioni. Un passaggio questo che sarebbe utile anche per Trump in vista del midterm, scrive Marta Serafini, che poi va a intervistare Vlasyslav Sumokhov, 65 anni, responsabile dell'ufficio di gestione dell'Accademia Nazionale delle Scienze dell'Ucraina, bombardata lunedì nel centro di Kiev. È l'uomo ripreso da una foto diventata, come dire, piuttosto virale, cioè di quest'uomo che esce da una finestra trovando una scala, scendendo dal palazzo invaso dal fumo. Intervista all'uomo che a Kiev si è salvato fuggendo sul cornicione. Purtroppo, dice, lavorare sotto le bombe per noi è diventata la normalità. Con i nuovi droni russi anche la capitale non è più una retrovia, siamo involontariamente al fronte. E con queste parole, alle 9:15 minuti, chiudiamo la rassegna stampa di carattere nazionale qui su Radio Onda d'Urto. Qualche spot e poi arrivano i quotidiani locali.
1: Sei sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.
2: Sintonizzati. Una ventata di aria fresca e stimolante.
3: Politica, cultura, arte, attualità e cultura pop, tutto in ottica queer e femminista.
2: Sintonizzati. Beate Lesbiche, la trasmissione del pianeta Viola, ogni venerdì dalle 15:15 alle 16 su Radio Onda d'Urto.
4: E se ascolti Beate Lesbiche, un po' beata, lo diventi anche tu.
2: Beate Lesbiche, la trasmissione del pianeta Viola, ogni venerdì dalle 15:15 alle 16 su Radio Onda d'Urto. Sintonizzati.

La rassegna dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto, un saluto a tutti e a tutte da parte di Umberto. In primo piano, tra le notizie di cui ci occuperemo noi particolarmente, abbiamo, per quanto riguarda i giornali bresciani, sversamento di liquami con tantissimo azoto e quindi con conseguenze sui terreni dell'Ovest bresciano, il nuovo PGT con alcune anticipazioni, in particolare dall'articolo di Nuri Fatolazzadeh sul giornale di Brescia, ancora lamentele per disagi di studenti e studentesse a causa di salti di corse del trasporto pubblico extraurbano nella provincia di Brescia. Peraltro ne parleremo questa mattina proprio con un autista del gruppo Arriva dei Covas Trasporti, Nicola Caletti, un'intervista che abbiamo realizzato ieri, che già trovate sul sito, ma che vi proporremo in onda questa mattina. E poi avremo da Repubblica Milano il piano casa, il nuovo piano casa, insomma una delle misure del nuovo piano casa del comune, con la creazione

di una nuova società che dovrebbe recuperare appartamenti per il ceto medio. 1000 appartamenti dovrebbero arrivare dal comune e su questo faremo poi qualche breve anche nostra considerazione. Partiamo però da questa apertura del giornale di Brescia dedicata allo sversamento di liquami. Abbiamo l'articolo a pagina 8, nei campi 150.000 tonnellate di liquami non trattati, business a spese dell'ambiente. Sequestrata la Green Energy di Chiari, 4 indagati, i reflui sparsi nei campi senza prima abbattere l'azoto. Raccoglievano centinaia di migliaia di tonnellate di liquidi e solidi da allevamento per trasformarli in energia. Poi le reimmettevano in circolo senza averle private delle loro cariche più pericolose, a partire dalle concentrazioni di azoto. Lo avrebbero fatto almeno dal 2022. Finivano sui terreni di buona parte dell'ovest bresciano, ma anche di una porzione non irrilevante dell'est bergamasco. Per questo business a danno dell'ambiente, durato almeno un triennio, i magistrati della DDA della Procura di Brescia hanno iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di traffico illecito di rifiuti, falso ideologico in atto pubblico, abbandono di rifiuti e impedimento dei controlli, Stefano Gibellini, che della Green Energy è amministratore unico e legale rappresentante, Giovanni Bertoli, unico socio e gestore dell'impianto, e Francesco Chiari, agronomo e responsabile delle comunicazioni in materia di nitrati presentate alla Regione Lombardia. Alla raccolta di letame ed altri scarti zootecnici utili ad alimentare il loro impianto a biogas faceva seguito la produzione di energia e la sua vendita, ma non l'abbattimento della loro dote di azoto. Il raccolto di fatto non veniva trattato prima di essere riutilizzato nei campi, il che consentiva agli indagati di incassare il prezzo dei watt venduti da un lato e dall'altro di risparmiare i costi di esercizio dell'impianto di depurazione dalla bolletta per farlo funzionare, considerato che se non era spento lavorava a regimi bassissimi. Un extra profitto di circa 800.000 euro in un triennio. Sono finiti appunto nei campi di Chiari, Coccaglio, Roccafranca, Cologne, Palazzolo, Uragodoglio, ma anche di Palosco e Mornico al Serio, nella Bergamasca, con effetti peraltro esclusivamente negativi sulla salute dei terreni e della falda acquifera. L'altissima concentrazione di nitrati, anche 4 volte superiore al limite consentito, che è di 170 kg all'anno per ettaro, per gli investigatori non ha alcuna capacità fertilizzante per i suoli, ma costituiva per loro solo una fonte di grave contaminazione. I 3 indagati, ai quali si aggiunge Ernesto Pozzi, il terzista incaricato dello spandimento del digestato nei terreni, sapevano che la pratica era illecita e per questo, stando all'inchiesta, non solo dichiaravano falsamente a Regione Lombardia di abbattere il 70% dell'azoto, quando al massimo erano arrivati al 19%, ma facevano di tutto per impedire i controlli dei tecnici di ARPA. Altri 2 articoli, sempre sul tema, preoccupazione tra i sindaci, piena fiducia nelle indagini. Gabriele Zotti, sindaco di Chiari, se qualcuno è sbagliato è giusto che paghi. Invece il sindaco di Uragodoglio, Gianluigi Brugali, dice: a fare chiarezza saranno le indagini degli inquirenti. Abbiamo sempre dato risposta alle segnalazioni, sottolinea Brugali, ribadendo la fiducia nel lavoro degli inquirenti. C'è l'intervista invece che andiamo a leggere a Giacomo Gerosa dell'Università Cattolica. Rischi per la falda e la salute. Urge un'analisi dei suoli. Premetto che stiamo commentando un'ipotesi investigativa, non i risultati di una caratterizzazione ambientale del suolo sulla quale non ho informazioni. La cautela è d'obbligo per Giacomo Gerosa, professore ordinario di fisica dell'atmosfera e docente di scienze della terra all'Università Cattolica di Brescia, prima di commentare il caso.
presunto smaltimento di oltre 144.000 tonnellate di residui della produzione di biogas su terreni agricoli tra Brescia e Bergamo. Professore, perché l'azoto presente nel digestato deve essere abbattuto? Deve essere rimosso perché è un forte fertilizzante. Viene rapidamente convertito in nitrato da alcuni batteri e in questa forma nitrica percola nella falda e la contamina. Se questo accade, quali sono i rischi per la salute? Se vengono superati i limiti di legge, 50 microgrammi al litro, il nitrato nell'acqua può provocare metemoglobinemia, interferendo cioè col trasporto dell'ossigeno da parte dell'emoglobina. Quali sono invece i problemi ambientali causati dall'eccesso di azoto nel suolo? Potrebbe volatilizzare nell'atmosfera come ammoniaca, che è una precorritrice del PM secondario, formando quindi il particolato fine e ultrafine, proprio quello che in pianura padana non riusciamo ad abbattere. In ultimo, c'è anche la possibilità di emissione di protossido di azoto, un gas serra molto più potente della CO2. Bisogna in ogni caso valutare in situ l'entità di questa contaminazione. Nel caso fosse accertata, cosa bisognerebbe fare? La cosa più urgente da fare sarebbe fare una caratterizzazione chimica del suolo e un piano agronomico che favorisca il sequestro dell'azoto da parte delle piante, in modo che non se ne vada via né verso l'atmosfera né verso la falda. Questo nell'ipotesi migliore. L'ipotesi peggiore sarebbe invece se il digestato contenesse, per esempio, dei metalli. In questo caso la contaminazione si farebbe ancora più seria. Questi materiali da dove potrebbero derivare? Essendo un liquame zootecnico, bisognerebbe sapere come sono stati alimentati gli animali. Si sa ad esempio che a volte si usano antibiotici, zinco e altri cofattori per favorirne la crescita. In quel caso potrebbero esserci dei residui di farmaci o di integratori dati agli animali, rimasti nel residuo digestato. Anche questa è una cosa da monitorare. Adesso vediamo brevemente la stessa notizia come è trattata sugli altri quotidiani, andando a pagina 14 del Brescia Oggi, dove a scrivere anche in questo caso, qui era Pierpaolo Prati, il cronista giudiziario, anche se l'intervista al docente Di Marco Papetti. Sul Brescia Oggi è Massimiliano Magli: tonnellate di rifiuti smaltite in modo illecito, sequestro per un impianto di biogas. La Green Energy di Chiari avrebbe scaricato materiale inquinato sui campi di 8 comuni. Sono 4 le persone indagate. Abbiamo già letto molto di questo tema, quindi andiamo a vedere questo passaggio invece che ci riporta delle considerazioni, dei commenti che non c'erano nell'articolo sul Giornale di Brescia. Daniele Bulgarini è stato tra i cittadini clarensi che dal 2015 sostiene la causa della corretta gestione di questi impianti. Stiamo morendo di tumori a raffica e ci raccomandano un bicchiere di vino a pasto e di astenerci dal fumo, mentre non si vigila adeguatamente sulla filiera liquami che viaggiano indisturbati da un campo all'altro, distruggendo falde e facendo impennare le malattie gravi. Di bio non c'è proprio nulla. L'agricoltura e l'allevamento sono morti. Ricordo che anche la provincia poteva bloccare questo impianto, avendo lei stessa dato l'autorizzazione. Invece c'è voluta l'antimafia. Il gruppo Ambiente Roccafranca ha definito gravissime le colpe del sistema di vigilanza. Raccomandiamo proprio per questo a Regione Lombardia di rivedere il bollettino nitrati, perché i dati ufficiali dei liquami sui terreni sono risibili rispetto all'effettivo impatto ricevuto dalla natura e dai nostri figli. Solo a Roccafranca nei giorni scorsi si sono registrati odori nauseabondi che hanno impedito di aprire le finestre. Sospettare che i liquami stiano invadendo illegalmente anche il nostro territorio è ormai un dovere. Vanno rese certe le sanzioni e aumentata la sorveglianza con prelievi randomizzati. Per Legambiente Lombardia con Damiano Di Simine,
Al di là delle responsabilità individuali legate alla conduzione dell'impianto, che dovranno essere accertate dalla magistratura, non possiamo astenerci dal constatare come queste condotte si muovano entro un contesto afflitto da un male sistemico. Ben vengano gli accertamenti giudiziari, ma servono anche politiche per ricondurre l'intera filiera agrozootecnica lombarda sui binari della sostenibilità. Per quanto riguarda invece il Corriere d'Orso Bresciano, non abbiamo niente di particolare da aggiungere. C'è l'articolo di Mara Rodella, la cronista giudiziaria: sparsi veleni a tonnellate, sequestrato impianto di biogas. Però ecco, non si aggiunge nulla da quanto abbiamo già letto. Adesso allora possiamo andare a vedere l'apertura del Brescia Oggi dedicata ai disagi per studenti e studentesse. Scuola e caos trasporti, modifiche per 50 corse, studenti a piedi e rabbia. Allora, anche ieri infatti si sono riscontrati problemi per numerose linee da e per Brescia, con gli studenti costretti a rimanere a piedi e ad essere accompagnati dai genitori o a entrare in ritardo a scuola ricorrendo alla corsa successiva, da Orzi Nuovi a Torbole Casaglia, da Travagliato a Manerbio ad Esenzano. Arriva, l'azienda che effettua il servizio di trasporto in provincia, settimana scorsa aveva garantito la sufficienza dei mezzi e la correttezza degli autisti, ma proprio un video di studenti girato lunedì a Travagliato non lascerebbe dubbio alcuno. Un pullman tira dritto a tutta velocità e non è carico di studenti, ma quasi vuoto. Arriva ha tentato di spiegare che la situazione sarebbe legata al mancato cenno dei ragazzi l'autista di fermarsi. Una spiegazione che non accetto, ha detto Giancarlo Gentilini, presidente dell'Agenzia di Trasporto Pubblico Locale. I ragazzi sono alla pensilina e quindi al posto dove deve fermarsi il pullman. Le immagini peraltro non lasciano dubbi. Quel mezzo ha transitato a una tale velocità che non c'era alcuna intenzione di fermarsi. Proprio a Travagliato alcuni genitori stanno ipotizzando un esposto alla procura con richiesta di danni e rimborso degli abbonamenti. Non possiamo ogni anno combattere con questi disservizi, spiegano. Ormai i nostri figli lasciati in strada sono la puntuale conferma di ogni anno scolastico. Intanto proprio ieri è emerso che Arriva aveva annunciato modifiche o soppressioni per 51 corse in tutta la provincia. Devo dire, ha aggiunto Gentilini, che anche a questo proposito la risposta della compagnia non mi ha soddisfatto molto. Rispetto alle migliaia di corse fermate si tratterebbe di uno zero virgola, quel disagio. Ma centinaia di ragazzi lasciati in strada non si possono misurare con i numeri. Odissea trasporti per gli studenti del Pascal Mazzolari di Manerbio, titola invece un comunicato di diversi genitori in protesta per una situazione che cozza con un fatto. Siamo la terza provincia più industrializzata d'Italia, tuonano, ma ci troviamo con orari del trasporto pubblico scolastico completamente sganciati dalle lezioni, corse pomeridiane inesistenti e pullman che si guastano a metà tragitto, lasciando gli studenti a piedi. È un quadro di profondo disagio quello che si trovano a vivere quotidianamente le famiglie. A far saltare i nervi è stata l'avaria del 25 settembre, quando un autobus di linea pieno di studenti è rimasto in panne a Barbariga, lasciando gli studenti appiedati e accendendo forti preoccupazioni tra i genitori in merito allo stato di manutenzione, efficienza e sicurezza dei mezzi pubblici impiegati, con riferimento a pneumatici, freni e sistemi di sicurezza. Il guasto meccanico, dicono i genitori, rappresenta però solo la punta dell'iceberg di un disservizio strutturale che va avanti dall'inizio dell'anno. Nello specifico, la fascia oraria dell'uscita pomeridiana delle 13.55 risulta del tutto scoperta e priva di corse dedicate. Una grave omissione organizzativa che costringe i genitori a soluzioni di fortuna, lasciare il lavoro e a spese extra. I nuclei familiari hanno quindi deciso di dire basta
È stata infatti inviata una formale lettera di diffida e messa in mora alla provincia di Brescia e all'agenzia del TPL, nella quale si chiede il potenziamento immediato delle corse, l'eliminazione del sovraffollamento e una verifica tecnica straordinaria e urgente sulla sicurezza della flotta dei bus. E se nuove verifiche verranno fatte, è ormai oggettiva la carenza di personale e la presenza di casi di violazione dei regolamenti. Sappiamo per certo, ha aggiunto Gentilini, che anche Arriva sta facendo delle academy per reclutare nuovi autisti e la stessa ha ammesso che i disagi delle scorse ore sono legate anche a questa carenza. Quanto a Manerbio e Desenzano, ha aggiunto, sul lago ci sono stati istituti che hanno disposto senza concertazione il cambio di orario scolastico e questo è mettere a disagio gli studenti perché non possiamo cambiare le linee con uno schiocco di dita. A Manerbio invece avevamo concordato la settimana corta per il prossimo anno, ma in estate ci sono state richieste modifiche per le corse che non hanno potuto essere applicate proprio perché fatte all'ultima ora. Su questi temi vi proporremo nello spazio approfondimenti questa mattina l'intervista a Nicola Caletti, autista dei Brescia Cobas Trasporti di Brescia, nel gruppo autista, nel gruppo Arriva. Quindi sentiremo la proprio posizione dei Cobas. Qui invece viene riportata sul Brescia Oggi la posizione degli altri sindacati, autisti assenteisti? No, la carenza è strutturale. Sempre le stesse questioni, a volte mi sembra di essere un disco rotto. Nelle parole del segretario generale di Filt CGL Brescia, Mauro Ferrari, si trova tutta la frustrazione per una situazione che si rinnova stagione dopo stagione. È nell'ordine naturale delle cose. Dopo l'estate le giornate si accorciano, cadono le prime foglie e il trasporto pubblico locale extraurbano va in crisi. Quest'anno l'atmosfera si è fatta subito calda. Il motivo sta nella comunicazione che Arriva, il principale operatore del trasporto pubblico locale in provincia, ha pubblicato sul proprio sito nei giorni scorsi. L'azienda ha avvisato i viaggiatori che alcune corse della rete di trasporto extraurbano del bacino di Brescia potrebbero subire cancellazioni. La causa? Una temporanea indisponibilità di parte del personale viaggiante. Una correlazione di servizi e personale assente che sottintende una casualità inaccettabile secondo i sindacati. Seguono una lettera congiunta delle sigle come risposta immediata. Gli autisti non possono diventare il parafulmine delle criticità aziendali, ma anche una moltitudine di riflessioni su una questione troppo vecchia per sorprendere ancora. La comunicazione è inaccettabile perché la carenza di conducenti è strutturale, commenta Alberto Gasparini, segretario provinciale di UIL Trasporti. E poi con Arriva abbiamo un accordo di secondo livello che prevede 40 minuti di straordinari all'interno del turno per tutti. Mi sembra che gli autisti siano disponibili, non li si può accusare di certe cose. Per i sindacati il nocciolo della questione sta nella difficoltà di Arriva di reperire personale. Una questione economica, salariale e organizzativa, dicono. Innanzitutto andrebbe accorciato il nastro lavorativo, riflette Gasparini. Tra il turno in sé e il rientro a domicilio si sta fuori casa 13 ore. Un'opinione condivisa anche dai colleghi. Servono politiche di investimento sul personale. Uno stipendio di 1.700 euro al mese per tutte quelle ore non è sostenibile, aggiunge Marco Bresciani, segretario FIT CISL. Serve maggiore attrattività e certi meccanismi oggi in vigore non aiutano. Di fronte alla carenza di autisti, l'azienda reinserisce pensionati, che quindi accettano solo a determinate condizioni, spiega Ferrari di Filt CGL. Svolgono tratte vicino a casa, dal lunedì al giovedì, in fasce orarie convenienti. E questo non può che rendere ancora più scontenti gli altri lavoratori. Per il sindacalista tutte queste questioni realizzano un avvitamento. Alle situazioni locali si aggiunge un contesto nazionale che risulta più che sfavorevole tra un contratto nazionale di lavoro
dalle condizioni non ottimali e un taglio continuo al Fondo Nazionale per il TPL, con effetto a cascata. La differenza sta negli investimenti che vengono fatti, commenta Ferrari. È il motivo per cui in città il TPL con Brescia Mobilità funziona e invece in provincia no. Le soluzioni per risolvere la mancanza di competitività sono tutt'altro che scontate. Per CGL servirebbe un intervento di comune e provincia, ma di un bacino unico se ne parla da almeno 10 se non 15 anni. La soluzione è iniettare risorse e stabilire regole, dice Bresciani di Fit CISL, ricordando che si tratta di un servizio sociale. Le modifiche agli attestamenti, ad esempio, metterebbero in difficoltà chi dipende dal servizio. Proprio per questo motivo i sindacati proseguono la loro attività di dialogo con l'azienda, anche se l'avvicendarsi ai vertici o i fondi di investimento a parer loro non aiutano. Anche se è un dialogo a rilento, ci si parla ma si fa fatica a sentire. E l'azione prosegue. Tra qualche giorno è previsto un tavolo per le body cam. Anche la sicurezza è un argomento rilevante, ma a detta dei sindacati non mancherà un confronto di carattere generale. Adesso andiamo all'altro grande argomento, che è il PGT, e passiamo all'articolo di Nuri Fatolazadeh sul Giornale di Brescia. Nel nuovo PGT debutta l'effetto premialità, ma la partita politica si gioca con le regole. I documenti saranno pubblici solo da oggi e in maggioranza il confronto è iniziato ieri sera. A Buffalora, raccontano le indiscrezioni erose in questi giorni dagli uffici, il nuovo PGT potrebbe sacrificare circa 120.000 metri quadrati di aree oggi protette. Ecco, questa è la indiscrezione sicuramente più importante, più rilevante che Nuri Fatolazadeh riesce a dare oggi anche rispetto agli altri giornali. 80.000 servirebbero al progetto dell'Union Brescia, il grande centro sportivo già battezzato Union City e immaginato nell'area del centro sportivo Rigamonti. È così? Per saperlo bisogna aspettare oggi. Ieri la loggia ha presentato alla stampa il piano senza il piano. Niente tavole, norme, indici, schede delle aree. Solo il racconto di sindaca, assessora e tecnici per non rivelare ai giornalisti contenuti ancora non pubblici. Dunque Buffalora resta un'indiscrezione e tutto il resto, fino alla pubblicazione delle carte, una dichiarazione dell'amministrazione. Prendere nota si può verificare solo da oggi in avanti. La maggioranza si è chiusa in conclave solo ieri sera per parlare di PGT. Non si sono visti Roberto Cammarata, Fabio Capra, Walter Mucchetti, Beatrice Nardo, Alessandro Cantoni, Giovanni Pasini, Fabrizio Benzoni e Arshad Mehmood, con qualche consigliere che chiedeva lumi su un piano che ancora non aveva visto. Noi siamo al buio, nessuno ci ha detto un tubo, così non ci sono i presupposti, è stato il prologo di più di un consigliere. Laura Castelletti non ci sta. Il PGT, rivendica, nasce da un percorso con un livello di partecipazione elevato. Dentro ci sono piano aria e clima, verde e biodiversità, mobilità, abitare, cultura, giovani, commercio. Agenda Urbana 2050. Porta dentro di sé il profondo lavoro di ascolto che è passato anche dal Consiglio Comunale. Gli obiettivi erano stati condivisi. Trasformarli in meccanismi urbanistici spettava all'amministrazione. La partecipazione, insomma, ha partecipato fino a un certo punto, dice un po' ironicamente, anzi, senza un po', Nuri Fatolazadeh. E ora viene il bello, perché dietro il vocabolario dei PGT, dove inevitabilmente abbondano visioni, connessioni, sostenibilità e rigenerazioni, ci sono pur sempre i metri quadrati. Il meccanismo è questo: si parte da un indice edificatorio base e si può salire verso un massimo offrendo alla città qualcosa in più. Case convenzionate, affitti accessibili, verde, ciclabili, lavoro, innovazione, interventi ambientali. Se un intervento ottiene maggiori possibilità, deve generare maggiori benefici per Brescia, sintetizza Castelletti. La politica comincia la riga successiva. Quanto va?

e che cosa accade ai terreni oggi tutelati, anche quei 120.000 metri quadrati attribuiti dalle indiscrezioni a Buffalora. Se ci sono, da oggi sapremo dove sono e perché. Poi ci sono due fondi e un piccolo principio di separazione geografica. Si può costruire qui e compensare là. Castelletti, dopo mesi di polemiche e il cambio al vertice dell'urbanistica, si concede la rivincita. Contro il settore sono state lanciate per anni palle incatenate, ma il PGT è arrivato nei tempi annunciati e su questo il punto lo segna. Adesso comincia la parte più interessante. Da oggi la città potrà finalmente leggere il piano. Da ieri sera, nelle chat, ha iniziato a farlo la maggioranza. Vediamo gli altri due articoli. Eugenio Barboglio ne scrive per il Brescia Oggi a pagina 16. La variante PGT ora è pubblica, via al dibattito di stakeholder ed enti sulla Brescia futura. Con l'avvio della procedura di VAS, documenti da oggi disponibili sul sito del Comune, anticipate in loggia le linee generali. Negli interventi per i quali il piano individua una capacità edificatoria minima e una massima, il limite superiore non viene attribuito automaticamente. La soglia minima costituisce il punto di partenza e, per andare oltre, chi presenta un progetto deve assumere impegni aggiuntivi e produrre un valore pubblico ulteriore. Per quanto riguarda invece il Corriere, abbiamo l'apertura in prima, PGT, la loggia cambia le regole, e l'articolo che si sviluppa di Manuel Colosio a pagina 5. Sul nuovo piano regolatore la loggia cambia le regole, governerà le differenze. Sono 34 le aree ad alta trasformabilità e 12 gli ambiti strategici. Allora, prima di tutto i 5, la maxi variante al piano di governo del territorio PGT del Comune di Brescia si presenta oggi alla prova della valutazione ambientale strategica, la VAS. Prima di tutto i 5 macro interventi chiamati schemi di coordinamento territoriale che cercano di dare organicità alle grandi sfide urbane, la corona verde e blu lungo le mura venete, ovvero il progetto di Gringe, che creerà un nuovo raccordo tra la stazione e il centro, quello della città post-industriale, che intende rigenerare il grande quadrante occidentale della città attorno a via Milano, quello del Parco delle Cave, per intervenire nella zona recuperata e renderla più fruibile, così come quello del Parco Fluviale Urbano del Mella, sviluppando le potenzialità della Greenway e del fiume che le scorre accanto, ed infine la dorsale verde nella parte sud della città, tra tangenziale e autostrada. Agli schemi che coordinano fisicamente progetti e infrastrutture si affiancheranno 4 figure territoriali che definiscono una geografia delle priorità: l'offerta abitativa, la rigenerazione produttiva, la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del patrimonio storico culturale. Verranno poi introdotti 2 fondi comunali, uno destinato all'abitare e l'altro alla sostenibilità, dove confluiranno finanziamenti dai singoli progetti presentati e anche da bandi, mentre il territorio verrà diviso in 3 livelli di zone, bassa, media ed elevata trasformabilità, che corrispondono a condizioni differenti e quindi a diverse possibilità di intervento. La stessa logica di differenziazione sulla trasformabilità verrà applicata anche agli edifici in centro storico, che saranno divisi tra quelli a elevato valore storico-artistico, quelli di apprezzabile valore identitario e edifici privi di connotati architettonici significativi. Per dirlo con le parole della loggia, un piano che governa le differenze, una flessibilità che però dovrà essere adesso valutata sul campo, progetto dopo progetto. E adesso parliamo proprio di casa con Repubblica Milano. Casa, la dote della nuova società, 1000 appartamenti dal comune. Articoli a pagina 2. Al via con 500 immobili, ecco come funzionerà la nuova società della casa. Il modello è Vienna e sarà housing sociale, non alloggi popolari.
nei piani di Conte, gli affitti

costeranno un terzo dello stipendio. Da 500 a 1000 appartamenti per cominciare. È la dimensione del primo patrimonio che Palazzo Marino punta ad affidare alla nuova società della casa, la partecipata pubblica che dovrà costruire negli anni un polmone di abitazioni in affitto a prezzi accessibili. Quindi saranno case già del comune, quelle che dovrebbero essere riattate e assegnate come case popolari, che invece diventeranno housing sociale, cioè case che saranno affittate a un terzo dello stipendio. Questo è un'operazione decisamente pericolosa, perché impoverisce il patrimonio pubblico di case popolari. Comunque andiamo avanti con la lettura. È un inizio, spiega l'assessore alla casa e al bilancio Emanuele Conte. Il modello evocato è Vienna, con i suoi 200.000 alloggi costruiti però in 110 anni. Ogni anno sarà necessario investire per ampliare questa infrastruttura sociale. Ora comincia la scelta delle case. MM, che sarà partner del comune nella società, ha già avviato uno studio preliminare sulla fattibilità tecnica, economico-finanziaria e organizzativa dell'operazione. Parallelamente, i direttori di comune MM dovranno individuare il primo pacchetto di immobili, privilegiando quelli vuoti o prevalentemente vuoti. Il serbatoio sarà composto da patrimoni diversi. Si partirà da edifici già di proprietà comunale, compresi beni che negli anni erano stati inseriti nel PAVI, piano delle alienazioni, con l'obiettivo di venderli e che ora Palazzo Marino intende invece conservare. A questi potranno aggiungersi gli immobili tornati nella disponibilità pubblica con l'operazione sui fondi immobiliari 1 e 2, con 170 appartamenti che da luglio sono nuovamente di proprietà del comune. Un capitolo diverso riguarda gli acquisti. Il comune ha stanziato 50 milioni di euro per comprare edifici residenziali esistenti e trasformarli in patrimonio permanente per l'affitto accessibile. Alle manifestazioni di interesse hanno risposto tra gli altri Città Metropolitana e Golgi Redaelli. Nel perimetro potranno entrare anche immobili e aree del progetto Sistema Abitare, cioè proprietà comunali fuori Milano lungo l'asse della M2 tra Cologno Monzese, Gorgonzola e Gessate. La società sarà interamente pubblica, senza privati, partecipata da Comune e MM. Per avviarla è prevista una dotazione iniziale attraverso un contributo in conto capitale. Il modello dovrà poi raggiungere il pareggio attraverso i canoni, senza l'obiettivo di produrre utili. Non saranno case popolari. Il target è quel ceto medio che non riesce ad accedere alle case popolari, ma fatica sul mercato libero, dagli infermieri ai tranvieri e agli impiegati, con affitti che non dovranno superare un terzo dello stipendio. Per esempio, chi guadagna 1.500 euro pagherà un canone di 500 euro, chi ha uno stipendio di 2.500 avrà un affitto di poco superiore a 800 euro e così via. Ogni anno, prosegue Conte, sarà necessario investire per ampliare questa infrastruttura e per avere un polmone di case in affitto che andrà al ceto medio. La tabella di marcia è stretta. Conte punta a chiudere il progetto entro fine ottobre e a portare la costituzione della società della casa in consiglio comunale a novembre. Ecco, il problema è appunto che però si tolgono case che invece devono andare a chi è nelle graduatorie per le case popolari. Quindi un conto è se acquista da privati e un conto invece se utilizzano parte del patrimonio immobiliare pubblico. Maggioni, intervistato da Miriam Romano, dice: bene la regia pubblica, ma dove prenderanno i soldi? Alessandro Maggioni, presidente del Consorzio Cooperative Lavoratori, che cosa pensa della nuova società della casa annunciata dal comune? Sono rimasto un po' sorpreso. Condivido l'idea che debba esserci una forte regia pubblica sulle trasformazioni urbane, eventualmente anche attraverso una società che faccia progettazione e sia sostenuta da finanziamenti regionali, statali o comunali. Ma sulla casa c'è già MM. Perché c'è bisogno di un'altra società? E soprattutto bisogna spiegare con quali risorse si comprano gli alloggi e a quali canoni si pensa di affittarli. Questo l'avrebbe detto, insomma, l'assessore. Crede che non sia un obiettivo realistico? Io ho molta stima dell'assessore Conte, che è molto competente, ma proviamo a fare due conti. Oggi nell'edilizia convenzionata agevolata noi arriviamo, nelle situazioni meno costose, a circa 2.750 euro al metro quadro.
Facciamo un'ipotesi ancora più favorevole e immaginiamo che qualcuno venda al comune al prezzo di costo 2.500 euro al metro quadro. Un appartamento di 60 metri costa 150.000 euro. Per appena 100 alloggi servono 15 milioni e stiamo parlando di 2.500 euro al metro quadro. Dove si trovano oggi a Milano case a quel prezzo? Chi gliele vende? Il Comune sostiene che la casa accessibile debba essere considerata un'infrastruttura sociale nella quale investire risorse pubbliche ogni anno. Risponde Maggioni. Per me la priorità del pubblico devono essere le case per chi è più in difficoltà. Lì uno stanziamento strutturale deve esserci. Sugli alloggi per il ceto medio mi chiedo perché debba fare tutto il pubblico quando si potrebbe costruire un sistema con indirizzi molto chiari e coinvolgere anche privati e cooperative. Il partenariato pubblico-privato è fondamentale, anche perché le risorse pubbliche non sono infinite. Viene citato il modello di Vienna. È una strada replicabile a Milano? I paragoni con Vienna secondo me non reggono. Vienna è una città-stato, è una capitale e ha costruito il proprio sistema della casa pubblica in decenni. Inoltre quel sistema viene finanziato strutturalmente con risorse pubbliche. Qui facciamo fatica ad avere risorse persino dalla regione. Questo non significa essere contrari al protagonismo pubblico sulla casa, tutt'altro. Un ecosistema sano ha bisogno del pubblico, del privato e anche di soggetti come le cooperative, che sono privati ma hanno finalità più vicine a quelle pubbliche. Che cosa dovrebbe fare allora il comune per affrontare l'emergenza abitativa? La prima cosa è rimettere in circolo gli alloggi pubblici sfitti, e questo è sicuramente vero e lo posso, diciamo, sottoscrivere pienamente. Cioè la prima cosa è rimettere in circolo gli alloggi pubblici sfitti. Sull'edilizia economica e popolare serve un piano pluriennale con una dotazione finanziaria strutturale per recuperare quel patrimonio. Quindi sull'edilizia economica e popolare, le case popolari, serve un piano pluriennale con una dotazione finanziaria strutturale per recuperare quel patrimonio. E farei anche ordine nel patrimonio comunale. Se ci sono pochi appartamenti pubblici sparsi all'interno di condomini privati, si può valutare di venderli, eventualmente dando una prelazione agli inquilini, e utilizzare quelle risorse per recuperare o acquistare case. Per gli alloggi destinati al ceto medio, invece, aprirei un tavolo trasparente con chi queste operazioni le realizza già, confrontandosi sui numeri veri. Noi siamo intorno ai 100-110 euro al metro quadro all'anno. Il comune dica quale canone ha in mente e poi si costruisca una gara realmente concorrenziale. Lasciamo anche quindi Repubblica Milano e adesso dobbiamo procedere veramente più velocemente. Quindi abbiamo Brescia Oggi, Risorgimento, un museo moderno e visitato. Bazzoli e Karadzhov respingono le accuse del centrodestra. Progetto serio, coi biglietti gratuiti siamo al top. Poi c'è segnalato il talk Jet Set Roger, creatività senza limiti a Oltre Cultura Fest. Cantautore e scrittore capace di spaziare dal glam rock alla letteratura, oggi si racconterà alle 18.30 al Vita Privé. Intercettati in carcere, a Brescia si alza la protesta. Numerosi avvocati di tutto il distretto per l'assemblea straordinaria al termine dell'astensione. Le ragioni di questa astensione, che per la prima volta dopo tanti anni si è protratta per un'intera settimana, sono state ravvisate nella deplorevole e inumana condizione nella quale versano da ormai troppo tempo le carceri italiane, e più nello specifico in fatti gravissimi avvenuti proprio all'interno di una casa circondariale, quella di Perugia, dove innumerevoli detenuti sono stati intercettati all'interno delle sale colloquio durante gli incontri con i loro difensori. È stato sottolineato. Tali indebite e probabilmente criminose condotte, viene spiegato dai penalisti, rappresentano una gravissima lesione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e violano altresì l'articolo 15, che tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni. Confliggono con le garanzie di libertà del difensore sancite all'articolo 103 del Codice di Procedura Penale
e travalicano altresì i dettami della Convenzione europea per i diritti dell'uomo. Poi abbiamo l'impegno umano e generoso di Papetti, ricordato in un libro. Venerdì alla Fondazione DS, la presentazione del volume che ricorda il dirigente del PC negli anni 70 e 80. Per molti anni membro della segreteria provinciale del PC, si è sempre caratterizzato per il suo instancabile, generoso ed intelligente impegno, per la sua capacità di aggregazione, di equilibrio e di visione politica, guadagnandosi grande stima ed affetto di compagni ed amici anche per le sue qualità umane, come ricorda Claudio Bragaglio. All'incontro, introdotto da Franco Tolotti, presidente della Fondazione DS, porteranno la loro testimonianza lo stesso Bragaglio, Piero Borghini, Boretti Nicoletto, Bruno Barzellotti, Mirella Manocchi, Marco Finaroli e Silvano Nember. L'evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Fondazione DS di Brescia. Poi abbiamo invece TAV, i Freccia Rossa si lanciano sui binari, ok nei test, fino a 250 km orari. Il primo treno ad alta velocità ha percorso la Brescia-Verona in entrambi i sensi, raggiungendo la punta massima. Allora, la Brescia-Est-Verona è un'opera da 3,164 miliardi di euro, di cui 2,07 miliardi finanziati dal PNRR. È lunga 48 chilometri, attraversa 11 comuni in 3 province e 2 regioni, in gran parte affiancata all'autostrada A4 e alla linea ferroviaria convenzionale. Una volta operativa andrà ad aggiungersi le tratte già attivate, la Milano-Treviglio e la Treviglio-Brescia, anche se all'appello manca ancora l'ingresso in città, la grande incognita al momento, mentre guardando ad est, nel 2027 dovrebbe essere attivata anche la Verona-Vicenza. Poi ancora andiamo a vedere gli ultimi articoli. Per l'AR, dalla parte dei deboli, un impegno senza limiti. Lo sforzo comune anche d'estate con la pulizia del castello e ora il nuovo appuntamento con la notte dei senza dimora. Per quanto riguarda la pulizia del castello, durante il festival We Love Castello è stato un gesto realizzato da volontari e volontari dell'associazione con persone senza dimora, un gesto che sembra di poco conto, eppure trasformano i luoghi e anche le persone che lo fanno insieme, scrive Perlar sui suoi canali social. E poi si sta diffondendo sempre dai social il calendario di iniziative organizzato in occasione dei 10 anni della Notte dei Senza Dimora, sperimentata per la prima volta nel 2016 in occasione della Giornata Mondiale contro la Povertà. Abbiamo scelto da subito come luogo la stazione, un luogo di passaggio e di sosta per molte persone, con e senza dimora, ma non di incontro. Così abbiamo deciso di portare qui un'occasione di festa, socialità e di incontro, perché è nello stare accanto che crollano i pregiudizi e le etichette e si ritrova l'umanità che sta nell'altro. L'appuntamento è sabato 17 ottobre dalle 15 alle 23 in stazione, con tornei, laboratori e giochi per il pomeriggio, mentre dalle 19 la cena insieme a cura della Gabbianella e alle 20:30 uno spettacolo musicale a cura di Lower Manhattan. La fine dell'Occidente secondo Ruzzenenti a Borgo Satollo. Dai 30 anni gloriosi all'illusione neoliberista, il libro sarà presentato domani dalla sezione ACLI alle 20:45 nella sala civica di Borgo Satollo. Ruzzenenti analizza il declino di un modello fondato sulla spocchia della conquista e sull'accumulazione limitata. Dai 30 anni gloriosi alla grande illusione neoliberista, l'autore documenta il fallimento dell'universalismo tra i conflitti in Ucraina, a Gaza e in Iran, mentre il sud globale emerge con i BRICS. L'Europa è ad un bivio: accettare un mondo multipolare o scivolare nella tragedia della guerra mondiale imposta dagli Stati Uniti. Marino Ruzzenenti si occupa di storia contemporanea con particolare attenzione ai problemi ambientali,
fa parte del gruppo redazionale Missione Oggi e collabora con la Fondazione Luigi Micheletti di Brescia. Per quanto riguarda l'ultima segnalazione importante, è quella che arriva da Lonato: depuratore maxi impianto fotovoltaico, il no si organizza. Assemblea pubblica venerdì 2 alle ore 21 ad Esenta di Lonato, nel salone del gruppo di impegno missionario di via San Marco, per discutere e manifestare preoccupazione per i due progetti che andranno ad incidere profondamente sul territorio della frazione. Si tratta del depuratore del Garda, che secondo l'ultima localizzazione andrebbe a collocarsi su 32 ettari di suolo agricolo lungo via Malocche, con previsione di cantiere aperto per 7 anni, e poi l'impianto agrivoltaico. Quest'ultimo grande parco fotovoltaico, proposto dalla società Lio Energy Bubo di Milano, nascerebbe a circa 700 metri dal centro abitato di Esenta, lungo via Fossadone, con un sistema di accumulo da 6,5 megawatt su una superficie complessiva di oltre 37 ettari. Insomma, opere consistenti per una piccola frazione di confine che intende tutelare il proprio ecosistema. A promuovere l'incontro, un comitato spontaneo di cittadini di Esenta, Malocco, Cominello e San Polo, che intendono interrogarsi sulle possibili conseguenze sul territorio della frazione di opere di forte impatto che non guardano al carico complessivo sull'ambiente e sulla qualità della vita dei residenti. Per l'occasione sarà avviata anche una raccolta di firme perché ci sia una programmazione delle opere e non semplice sovrapposizione di progetti, e tutto questo sia motivo per difendere il nostro territorio e la sua vivibilità, sostiene il comitato. Con questo abbiamo concluso la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Ecco, per essere proprio completi, segnaliamo, ma ne avevamo già parlato, della crisi in maggioranza a Flero, dove c'è stata la fuoriuscita di un assessore dalla giunta di destra, e adesso c'è l'articolo anche sul Brescia Oggi, l'avevamo già visto dagli altri quotidiani. La maggioranza perde un altro pezzo, governabilità a rischio. Marco Pè ha rimesso le deleghe da assessore. Voterò senza vincoli. Le minoranze si preparano alle elezioni anticipate. Questo è appunto l'articolo sulla situazione di crisi della maggioranza di destra a Flero. Per quanto riguarda invece il giornale di Brescia, c'è proprio la notizia su Flero, ma con la replica del sindaco: assessore dimesso e il sindaco respinge le pesanti accuse. Alberti, il sindaco, dice: un fulmine a ciel sereno, non mi sento affatto un despota. Speriamo tutti in un ripensamento di Pè, anche perché c'è il rischio di stallo. E poi, per quanto riguarda Nave, al via il recupero dell'ex Fenotti e Comini, resta area produttiva. Sì del Consiglio Comunale alla rigenerazione di 80.000 metri quadrati dismessi da 45 anni. Per quanto riguarda invece la zona del Lago d'Iseo, abbiamo Vello Toline chiusa per pericolo massi. Rispettare i divieti. Nonostante le barriere, in molti sono transitati sulla ciclopedonale. Ed è tutto veramente per la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Ora la linea passa a Laura Pescatori per la compagnia dei Gatti Neri. Poi noi ci risentiamo alle 11 col GR Flash a seguire lo spazio Approfondimenti. Ricordiamo anche che oggi 30 è l'anniversario della morte del nostro indimenticato Jean-Luc Stott, che proprio era il conduttore della compagnia dei Gatti Neri. Restate sintonizzati e sintonizzate
sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

30 settembre 1982 la Columbia Records pubblica Nebraska, il sesto album di Bruce Springsteen. Questo lavoro raccoglie alcuni demo casalinghi registrati in solitaria con un registratore a quattro tracce, un lavoro bello grezzo, insomma. Ci ascoltiamo proprio l'omonimo brano, Nebraska.

30 settembre 1997, sempre in casa Columbia, viene pubblicato Time Out of Mind, trentesimo album per Bob Dylan, lavoro prodotto da Daniel Lanois. Si contraddistingue per le sue sonorità decisamente cupe e dense. Questo lavoro ridefinì la figura di Dylan, insomma, in qualche modo. Ci ascoltiamo il brano d'apertura, questa Lovesick.

30 settembre 1940 nasce Dewey Martin, batterista canadese. Siamo in casa Buffalo Springfield. Prima di entrare in questa formazione nel 1966, Martin è stato anche un batterista turnista per grandi nomi in ambito country, ma anche rockabilly, come Roy Orbison, gli Everly Brothers ad esempio. Morì il 31 gennaio del 2009 e noi dal secondo album dei Buffalo, Buffalo Springfield Again, questo il titolo del 1967, andiamo ad ascoltarci Mr. Soul.

30 settembre 1943, auguri a Marilyn McCoo, cantante statunitense, siamo in casa dei Fifth Dimension, finché nel 75 non decide di lasciare il gruppo per fondare poi un duo con il marito Billy Davis Jr. Carriera fortunata la loro. Da The Magic Garden, secondo album dei The Fifth Dimension, ci ascoltiamo Ticket to Ride, a firma Lennon e McCartney. Siamo nel 1967, ascoltiamo questa rivisitazione.

30 settembre 1944, auguri anche a Diane Dufresne, cantante canadese. Oltre alla musica, Diane è anche una stimata pittrice, ha lavorato per un certo periodo anche come attrice. Andiamo nel 1975, anno in cui pubblica Sur la même longueur d'onde, da qui l'omonimo brano d'apertura.

30 settembre 1947 nasce a Londra Mark Bolan, cantante e musicista inglese. Siamo in casa T-Rex. Fonda la band nel 1967 dopo un'esperienza in ambito proto-punk con questa formazione che si chiamava John's Children. Morì il 16 settembre del 1977 a causa di un incidente stradale. Noi ci ascoltiamo All Alone dall'album Futuristic Dragon, l'undicesimo dei T-Rex. Siamo nel 1976.

30 settembre 1950, auguri a Renato Zero, cantante musicista italiano, carriera stellata la sua. Vanta ben 6 decenni dagli anni 70 al 2020 in pole position nella classifica degli album più venduti in Italia, incredibile. Spulciamo un po' nell'immensa discografia. Nell'83 pubblica un EP intitolato Passaporto per Fonopoli. Da qui Me ne fotto, che apre questo mini album.

30 settembre 1954, auguri a Boscia Zeselewska, cantante polacca, siamo in casa Matt Bianco. Debutta in Polonia, sua terra d'origine, negli anni 70. Nell'81 si trasferisce a Londra e diventò la voce della band britannica Matt Bianco, appunto. Nell'87 debutterà anche in solo, riscuotendo un particolare riscontro positivo. Dal primo album dei Matt Bianco, Whose Side Are You On, dall'84, ci ascoltiamo It's Getting Late.

30 settembre 1963, auguri anche a David Barbe, cantante e musicista statunitense, figura chiave nella scena musicale di Athens in Georgia. Negli anni 90 entra come bassista e autore negli Sugar, con cui registrò lavori iconici. Anche lo storico collaboratore dei Drive-By Truckers, per i quali ha prodotto lui stesso l'intera discografia. Da Copiuk Blue, debutto degli Sugar datato 1992, andiamo ad ascoltarci un live, If I Can Change Your Mind.

30 settembre 1964, auguri a Trey Anastasio, virtuoso chitarrista e cantante statunitense. Siamo in casa Fish. Oltre a questa formazione lo troviamo anche nella The Anastasio Band, in cui esplora sonorità decisamente più acustiche. Da Fish, eponimo album autoprodotto su Musicassetta nel 1986, andiamo ad ascoltarci Alamanni Blues.

30 settembre 1964, auguri a Robby Tucker, cantante e bassista statunitense. Siamo in casa Go Go Dolls. E assieme al frontman John Rzeznik guida questa formazione fin dagli esordi nel lontano 1986. Nel 90 pubblicano Hold Me Up. Da qui ci ascoltiamo una loro rivisitazione di Never Take the Place of Your Man, a firma Prince.

andiamo a chiudere con il 30 settembre purtroppo del 2025. Ci lascia il nostro Jean-Luc Stott. Jean è stato mille cose in una, voce della radio durante la nostra festa estiva, nello studio esterno dell'acquario, ideatore, conduttore della compagnia dei Gatti Neri, ideatore della festa della musica di Brescia, ma anche antimilitarista. In Francia aveva passato 21 mesi in carcere da obiettore totale di coscienza. Appassionato, feroce e gioioso di musica, di vita, di progetti, di futuro e soprattutto di tantissima passione. Lo ricordiamo con i Rolling Stones, una delle band da lui particolarmente amate, un classico, It's Only Rock and Roll But I Like It. Il nostro Jean nacque il 20 luglio del 1953. E ci salutiamo ricordandolo su queste note. La compagnia dei Gatti Neri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao.

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Come ogni anno, Radio Onda d'Urto e il Centro Sociale Magazzino 47 organizzano l'iniziativa Simone, uno di noi. Un pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Infatti i fondi raccolti saranno destinati da Emergency alla copertura dei costi di gestione annuali del posto di primo soccorso di Dara in Afghanistan. Domenica 11 di ottobre 2026 alle ore 12.45 il pranzo di Simone per Emergency al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Ci sarà una grigliata di carne o menù vegano. Prenotazioni entro il 9 ottobre allo 030 45 670 oppure al numero 335 58 56 959. Disponibile anche l'asporto. Sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Una giornata per sostenere il progetto Simone per Emergency. Domenica 11 di ottobre alle 12.45 al Centro Sociale Magazzino 47. Per stare insieme.

0: 11:02 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo mercoledì 30 di settembre. La voce che abbiamo appena ascoltata nello spot era quella di Jean-Luc Stott, il nostro storico coordinatore della redazione musicale che ci lasciava esattamente un anno fa. Ricorderemo Jean all'interno dello spazio approfondimenti da mezzogiorno alle 12:30 e poi con uno speciale Baraonda d'Urto, una delle sue creature, quella a cui forse era più legato, dalle ore 16:05 alle ore 17:20. In questi spazi potete chiamare lo 030 45 670, scrivere o mandare un audio al numero WhatsApp 335 12 20 759 o lasciare un commento sui social della radio per un ricordo di Jean-Luc. Apriamo con le due notizie che arrivano in questi minuti. Partiamo da Budapest, arrivano infatti le prime sentenze in merito al processo ai danni di antifasciste ed antifascisti per i fatti relativi al febbraio 2023. Maya Tick attualmente si trova nelle galere di Budapest, è stata condannata a 7 anni. Gabriele, compagno italiano che si trova invece all'interno del territorio del nostro paese, è stato condannato a 6 anni. Non ancora chiara invece la sentenza ai danni della terza imputata, Anna. Sempre oggi, ma a Parigi, si decide anche dell'estradizione verso la Germania e da lì, con il rischio di finire in Ungheria, per Gino, un altro compagno antifascista italiano che si trova indagato ed imputato all'interno della stessa macchinazione della magistratura magiara. Da Budapest andiamo invece a Reggio Emilia, dove all'alba sorpresa è iniziato prima lo sgombero del presidio in difesa di Bosco Spizio e poi l'abbattimento degli alberi dell'area verde della città emiliana. Il tutto per fare spazio all'ennesimo supermercato, in questo caso quello della Conad. Sul posto è in corso comunque ancora un presidio di ambientalisti e residenti di Reggio Emilia. A livello internazionale, l'Iran ha ricevuto la risposta statunitense alla proposta mediata dal Qatar per la riapertura graduale dello stretto di Hormuz. Al momento però non è stato reso noto cosa abbia risposto Trump né quale sia la reazione di Teheran. Nel frattempo Israele continua a bombardare qualsiasi paese ai propri confini. Nel sud del Libano l'artiglieria ha colpito la zona di Tiro, mentre aerei da guerra israeliani stanno sorvelando intensamente tutto il Libano meridionale. In Palestina invece, dopo i 4 morti di ieri all'alba, è stata uccisa una donna palestinese colpita dai jet di Tel Aviv nella zona dell'ospedale Al-Shifa a Gaza City. Un altro palestinese è rimasto gravemente ferito a Khan Yunis nel sud della striscia. Le tensioni permanenti nell'Asia occidentale provocano a cascata aumenti monstra per le classi popolari anche qui in Europa, anche perché le elite governative spendono i soldi in armi, a dirlo un rapporto riservato oggi che arriverà nei prossimi giorni sul tavolo del Consiglio europeo. Secondo il report, gli Stati europei hanno raggiunto livelli di spesa per le armi senza precedenti negli ultimi 30 anni. Siamo a 418 miliardi di euro l'anno scorso, il 2,2% del PIL. Da qui al 2029 si dovrebbe arrivare a 547 miliardi di euro. Pagina del lavoro: a 3 anni dalla strage operaia sui binari della stazione di Brandizzo nel Torinese, al Tribunale di Ivrea è iniziato il processo per fare luce sulla morte di Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Saverio Lombardo e Giuseppe Aversa, i 5 operai della Sigifer travolti da un treno in transito, mentre era il 30 agosto del 2023, si apprestavano a eseguire dei lavori di manutenzione sui binari. Sono 23 gli indagati fra persone fisiche e società. Fuori dal tribunale di Ivrea è in corso un presidio solidale. E poche ore prima del via al processo per Brandizzo, altri operai, siamo nelle Marche, rimanevano uccisi o feriti gravemente. Siamo a Fincantieri Ancona, dove nella notte 2 lavoratori, ancora una volta impegnati per una ditta di appalto, sono rimasti investiti da una fiammata durante la saldatura, pare per una perdita di acetilene. Morto sul colpo un operaio di origini tunisine, un altro operaio 29 anni di origini bengalesi è ricoverato in gravissime condizioni. In corso 8 ore di sciopero in tutta Fincantieri di Ancona. Ci spostiamo ora invece nel Mediterraneo. 18 cittadini egiziani e somali sono sbarcati nella notte a Lampedusa. La loro imbarcazione è stata bloccata dalla guardia costiera a circa 8 chilometri dall'isola. Sono tutti ora nell'hotspot, dove si trovano 130 persone, comprese le 28 persone sopravvissute al naufragio di 2 giorni fa fra Libia e Tunisia. Chiudiamo il nostro giornale andando in Ucraina. Mosca continua a bombardare Kiev, lo fa con missili balistici e con i nuovi droni a propulsione jet che riescono a bucare le difese di Kiev. 2 le vittime, 4 i feriti. Diverse le interruzioni di energia che si registrano in tutta la capitale dell'Ucraina, dove continuano i raid russi. Per questo motivo oggi la Polonia ha fatto alzare in cielo i propri jet militari, chiusi al riguardo gli aeroporti civili di Lublino e di Rzeszów, per consentire libertà di manovra all'aviazione militare. Un drone, non è chiaro se russo o ucraino, è caduto anche nelle campagne della vicina Moldavia, schiantandosi nei pressi di un villaggio nel distretto centrale di Anini-Noi. Per ora non risultano feriti. 11:07 in questo istante, è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 13. Qualche spot ovviamente non commerciale, poi inizia il nostro spazio approfondimenti. Buona mattinata e buon ascolto dalle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ogni venerdì alle ore 12 discutiamo criticamente dei principali fatti economici della settimana. Pillole di trasparenza economica, perché il sapere economico non sia solo ad esclusivo e strumentale uso degli addetti ai lavori e ancillare le forze di potere. Da più di 25 anni questa trasmissione cerca di fornire un servizio di informazione e controinformazione che oggi sempre più latita. Ogni venerdì alle ore 12 discutiamo criticamente dei principali fatti economici della settimana.
2: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
3: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
1: Ogni venerdì alle ore 12 discutiamo criticamente dei principali fatti economici della settimana. La trasmissione si intitola Pillole di trasparenza economica, perché il sapere economico non sia solo ad esclusivo e strumentale uso degli addetti ai lavori e ancillare le forze di potere. Da più di 25 anni questa trasmissione cerca di fornire un servizio di informazione e controinformazione che oggi sembra più latitano.
4: Senti le voci. Non preoccuparti, non sono allucinazioni uditive, è solo che sta per tornare Serendippo. Tutto quanto fa salute mentale. Da lunedì 5 ottobre a settimane alterne, dalle 15:15 alle 16, naturalmente qui, sulle matte frequenze di Radio Onda d'Urto.

Radio Onda d'Urto di nuovo in diretta sulle nostre vostre frequenze per lo spazio approfondimenti di questo mercoledì mattina. Scopriamo subito gli argomenti che affronteremo insieme. Partiremo da quello che è lo sgombero in corso del presidio a difesa degli alberi e del bosco ospizio a Reggio Emilia. All'alba di questa mattina celere, camionette, polizia in antisommossa e Digos insieme alle Rusper per iniziare ad abbattere gli alberi. Sentiremo Alice dell'Assemblea del Bosco Ospizio Solidale. Parleremo poi di lavoro. Al Tribunale di Ivrea si è aperto questa mattina il processo per la strage dei 5 lavoratori a Brandizzo, presidio fuori dal Tribunale dalle ore 10 di stamani. Gli aggiornamenti con Riccardo Antonini dal presidio dell'Assemblea, 26 di giugno. E ancora lavoro con gli omicidi quotidiani sui luoghi di lavoro, un operaio morto e uno in gravissime condizioni alla Fincantieri di Ancona. È scattato lo sciopero. Sentiremo su questo Massimiliano Anastasi della FIOM CGL di Ancona e RLS, cioè rappresentante lavoratori sicurezza di Fincantieri. Parleremo ancora di lavoro andando a Brescia, avvio dell'anno scolastico, concorsi cancellati e criticità per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Ne parleremo con Nicola Caletti e parleremo appunto di trasporto pubblico nel bresciano. Andremo poi in Spagna. Il Consiglio dei Ministri ha varato ieri due decreti sulla casa, sulla spinta delle proteste, con le mobilitazioni e gli accampamenti a Madrid e in altre città, dopo il violento sgombero ai danni di Mari Carmen, un'anziana signora invalida, sgomberata dall'appartamento in cui viveva da 70 anni nella capitale spagnola e solo ieri riammessa nella casa. Le proteste comunque continuano e l'approvazione dei decreti passa ora al Parlamento spagnolo. Da Madrid sentiremo Nello, un compagno italiano che vive da molti anni nel paese iberico e partecipa a collettivi di quartiere. E poi a partire dalle ore 12 di questa mattina il ricordo di Jean-Luc Stott, storico redattore musicale di Radio Onda d'Urto e molto altro, a un anno dalla sua scomparsa. Per partecipare chiama lo 030 45670 oppure scrivi un messaggio WhatsApp al 335 122 0759. Commenta sui social della radio con il tuo ricordo di Jean-Luc Stott.

0: degli abitanti reggio emiliani. Resistenza passiva degli attivisti, mentre fuori un folto presidio solidale si è costituito davanti ai cantieri. La Digos intanto e la Celere hanno bloccato gli ingressi. Noi gli aggiornamenti li facciamo con Alice dell'Assemblea del Bosco Ospizio da Reggio Emilia.
1: Sono qua al presidio del Bosco Ospizio a Reggio Emilia.
0: Ecco, qual è la situazione al momento? Abbiamo visto le immagini di camionette Digos arrivate in forza all'alba di questa mattina al Bosco Ospizio di Reggio Emilia.
1: Sì, confermo, è arrivato un dispiegamento di forze enormi stamattina, poco dopo, verso le 7 direi, sono entrati i mezzi dal lato di via Primo Maggio e hanno cominciato prima i lavori di, diciamo, asfalto, cioè distruzione del bosco, e adesso con delle ruspe letteralmente stanno abbattendo gli alberi.
0: Ecco, questa è la situazione, e vediamo dalle immagini che però oltre a esserci attivisti all'interno c'è un folto presidio solidale fuori.
1: Sì, assolutamente, come sempre c'è il presidio lungo la via Emilia di gente che è accorsa appena abbiamo lanciato l'allarme stamattina, e gente che comunque ce ne siamo accorti perché stavamo dormendo lì in tenda in macchina. E quindi sì, ci sono centinaia di persone, adesso è difficile dare un numero preciso. Abbiamo mandato un'istanza urgente al Consiglio di Stato, al quale abbiamo fatto ricorso per la sospensiva dei lavori. Ci sarà la sentenza sarà l'8 di ottobre, e la discrezione di Conad ovviamente non iniziare i lavori prima di questa sentenza. Alla quale noi abbiamo allegato una perizia che dimostra che questo è un bosco, quindi effettivamente quello che sta succedendo anche ai sensi della legge è la distruzione di un bosco, quindi questo insomma, è importante aggiungerlo, è una notizia molto, molto recente.
0: Sono dunque le parole di Alice dell'Assemblea Solidale del Bosco Ospizio di Reggio Emilia. Un'assemblea nata il 3 di agosto e che stava portando avanti decine di iniziative all'interno di questo spazio verde della città. Noi però cambiamo argomento e parliamo di lavoro, perché è iniziato al Tribunale di Ivrea questa mattina il processo per la strage dei 5 lavoratori, 5 operai morti sui binari a Brandizzo. Sentiamo dal presidio fuori dal Tribunale Riccardo Antonini.
2: Siamo collegati con Ivrea, dove questa mattina davanti al tribunale c'è un presidio dei lavoratori e associazioni, perché si apre il processo per la strage di Brandizzo. Lo ricordiamo, la notte tra il 30 e il 31 agosto del 2023 5 operai furono travolti e uccisi da un treno mentre lavoravano sui binari. 3 anni di distanza Quindi ci si domanda in effetti che cosa è cambiato, e lo facciamo con Riccardo Antonini, Assemblea 26 giugno. Ciao Riccardo, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Intanto come sta andando il presidio?
3: Ascolta, il presidio, siamo già un bel gruppo di compagni e di compagne, poi noi siamo venuti da Viareggio in 8 tra familiari e ex ferrovieri e compagni, e siamo qui al presidio, abbiamo già messo i nostri striscioni, te ne leggo alcuni. Non dimenticare la notte del 30-31 agosto 2023, Brandizzo, 5 operai morti in nome del profitto, l'altro o le nostre vite o i loro profitti, giustizia per le vittime di Brandizzo, ferrovieri per la sicurezza, ferrovieri contro la guerra. Poi ci sono lo striscione storico di Viareggio su con i volti delle 32 vittime, niente sarà più come prima, 29 giugno 2009, e poi c'è lo striscione con i volti di Moretti ed Elia, i due condannati e incarcerati per la strage ferroviaria di Viareggio, con le loro gravissime responsabilità elencate in pochissime righe. Quindi questi sono gli striscioni che al momento abbiamo affisso. Siamo qui in questo presidio perché è importante innanzitutto la vicinanza ai familiari dei 5 operai di Brandizzo, e poi è l'udienza preliminare in cui decideranno, non so se oggi o nei prossimi giorni, se chi rinviare a giudizio e chi

0: archiviare. Agli indagati vi è l'attuale amministratore delegato delle Ferrovie, Strisciuglio, che al tempo dei fatti era amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, poi il ministro dei trasporti lo ha promosso sostituendo Donnarumma con questo Strisciuglio, che è ovviamente in quota Lega e quindi è una figura importante di questo processo, come lo è stato Moretti per quanto riguarda Viareggio.
1: Riccardo, la domanda che poniamo sempre anche a te quando parliamo di Viareggio e ce lo domandiamo ancora oggi, cosa è cambiato? È cambiato in qualche modo il modo di lavorare sulla rete ferroviaria?
0: Ma da quello che mi dicono i compagni e le compagne non è cambiato, né per quanto riguarda i pendolari e i viaggiatori, ancor meno per quanto riguarda la sicurezza. Nonostante che ci siano delle forme di opposizione, di resistenza anche attraverso le lotte e gli scioperi per tutelare non solo le condizioni di lavoro ma anche la sicurezza e la salute. Questa è la battaglia che stiamo conducendo. L'altro aspetto è dal punto di vista processuale che anche figure apicali come Moretti dopo 17 anni abbiano subito una condanna che è una condanna, è un brandello di giustizia, ma avere accertato le loro gravissime responsabilità rispetto a questa immane tragedia è un fatto dovuto in particolare, non esclusivamente, ma in particolare alla stragrande mobilitazione di questi anni che abbiamo promosso e sicuramente ha un'influenza anche su altre stragi come Brandizzo, come è stato il Ponte Morandi. Noi siamo stati a Genova il 16 luglio scorso in delegazione nell'occasione del primo grado di processo per il fatto avvenuto il 14 agosto del 2018 a Genova. Oggi siamo qui a Brandizzo, giorni fa eravamo invitati dai compagni a Orvieto, dove attualmente risiede in carcere Mauro Moretti, ancora da quel 25 giugno di condanna definitiva, e quindi diciamo che si è sviluppata una certa forma di solidarietà, di sostegno, di comunanza, di vicinanza agli comuni, che credo che sia l'obiettivo di quella che è stata la mobilitazione di Viareggio, nel senso che verità, giustizia e sicurezza erano i contenuti della mobilitazione. Invece l'unità, la solidarietà, la lotta, l'auto-organizzazione, la mobilitazione sono gli aspetti che riguarda l'obiettivo di fondo della lotta che stiamo sviluppando e conducendo e sviluppando. Questo è un po' il bilancio molto sinteticamente che potrei fare rispetto alla condanna definitiva dopo 17 anni di iniziative di mobilitazione per quanto riguarda la strage ferroviaria annunciata del 29 giugno 2009.
1: Riccardo, siamo quindi ancora a discutere di appalti, subappalti, di sicurezza per quanto riguarda i lavoratori?
0: Siamo a discutere sì, perché la realtà è questa, che i 5 operai di Brandizzo erano di una ditta di appalto, sono stati fatti lavorare in condizioni micidiali dal punto di vista della sicurezza, perché non c'era l'interruzione di notte, quei treni che viaggiavano fino a 120 km orari, e quindi l'interruzione avrebbe garantito sicuramente gran parte di sicurezza. Logiche di produttività e di profitto hanno evitato questo e non hanno potuto evitare questa strage che è avvenuta poco più di tre anni fa. Il dramma qual è, o la cosa, il paradosso, che il caposcorta di quell'azienda di quella notte è stato licenziato, mentre l'allora delegato amministratore delegato di RFI è stato promosso alla holding FS. Questo poi sono le disuguaglianze dell'ingiustizia o l'ingiustizia della disuguaglianza. Il ferroviere viene licenziato e il capo che impone quel tipo di organizzazione del lavoro viene promosso. Credo che in queste due righe la dica tutta su quello che è la mercificazione e marcificazione di questo di questa formazione economico-sociale, per cui questa è la realtà, dobbiamo non perderci d'animo, non rassegnarsi, unire le forze e lottare anche su questi temi che sono estremamente importanti. Solo al pensiero che ogni giorno perdono la vita nei luoghi di lavoro da 3 a 4 lavoratori e lavoratrici, stragi che si susseguono in modo impressionante come questa di Brandizzo, e quindi dobbiamo svolgere nel miglior modo possibile il nostro lavoro di denuncia, di solidarietà, di sostegno e soprattutto di lotta.
1: Riccardo, prima di salutarci, torniamo quindi al presidio, al processo che si apre oggi per questa strage, come si procederà poi dal punto di vista giudiziario, che tu sappia?
0: Ma alle 10 inizia l'udienza preliminare. I familiari li abbiamo salutati perché siamo arrivati qui molto presto, alle 9:15 eravamo già di fronte al tribunale, loro erano fuori, ci siamo già conosciuti in questi anni e soprattutto all'ultimo anniversario di Brandizzo il 30 agosto scorso. Abbiamo relazioni, abbiamo contatti, c'è un buonissimo rapporto, loro sono entrati, l'udienza si svolge a porte chiuse, chiaramente noi siamo fuori, siamo qui già una 30-40 compagni e compagne, e quindi vediamo di fare il nostro lavoro attraverso il volantinaggio, gli striscioni, e poi abbiamo le casse per fare interventi e spiegare il perché siamo qui di fronte a questo tribunale, alle persone che passano e soprattutto a quelli che si recano in tribunale anche per altre questioni.
1: Benissimo, Riccardo.
0: Stiamo facendo in questo momento, ecco, siamo proprio nel pieno dell'inizio di questa udienza preliminare che è molto importante, e vediamo gli sviluppi che avrà.
1: Benissimo, io ti ringrazio.
0: Di niente, vi ringraziamo voi e vi auguriamo chiaramente buon lavoro e buon proseguimento.
1: Grazie ancora.
2: E noi continuiamo a parlare di strage sui luoghi di lavoro perché continuano gli omicidi quotidiani, anche nella serata di ieri. Un operaio morto e uno in gravissime condizioni alla Fincantieri di Ancona. Scatta dunque lo sciopero.
1: Abbiamo raggiunto telefonicamente Massimiliano Anastasi della FIOM CGIL di Ancona e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Intanto buongiorno Massimiliano.
3: Buongiorno.
1: Oggi è una brutta giornata, oltre naturalmente all'apertura del processo per quanto riguarda la strage di Brandizzo, c'è un gravissimo infortunio, un gravissimo incidente sul lavoro che è avvenuto alla Fincantieri di Ancona. Intanto un operaio purtroppo è morto, l'altro operaio invece è ricoverato con ustioni particolarmente gravi. Intanto che cosa è successo?
3: Allora, le dinamiche non sono ancora chiare, sono al vaglio di reti e stanno valutando cosa è successo ieri sera intorno alle 21:50. Due lavoratori erano all'interno di una sezione e lavoravano all'interno di una cassa e non si sa cosa sia successo, c'è stato un incendio. Sono bruciati brutalmente, infatti sono questi, ma le dinamiche, ripeto ancora, e le cause non si conoscono.
1: Lavoratori erano lavoratori diretti di Fincantieri oppure ditte in appalto?
3: No, erano ditte di appalto, anche perché all'interno di Fincantieri i lavoratori sono circa 3.500 diretti in cantieri, siamo 700, di cui operai 300, fai tu un calcolo rapido per vedere chi è la forza lavoro all'interno di cantieri.
1: E purtroppo ho letto il vostro comunicato che avete firmato insieme alla FIM e la UILM, è sempre di Ancona, e in cui naturalmente ancora una volta si afferma e si urla basta morti sul lavoro, e voi mettete all'indice ancora una volta quelli che sono i rapporti con gli appalti e i subappalti.
3: Certo, ma quanto dobbiamo continuare a dire sempre basta morti sul lavoro? ogni quanti mesi, ogni quante settimane, è continua, ormai è sta diventando una strage di Stato questa qua. I lavoratori continuano a morire per poche cose, per paghe da fame. Ormai sono sfruttati dai lavoratori, soprattutto degli appalti, cadono come mosche ultimamente, cioè non è possibile, io non, cioè, non so che piega sta prendendo questo paese. Continuiamo sempre a ripeterci sempre la stessa cosa, basta morti sul lavoro, dai lavoratori continuano a morire ogni giorno.
1: Senta, non so se sbaglio o confondo qualcosa, mi sembrava di aver letto che Fincantieri aveva ristrutturato lo stabilimento, non so se è quello di Ancona.
3: Allora, stanno iniziando le ristrutturazioni, no? Ancora non sono partite effettivamente, quindi dobbiamo fare l'allungamento del bacino, ci sono vari lavori per ampliare le lavorazioni del stabilimento con circa, si parlava al tempo di altre 1000 unità, avrebbe portato come lavoratori un'eventuale ristrutturazione, però le situazioni comunque sia non cambiano il sistema degli appalti, non cambiano il modus operandi del lavoro, che continua a essere sempre basato sull'appalto, tipo appalto a cascata, è un continuo, sappiamo tutti benissimo che quando lavori con gli appalti la sicurezza è proprio al limite.
1: Quindi la ristrutturazione non è, come dire, in vista di riqualifica per quanto riguarda la sicurezza, ma semplicemente è una questione del tutto produttiva e aziendale. I lavoratori oggi sono scesi in sciopero 8 ore, avete indetto, e si aspettavano una cosa di questo tipo? Nel senso che già avevano magari denunciato delle carenze per quanto riguarda la sicurezza?
3: Ma a livello di sicurezza in certo senso lo denunciamo un po' tutti i giorni, anche perché lavorare all'interno di un cantiere non è semplicissimo. Ci sono tante cose che effettivamente a volte sfuggono e non funzionano. Noi come RLS tutti i giorni contattiamo l'azienda per cercare di risolvere problematiche e fare in modo che episodi del genere non succedano. Purtroppo questa volta è successo.
1: Io mi fermo qua, meno che non volesse sottolineare ancora qualche cosa.
3: No, poi ripeto, anche perché ripeto sulla dinamica dell'incidente non saprei più cosa dirti, perché non ancora, anche noi stiamo cercando di capire, insomma, abbiamo chiesto all'azienda appena possibile di avere informazioni dettagliate sull'accaduto. Per il resto, ripeto, sono cose che continuiamo a dirci ogni volta quando ci sono queste situazioni.
1: Certo, intanto io la ringrazio.
3: Grazie a voi.
1: Grazie, buona giornata.
3: Buona giornata.
1: Ricordo che con noi c'era Massimiliano Anastasi della FIOM CGL di Ancona e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza proprio a Fincantieri.
2: Continuiamo a parlare di lavoro sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, ma da un altro punto di vista. Veniamo a Brescia con l'avvio dell'anno scolastico. Infatti, concorse cancellate e criticità per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Abbiamo deciso di intervistare Nicola Caletti per approfondire il tema del trasporto pubblico alla luce delle criticità. Lo abbiamo intervistato ieri con le prime proteste da parte di genitori e studenti che si sono visti cancellare le corse per andare a scuola. Un'intervista realizzata ieri pomeriggio dalla redazione di Radio Onda d'Urto.
4: Siamo con Nicola Caletti dei Cobas Trasporti, autista del gruppo Arriva, che salutiamo. Buona giornata, Nicola.
5: Buona giornata a voi, grazie.
4: E a cui chiediamo di farci un po' il punto della situazione in merito alla situazione riguardante il trasporto pubblico extraurbano, con le consuete criticità che si manifestano alla riapertura dell'anno scolastico. Già sono segnalate alcune problematiche, in particolare sulla linea che riguarda Torbole, Travagliato. Ecco, ti chiedo, su cui c'è stata anche una presa di posizione di alcuni dei sindacati presenti in azienda, ti chiedo ovviamente, ecco, di far presente qual è la situazione e le vostre proposte o comunque le vostre osservazioni come Cobas Trasporti.
5: Sì, allora, va detto innanzitutto che questa situazione ormai è da qualche anno che si perpetua, diciamo, nel senso che comunque tutti gli anni inizio anno scolastico c'è sempre un po' di trambusto, fa parte un po', come dire, dell'organizzazione storica del nostro settore, dove bisogna un po' sistemare i carichi in base alle necessità soprattutto degli istituti scolastici, quindi è anche un po' normale che ci sia un po' di trambusto. Però quello che accade qui da noi, nel gruppo Arriva qua a Brescia in particolare, mi riferisco alla nostra azienda gruppo Arriva, è qualcosa che va oltre quello che è il normale assetto che bisogna prendere durante l'inizio scuola. Qui stiamo parlando di un'assenza di organico ormai strutturale, denunciata da tantissimi anni, ormai parliamo di almeno 6-7 anni che si denuncia una carenza di personale, e tutto questo ovviamente è dovuto appunto a un sistema organizzativo di lavoro che è assolutamente inefficiente. Oggi, per esempio, possiamo andare sul sito del gruppo Arriva, per fare un esempio, ci sono 20 corse segnalate, parliamo di quelle dichiarate, cioè corse che già ieri l'azienda sapeva che oggi non riusciva a fare.
4: Dopo segnalate queste, in che senso, scusa, come cancellate?
5: Perché intendevo questo appunto, segnalate perché non vengono svolte, ecco, a questo vanno aggiunte altre corse che magari durante la giornata non riescono a fare perché succede qualche altro guaio, l'autista che si ammala, l'autobus che si guasta e quant'altro, e queste ovviamente non vengono segnalate. Cioè, per dare un numero, oggi per esempio al deposito di Palazzolo ci sono 4 turni che non vengono coperti. Vi lascio voi immaginare cosa vuol dire non coprire 4 turni, ok? E questo ovviamente accade con già un centinaio di turni appaltati ai terzisti. E qui si apre un capitolo ovviamente dolente, perché stiamo parlando di appalti dati senza l'adeguata formazione, e questo implica ulteriori problemi, perché oggi la nostra azienda dà in appalto il lavoro insieme al mezzo. La segnalazione dell'officina è che quei mezzi dati in appalto appunto a questi terzisti non formati, perché non vengono formati in alcun modo, parliamo di 70 mezzi dati in appalto, vengono praticamente distrutti dal personale, perché è un personale che viene messo in guida dall'oggi al domani senza né sapere quali sono le dinamiche di un autobus. L'unica cosa che hanno è il certificato per poter condurre, può trasportare persone, guidare, la patente CQC, e quindi per loro sono già in regola, quando invece sappiamo benissimo che serve una formazione sulle linee, serve una formazione insomma adeguata per poter fare questo lavoro. Questo accade proprio perché la nostra azienda nel corso degli anni ha, come dire, sottoscritto degli accordi che hanno praticamente disintegrato quella che è la qualità della vita degli autisti. Parliamo di turnazioni, come abbiamo detto, da anni ormai, che sono figli di altri tempi, perché comunque tenere impegnata una persona 12, 13, 14 ore al giorno è una cosa veramente che alla lunga ti logora, e questo purtroppo è diventato il modus operandi di questa azienda. Gli autisti vengono formati magari, ma dopo un certo periodo, quando capiscono com'è il lavoro, cosa vuol dire fare l'autista al gruppo Arriva di Brescia, si licenziano e cercano altri lavori, perché lo stipendio, sappiamo benissimo i tagli che sono stati fatti dal Ministero nei confronti del trasporto pubblico, sono tagli ingenti, quindi le risorse ovviamente da reperire è sempre difficile. Ma qui parliamo appunto di un'azienda che ha sempre messo al primo piano i guadagni personali, gli introiti personali, a discapito ovviamente della qualità dell'autista, ecco, insomma, della vita privata dell'autista, ecco. Questo è un po', insomma, il quadro generale, ecco. Ovviamente il primo a pagare il prezzo è l'utente. Infatti noi già dopo la batosta del Covid avevamo visto un calo degli utenti, proprio che erano stati in qualche modo fidelizzati nel corso degli anni, no? Cioè persone che per poter abituarsi a prendere giornalmente l'autobus, quindi con tutto ciò che ne consegue, no? L'attesa, la fermata, piuttosto che sono cose semplici, però in qualche modo quando poi l'utente viene fidelizzato, perché c'è una certa garanzia nel trasporto, dopo funziona il tutto, no? Adesso anche molti utenti ormai, cioè, ci rendiamo conto che il tipo di utente che sale sull'autobus è proprio un'utenza diversa. Noi lavoriamo tantissimo con gli studenti, ma i lavoratori che prendono gli autobus sono pochissimi, ma è normale. Se mi devo mettere alla fermata senza sapere se l'autobus passa e è interno al lotto, è ovvio che preferisco prendere l'autovettura privata con tutto ciò che ne consegue, ecco.
4: Quindi respingete questa lettura che dà l'azienda invece che le cancellazioni siano da attribuire alla temporanea indisponibilità di parte del personale viaggiante.
5: Sì, assolutamente. Questo comunicato che ha fatto l'azienda, che ha giocato un po' sulle parole perché indisponibilità del personale o di personale un po' cambia come dire, l'obiettivo della segnalazione da parte dell'azienda. L'indisponibilità di personale è comunque anche questa una, come dire, una distorsione della segnalazione della verità. Perché se io dico sempre una cosa molto semplice, se oggi come oggi avessimo qui tutti gli autisti che sono stati assunti negli ultimi 4-5 anni, oggi al gruppo Arriva di Brescia parleremo di sovrannumero, parleremo di esubero di personale, perché il personale che è passato da noi è talmente tanto per cui oggi addirittura avremo un esubero. Quindi parliamo di autisti che sono stati come dire, formati con le academy piuttosto con le assunzioni quelle dirette, ma parliamo comunque di autisti e donne, uomini, che dopo un certo periodo hanno cambiato lavoro. Ma perché? È ovvio. Cioè, lavorare al gruppo Arriva oggi vuol dire lavorare 6 giorni a settimana con turnazioni che vanno minimo dalle 8, 9, 10 ore al giorno, alle 12, 13, 14 ore. Abbiamo passato, per esempio, ecco, questo lato qui lo fa capire ancora com'è la situazione. L'azienda ha giustificato questo dicendo che i turni sono stati fatti di fretta e furia. La turnazione estiva presentata a giugno, dopo la fine delle scuole, ha come dire, obbligato tantissimi autisti a svolgere dei turni con delle soste fuori residenza lunghissime. Parliamo di 6-7 ore di sosta fuori dal proprio deposito, fermi, senza poter come dire, riuscire a rientrare nel deposito anche da passeggeri, perché il turno prevedeva una sosta magari di 6-7 ore fermo a Brescia, magari autisti che abitano a 30-40 km. Quindi questo tipo di lavoro che anche l'agenzia TPL in qualche modo continua a dirsi attenta a vedere, ma non fa niente, perché l'agenzia TPL, mi dispiace dirlo, sono anni che sa di questa situazione, torto che qualche comunicato così qualche linea quando succedono questi episodi qui, ma dopo sparisce nel dimenticatoio e anche lei non si sa più niente, è come se tutto il sistema venga lasciato così in mano un po' a nessuno, ecco. Stiamo parlando di trasporto pubblico, un settore importantissimo. Noi come COBAS abbiamo segnalato più volte l'importanza strategica del trasporto pubblico locale. Stiamo parlando di Brescia, una città nel centro della pianura padana, sappiamo benissimo quelli che sono i valori inquinanti di questa provincia, di questa regione, scusatemi, di questa zona dell'Italia, per cui migliorare il trasporto pubblico va anche proprio nella direzione di uno svuotamento delle strade, una riduzione dell'inquinamento. Invece qua si va proprio nella direzione opposta, ecco, e a noi, noi segnaliamo appunto agli organi competenti che vengono comunque, dovrebbero adoperarsi per poter capire cosa sta succedendo all'interno del gruppo Arriva qua a Brescia, ecco, perché ormai sono anni che queste segnalazioni vengono fatte, ma tutto rimane fermo, ecco, non cambia nulla.
4: Rispetto invece al problema del sovraffollamento dei mezzi, l'azienda ha detto che di aver fatto una sorta di verifica e che in particolare su questa linea in arrivo da Travagliato, su cui ci sono state appunto delle segnalazioni di proteste, di lamentele, l'azienda dice che alcuni pullman erano un poco più carichi degli altri, ma anch'essi avrebbero potuto ospitare altri utenti se solo le persone a bordo si fossero distribuite in modo uniforme sui mezzi anziché stazionare vicino alle uscite. Esiste o no questo problema di un sovraffollamento eccessivo, al di là del problema sicuramente ancora più grave delle cancellazioni e delle soppressioni di corse?
5: Allora, ma sì, questo probabilmente rientra un po' in quello che dicevo prima. Nella fase iniziale, all'inizio scuola, c'è sempre un po' da sistemare i carichi, come si dice in gergo, sì. Per cui anche l'utente In questo caso parliamo spesso di studenti, parliamo magari di ragazzi che sono al primo anno delle superiori, cose del genere, devono un attimino capire che non è che devono prendere magari tutto il primo pullman che passa, ma ce n'è un altro che passa magari 5 minuti dopo. Ecco, queste dinamiche qui rientrano appunto nella fase di, come dire, di preparazione del servizio invernale, ecco, le prime 2-3 settimane. Però quello che va detto è che comunque questi fenomeni qui sono negli ultimi anni in aumento, perché queste cose qui è vero che sono sempre successe, ma erano un po', come dire, limitate in alcune zone. Adesso invece cosa succede? Che magari in questa fase qui iniziale della scuola la coperta va più sulla zona, che ne so, del lago, e rimane scoperta la zona di Travagliato. Quindi magari questo genera che magari
4: cioè si tira la coperta da una parte e si scopre dall'altra, quindi.
5: Esatto, questo perché purtroppo stiamo parlando di un'azienda che non riesce a entrare nell'ottica che deve modificare la qualità del lavoro offerta ai dipendenti per poter far sì che rimangano qui gli autisti formati adeguatamente, pronti per fare il lavoro in modo come deve essere fatto, non così all'improvvisata. I 100 appalti di cui parlavamo prima, anche questa cosa qui genera un lavoro fatto male, perché stiamo parlando di persone che non vengono minimamente formate, persone che arrivano non parlano neanche l'italiano, per dire una, no? Ma veramente, cioè, stiamo parlando di un'esagerazione, stiamo parlando di persone che salgono in guida, vengono messe a guidare e non sanno neanche dare le basilari informazioni agli utenti perché non parlano italiano. Cioè, stiamo parlando di un servizio offerto di quel tipo qui. È ovvio che invece quando il servizio prima veniva fatto da personale che era costante, assunto da anni, rimaneva qui, lo stesso personale riusciva a dare informazioni più dettagliate, riusciva anche a contribuire appunto a dare che il servizio fosse efficiente, no? Invece oggi non manca proprio anche questo tipo di collaborazione tra personale che non si riesce magari neanche a mettersi in contatto perché non hanno neanche il numero di telefono, cioè non sono reperibili al momento, cioè se dovesse succedere qualcosa non si ha neanche il contatto telefonico di quell'autista per poterlo chiamare e dirgli guarda che devi fare così e non così. Insomma, sono tante, è un insieme diciamo di problemi cronici, perché va sottolineato che sono problemi cronici che ormai ci sono da anni, che generano questo tipo di confusione, ecco, insomma si lavora male, ecco. Questo purtroppo anche tanti autisti giovani vengono qui, hanno fatto le academy, gli viene pagata la patente, tutto sembra tutto bello, ma dopo quando cominciano a fare questo lavoro vengono messi alla berlina di un carico di lavoro senza neanche avere troppi aiuti, cioè se la devono sbolognare per loro, se la devono gestire loro la giornata, e non può essere che un servizio pubblico venga gestito in questo modo. Però questa è una peculiarità, ripeto, del gruppo Arriva, io parlo ovviamente di Brescia, è una peculiarità di questa azienda, di questo territorio che lavora così. Ovviamente la cosa che fa male, che dà fastidio, è che questa situazione è stata segnalata già più volte, parliamo di segnalazioni fatte all'agenzia TPL, alla provincia, dov'è che dovrebbe vigilare sul servizio offerto ai cittadini bresciani nella provincia e non solo nella città? L'ispettorato del lavoro, che è stato segnalato il superamento delle 8 ore, ok? Nei turni, lavori di turni che superano il limite di lavoro giornaliero delle 8 ore. Non è ancora uscito, è stata fatta una segnalazione prima della fine scuole dai sindacati confederali presenti all'interno della RSU. Ad oggi non c'è ancora stata data una risposta dall'ispettorato del lavoro, perché anche lì c'è carenza di personale, non sono riusciti ad uscire a fare le verifiche. Quindi stiamo parlando di turnazioni fuori dalle regole, ok, che non rispettano quella che è la normativa vigente, ma che il personale viaggiante si trova obbligato a fare perché il turno strutturato dell'azienda è così, con lo straordinario obbligatorio, con un superamento talvolta delle 12 ore obbligatorio, e con tutte le dinamiche, no, che dicevamo prima, appunto le soste fuori residenza, insomma tutta una serie di problemi che sono legati a questa azienda, che proprio perché ha deciso di formulare un quadro turni che ormai è improponibile nel 2026 ancora chiedere agli autisti questo tipo di carico di lavoro, ecco.
4: Grazie Nicola Caletti, Cobas Trasporti, autista del gruppo Arriva. A risentirci, grazie.
5: A Ciao. Grazie a voi per interessarvi sempre, grazie.
2: 16:49 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Prima di tornare in diretta alle ore 12 di questa mattina e ricordare Jean-Luc Stott, storico redattore musicale di Radio Onda d'Urto e molto altro, a un anno dalla sua scomparsa. Ecco, prima delle 12 noi vogliamo affrontare l'ultimo argomento dello spazio approfondimenti di questa mattina, andando in Spagna e aggiornando rispetto alle proteste in piazza, non solo a Madrid ma in altre città spagnole, per il diritto alla casa e contro gli sgomberi, e quello che al contempo il decreto, i due decreti sulla casa varati ieri dal Consiglio dei Ministri spagnolo.
4: Collegamento da Madrid, abbiamo Nello, compagno italiano che vive ormai da tantissimi anni nella capitale spagnola e che fa parte di collettivi di quartiere attivi soprattutto sul tema del diritto all'abitare, ma non solo. Ciao Nello, innanzitutto buona giornata.
6: Ciao, buona giornata, grazie per avermi invitato.
4: È in corso ancora la campada in Puerta del Sol a Madrid e ci sono anche comunque iniziative in tante altre città del paese iberico. Ieri è stata la discussione e sembrerebbe appunto approvata una misura che riguarda il tema dell'abitare, degli sfratti, del diritto alla casa. C'era un decreto che veniva chiamato decreto Mari Carmen in discussione. Io ti chiedo innanzitutto che cosa alla fine ha deciso la maggioranza di governo di fare e se i movimenti sono soddisfatti di questo oppure la mobilitazione continua.
6: Ok, allora innanzitutto una precisazione. Ieri non c'è stata una riunione di una Camera parlamentare. C'è stata una riunione del Consiglio dei Ministri, quindi non stiamo parlando del potere legislativo ma del potere esecutivo, che ha formulato due decreti. Okay? Questi decreti hanno una validità di massimo un mese e dovranno essere validati dal Parlamento, quindi ancora non si è passati per il Parlamento. Okay? Si prevede che si passi questo venerdì. Okay? E quindi ecco, per precisare, non c'è stata ancora una discussione parlamentare, ma la formulazione dei decreti è ancora in seno al potere esecutivo, al governo, del Consiglio dei Ministri in particolare. Ora, che dice? Ecco, io non mi sento di fare un diagnostico esaustivo dei decreti, più che altro perché è ancora tutto un po' fumoso, perché ancora non si conosce la cosiddetta lettera piccola, la seconda linea dei vari enunciati. Ecco, si conoscono questi i titoli più o meno, però poi ci sono una serie di sottotitoli, di sottoenunciati che poi nella pratica, nella vita quotidiana si rivelano fondamentali. Voglio solo sottolineare due dati. Allora, il primo dato: non c'è un decreto, il decreto Mari Carmen, come era stato richiesto dai movimenti, dalla piazza, dalla campana, ma ci sono due decreti, quindi abbiamo uno spezzettamento e questo è già un dato negativo criticato dai movimenti, perché appunto ha l'obiettivo di, ecco, di scaffeinare un po' le richieste della piazza, da fare un decreto che probabilmente passerà al Parlamento e un altro che probabilmente non passerà perché è più ambizioso. Quindi sono state isolate in un decreto le richieste più ambiziose della piazza, che probabilmente non passerà, ora andiamo a capire perché, e poi in un altro sono state messe le cose basiche, però anche insieme a altre istanze che favoriscono i proprietari. Ecco, appunto, non, come dicevo, penso ancora presto per fare una considerazione esaustiva, però sì che possiamo menzionare i titoli principali. Appunto, ci sono delle misure che favoriscono la protezione delle famiglie vulnerabili senza alternativa abitativa, ci sono una proroga dei contratti d'affitto, però solo fino al 2028. Ecco, questa è un'altra cosa che è stata molto criticata dai movimenti, cioè il diritto alla casa sì, però fino al 2028, perché succede non si sa. Ci sono dei limiti, vengono imposti dei limiti alla compra da parte dei fondi di inversione alle case. Queste sono cose abbastanza relativamente positive, seppur parziali, comunque questo va detto, però allo stesso tempo vengono messi incentivi fiscali ai proprietari se riducono il canone agli inquilini, che appunto queste sono cose che io personalmente vedo negativamente, e anche la piazza, nel senso che, cioè, si danno soldi pubblici, incentivi fiscali ai proprietari per fare delle cose, per concederci appunto della diminuzione degli affitti, quindi cose che invece dovremmo ottenere per diritto. Quindi appunto abbiamo dati politici, abbiamo uno spezzettamento che serve a diluire un po' le richieste della piazza, appunto in un decreto più ambizioso che probabilmente non passerà, e uno più basico che si mischia cose che sono comunque in prima approssimazione positive, però anche con le altre cose che soddisfano i proprietari. Appunto, perché non probabilmente il decreto più ambizioso non passerà? Ecco, qua è un poco, è necessaria appunto la distinzione che facevo prima. I decreti sono stati formulati nel Consiglio dei Ministri e dovranno passare per la validazione parlamentare, dove appunto la sinistra, mi riferisco al Partito Socialista e tutto l'arcipelago di partiti alla sua sinistra, anche su chiave territoriale, in Spagna l'asse territoriale, mi riferisco a tutti i Paesi Baschi, alla Catalogna, è determinante, e appunto questa configurazione di sinistra non ha la maggioranza assoluta, appunto ci sono anche le destre catalane e basche, e queste sono praticamente quelle che probabilmente non valideranno il decreto. Quindi la situazione è ancora aperta. E malgrado questo, mi sembra importante sottolineare che, a parte quello che succede nell'esecutivo, nel Parlamento, nel potere legislativo, c'è stata già una grande vittoria da parte della campata, della mobilitazione, ovvero Mari Carmen tornerà nella sua casa. Una volta uscita dall'ospedale, in un ospedale, ritornerà nella sua casa. Perché? Perché il fondo di inversione ha fatto marcia indietro e ha accettato appunto una negoziazione, quindi che permette a Mari Carmen di tornare. Ovviamente non torna, il fondo di inversione non fa marcia indietro perché improvvisamente è buono, perché si è commosso di fronte alla situazione, no, perché appunto abbiamo un movimento potente che marca l'agenda mediatica, ma soprattutto impone una linea.
4: La campada quindi continua a Puerta del Sol?
6: La campada per ora continua, non solo continua, si sta estendendo a Madrid, ma anche in altre città. Ieri è iniziata in Catalunya, ieri è iniziata anche in molte città dell'Andalusia, Siviglia, Malaga e Cadice. Quindi la campada non solo continua, ma si estende. Ieri c'è stata un'assemblea a Madrid che ha deciso come estendere, oltre la pratica della campada, la mobilitazione, e probabilmente si va verso uno sciopero generale.
4: Grazie Nello, da Madrid, appartenente ai collettivi di quartiere, un aggiornamento sulla mobilitazione in Spagna per il diritto all'abitare. Grazie e risentirci.
6: Ciao, a presto.
2: E sono le 11:57 minuti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Facciamo una breve pausa musicale, poi torniamo in studio per ricordare il nostro Jean-Luc Stott, che ci lasciava esattamente un anno fa, il 30 settembre del 2025. Ricordiamolo di nuovo, Jean-Luc, anima di Radio Onda d'Urto dal 2019 al 2025, redattore musicale della nostra emittente, e poi dal 2005 al 2019 coordinatore della redazione musicale della radio, dal 2019 al 2025 divenuta anima dell'Acquario, lo studio mobile della festa di Radio Onda d'Urto, e poi conduttore della compagnia dei Gattinieri di casa Titta, in coppia con Titta Colleoni, anche lui scomparso nel 2025. Oggi lo ricordiamo tra pochissimo, prima una pausa musicale con i Pink Floyd.

Oggi è l'anniversario, un anno dalla morte del nostro Jean-Luc Staut. Nella mattinata di martedì 30 settembre del 2025, un anno fa, ci ha infatti lasciati Jean-Luc, storico redattore musicale di Radio Onda d'Urto dal 2005, che trasmetteva quotidianamente La Compagnia dei Gatti Neri, oltre che con Casa Titta il mercoledì pomeriggio in tandem con Titta Colleoni, suo grande amico scomparso anche lui nel 2025. Aveva 72 anni, era nato a Nancy in Francia. Jean-Luc è stato mille cose in una nella sua vita. Voce della radio durante la nostra festa estiva, nello studio mobile dell'Acquario, ideatore della Festa della Musica di Brescia, antimilitarista. In Francia infatti aveva passato 21 mesi in carcere da obiettore totale di coscienza. E poi appassionato feroce, gioioso di musica, di vita, di progetti, di futuro e di passione. Oggi vogliamo ricordare Jean-Luc Staut a un anno dalla sua scomparsa, dalle 12 alle 12.30, infatti nello spazio approfondimenti, un ricordo collettivo e poi con uno speciale di Bara Onda d'Urto, una delle creature a cui Jean-Luc Staut teneva di più, dalle ore 16 alle 17.20.

0: In studio intanto mi ha raggiunto Daniele della redazione. Ricordiamo che si può partecipare a questo momento collettivo di ricordo chiamando in radio lo 030 45 670, scrivendo o mandando un audio WhatsApp al numero 335 122 0759. Qualcuno ci ha già scritto anche dei commenti sui nostri post social, sia Facebook che Instagram, che tra poco andremo a leggere. Intanto la parola a Daniele.
1: Sì, ciao Giulia, ciao a tutti e a tutte chi è all'ascolto. Oggi, come dire, dedichiamo due momenti al ricordo di Jean-Luc. Lo facciamo da un lato, concentrandoci poi nel pomeriggio sull'aspetto, diciamo, anche più musicale, con artiste e artisti. È evidente che Jean-Luc è non solo dalla radio, ma anche attraverso la radio e soprattutto tramite la radio ha contribuito a costruire, a mettere in relazione tante persone diverse, musicisti con estrazioni differenti, proprio per questa sua, come dire, grande passione verso la musica in quanto tale, la sua capacità anche di trasformazione. Era molto eclettico anche nei suoi ascolti e, come dire, proprio per questo abbiamo scelto di dedicare, anche attraverso Simone che ha raccolto assieme a Ciano l'eredità di Baraonda d'Urto, di dedicare quello spazio oggi a un ricordo di uno degli aspetti di Jean-Luc. In questo spazio invece vorremmo ricordare Jean-Luc proprio anche dal punto di vista radiofonico e delle sue scelte di vita fatte fin dall'inizio, fin da quando da giovanissimo rifiuta la leva obbligatoria in Francia e per questo trascorre diversi mesi in carcere. Poi, uscito dal carcere, via via, insomma, il peregrinare della sua vita lo porterà anche a Brescia, dove metterà le radici. Questo è un po' anche il senso di quello che abbiamo voluto costruire in questa giornata, dopo che abbiamo già realizzato in questo caso, diciamo, due eventi invece in presenza e due pop club speciali per Jean-Luc. Il primo partecipatissimo a dicembre al magazzino 47, 7-8 ore di musica live con amiche e amici musicisti al magazzino 47, poi anche il secondo episodio che si è tenuto a cavallo fra maggio e giugno. Adesso studieremo e capiremo anche come continuare con questa tradizione, insomma, per dare vita ancora e gambe a quello che era il modo di intendere la radio, la musica, la società da parte del nostro Jean-Luc.
0: Certo, perché il Pop Club era una delle tante creature che Jean-Luc Stott aveva prodotto in questi anni della sua storia musicale e culturale. Noi nelle difficili giornate a seguito della morte di Jean-Luc sulle frequenze di Radio Onda d'Urto abbiamo raccolto una serie di voci un anno fa proprio per ricordarlo. Tantissime voci di artisti e artiste di fama internazionale che potete trovare sul nostro sito, lo hanno ricordato anche con momenti forti, profondi e sofferti, e tra questi anche altre voci che abbiamo raccolto proprio sulla sua storia da diciamo attivista antimilitarista. Una di queste voci è di Adriano Moratto, che vogliamo farvi ascoltare, del Movimento Non Violento.
2: Allora, noi abbiamo conosciuto Jean-Luc in Olanda, dico noi quando parlo della comune Fiore e a San Zeno, una comune che era nata per il reinserimento dei disabili nella società. All'epoca non ci ricordiamo, ma se tu andavi con un ragazzo in carrozzina e cercavi di andare in un bar, ti cacciavano via perché non volevano, creavi disturbo alla fede pubblica. E niente, noi eravamo questa comunità che aveva, ed eravamo interessati, in particolare uno di noi aveva già fatto obiezione di coscienza e aveva già fatto anche la sua galera, il suo periodo di galera, e eravamo andati interessati a questi incontri internazionali per l'obiezione di coscienza, perché allora diversi stati non avevano ancora il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, sia la Francia, la Svizzera, la Spagna, improvvisando un po', che non ho una memoria di ferro. E niente, abbiamo saputo che c'era questo incontro, noi eravamo già costituitici come centro per l'obiezione totale italiana. Per cui c'era questo incontro in Olanda, siamo andati e era un cascino un po' fuori paese ed è venuto uno in macchina a prenderci, era Jean-Luc Stott. Allora ci siamo conosciuti, eccetera, dopodiché lui è disertato, insomma, ha fatto obiezione di coscienza, ma non poteva stare in Francia perché era ricercato, per cui è venuto in Italia da noi ed è stato parecchi mesi in casa con noi, al di là della comunità, al comune di San Zeno, e io sono il meno adatto a ricordare, perché io all'epoca ero delegato sindacale, avevo altri impegni sul piano dei diritti degli operai e dei muratori. Però lo vedevo spesso la sera ed era, so che era impegnato in altre iniziative, eccetera, ma siccome io e lui da questo punto di vista eravamo in sezione opposta, io sono stonatissimo dalla nascita per ragioni che poi potrei anche spiegare, molto bene, molto, e lui invece era super appassionato di musiche tutte strane, cose che noi non conoscevamo, perché lui aveva dei contatti un po' dappertutto, niente, per cui ci vedevamo la sera qualche volta quando lui c'era, e semplificare le cose, di renderle commestibili, insomma. Tanto è vero che una volta mi ricordo che è capitato una sera, eravamo in stanza, le cucine erano separate dalla sala, eccetera, per cui dovevamo fare un certo, e arriva lì in cucina con due specchi di specchietti di stuzzicadenti davanti agli occhi, che tenevano sollevate le palpebre, e dice: cosa stai facendo? Gli chiediamo. Sto allenandomi perché ho deciso che mi consegno il mese prossimo, e sto allenandosi a vedere come si vede la vita attraverso le sbarre, cioè, tanto per dire il tipo di caratteristiche sue, no? O anche l'altro esempio che mi aveva fatto, aveva chiesto a me: tu, insomma, sei muratore, potresti andare a fare dei mattoni di polisterolo e metterli nel pacco che state scaricando e vedere che faccia fanno i tuoi compagni di lavoro nel trovare, nel vedere che c'è un mattone che non pesa niente. Io ho apprezzato l'idea, ma non so se avrebbero poi apprezzato anche i miei compagni, per cui non ho mai fatto una cosa del genere. Però la sua idea di ribaltare le situazioni, di vederle da un altro punto di vista, era un po' connaturato al suo modo di vivere, eccetera. La scelta di Jean-Luc di poi consegnarsi e fare, era per dire: adesso mi tiro fuori. In Francia esisteva la regola che se tu fai 16 mesi di galera, dopo non devi, è come se tu avessi scontato il militare. Mentre in Italia, se tu tutte le volte che rifiutavi di fare la divisa, venivi condannato, processato e condannato, per cui teoricamente potevi stare in carcere fino ai 45 anni. E lui invece ha fatto un ragionamento un po' diverso. Il discorso dell'opposizione integrale alla guerra, quella è indubitabile. Io penso appunto che aveva avuto, lui era una famiglia popolare, siamo stati anche una volta a casa sua, per cui e i suoi, insomma, e per cui era un ambiente popolare che era nata, secondo me, la consapevolezza, soprattutto dopo, per noi ce la ricordiamo poco, ma le infamie che la Francia ha fatto in Algeria anni 60, fine anni 50, che erano rimaste poi nella cultura popolare, secondo me. Per cui c'era questa opposizione integrale, ma contro tutte le violenze, contro tutti i soprusi. Quando lui vedeva che c'era, non accettava, elaborava strategie a modo suo, secondo i suoi criteri, però per opporsi a qualsiasi tipo di ingiustizia, dopo, contestualmente alla sua grande passione per la musica, insomma, cose che aveva fatto lui per la musica, o anche le conoscenze che avevano, non hanno pochi altri qui che sappia io. E poi, quando è stato il momento di fare il processo a Metz, siamo andati, dico io, non io, ma c'era una ragazza in carrozzina, ragazza sto per dire, anche da 30 anni, l'Angela Colombo, insieme alla Renata Tanzini, sono andati a Metz, perché l'idea era quella di farle testimoniare, siccome era in carrozzina, il suo impegno per il sociale, perché lui era, da questo punto di vista, era molto attento ai più deboli, ai più fiacchi, cioè, anche se in modo suo, però vedevi che, ad esempio, tutta la storia con Mariangela, la sua prima moglie, cioè lui quando ha saputo che sua moglie si erano un po' lasciati, sua moglie stava poco bene, è tornato e l'ha assistita tutto il periodo fino a che poi ha dovuto, ci ha lasciato, insomma. Per cui avevo questo atteggiamento di attenzione agli ultimi, e poi con questa grande conoscenza di personaggi della musica, eccetera, che forse era un po' anche l'epoca. E per cui quando dopo è stato condannato, mi ricordo se erano quasi 2 anni, non mi ricordo più, nel 75 doveva essere. E poi, finito il carcere, ha pensato bene di venire da noi, anche perché abbiamo scoperto dopo, aveva adocchiato un po' questa Mariangela Croira, che era una che frequentava il nostro, la nostra comune, e niente, dopo qualche anno si sono sposati, eccetera. Dopo nel 77 così ho avuto altri problemi sindacali miei come delegato, non ero stato licenziato e ho seguito un poco la vicenda. So che per un periodo la Mariangela appunto era andata in ospedale a lavorare ai prelievi, mi sembra, perché l'avevo tramite conoscenze infermieristiche.

0: ufficiale. Poi dopo non ci siamo persi di vista, perché abbiamo scoperto che bazzicava Radio Onda d'Urto, anche perché venendo a volte alle feste della radio l'avevo incrociato, cioè, mi aveva anche riconosciuto nonostante gli anni passati, e niente, devo dire che mi ha sempre colpito anche la sua coerenza nel portare avanti anche la sua testardaggine, nel portare avanti alcune cose.
1: E questo era il ricordo di Adriano Moratto, Movimento Non Violento, realizzato il giorno successivo della morte di Jean-Luc Stotti, il 1 ottobre 2025. Oggi è esattamente un anno da quando ci ha lasciati Jean-Luc.

quindi lo spazio approfondimenti di questa mattina nella sua ultima parte dedicata al nostro Jean-Luc Stott, che ci ha lasciato nella mattinata di martedì 30 settembre, esattamente un anno fa. Sono già arrivati dei messaggi, dei commenti sotto i post social di Radio Onda d'Urto che lo ricordano. Ad esempio Manuel, che scrive: già un anno, il tempo corre troppo veloce, ma Jean rimane sempre un grande, tangibile presenza ovunque ci sia la musica. E poi Ugo Buizza, sempre con noi: Mikush, immenso. E poi commenti di Vai Vai Brasile, una trasmissione sul Brasile qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, il gruppo di artiste via dell'ironia, così come l'artista Rosalba Zanaboni. Potete anche scrivere un messaggio WhatsApp al 335-122-0759, ci è arrivato anche un messaggio proprio lì: un anno senza Jean-Luc, con il pugno alzato.

0: Come abbiamo detto, Jean-Luc Stott era tantissime cose, principalmente amante della musica e anima dell'Acquario, lo studio mobile della festa di Radio Onda d'Urto, e proprio gli attestati di ricordo e di stima sono arrivati un anno fa da decine di artisti e artiste. Vogliamo proporvi qualcuno, quello di Caparezza, del frontman dei 99 Posse, Ozulù e Paletta dei Pancreas.
1: Sono davvero rammaricato per la scomparsa di Jean-Luc. Per me lui era un po' l'anima della festa di Radio Onda d'Urto. Non posso che ricordare, a questo punto rimpiangere, il suo entusiasmo durante le mancabili interviste che si svolgevano prima dell'esibizione sul palco, nei pomeriggi della festa. E alla fine non erano nemmeno delle interviste, erano delle chiacchierate che si protraevano piacevolmente e che spesso mi dispiaceva interrompere. Nel mio caso è davvero difficile che si manifesti una cosa del genere, un sentimento del genere. Il fatto è che quella cabina dalla quale trasmetteva era molto accogliente. Ricordo, e penso tutti ricorderanno, i 33 giri a

0: pesi alle pareti, il sorriso, l'entusiasmo di Jean-Luc, che era sempre molto gentile, che mi ha sempre ospitato mostrando, insomma, dando l'impressione di essere sinceramente interessato alle persone che aveva davanti al microfono. Io sono stato alla festa di Radio Onda d'Urto veramente tante volte, tutte le volte sono passato prima a trovare Jean-Luc, quindi sono sicuro che sentirò la sua mancanza la prossima volta, ma sono altrettanto certo che lo penseremo tutti, davvero tanto, davvero forte, così tanto e così forte che avremo un po' l'impressione di averlo ancora con noi dentro una stanza piena di dischi.
1: Jean-Luc mi leggeva dentro. Ogni volta che dovevamo fare un'intervista era come parlare un po' allo specchio con me stesso, fare delle considerazioni che tra l'altro mi capitava di fare per la prima volta ad alta voce insieme a lui, davanti a tutto il pubblico di Radio Onda d'Urto. Mi capiva perfettamente il momento, il periodo, quello che c'era da dire. L'intervista era quasi superflua. L'unico momento nell'ambito del variegato mondo delle interviste per un artista come me in cui mi sentivo perfettamente a mio agio, non me la menavo per niente, e infatti non abbiamo mai fatto un'intervista che è durata meno di 45 minuti. Pensate che sono circa 3 anni che non rilascio più interviste, ma con Jean-Luc era un'altra cosa, non era un'intervista. Manca già adesso come l'aria.
2: Ciao a tutti, sono Paletta Pancreas e niente, oggi l'ennesima mazzata e non avevamo ancora smesso di piangere per la perdita del nostro Rubido, che oggi è venuta questa notizia tremenda di una persona eccezionale. Quando andavamo alla festa radio, la prima cosa che facevo ancora prima di entrare in camerino, andavo nel suo piccolo regno dove uscivano delle interviste esileranti, c'era la gente fuori che guardava dal vetro con la bocca aperta, affascinata, come se fossimo i pesci più belli in un acquario tropicale meraviglioso. Lui era fortemente un amante della musica, cioè proprio la musica era la sua vita, ma era anche fortemente contro tutti i tipi di prepotenza. Ogni cosa che faceva lo faceva per gli altri e questo mondo, mi dispiace, ma ha perso un grande professionista, un intenditore della musica come pochi in Italia, e soprattutto un amico sincero, perché lui era veramente sincero. L'ultima volta che ho fatto l'intervista parlando con lui e parlavamo del suo caro Titta, e lui, mi ricordo che mi ha detto: "Mon Dio, Paletta, bisogna andare avanti, non possiamo lasciare questo mondo alla gente cattiva." Ciao, però, amico, ci mancherai tantissimo. Paletta e Pancreas.
3: Ed erano in ordine Caparezza, Uzzulù dei 99 Posse e Paletta dei Pancreas, che hanno ricordato un anno fa sulle frequenze di Radio Onda d'Urto Jean-Luc Staut. Vogliamo anche farvi sentire il ricordo di Marta Salogni, produttrice discografica bresciana da anni in Inghilterra.
4: Prima di tutto vorrei mandare un abbraccio a tutte e a tutti in radio. Vorrei davvero essere con voi oggi. Vi parlo dal parco accanto al mio studio, a Londra, dove sono arrivata anche grazie a Jean-Luc. E mi sembra impossibile che lui non ci sia più, ma voglio ricordarlo con la più grande gioia possibile in questo momento, perché quello che ha portato in tantissime vite è anche la mia, quindi è giusto che la sua memoria porti questa emozione. Jean-Luc, mi mancherà un sacco, mi mancherà vederti tutti gli anni alla festa, che per me è sempre stata un'occasione di ritorno alla famiglia che mi ha fatto diventare quello che sono. Io mi guardo intorno, adesso sto tornando al mio studio e penso ai primi momenti in cui ho iniziato ad interessarmi alla musica ed sono stati anche grazie a Jean-Luc e al suo supporto molto prezioso, qualcosa che non dimenticherò mai. E sono persone come lui che sono delle gemme e che portano avanti questa idea, questa visione del mondo e di ciò che amano, che è davvero essenziale. Essenziale per l'arte e per la vita. Io spero che tutti noi possiamo portarla avanti anche a nome suo. Io sicuramente sento di aver imparato molto dal suo approccio, dall'integrità, dalla voglia, che l'ho sempre contraddistinto, nell'impegno, nel sempre portare avanti quella che è la musica vera, autentica, bella, esce dagli schemi, che non si conforma alle logiche di mercato. E in un mondo come questo è una posizione essenziale da avere. Quindi sì, portiamo avanti tutto ciò di cui Jean-Luc si è sempre occupato, e in questo modo che lui come la musica vivrà per sempre. Questo è il bello della musica, penso, e del ricordo. Quindi non è un arrivederci, non è un addio, ma è un andiamo avanti, rimbocchiamoci le maniche e portiamo avanti quello che è giusto. Grazie, Jean-Luc.
3: Ed era anche il ricordo di Marta Salogni, produttrice discografica bresciana da anni, di casa ora in Inghilterra. Noi invece siamo sulle note di una canzone di Titta Colleoni che si chiama Lulu, di cui ci parla Daniele della redazione.
5: Sì, chiudiamo questo primo ricordo di Jean-Luc proprio ricordando anche il Titta Colleoni, amico di Jean. Jean lo aveva coinvolto qui a Radio Onda d'Urto per quella trasmissione Casa Titta. Titta Colleoni, che anche lui ci aveva lasciato poco prima, era a metà di luglio, 17 di luglio, e anche all'ultima festa di Radio Onda d'Urto noi abbiamo voluto ricordarli assieme in quella che era diventata casa loro per il mese di agosto, ossia il nostro acquario, il loro studio mobile con un grande tazebao, uno striscione che copre tutta la parete interna dello studio dove conduciamo le dirette durante la festa, dove intervistiamo artiste ed artisti, e c'erano proprio Titta e Jean-Luc assieme. C'è anche un altro brano che è strumentale, fatto da Titta proprio, che si chiama Onde d'Urto e che era diventata la sigla di quella trasmissione. I due, insomma, insieme si divertivano ancora a progettare il futuro, e noi, come dire, salutiamo questa prima parte di ricordo di Jean. Poi l'appuntamento sarà alle 16.05 con Bara Onda d'Urto, proprio sulle note di una delle canzoni degli ultimi lavori di Titta, supervisionati, diciamo, da Jean-Luc. Questa è Lulu.

mai, mai lontana, ma tu.

con questa canzone si chiude il ricordo di Jean-Luc Cousteau di questa mattina. Come detto, un'altra parte di ricordo lo avremo questo pomeriggio all'interno di Baraonda d'Urto delle ore 16:05. La linea ora alla replica di Curami e alle ore 13 il giornale radio.

0: curami prima di tutto la salute e la trasmissione in onda il sabato mattina dalle 12, in replica il mercoledì alle ore 12:30 a cura di Donatella Albini, medica del Centro Studi e Informazione sulla Medicina di Genere e già delegata alla sanità del Comune di Brescia, e Antonino Cimino, medico e referente di Medicina Democratica, movimento di lotta sulla salute di Brescia. Una buona giornata ad Antonino e a Donatella, e allora lascio la parola subito a Donatella per la presentazione della puntata di oggi.
1: Sì, buongiorno a tutti e a tutte. Oggi continuiamo le conversazioni che abbiamo iniziato già 2 settimane fa, a partire dalla relazione di cura dentro la medicina territoriale, che a tutti e a tutte noi pare sia più giusto definire come medicina di comunità. Oggi ne parleremo con due figure di cui si parla troppo poco. Una è la figura dell'ostetrica di comunità, ne parleremo, e la ringrazio per avere dato subito la sua disponibilità, con Antonella Novaglio, presidente dell'Ordine delle Ostetriche di Brescia e Mantova. Grazie Antonella, ma non sei nuova a queste interviste, e soprattutto Anna Maria Roversi, presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti, che non abbiamo mai avuto il piacere di sentire, e è un tema questo di cui si parla troppo poco dentro le case di comunità. Parto naturalmente con Novaglio, non solo per l'ordine alfabetico Antonella, ma perché siamo partiti con questo discorso, poi arriveremo alle fisioterapisti. L'ostetrica di comunità serve a dare piena attuazione alla tutela della salute sessuale e riproduttiva lungo tutto l'arco della vita. Non solo consultori, evidentemente, i consultori sono servizi che, secondo me, poi direi tu Antonella cosa ne pensi, devono stare fuori dalle case di comunità perché hanno un altro stile, un'altra organizzazione del lavoro, un'altra finalità. Però insomma l'ostetrica di comunità, per dare piena attuazione a quello che dicevo prima, è utile, serve, è importante, direi indispensabile. Serve professionalità, serve capacità di relazione, che sono stili che le ostetriche, e prima di allora mi viene da dire le levatrici, hanno sempre avuto. Allora Antonella, quali cose può, deve fare l'ostetrica di comunità? Grazie.
2: Allora, buongiorno a tutte e tutti, grazie dell'invito a Donatella. Rispetto all'ostetrica di comunità, l'ostetrica, come ben hai detto, è sempre stata vicino alle donne dal tempo dei tempi e custode della fisiologia e del benessere delle donne e delle famiglie. L'ostetrica di comunità in realtà è una figura di prossimità, quindi vicina alle donne e alle famiglie, che può fare rete sia nella rete nell'ambito sanitario, che anche fuori un po' da quello che è la rete sanitaria, quindi anche sociale, ma anche tutta quella rete che ha a che fare col benessere delle donne in senso lato, e quindi non so, gruppi di lettura, gruppi di ballo, eccetera. Suddividendo un po' così nell'età delle donne, posso dire che l'ostetrica di comunità nell'età dell'adolescenza, nell'età evolutiva, può avere un suo ruolo nell'educazione alla salute affettiva e sessuale, per esempio con interventi nelle scuole o nei centri giovanili. Nella prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse, quindi un counseling agli adolescenti, la promozione della vaccinazione dell'HPV, l'uso corretto dei contraccettivi di barriera, e ancora aprire degli spazi di ascolto per gli adolescenti e i giovani rispetto al ciclo mestruale, alla contraccezione e alla vita sessuale in generale. Più avanti, nell'età fertile, l'ostetrica può fare dei counseling rispetto alla contraccezione, e aiutare le donne nella scelta individuale dei metodi contraccettivi, le donne, le coppie, ancora tutto quello che ha a che fare con la prevenzione oncologica, quindi lo screening dell'HPV, la salute e il benessere del pavimento pelvico, quindi la valutazione di quella che è la salute del pavimento pelvico, la prevenzione di delle disfunzioni che le donne potrebbero avere in quest'epoca, in questa età e anche successivamente, quindi l'incontinenza, la vulvodinia, la dispareunia, di cui già abbiamo parlato anche altre volte, la gestione della salute mestruale, quindi il dolore mestruale, come gestirlo, la dismenorrea e anche l'aiuto nelle donne a intercettare magari quelle disfunzioni o quelle patologie che in quest'epoca potrebbero esserci, come per esempio l'endometriosi. E tutto quello che ha a che fare con la promozione degli stili di vita sani, con la consapevolezza, insomma, di questa finestra fertile, l'integrazione dell'acido folico nelle donne che vogliono per esempio intraprendere gravidanze. Successivamente l'ostetrica può intervenire nelle donne che invece arrivano alla menopausa e alla terza età con counseling personalizzati su questi cambiamenti della vita, sui cambiamenti ormonali, anche qui sul mantenimento del benessere in questo momento della vita e dell'autonomia, e quindi anche di quel benessere sociale nell'ottica della rete dei servizi, in quanto magari le donne in questo momento possono essere un po' più vulnerabili, e quindi può costituire quell'anello di congiunzione tra la parte sanitaria e la parte anche sociale. Oltre a questo c'è tutta quella parte più trasversale rispetto all'emersione della violenza di genere, per esempio facendo rete con tutte quelle che sono le associazioni che hanno efficienze antiviolenza, i servizi sociali, insomma, che possono aiutare le donne in questo caso, e anche un'attenzione all'inclusività e all'abbattimento delle disuguaglianze, per esempio includendo nella casa di comunità, e quindi facendosi così accompagnare dalle mediatrici culturali, che possono essere fondamentali nell'assistenza alle donne migranti e anche nella prevenzione e il contrasto delle mutilazioni genitali femminili. Ecco, questa è un po' una carrellata di quello che può essere il contributo al benessere delle donne e dell'ostetrica di comunità a oggi.
1: Grazie. Prego, Nino.
3: Allora, innanzitutto un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Sono contento di essere tornato in trasmissione. E in questa trasmissione proseguiamo questa serie dedicata ai problemi esistenti nelle neocostituite case di comunità, e dell'argomento di oggi dei fisioterapisti ne parliamo con Anna Maria Roversi, presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti. Ciao Anna Maria.
4: Ciao, grazie per
3: l'invito. Fisioterapista negli ospedali pratica in maniera autonoma delle attività terapeutiche per la rieducazione funzionale della disabilità, e questo riguarda problemi motori, problemi psicomotori, alterazioni cognitive, ed è oltretutto, ricordiamoci che sono i fisioterapisti che propongono le protesi, gli ausili, addestrano i pazienti al loro uso corretto. In realtà già negli ospedali esistono delle difficoltà a poter svolgere tutte queste attività. In Lombardia viene indicata una carenza di circa 20.000 unità per quanto riguarda i fisioterapisti. E vista questa carenza, che si riflette anche nella nostra provincia, come valutate il vostro ingresso nelle case di comunità? Quali sono le difficoltà che avete incontrato? Qual è il ruolo che potete svolgere e come questo andrà a influire nell'organizzazione della vostra attività quotidiana?
4: Allora, innanzitutto saluto tutti i radioascoltatori e ringrazio per questa presentazione della figura del fisioterapista, che ad oggi è un professionista sanitario laureato, che è un esperto della cura, della prevenzione, della cura e della riabilitazione. Le nostre competenze vanno al di là delle competenze, come tu hai perfettamente spiegato, nella fase acuta e nella subacuta, in tutte le aree: neurologica, cardiologica, respiratoria, l'area oncologica, l'area comunque anche della riabilitazione del pavimento pelvico. In tutte queste aree noi miriamo a acuire l'autonomia, ad eliminare il dolore e a proseguire dopo, diciamo, la dimissione, dopo la fase subacuta, a ridare la qualità della vita a tutte le persone. La domanda è comunque il tema cruciale che tocca un nervo scoperto della riforma del DM77 delle case di comunità, che il fisioterapista non è, diciamo, è presente, o comunque lo sarà, ma stiamo lavorando anche sui tavoli politici affinché sia comunque una figura assolutamente necessaria, perché è quello che comunque noi pensiamo, in quanto dobbiamo superare la vecchia visione culturale della sanità, che vede la riabilitazione solo come l'ultimo anello di un qualcosa. Cioè, ci si fa male, ci si frattura un femore, si va in ospedale, si fa fisioterapia in ospedale e poi è finito tutto. Non è così, la riabilitazione non è l'ultima spiaggia, è il terzo pilastro della salute, insieme al primo pilastro, che è quello della prevenzione e della cura. Noi siamo presenti nelle case di comunità, vorremmo essere presenti di più comunque in tutte le case di comunità, perché il fisioterapista deve essere introdotto nella sanità d'iniziativa, perché non interveniamo solo sul danno, interveniamo appunto sull'educazione terapeutica, sugli stili di vita, sulla prevenzione delle cadute dell'anziano, su tutto quello che, diciamo, può aiutare il cittadino anche nell'educazione e nella prevenzione, per non finire ad intasare i nostri pronto soccorso. Poi c'è la gestione della cronicità a casa, accanto al medico di medicina generale, dell'infermiere di famiglia, c'è la figura del fisioterapista di comunità o di prossimità, come è meglio chiamare, che è il tassello che c'è, ma è un po' mancante in questo, diciamo, in questa fotografia del settembre 2026. Siamo noi che entriamo nelle case, che valutiamo l'ambiente domestico, che battiamo le barriere architettoniche e soprattutto formiamo anche i caregiver, perché questa è una figura molto importante nel nucleo familiare, che diciamo, si trova di fronte ad una gestione complicata e pesante anche della malattia del proprio caro. Quindi noi dobbiamo mirare l'inserimento formale, noi e la politica, e strutturale del fisioterapista di comunità, per l'attivazione dei percorsi di cura proattivi e per piani anche dedicati per quanto riguarda piani individuali dedicati per quanto riguarda tutti i cittadini e tutti i pazienti.
1: Ok, grazie, sei stata brevissima e perfetta, poi riprenderemo un po' di temi. Mi aggancio e ridò la parola a Antonella, sia su alcune cose che hai detto tu, sia su alcune cose che ha detto Antonella stessa. La scorsa puntata Silvia Chiari, vicepresidente dell'Ordine Professioni Sanitarie, ha detto una cosa che vi rilancio. Ha detto: noi operatori non medici, ma anche i medici, mi viene da dire, nelle case della comunità, non di comunità, non è la stessa cosa, di comunità è una targa, della comunità appartengono alla comunità, quindi io così la vedo, insomma, noi così la vediamo. Ha detto una cosa che in qualche misura è bene che chi ci ascolta sappia, che gli operatori e le operatrici sanitarie si stanno inventando il lavoro dentro le case della comunità, perché non ci sono linee guida, perché il Ministero della Sanità non ha dato linee guida, perché a livello regionale ci si è arrabatta, oltre che inaugurare delle scatole non magari con molta gran cassa, non si va avanti, insomma operatori e operatrici si inventano il lavoro, ed è questa la cosa che per quanto mi riguarda chiedo a tutte e due, poi Nino dirà di più rispetto alla questione della fisioterapia e della riabilitazione. Io ringrazio davvero Anna Maria per quello che ci ha detto. Allora, è chiaro che per quello che hai detto tu Antonella, l'ostetrica è un po' il filo che tesse continuamente una relazione tra i servizi e le case di comunità, perché va dall'ospedale inteso come sala parto, c'è la donna che partorisce, la donna che va al consultorio prima e dopo la gravidanza, comunque a tutte le età della vita. C'è un po' di tema difficile rispetto alla relazione con i ragazzi e le ragazze, perché le ultime indicazioni del governo ci dicono che nelle scuole si può andare a parlare di educazione sessuale e relazionale solo se i genitori lo permettono. Non si può andare, per esempio, nelle scuole primarie di primo grado, quindi c'è un po' di problema. Ma tu hai detto un'altra cosa, si può andare anche nei centri di aggregazione giovanile, insomma bisogna anche qui inventarsi luoghi dove incontrare questi ragazzi e ragazze che, per quanto riguarda la mia personale esperienza, stanno tornando e stanno venendo nei consultori. Quindi la domanda che ti rivolgo è proprio questa: abbiamo parlato di prevenzione, abbiamo parlato di cura, di riabilitazione, hai parlato anche tu di pavimento pelvico, ma sicuramente Anna Maria è andata più dentro il tema perché è un argomento molto più vasto per lei. E quando si parla di protezione mi viene da dire che significa, come dire, dare strumenti a uomini e donne, giovani e giovane donne della nostra città, del nostro paese, perché in qualche modo sappiano governare la propria salute. Che cosa fa l'ostetrica per questo?
2: Allora, innanzitutto volevo fare un discernimento sulle parole, perché in realtà l'ostetrica ha a che fare prima della protezione con la promozione della salute, con l'educazione alla salute, poi con la prevenzione e infine con la protezione, che sembrano parole uguali ma in realtà non lo sono, perché come una bellissima immagine di Antonovsky sul fiume della salute e sul fiume della vita riprende, la promozione della salute è un po' insegnare alle donne, ai bambini, alle famiglie a stare a galla, no? Quindi dare degli strumenti di base per promuovere la salute. L'educazione alla salute va un pochino oltre, e quindi è un po' come insegnare alle mamme, ai bambini, alle famiglie a nuotare, avere un po' uno stile, a cercare di muoversi un po' in quest'acqua. La prevenzione è un po' come dare un salvagente e quindi evitare che qualcuno vada sott'acqua. E la promozione, la protezione è mettere delle reti, evitare che qualcuno vada oltre, quindi cada poi nella malattia. Ecco, l'ostetrica di fatto entra in tutti questi termini e fondamentalmente aiuta le donne a trovare la loro strada per il proprio benessere, che è comunque soggettivo, e quindi questo implica relazione, quindi ascoltare le donne, comunicare con loro, implica dare dei rimandi per favorire l'empowerment, il fatto che le donne si riappropriano delle proprie capacità di rimanere in salute, dare informazioni, anche informazioni in multilingue, supporto con le mediatrici per quanto riguarda la popolazione delle donne migranti. Ma per quanto riguarda poi la prevenzione c'è tutta la parte degli screening oncologici, ma anche griglie di valutazione degli stili di vita, per esempio, o per i giovani usare anche materiali multimediali, social, dare informazioni corrette, corsi di accompagnamento alla nascita, sono grandissimi strumenti di prevenzione, di incontri sulla menopausa. Ovviamente tutti questi ambiti di prevenzione, di protezione, di educazione alla salute, di promozione ci aiutano anche a arrivare precocemente alla cura, e quindi diciamo così, di aiutare le donne, i bambini e le famiglie a intercettare tutti quei fattori che si scontrerebbero un po' con la salute. Ovviamente poi l'ostetrica ha a che fare anche con la cura, con il prendersi cura delle donne e dei bambini quando ci sono problemi, anche qualcosa rispetto alla riabilitazione, rispetto al pavimento pelvico, ma soprattutto la cura, l'assistenza alle donne in gravidanza, prima e dopo, alle donne in menopausa. E ovviamente tutte queste cose unite, prevenzione, protezione, cura, creano dei percorsi che danno migliori risultati di benessere e di salute, diciamo così. Non so se sono stata...
1: Perfetta, grazie, okay. grazie. Nino.
3: Io ritorno su un tema un po' generale che a me piace sottolineare, e la nascita delle case di comunità corre sempre il rischio di trasformarsi in tanti piccoli poliambulatori, mentre in realtà le case di comunità dovrebbero avere una finalità completamente diversa, dovrebbe vedere la nascita di equipe multiprofessionali in grado proprio di prendersi in carico la cura generale del paziente, dei suoi bisogni non soltanto sanitari ma anche sociali. E in questa equipe multiprofessionale sarebbe importante che i fisioterapisti non siano soltanto dei consulenti esterni che intervengano al bisogno, ma che possano diventare delle vere figure che siano presenti in modo stabile. E allora, Anna Maria, ti chiedo: qual è la vostra proposta a partire dall'esperienza che avete avuto in questi primi mesi di dentro le case, a contatto diretto con le persone, l'ambiente dove vivono, le persone con cui vivono e con l'altro personale sanitario, per dare un ruolo reale alla figura del fisioterapista?
4: Grazie per la domanda, perché anche questa è una domanda molto centrale. Allora, innanzitutto il fisioterapista è sempre stato presente a livello territoriale e non solo nelle case, diciamo, e quindi a livello domiciliare, ma è stato presente anche nei piccoli nuclei di equipe multiprofessionali. Ora chiaramente gli ordini professionali della Lombardia e quello di Brescia e Mantova sta lavorando a livello istituzionale, a livello politico, affinché si possa cambiare davvero radicalmente il modello di cura. Innanzitutto il fisioterapista è in grado di lavorare nelle equipe multiprofessionali al fine di indicare, soprattutto raccogliere, che è la cosa più importante, i bisogni riabilitativi della popolazione. Chiaramente, se noi arriviamo alla alla, diciamo, intercettare il bisogno riabilitativo della popolazione, del cittadino, ancora prima che diventi paziente acuto o paziente cronico, riusciamo ad essere incisivi sia sulla qualità della prestazione o delle, diciamo, della presa in carico, ma anche incisivi sul risparmio di spesa pubblica che è a cuore di tutti noi, chiaramente. Allora, come entriamo nelle case della comunità? Il fisioterapista della prossimità come si inserisce nell'equipe multiprofessionale? Si inserisce appunto come il punto di riferimento per un piano di assistenza fisioterapica che non si scrive solo in ufficio o sulla scrivania, ma si progetta a domicilio, chiaramente. Quando si entra nell'ambulatorio della casa di comunità è una forma ancora riduttiva. Dobbiamo entrare in casa, la prima cosa che si fa comunque è cercare di valutare sia i bisogni riabilitativi che i bisogni sociali e che chiaramente anche i bisogni clinici fisioterapici del paziente. Ad esempio, un paziente diabetico con una broncopneumopatia cronica può avere la migliore terapia farmacologica al mondo, ma se vive da solo al terzo piano, senza ascensore, non può fare la spesa, quella terapia fallirà. La nostra proposta è che il team territoriale, composto appunto da medico di famiglia, dall'infermiere di comunità, dall'assistente sociale, dal fisioterapista, utilizzi la casa e la casa della comunità come vero laboratorio di cura, adattando appunto i servizi alla vita reale del paziente. Chiaramente il nostro fine ultimo è quello di creare autonomia nel paziente e nel paziente, diciamo, sia cronico, perché sappiamo bene che nella provincia di Brescia ci sono oltre 300.000 persone sopra i 65 anni e questo più della metà ha superato i 75 anni. Quindi abbiamo una proiezione dell'invecchiamento della popolazione con chiaramente tutte quelle patologie muscoloscheletriche, artrosiche, da, diciamo, di disuso, che devono essere prese in carico anche a livello preventivo. Una proposta che nasce dall'ordine è quello anche che la tecnologia ci può offrire uno strumento straordinario che non deve sostituire chiaramente il contatto umano, ma potenziarlo, che può essere quello della sanità digitale, quindi anche la teleriabilitazione può essere un cardine importante per diciamo il nostro lavoro. In conclusione, la comunità deve costruire una vera e propria comunità welfare attorno alla casa. La casa deve diventare il primo luogo di cura, come diventare il primo luogo di cura e soprattutto sottolineo molto di prevenzione sulla cittadinanza, appunto il primo luogo di cura, stavo dicendo, la casa di comunità. Noi che cosa stiamo facendo? Stiamo facendo parecchie cose a livello politico, che è quello appunto di essere presenti e soprattutto di rivoluzionare il sistema cura, diciamo obsoleto, ma è quello di essere appunto il sistema cura più efficace, perché studi diciamo ci dicono questo, che è quello dell'equipe multiprofessionale. Quindi pensiamo anche ad essere presenti ad esempio nella farmacia dei servizi, la riabilitazione alla portata del quartiere. Stiamo lavorando molto anche per il fisioterapista in farmacia e oltre, come ho detto prima, a lavorare sui piani di assistenza individuali con l'equipe e arrivare appunto ad una collaborazione che sia davvero efficace per il paziente, per il cittadino.
1: Ecco, grazie Anna Maria, ma siamo proprio davvero in chiusura che i tempi stringono. Io vi ringrazio sia Antonella che Anna Maria. Tre cose voglio sottolineare. Uno, che avete parlato entrambe di equipe multiprofessionale con competenze diverse, questa è la ricchezza, che non vanno ovviamente, non si sovrappongono. Antonella ha detto una cosa molto importante, che in realtà uno dei ruoli dell'ostetrica è di fare in modo che soprattutto le donne si riapproprino della capacità, ma ce l'hanno, dovrebbero avere anche gli uomini, di conoscere il proprio corpo e quindi ritrovare le energie e i saperi che hanno. E Anna Maria ha parlato molto intensamente, la ringrazio, che la politica del bisogno riabilitativo, la politica del bisogno riabilitativo riguarda ovviamente dove vive, con chi vive, la situazione socio-economica, e quindi è necessario davvero tanto. Io vi ringrazio, presidente dell'Ordine delle Ostetriche Antonella Novaglio e Anna Maria Roversi, presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti. Ringrazio naturalmente chi ci ha ascoltato e ci sentiamo la settimana prossima. Grazie.

0: Questa è Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: 13:02, Radio Onda d'Urto, il giornale radio di questa mattinata, mercoledì 30 di settembre. Sentenza d'appello a Budapest contro antifasciste ed antifascisti, 7 anni per Maya, 6 per Gabriele, 2 per Anna. Attesa intanto da Parigi la decisione sull'estradizione o meno di un altro antifascista, Gino. Da Parigi con noi Duccio, compagno solidale. Trema poi a Reggio Emilia con il blitz delle forze dell'ordine per abbattere gli alberi di Bosco Spizio, fare spazio ad un nuovo Conad Superstore. Prosegue la resistenza fuori e dentro dal cantiere dell'Assemblea Solidale di Bosco Spizio. Da Reggio Emilia con noi Alice. Più 37% è l'aumento delle bollette atteso da qui alla fine dell'anno in Italia. Il tutto mentre, lo dice l'Unione Europea, gli stati dell'Unione spendono quanto mai prima in armi, siamo a 418 miliardi di euro. Pagina del lavoro, è partito di Vrela processo sulla strage operaia di Brandizzo, sempre oggi 2 vittime ed un ferito gravissimo fra Milano e Fincantieri di Ancona. Faremo il punto con diversi servizi. Andremo poi in Spagna, dove dovrebbe arrivare venerdì alle Cortes il duplice decreto sulla crisi abitativa. Plaza del Sol e le altre accampate però non smobilitano. Con noi ci sarà Nello, compagno italiano dei collettivi di quartiere da Madrid.
2: Auguro a tutti, come sempre, buon divertimento. Se potete o se ve la sentite,

0: La voce che ha aperto il giornale radio era quella di Jean-Luc Stout, che ci lasciava esattamente un anno fa. 72 anni, nato a Nancy in Francia, dal 2005 al 2019 è stato il coordinatore di tutta la redazione musicale di Radio Onda d'Urto. Ha continuato poi fino all'ultimo a collaborare con la radio, trasmettendo quotidianamente con la Compagnia dei Gatti Neri e una volta a settimana con Casa Titta, il mercoledì pomeriggio in tandem con Tita Colleoni, suo grande amico, scomparso anche lui 2 mesi prima di Jean nel luglio dell'anno scorso. Per ricordare Jean-Luc abbiamo organizzato qui su Radio Onda d'Urto un primo momento a mezzogiorno, andremo avanti poi con uno speciale Bar Onda d'Urto, una delle sue tante creature, forse quella a cui teneva di più. L'appuntamento è dalle ore 16 alle ore 17:20. Potete chiamare il radio allo 030 45 670, scrivere o mandare messaggi audio al numero WhatsApp 335 12 20 759 o lasciare un commento per Jean sui nostri social. Le notizie, andiamo a Budapest, sentenza d'appello, i danni di Maya T, Gabri e Danna, 3 delle persone antifasciste nel mirino della repressione ungherese per aver partecipato nel febbraio 2023 alle mobilitazioni antifasciste contro il raduno nazista del cosiddetto giorno dell'onore. Per Maya, persona non binaria tedesca, la condanna è stata di 7 anni, uno in meno rispetto al primo grado, l'accusa ne chiedeva 13. Gabriele, compagno italiano che si trova attualmente nel nostro paese, è stato condannato a 6 anni, anche qui un anno in meno del primo grado. Anna, compagna tedesca, in primo grado si era vista comminare 2 anni. La sentenza d'appello ha confermato la condanna, ma con sospensione della pena carceraria. La sentenza di Budapest arriva nello stesso giorno in cui è attesa in serata la scelta della Francia sull'estradizione dell'antifascista italiano Gino verso la Germania. Il rischio poi, come già accaduto per Maya, è che venga consegnato alle grinfie dell'Ungheria. Per Gino e per tutte e per tutti, oggi alle ore 18 corteo a Milano, dal consolato ungherese a quello francese, mentre già oggi a Parigi è iniziata la giornata di mobilitazione che andrà avanti per Gino, per tutte e per tutti, fino a sera. Da Parigi sentiamo Duccio, compagno solidale.
1: Stando la risposta della Cassazione francese, che ancora non c'è stata, e ci sarà nel pomeriggio. Nel frattempo, insomma, siamo venuti qua numerose, per cui stiamo appunto facendo una diretta radio in francese, dando degli aggiornamenti in diretta e anche invitando, insomma, altre persone a parlare della questione della criminalizzazione, della repressione, dell'antifascismo. Per ora non abbiamo ancora avuto nessuna notizia da parte del tribunale. Noi saremo qua fino sera aspettando la risposta e alle 18:30-19 c'è un meeting pubblico con varie personalità francesi o dei deputati della France Insoumise o degli intellettuali scrittrici.
0: Da Parigi andiamo invece a Reggio Emilia con il blitz a sorpresa della polizia per consentire l'ennesima colata di cemento, quello per un nuovo Conad Superstore al posto dell'area verde di Bosco Ospizio. La Celer è arrivata in massa all'alba scortando all'interno mezzi ed operatori impegnati ad abbattere gli alberi. Sul posto c'erano una decina di attivisti ed attiviste dell'Assemblea Solidale Bosco Ospizio, nata il 3 di agosto per opporsi alla cementificazione. Dentro continua la loro resistenza passiva, mentre all'esterno c'è un presidio subito al di là del cordone della polizia. Ci colleghiamo da Reggio Emilia con Alice dell'Assemblea Solidale di Bosco Ospizio.
2: È arrivato un dispiegamento di forze enormi stamattina, poco dopo, verso le 7 direi, sono entrati i mezzi dal lato di via Primo Maggio e hanno cominciato prima i lavori di, diciamo, asfalto, cioè distruzione del bosco, e adesso con delle ruspe letteralmente stanno abbattendo gli alberi. C'è il presidio lungo la Via Emilia di gente che è accorsa appena abbiamo lanciato l'allarme stamattina, e gente che comunque se ne è accorta, ce ne siamo accorti perché stavamo dormendo lì in tenda in macchina, e quindi sì, ci sono centinaia di persone, adesso è difficile dare un numero preciso. Abbiamo mandato un'istanza urgente al Consiglio di Stato, al quale abbiamo fatto ricorso per la sospensiva dei lavori. Ci sarà una sentenza, sarà l'8 di ottobre, e la discrezione di Conad ovviamente non iniziare i lavori prima di questa sentenza, alla quale noi abbiamo allegato una perizia che dimostra che questo è un bot, quindi effettivamente quello che sta succedendo anche ai sensi della legge è la distruzione di un bosco.
0: Andiamo in Medio Oriente. L'Iran ha ricevuto risposta da parte statunitense alla proposta mediata dalla Qatar per riaprire gradualmente lo stretto di Hormuz, che è chiuso sostanzialmente dalla fine di febbraio, quando Stati Uniti ed Israele hanno deciso di aggredire militarmente Teheran. Una mossa molto azzardata, soprattutto per gli Stati Uniti, mossa fatta in particolare per compiacere l'alleato israeliano, che dal canto proprio prosegue senza sosta ad ammazzare, occupare e violare le terre di tutti i paesi limitrofi. Oggi in Libano si segnala un continuo fuoco di artiglieria nei distretti attorno a Tiro, mentre aerei da guerra israeliani stanno sorvolando intensamente tutto il Libano meridionale, occupato di fatto da marzo. In Palestina invece, dopo i 4 morti di ieri, questa mattina altre 6 persone sono state ammazzate fra la zona di Gaza City e quella più a sud di Khan Yunis. In Cisgiordania occupata invece sono quotidiani sempre più violenti saccheggi, incendi di case, le occupazioni di locali pubblici palestinesi da parte dei coloni, spalleggiati dall'esercito occupante. Così Netanyahu e gli stessi coloni conducono la propria campagna elettorale verso il voto politico generale atteso in Israele il 27 di ottobre. Proprio dentro Israele tiene banco in queste ore quanto accaduto nei cieli. Un aereo Fly Dubai diretto a Tel Aviv è atterrato in emergenza in Arabia Saudita. Secondo le notizie fornite per ora, uno dei 2 piloti di nazionalità omanita avrebbe accoltellato il collega emiratino, nel tentativo poi non riuscito di fare schiantare il velivolo a terra. A bordo 150 persone, quasi tutti cittadini israeliani, motivo per cui da Tel Aviv si sono alzati in volo 2 jet militari, poi rientrati a seguito dell'atterraggio in Arabia Saudita. E queste tensioni permanenti in tutta l'Asia occidentale continuano a colpire a cascata anche le classi popolari europee, fra caro vita, caro energia e caro carburante, anche perché nel frattempo le elite governative spendono come non mai per le armi. Gli stati europei hanno speso un livello senza precedenti nell'ultimo trentennio per la cosiddetta difesa, 418 miliardi di euro l'anno scorso, che diventeranno 547 entro il 2029, fra il 2 e il 3% del PIL europeo. A metterlo nero su bianco, il primo rapporto annuale sulla cosiddetta prontezza della difesa, redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa in collaborazione con i vari stati maggiori militari. Ci spostiamo ora invece a vedere quello che accade in basso per le classi popolari. Dopo il caro carburante, il caro vita, c'è anche il caro energia da attendere l'ultimo terzo di anno. Da qui a fine anno in Italia le bollette cresceranno in media del 37%. La stima arriva dall'Unione Europea. Pagina del lavoro. A poco più di 3 anni dalla strage europea e operaia sui binari alla stazione di Brandizzo nel torinese, è iniziato oggi ad Ivrea il processo per fare luce sulla morte di Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Aversa e Saverio Lombardo, i 5 operai della Sigifer travolti da un treno in transito mentre stavano effettuando delle manutenzioni sui binari il 30 agosto 2023. 23 gli indagati, fra persone fisiche e società, tra loro Giampiero Striguglio, ex amministratore delegato di RFI e oggi i vertici del gruppo FS. Le società coinvolte sono invece la stessa Sigifer, Costruzioni Linee Ferroviarie e RFI, che aveva commissionato quell'appalto. Le accuse a vario titolo sono omicidio colposo plurimo, disastro ferroviario, contestazioni poi legate alla mancata sicurezza sul lavoro. L'udienza di oggi è a porte chiuse, fuori dal tribunale di Ivrea però c'è un folto presidio. Noi ci siamo collegati con la cittadina piemontese, con noi c'è Riccardo Antonini, ex ferroviere e dall'assemblea 29 di giugno, che ricorda un'altra strage ferroviaria, quella di Viareggio.
3: E siamo qui al presidio, abbiamo già messo i nostri striscioni. La notte del 30-31 agosto 2023, Brandizzo, 5 operai morti in nome del profitto, l'altro o le nostre vite o i loro profitti, giustizia per le vittime di Brandizzo, ferroviere per la sicurezza, ferroviere contro la guerra, poi ci sono lo striscione storico di Viareggio, niente sarà più come prima, 29 giugno 2009, di questi sono gli striscioni che al momento abbiamo affisso, siamo qui in questo presidio perché è importante la vicinanza ai familiari dei 5 operai di Brandizzo, poi è un'udienza, è l'udienza preliminare in cui decideranno, non so se oggi o nei prossimi giorni, chi rinviare a giudizio. Agli indagati vi è l'attuale amministrazione, amministratore delegato delle ferrovie, Strisciuglio, che al tempo dei fatti era amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, poi il ministro dei trasporti lo ha promosso sostituendo Donnarumma con questo Strisciuglio che è ovviamente in quota Lega.
0: Proprio nelle ore in cui si apriva ad Ivrea il processo per questa strage, altri operai perdevano la vita o rimanevano gravemente feriti. Il primo a Milano, un operaio di 48 anni precipitato all'interno di un solaio in una frazione di Robecco sul Naviglio, cadendo da un'altezza di 8 metri. Ad Ancona, invece, due lavoratori di Fincantieri, impiegati ancora una volta per una ditta di appalto, sono stati investiti da una fiammata durante una saldatura, pare per una perdita di acetilene. Morto sul colpo un 55enne operaio di origini tunisine, in

0: per paghe da fame. Ormai sono sfruttati dai lavoratori, soprattutto degli appalti, cadono come mosche ultimamente, cioè non è possibile, io non cioè, so che piega sta prendendo questo paese. Continuiamo sempre a ripeterci sempre la stessa cosa, basta morti sul lavoro, dai lavoratori continuano a morire ogni giorno. Sono ditte di appalto, anche perché all'interno dei Fincantieri i lavoratori sono circa 3.500 diretti. In cantieri siamo 700, di cui operai 300.
1: Politica di palazzo, si è riservato la decisione del GIP di Roma sull'archiviazione o meno in merito al processo per la strage di Ustica. L'apertura da parte di Parigi ad una collaborazione apre un nuovo filone e nuove prospettive, così in aula il procuratore capo di Roma Francesco Lovoi, chiedendo allo stesso GIP la revoca della richiesta dell'archiviazione. Ancora politica nazionale, il PD oggi non parteciperà al voto finale della Commissione Affari Costituzionali su mandato del relatore in merito al DDL 1004, il cosiddetto DDL antisemitismo, in realtà rivolto contro chi critica Israele ed il sionismo. La scelta nel solco dell'appello lanciato dalla Schlein alla maggioranza a modificare il testo. A tal fine il DEM fanno sapere che presenteranno altri emendamenti in aula da venerdì. Parliamo ora di migranti, 18 cittadini sono egiziani e somali, sono sbarcati a Lampedusa, erano partiti da Tajura in Libia lunedì. Tutti sono stati condotti all'hotspot di Contrada Imbriacola, dove si trovano da alcune ore anche i 28 sopravvissuti all'ultimo naufragio due giorni fa fra Libia e Tunisia. Due in questo caso le vittime, uno un bambino, che si aggiunge così agli oltre 1.500 minori morti in mare dal 2014, 642 solo nel Mediterraneo centrale. I dati sono forniti oggi da Save the Children, che stima poi in quasi 36.000 morti complessivi in mare nel Mediterraneo negli ultimi 12 anni, 26.000 di quali diretti verso l'Italia. Dall'Italia alla Spagna, dove Amnesty International denuncia ripetuti casi di torture e maltrattamenti contro i migranti a Ceuta. Nel mirino, in particolare, i comportamenti dei militari dei cosiddetti regulares della legione spagnola. Sempre a Ceuta rimangono ancora 700 minori non accompagnati, molti in arrivo da paesi in conflitto come Somalia o Yemen, per cui avrebbero diritto, anche secondo le leggi europee, a chiedere asilo. Però non è mai stata avviata la procedura, perché non sono stati tenuti per ora i colloqui di vulnerabilità. Sempre dalla Spagna tiene banco anche la crisi abitativa. Dopo il caso Mari Carmen, i cortei con migliaia di persone e le accampate partite da Madrid e ora in mezzo paese. Il tutto in vista del voto, probabilmente venerdì, in Parlamento dei due decreti governativi contro gli sfratti, la rendita finanziaria e gli affitti brevi. Il punto è con Nello, compagno italiano dei collettivi di quartiere di Madrid.
2: C'è stata già una grande vittoria da parte della campata, della mobilitazione, ovvero Mari Carmen tornerà nella sua casa. Una volta uscita dall'ospedale, in un ospedale, ritornerà nella sua casa. Perché? Perché il fondo di inversione ha fatto marcia indietro e ha accettato appunto una negoziazione quindi che permette a Mari Carmen di tornare. Ovviamente non torna, il fondo di inversione non fa marcia indietro perché improvvisamente è buono, perché si è commosso di fronte alla situazione, no? Perché appunto abbiamo un movimento potente che marca l'agenda mediatica, ma soprattutto impone una linea. La campata per ora continua. Non solo continua, si sta estendendo a Madrid ma anche in altre città. Ieri è iniziata in Catalunya, ieri è iniziata anche in molte città dell'Andalusia, Siviglia, Malaga e Cadice. Quindi la campata non solo continua ma si estende. Ieri c'è stata un'assemblea a Madrid che ha deciso come estendere oltre la pratica della campata la mobilitazione, e probabilmente si va verso uno sciopero generale.
1: Dall'Europa occidentale a quella orientale, con l'Ucraina ancora raid russi su Kiev fra i nuovi droni a propulsione jet e missili balistici. Due morti, fra loro un bambino, e quattro feriti, con estese interruzione dell'energia elettrica. Alta tensione intanto fra Mosca e NATO, in particolare sul fronte polacco. Oggi Varsavia ha fatto alzare in cielo i propri jet con uno dei massimi gradi di attività, la prontezza operativa, per garantire totale spazio libero all'aviazione militare. Chiusi parzialmente gli aeroporti civili di Lublino e di Rzeszów. Il tutto mentre un drone è entrato nello spazio aereo della Moldavia, schiantandosi fuori

0: da un villaggio, quello di Anieni Noi. Non è chiaro al momento se il drone fosse russo o ucraino, non ci sono comunque feriti. Chiudiamo il giornale radio andando in Oceania, dove si è ripetuto ancora una volta quello strano fenomeno che, a intervalli più o meno regolari, colpisce in mezzo mondo i sequestri di polizia giudiziaria quando si parla di cocaina. Parliamo della trasfigurazione della stessa cocaina in farina. Siamo nelle isole Figi. 40 kg di cocaina, custoditi come prova in un processo, sono stati rubati dal tribunale e sostituiti da farina bianca. Valore commerciale 12 milioni di euro. 6 gli indagati, tutti funzionari a vario titolo di polizia del settore giudiziario, che avevano accesso diretto alla cassaforte. Uno di questi 6 si trova da un paio di giorni fuori dal paese. Non è comunque il primo episodio di questo genere alle Figi. A marzo erano spariti altri 12 kg di cocaina dallo stesso tribunale delle isole oceaniche, storico punto di transito cruciale per gli stupefacenti diretti dalle Americhe verso i redditizi mercati dell'Australia, della Nuova Zelanda e dell'Asia orientale. Le 13:23 è tutto per quanto riguarda il giornale radio di questa mattinata. Linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi c'è Navdania, a seguire What's Good e poi l'archivio del Gatto Nero.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo mercoledì 30 di settembre. Iniziamo con ricordare un paio di appuntamenti che riguardano il centro sociale Magazzino 47 di Brescia. Sabato 10 ottobre riapre il centro sociale Magazzino 47. Dopo la pausa estiva, il centro sociale riapre per un nuovo anno di lotta e iniziative culturali, sociali e politiche. Sabato 10 ottobre vi aspettiamo dalle 19:30 con bar, eno, libreria a prezzi popolari e pizzeria in collaborazione con il laboratorio Cum Panis. E dalle 21 il concerto con Enrico Cantamale, Giorgio Nielud e Carlo Romagno. Venerdì, come di consueto, l'appuntamento con il Mercato 47, ci sarà anche la riapertura dell'Eno Libreria. Poi domenica 11 ottobre invece vi ricordiamo Simone Uno di Noi, domenica 11 ottobre alle 12:45 il pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergersi con la grigliata di carne o menù vegan. Prenotazioni allo 030 456 70 oppure alla 335 588 6959, anche con asporto. Specificare menu e se asporto, la sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Seminario di studio mercoledì 30 settembre alle 18 presso il complesso San Cristo della Sala Romanino in via Pia Marta 9 a Brescia. America Latina, Quo Vadis, focus su Colombia, Venezuela, Cuba, Brasile e pace nel subcontinente. Promuove l'associazione Missione Oggi. Gli appuntamenti cinematografici al Cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio a Brescia questo mercoledì 30 alle 15 Silent Friends, alle 21:15 Un giorno senza donne, alle 17:45 Mal d'Horror. Ricordiamo il Cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio. Mercoledì 30 settembre alle 19 nella sala civica di via Zigliani 6 la seduta del consiglio di quartiere La Marmora. Qualche anticipazione per giovedì 1 di ottobre USB in presidio dalle 9 alla Palazzo di Giustizia di Brescia in via Gambara per diritti, democrazia e libertà sindacale, la Costituzione anche all'aeroporto di Montichiari. sempre giovedì 1 ottobre alle 18 a Brescia in via Valcamonica presso l'Eni, incrocio in via Chiusura, e stop caro carburanti, fermare il caro vita, aumenti salariali subito. A scuola nessuno è straniero, in tutta Italia assemblee pubbliche a Brescia giovedì 1 ottobre alle 19 in largo Formentone presso il presidio permanente Palestina Libera di Brescia. E ancora giovedì 1 ottobre presidio alle ore 14 sotto Palazzo Pirelli in via Fabio Filzi 22 a Milano, basta profitto sulla pelle dei pazienti e dei lavoratori. Partecipiamo al presidio mentre la RSU del San Raffaele viene convocata con un anno di ritardo dalla Commissione Sanità di Regione Lombardia. Ricordiamo sabato 3 ottobre la gita Malga Lunga presso il Museo Rifugio della Resistenza Bergamasca, il ritrovo a Bornato in via Vittorio Emanuele III presso le scuole elementari alle 7 del mattino. Per iscrizioni Eleonora 339 85 00 182, oppure Claudio allo 030 77 50 153, prenotazioni entro oggi mercoledì 30 settembre. Infine il comunicato stampa dell'Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio: sono aperte fino al 9 di ottobre le iscrizioni alla Scuola Popolare di Musica promossa dall'Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio, banda cittadina di Brescia, per l'anno scolastico. Per il prossimo anno scolastico l'associazione organizza lunedì 12 ottobre alle ore 17 una prova attitudinale per bambini e adolescenti. Per informazioni chiamate in segreteria allo 030 375 6449. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto, redazione @radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.
2: Dal 2 ottobre riprendono i consueti appuntamenti del venerdì al centro sociale, dalle 15.30 a Mercato 47, con prodotti biologici artigianali, dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17.30 aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale, ceniamo insieme con un piatto di risotto alle zucchine e torta alle pesche. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in via Giussani 10 a Brescia.

Ogni venerdì sera dalle 21 alle 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto va in onda BS Double H. Con i ragazzi del Made in Brescia parliamo di rap, cultura hip hop e tutto quello che nasce giù nella strada.

la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario.

0: saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, nuova puntata di Navdania come di consueto il mercoledì qui sulle frequenze del Gatto Nero nello spazio Dissonanze dalle 13.30 alle 14.30. Quest'oggi con noi Arianna di Piacenza Animal Save, questa giovanissima associazione ci presenterà questa realtà piacentina. Avremo con noi anche Fabio Dondelli, attivista della LAV Lega Antivivisezione di Brescia, ci ricorderà un appuntamento che cadrà proprio questa domenica in città, la sagra della lotta antispecista. Torna a trovarci anche Eleonora di No Food No Science, ci ricorderà invece un'iniziativa che cadrà pochi giorni più in là a inizio ottobre, e poi Susanna del rifugio Ipoasi ci aggiornerà sulla situazione al rifugio e ci ricorderà qualche nuova iniziativa. Scaldiamo un po' i motori, lo facciamo andando a ricordare il nostro Jean. Purtroppo oggi è un anno dalla sua scomparsa, lo facciamo andando ad ascoltarci un brano di uno dei suoi tanti gruppi preferiti, in questo caso parlo dei Rolling Stones. Il brano che andiamo ad ascoltarci è In the Stars.
1: One, two, one, two, three.

0: siamo in studio, abbiamo raggiunto telefonicamente anche la nostra prima ospite di quest'oggi, Arianna di Piacenza Animal Save. Arianna, ti do il benvenuta qui a Navdania su Radio Onda d'Urto.
1: Grazie mille, ciao.
0: Allora, beh, raccontaci di questa rete, mi sembra di capire, di attivist antispecist locali di Piacenza che fanno parte però di un movimento globale ben più grosso.
1: Sì, esatto, il movimento globale si chiama Animal Save Movement ed ha sede a Toronto e poi dislocato in Italia, appunto, dove abbiamo Italia Animal Save, e poi insomma le città che si sono proposte appunto di aprire un capitolo hanno appunto il loro nucleo, diciamo, organizzativo, chiamiamolo così, e si occupa a livello locale appunto di portare avanti quello che è l'antispecismo intersezionale, che è un po' il fulcro del nostro movimento, ecco.
0: Con un...
1: noi siamo
0: sì.
1: Movimenti...
0: No, no, scusa, non volevo interromperti, prosegui pure.
1: No, siamo abbastanza giovani, nel senso che siamo un movimento abbastanza giovane, nel senso che siamo sul territorio da un annetto e mezzo, e Piacenza poi è la terra dei tre DOP, salame, pancetta e prosciutto, quindi e coppa, scusami, e quindi diciamo che abbiamo un attimo dovuto capire come inserirci nella cultura locale, ecco, diciamo così.
0: Ecco, sì, anche con un focus mi ricorderei, visto il territorio, con un'attenzione particolare, diciamo, anche contro gli allevamenti intensivi, no, Arianna?
1: Assolutamente sì, questo come movimento in generale. Poi se ci spostiamo sul Piacentino e parli con le persone del posto, ti sentirai dire principalmente che noi abbiamo gli allevatori, abbiamo gli agriturismi, gli animali stanno bene, insomma, che poi non è propriamente così, perché un po' perché le condizioni di benessere animale non sono esattamente come dire, gioiose neanche negli allevamenti del piccolo contadino, ma poi come tutte le altre città anche noi ci riforniamo al supermercato, che come sappiamo la carne non è quasi mai 100% italiana, o comunque una buona parte di importazione, ecco.
0: Certo, ecco, voi promuovete quindi uno stile di vita antispecista, chiaramente, intersezionale, le vostre attività, sì, organizzate presidi, vari eventi di sensibilizzazione a queste tematiche, chiaramente, ma collaborate anche con iniziative intersezionali e transfemministe che vanno anche a tutela sia dell'ambiente che dei diritti.
1: Assolutamente sì, infatti diciamo che facciamo sia azioni sul campo, ma è la minima parte. L'azione principale si chiama Veglia, cioè noi andiamo davanti ai macelli, sono tutte azioni organizzate e comunicate in anticipo, e documentiamo le condizioni degli animali in arrivo al macello, in modo che insomma le persone possano vedere effettivamente l'individuo che sta per essere macellato, che finirà poi nel loro piatto. Ma principalmente noi a livello locale cerchiamo di fare rete con le altre associazioni che si occupano appunto di altre questioni, per far capire sia a loro che in generale che quando si parla di oppressione, dal momento in cui c'è una, possiamo dire, una minoranza, anche se non mi piace questa parola, una categoria discriminata, bisogna sempre far presente che all'interno di quella categoria ci potrebbe essere sempre qualcuno simile a te che viene discriminato in egual modo. Parlo in questo caso per esempio dei collettivi transfemministi che magari organizzano gli eventi e alla fine fanno la grigliata, per dire, no? O propongono la degustazione di formaggi. E allora lì noi fortunatamente sul territorio abbiamo due associazioni transfemministe che hanno accolto a porte aperte proprio la nostra proposta. Poi ne parlerò, però se siamo lì a insomma, noi veniamo lì per difendere i diritti delle donne e poi tu mi proponi sul piatto, nel piatto, il prodotto di un altro corpo femminile sfruttato, allora ti dico: ma guarda che c'è una come dire, una contraddizione, no, in questa tua proposta. Parliamone un attimo e vediamo un attimo di capire come arrivare a un punto. Noi abbiamo a Piacenza Farm Fest, che è un'associazione che lotta contro il femminicidio. Per dire, durante la prima edizione c'era, dalla prima a quest'ultima edizione hanno trasformato tutta la parte di food, e quest'anno per esempio era tutto vegano, e per noi è stato, cioè, insomma, una presa di posizione molto forte, e cerchiamo di lavorare in questo senso. Due anni fa e anche quest'anno abbiamo chiesto al Piacenza Pride, Arcigay Piacenza, di farci intervenire portando l'antispecismo sul palco anche del Pride, proprio con un discorso sull'intersezionalità. Loro ci hanno aperto le porte, quest'anno speriamo di vedere anche almeno un track vegano, in modo che, insomma, pian piano ci si renda conto che anche l'animale deve essere considerato quando si parla di diritti, anche perché noi diciamo sempre che il transfemminismo non può esistere senza l'antispecismo, come viceversa, insomma il razzismo ha bisogno dell'antispecismo, scusa, l'antirazzismo ha bisogno dell'antispecismo per proseguire. Anche in questo caso, quando andiamo davanti agli allevamenti, noi abbiamo notato che, ma è cosa risaputa in realtà, che la maggior parte delle persone impiegate nel macello sono persone straniere. Abbiamo parlato con loro, ci hanno detto che comunque i contratti non sono adeguati alle loro mansioni, vivono in casoni da 10 persone l'uno, perché non riescono comunque a permettersi un affitto. La maggior parte, insomma, è tutto, quando si parla di oppressione, di discriminazione, la matrice un po' alla base di tutto questo sistema è la stessa, e quindi bisogna poi chiaramente, come dire, declinata sotto i diversi aspetti che si vanno a toccare poi nello specifico, ma alla base il principio è lo stesso, ecco.
0: Certo. Arianna, quali sono le prossime iniziative che avete in cantiere?
1: Allora, stiamo portando avanti con Piacenza Animal Save un'azione in strada di outreach, e praticamente ci siamo inventate un'azienda che macella carne di cane, e l'abbiamo fatto solo una volta, ma nel mese di ottobre lo riproporremo, e andremo sul mercato piacentino, il mercato, insomma, infrasettimanale, e andremo lì col nostro banchetto, proprio vestite da come se avessimo realmente un'attività di questo genere, in modo che poi quando le persone si fermano, perché si fermano insomma arrabbiate, tristi, indignate per quello che stanno vedendo, allora interveniamo cercando di portare anche il punto di vista dell'antispecismo, ecco. E quindi questo è quello che faremo. Poi chiederemo di partecipare anche quando ci saranno eventi, appunto, che riguardano altre associazioni. Comunque cercheremo di intervenire per, appunto, chiedere che i track siano il più insomma vengano veganizzati il più possibile, ma oltre ad andare a parlare con le altre associazioni, che comunque è giusto andare lì perché loro hanno già probabilmente, anzi hanno già una sorta di sensibilità di base per quanto riguarda i diritti o comunque la giustizia. È solo che purtroppo penso che la questione animale sia un attimino più complessa, perché proprio ci nasci dentro, anche in tutte le altre, anche nel patriarcato, però quando poi ti vengono a toccare le cose da mangiare è proprio una cosa che io ho notato che non si concepisce. Io mi ricordo bene quando non ero vegana cosa pensavo, quindi capisco che sia molto difficile. Però oltre a parlare, appunto, con le associazioni che hanno già una base, diciamo così, per quanto riguarda la giustizia e i diritti, noi stiamo uscendo anche un po' dalla bolla per andare a parlare con chi organizza i festival più grossi della città, in modo che qualche mese fa c'è stato un incontro in un circolo con tutti gli organizzatori dei principali eventi di Piacenza, dove appunto presentavano, raccontavano come nasce un evento di qua di là, e io mi sono presentata per andare a chiedere appunto che insomma prendessero in considerazione, siccome poi tutti si propongono, la maggior parte degli eventi si propone come plastic free per l'ambiente, di qua, di là, e poi grigliano tutti dalla mattina alla sera. Allora, anche per mostrare un pochino di coerenza rispetto a quello che dicono, che propongono, ci sembra giusto far notare loro che, insomma, è un po' un greenwashing, diciamo così, e quindi che se vogliono portare avanti effettivamente l'idea di green, di sostenibilità o tutto quello che vogliono dire di portare avanti, allora però devono includere anche la diminuzione di vendita di carne, di prodotti di origine animale per, insomma, promuovere invece la vendita di prodotti di origine vegetale. Quindi diciamo che stiamo cercando di andare a parlare un po' con chi ha il potere di decidere cosa mettere sulla tavola poi delle persone, ecco.
0: Arianna, prima di salutarti, ti chiedo di ricordarci i vostri canali social o comunque dove possiamo rimanere aggiornati e aggiornate sulle vostre prossime iniziative.
1: Allora, noi abbiamo la pagina Instagram che si chiama appunto Piacenza Animal Save, e poi per chi volesse unirsi al nostro gruppo ci può contattare direttamente per partecipare alle iniziative in zona, o anche, insomma, poi noi collaboriamo anche con vari gruppi di altre città, e se siamo, insomma, se si trova il punto di incontro, siamo aperti appunto e aperte ad accogliere, insomma, persone da varie città. Per cui Piacenza Animal Save su Instagram, e poi se si fosse interessate, ci possono contattare direttamente e noi li inseriamo nel nostro gruppo WhatsApp.
0: Arianna, grazie per essere stata con noi, una buona giornata.
1: Grazie mille.

0: in studio abbiamo con noi anche Fabio Dondelli, attivista LAV Brescia Lega Anti Vivisezione, con noi per ricordare un appuntamento che cadrà proprio questo fine settimana. Innanzitutto Fabio, ti do il ben ritrovato qui a Navdania su Radio Onda d'Orto.
1: Grazie Laura. Ciao a tutti, ciao a tutte e tutti.
0: Allora, per la prima volta sagra della lotta antispecista, di cosa si tratta e come nasce questa iniziativa, Fabio?
1: Allora, l'iniziativa è un'iniziativa nazionale che hanno dato il nazionale, cioè da Roma, chiaramente, che poi suggeriscono a tutte le sedi locali e punti di riferimento in giro in Italia di organizzare questo aperitivo, diciamo, aperitivo, pericena, chiamiamolo un po' come preferiamo. Gli hanno dato questo nome un po' particolare, chiaramente, in cui c'è l'antispecismo in primo piano. E quindi ogni sede ha organizzato un evento a seconda delle proprie disponibilità e dei propri spazi, e noi quest'anno, grazie anche all'arrivo di un numero di volontari maggiore rispetto all'anno scorso e a forze quindi più fresche, siamo riusciti a organizzare questo evento nella pasticceria Piccinelli in Viale Duca degli Abruzzi a Brescia, ma molto conosciuta, e il cuoco, il pasticcere, che è molto sensibile e sa anche chiaramente cucinare diversi piatti vegan, ci delizierà, insomma. È una serata abbastanza organizzata, già, anche se posso spiegare meglio.
0: Assolutamente sì.
1: No, in realtà comincerà alle 18 circa, con diciamo, ci saranno un'ottantina di presenti. Ecco, devo dire che l'evento è già sold out sui posti a sedere, però chiaramente se ci fossero degli avventori occasionali non li si butta via, non li mandiamo via. Diciamo che c'è una stanza prenotata con delle tavolate, con dei segnaposto, insomma, anche per le persone che si vogliono avvicinare all'attivismo o in generale a quello che fa LAV, quello che fa LAV Brescia alla lotta antispecista. Ci sarà una breve presentazione iniziale di cosa fa LAV Brescia e ognuno dei volontari dirà due parole su quello che fa ognuno di noi all'interno della fondazione. Quindi ci saranno quelli che magari si occupano, come me, di scuola e di rapporto con le istituzioni, oppure ci saranno quelli che invece fanno più volontariato sul campo a livello di maltrattamenti, adozioni, oppure una cosa che riguarda magari la raccolta pappe e quelle bancarelle, quei tavoli che ogni tanto si trovano nei negozi di prodotti per animali. E quindi, insomma, ci sarà un piccolo spazio in cui ognuno di noi spiegherà brevemente quello che si fa, in modo che i nuovi avventori, i nuovi potenziali volontari, attivisti o anche semplicemente simpatizzanti sapranno un po' quello che si fa a livello locale.
0: Ecco, sono previsti durante la serata anche degli ospiti?
1: Sì, allora ci saranno due influencer bresciani che parleranno, che diranno due cose sul loro lavoro, su quello che fanno, su come si muovono sul territorio. Abbiamo in forse anche un altro ospite che comunque parlerà di alimentazione vegana, e poi ci saranno anche un paio di attivisti del nazionale, perché comunque noi siamo chiaramente la sede di Brescia, tutta composta da volontari, poi ci sono anche gli assunti, diciamo, dal nazionale, alcuni sono anche di Brescia e magari troveranno spazio anche per dire due cose. Diciamo che la serata non è che dura tantissimo, durerà dalle 18 alle 20:30, quindi vorrei rassicurare, non è che sarà un convegno o ci saranno un monologo dietro l'altro, ognuno si prenderà qualche minuto e poi ci sarà il momento un po' di socializzare, per scambiarsi qualche numero di telefono, per conoscersi, insomma, ecco, intorno a delle pietanze che anch'io sono curioso di gustare, visto che a Piccinelli non si associa di solito a un menù vegano. Però, insomma, tramite conoscenze comuni abbiamo, insomma, aperto le porte della pasticceria e vediamo come sarà, siamo molto curiosi, ecco.
0: Certo, andiamo a ricordare anche che per chi non potesse partecipare fisicamente alla pericena può comunque contribuire a partecipare sostenendo l'AV.
1: Ovviamente, adesso questo è il primo di una serie di eventi che faremo, quindi se qualcuno non ci sarà il 4 ottobre potrà comunque continuare a seguirci sui canali social, Instagram e Facebook soprattutto, e poi chiaramente attraverso le informazioni che si trovano sui social, ma anche che troveremo lì o che girano online, possono contribuire facendo per esempio una tessera o semplicemente una donazione attraverso quello che preferiscono. Abbiamo diversi tipi di alternative. E tutto qua, insomma, in realtà è proprio un evento che abbiamo cercato di costruire in maniera anche abbastanza precisa con i tempi. È una specie di tentativo di fare una volta ogni tanto questi eventi, in modo che magari qualcuno si affeziona e viene sempre, qualcuno non riesce a venire al primo, al secondo, verrà al terzo, non frequentissimi, perché sennò poi diventa un impegno per tutti, però uno ogni 3 mesi, non so, se non abbiamo ancora deciso sinceramente, però abbiamo anche un momento in cui accoglieremo appunto i nuovi volontari e quindi anche lì ci sarà un po' da organizzarsi, capire bene quali sono i prossimi step, i prossimi eventi, cosa fare, tutto un po' coordinati chiaramente dal nazionale, che in questo caso la sagra antispecista l'idea viene da loro. Noi l'abbiamo, diciamo, resa bresciana in questo modo e poi vabbè, ci sarà tipo dicembre, ci sarà la giornata del volontario, e poi ci sarà tra poco le giornate dedicate al lupo. L'anno scorso c'erano quelle dedicate agli esperimenti sugli animali, poi c'è stata quella dedicata all'IVA e ai costi degli animali domestici. Insomma, ogni tot, direi circa ogni 6 mesi, ci sono delle campagne che poi vengono raccolte a livello locale e declinate sul territorio sulla base delle nostre forze, diciamo.
0: Certo. Fabio, andando a chiudere, ricapitoliamo ricordando dove e quando e poi possiamo salutarci.
1: Sì, allora ci vediamo domenica 4 ottobre dalle ore 18 presso la pasticceria Piccinelli in Viale Duca degli Abruzzi a Brescia, fino alle 20:30. Ribadisco, l'evento è sold out, però ripeto, le porte sono aperte e quindi si può arrivare finché ci stiamo dentro, insomma, ecco.
0: Certo. Fabio, grazie per essere stato con noi. Una buona giornata.
1: Grazie Laura, a presto, ciao ciao.

0: Abbiamo raggiunto telefonicamente anche Eleonora di No Food No Science, che torna a trovarci qui a Navdania. Per la precisione, andrà a ricordarci un'iniziativa che, come dicevamo in apertura, accadrà a inizio ottobre circa, il 9 di ottobre. Ne parleremo meglio appunto con lei. Intanto Eleonora, ben ritrovata qui a Navdania su Radio Onda d'Urto.
1: Ciao, grazie mille.
0: Allora, megafono amplifica la voce, così almeno segnala la locandina di questo evento che si terrà il 9 di ottobre. Di cosa si tratta? Peraltro apro una piccola parentesi, poi ce ne parlerai meglio tu. C'è stata anche una bella vittoria in questi giorni.
1: Mi sentite?
0: Adesso sì, eri andata via per un attimo, adesso sì.
1: Ok, sì, il 9 ottobre a Mantova, nel tardo pomeriggio, a partire dalle 18:15, terremo questa serata che abbiamo chiamato il megafono. Non è la prima serata di questo tipo che teniamo, è la seconda, perché abbiamo deciso di inaugurare questo format alcuni mesi fa, dopo le nostre contestazioni a Food and Science Festival a Mantova, proprio per porre l'attenzione sulle nostre contestazioni alcune settimane dopo averle compiute. In questo caso quindi vogliamo riportare l'attenzione su Festival Letteratura, che si è tenuto a Mantova dal 9 al 13 settembre e che abbiamo contestato quest'anno per il terzo anno consecutivo, dopo già un paio di edizioni precedentemente contestate da Fridays for Future. E quest'anno si sono uniti alla protesta in qualche modo anche BDS Italia, Extinction Rebellion e Ultima Generazione, con la loro campagna per il boicottaggio di ENI. Anche noi ci concentriamo sugli sponsor di Festival Letteratura, quindi ENI è uno sponsor di Festival Letteratura, noi contestiamo invece gli sponsor che provengono dal mondo zootecnico, quindi il salumificio Levoni, i consorzi Grana Padano, Latteria Virgilio e Confagricoltura Mantova. Sono tutti finanziatori di Festival Letteratura. Noi in quei giorni abbiamo interrotto un evento, abbiamo provato a rapportarci a giornalisti, a un rapper che è stato identificato dalla Digos dopo aver parlato con noi, parlo di Kento, che ne ha parlato pubblicamente. E insomma abbiamo cercato di porre l'attenzione a Mantova, come facciamo da alcuni anni, come dicevo, sul fatto che tra i finanziamenti di Festival Letteratura ci sono...
0: Ti abbiamo persa.
1: Sì, in particolare.
0: Ah, ecco, va, adesso sì, adesso ti sentiamo. Okay.
1: Bene. Anche BDS in particolare ha rilanciato la protesta iniziata alcuni anni fa contro la sponsorizzazione di ENI. Noi abbiamo pensato di invitarli quindi alla nostra serata, quindi saranno con noi e parleremo della nostra richiesta comune a Festival Letteratura. Semplicemente chiediamo che venga fatto un protocollo etico relativamente alle sponsorizzazioni, quindi che ci siano delle politiche chiare e precise per scegliere gli sponsor, che peraltro è una promessa che ci è stata fatta già nel 2024, la prima volta che abbiamo contestato Festival Letteratura, e che prima di noi era stata fatta a Fridays for Future. Quindi ogni anno sentiamo queste dichiarazioni, anche quest'anno Festival Letteratura ha dichiarato che non rimane indifferente di fronte alle contestazioni relative agli sponsor, tuttavia vediamo che anno dopo anno non cambia mai nulla. Quindi vorremmo parlare pubblicamente di queste nostre richieste, spiegarle alla cittadinanza mantovana in particolare, ma a chiunque sia interessato a quello che stiamo portando avanti. E dopodiché comunque abbiamo pensato di proporre anche un momento letterario per proporre anche la nostra idea di letteratura, di cultura, visto che comunque quello che Festival Letteratura propone negli ultimi anni non ci piace purtroppo da tanti altri punti di vista, ovvero per esempio nonostante queste grandissime sponsorizzazioni la maggior parte degli eventi sono a pagamento, costano quasi 10 euro l'uno. Noi proponiamo un tipo di editoria, di letteratura, di cultura per noi differente, ovviamente l'evento sarà gratuito. E vogliamo portare la presentazione di Mandrie, l'ultimo libro della collana Zanne, libri antispecisti di Cronache Ribelli, quindi anche un tipo di editoria militante dal basso, insomma che non sta alle logiche della grande distribuzione. E in particolare in questo libro comunque si raccontano le storie di animali ribelli in fuga che hanno conquistato la libertà, quindi un tipo di narrazione che a noi sta molto a cuore, perché insomma non vogliamo porci da salvatrici degli animali, ma appunto anche in questo caso, come con il format il megafono, insomma, da persone che amplificano una voce, cioè non crediamo che gli animali siano senza voce, ma che si facciano sentire, nonostante questo spesso, insomma, la loro resistenza venga ignorata. Quindi nel corso di questa serata avremo la presentazione delle nostre richieste verso la letteratura insieme a quelle di BDS Italia, non ho specificato, però è un movimento comunque internazionale che si concentra sul, appunto, boicottare, sanzionare e chiedere il disinvestimento nei confronti di chi collabora con Israele in qualche modo, quindi è legato anche a questo la richiesta di rimuovere Eni dagli sponsor di Festival Letteratura. E dopodiché avremo quindi la presentazione di Mandrie, il libro edito da Cronache Ribelli, e saranno con noi due degli autori dei racconti, perché è un'antologia di racconti, che sono Sara D'Angelo di Vita da Cani e Roberto Manelli di Progetto Cuori Liberi, entrambi rifugi antispecisti della rete dei santuari. A seguire una cena vegana e niente, questo è il nostro evento di rilancio delle nostre proteste per sperare di tenere caldo e vivo il tema sulle sponsorizzazioni di Festival Letteratura e nel nostro caso in particolare su quanto abbiano purtroppo ancora molto a che fare con il mondo quindi degli allevamenti, dei mattatoi, come purtroppo abbiamo messo in evidenza in tante altre occasioni che riguardano il territorio mantovano e spesso più in generale lombardo.
0: Certo, per chi fosse interessato a partecipare alla serata, immagino ci sia una prenotazione considerando che ci sarà una cena.
1: Sì, c'è il numero a cui prenotare, è sul, in particolare appunto per la cena, per il resto non c'è bisogno, è sui nostri canali social. Abbiamo anche un sito, quindi lo inseriremo a brevissimo anche nel sito. E se serve lo prendo ora, ma penso che sia sufficiente, insomma, rimandare in questo momento appunto ai nostri vari canali. E mi sono ricordata di quello che invece mi chiedevi prima relativamente, sì, alla vittoria. Forse posso dire due parole su quello, se c'è ancora tempo.
0: Certo.
1: Ok, nei giorni scorsi abbiamo annunciato, insomma, il fatto che a forza di mettere in evidenza come tante iniziative a Mantova, festival, eventi culturali siano finanziati da questi sponsor, metterlo in evidenza tramite comunque proteste abbastanza plateali, abbiamo notato che qualcuno ci ha ascoltato. E si tratta di un evento che si chiama Interno Verde, che abbiamo contestato per 2 anni consecutivi, che quest'anno si è svolto il weekend scorso. Negli anni scorsi Levoni Salumi era il suo finanziatore principale, tanto che questo evento lo ringraziava pubblicamente per aver regalato alla città la possibilità di entrare gratuitamente agli eventi del festival tramite appunto la sua sponsorizzazione. Abbiamo messo in evidenza come fosse del tutto incoerente, insomma, anche parlare di acqua, che è stato uno dei temi importanti dell'edizione dell'anno scorso, con un finanziatore che viene appunto dall'industria della carne. E 2 anni fa avevamo messo in evidenza invece il numero di animali uccisi nel mattatoio che Levoni possiede in provincia di Mantova. E quest'anno abbiamo visto che Levoni non è più sponsor nella maniera più assoluta, quindi è stato totalmente rimosso e crediamo che, insomma, questo abbia qualcosa a che fare con quello che abbiamo portato avanti a Mantova in questi anni. E sappiamo anche che non è l'unico evento che ha messo in discussione i propri sponsor. Annunceremo presto qualcosa di simile, forse anche di più grande e importante. Quindi, insomma, vi invitiamo a seguirci per restare aggiornate e unirvi a noi in qualche modo, perché funziona, insomma.
0: Eleonora, io ti ringrazio per essere stata con noi, ci sarà sicuramente occasione di risentirci per qualche vostra altra iniziativa, visto che siete un gruppo particolarmente e molto attivo, fortunatamente, sottolineerei. Io, Eleonora, se non hai altro da aggiungere, ti auguro un buon proseguimento.
1: Grazie mille, no, rimando ancora ai nostri canali, specifico solo appunto No Food No Science, e abbiamo anche un nuovo sito da qualche giorno, nofoodnoscience.org, quindi trovate tutto quello che ho dimenticato di dirvi in qualche modo.
0: Grazie Eleonora, una buona giornata, ciao!

0: Abbiamo raggiunto anche Susanna di Poasi, a quale diamo il ben ritrovata qui a Navdania su Radio Onda d'Urto. Ciao Susanna.
1: Ciao, grazie di averci ospitate.
0: Allora, ti chiedo di raccontarci un po' le ultime news, la situazione attuale lì al rifugio di Poasi, per poi andare a ricordare eventuali altre iniziative, Susanna.
1: Allora, niente, siamo un po' in una situazione di difficoltà perché sui social abbiamo raccontato nel tempo e nelle settimane, è già da quest'estate che la peste suina africana, che è una malattia virale che colpisce i suini, diciamo, ha preso piede anche da noi, scendendo diciamo dal nord Italia, e sono arrivate notizie sconsolanti dagli ultimi colloqui con le nostre AS territoriali. Dal momento che siamo stati costretti a prendere ad adempiere a degli obblighi entro pochissime settimane, diventando a tutti gli effetti, siamo stati paragonati a tutti gli effetti a degli allevamenti, anche se noi deteniamo maiali e cinghiali che sono salvati dallo sfruttamento alimentare, e quindi non vanno più bene tutte le misure di biosicurezza che già dal 2022 avevamo provveduto a mettere in atto, quindi la doppia recinzione, tutta l'area filtro e le varie misure di costante sanificazione delle persone volontarie, ma siamo arrivati al punto tragico per noi e per come viviamo il rifugio di dover separare i maiali e i cinghiali dal resto degli animali del rifugio, e quindi dovremo smembrare il rifugio dividendolo a metà con una doppia recinzione interna e fare tutta una serie di appunto lavori extra e soprattutto sostenere delle spese enormi totalmente impreviste per sopperire a queste richieste, che sono solamente volte al mantenimento in essere dell'allevamento come prassi istituzionalizzata e di cui noi non siamo complici, non vogliamo essere complici, e cui siamo assolutamente all'opposto, e siamo un rifugio e accogliamo gli animali che sopravvivono a quel sistema. E quindi per noi questa è una tragedia sia dal punto di vista economico, ma a quello non abbiamo paura, diciamo, ad andare incontro, e nemmeno alla fatica, perché abbiamo fatto questa scelta e questa è la nostra esistenza e l'abbiamo scelto di dedicarla a questo. Per noi è una tragedia per i maiali, per i cinghiali, perché, e per tutti gli altri animali degli Poasi, perché diciamo verrà meno temporaneamente, si spera, una delle i pilastri su cui si fonda tutto, e cioè la libertà di movimento e di espressione del sé e di relazione. Gli animali che vivono ai Poasi sono da sempre abituati a vivere liberi, a fare quello che vogliono, a stare con chi e dove vogliono, e questa cosa verrà meno ed è una tragedia.

0: Certo, e infatti per poter affrontare queste spese il 17-18 ottobre ci sarà una delle tante, immagino, iniziative a sostegno di Poasi.
1: Sì, allora, diciamo, dico prima una cosa che per noi è forse più importante del 17-18, perché il 17-18 ci sarà un evento di solidarietà bellissimo che è un walk-in. Quindi uno studio di tatuaggi di Firenze si è reso, ha organizzato questa iniziativa per, diciamo, con tatuaggi, piccoli tatuaggi a scopo benefico. Tutto il ricavato di queste due giornate andranno a sostenere le spese di Poasi per appunto le nuove richieste. Diciamo che la cosa che le persone anche che ci ascoltano possono fare sicuramente è diffondere e donare alla raccolta fondi che abbiamo aperto ieri sulla piattaforma Eppela, che è, diciamo, sicuramente quella è il cuore un po' del modo in cui potete darci solidarietà, perché lo può fare chiunque da ovunque, mentre il walk-in benefico è un'iniziativa che sicuramente può fare comodo e piacere alle persone toscane tra Pisa, Firenze, Livorno.
0: Certo, Susanna, magari ricorda dove è possibile il canale proprio per poter partecipare a questa raccolta fondi, oltre che ricordare ancora anche i vostri canali social per rimanere aggiornati sulla situazione, magari chi può contribuire anche a queste spese.
1: Parto da quelli, perché la raccolta fondi la potete trovare sui nostri social, è stata pubblicata ieri. Sui social che usiamo principalmente, quindi su Instagram e su Facebook, nello specifico l'abbiamo pinnata negli elementi su Instagram, la trovate sul sito di Poasi www.iposi.org, anche quella in prima pagina del blog, è sulla piattaforma Eppela, ma è molto più semplice utilizzare il link che trovate sempre a disposizione dove vi ho detto. Tramite il sito web potete utilizzare i canali consueti di donazione, che sono da PayPal al bonifico bancario, e trovate tutte le coordinate sui nostri canali. Ecco. Un'altra cosa che potete fare sicuramente è iscrivervi alla nostra newsletter, la facciamo partire circa due volte al mese ed è ovviamente ricca, e ci sono anche alcuni articoli extra che non riusciamo a mettere sui social, perché sappiamo che ormai la brevità regna sovrana, quindi c'è più spazio per esprimerci e raccontare come sta andando il rifugio.
0: Certo. Susanna, grazie per essere stata con noi, ci sarà sicuramente occasione di risentirci, un abbraccio.
1: Grazie a te cara, a presto.
0: Ciao, ciao, ciao.

E si chiude qui la puntata di quest'oggi. Ricordo che Navdania andrà in replica questa notte a partire dall'1, mentre invece tutti i contributi saranno reperibili a partire da domani sui nostri canali social e sulla pagina navdania.radiondadurto.org. L'appuntamento si rinnova come sempre la prossima settimana, sempre qui nello spazio Dissonanza del mercoledì dalle 13.30 alle 14.30. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti.

Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

Bentrovate, bentrovati a What's Good, lo spazio di Radio Onda d'Urto dove raccontiamo, parliamo ed esploriamo la cultura rap e hip hop. Dunque, questo mercoledì 30 settembre continuiamo ad ascoltare alcuni dei brani che più hanno inciso e fatto la storia del genere. Iniziamo dagli anni 90, siamo verso la fine, siamo nel 1998, Lost Ones di Lauryn Hill. La prima traccia del capolavoro di Lauryn Hill è l'esempio di come sia una grande artista. Lauryn infatti lo registra in Giamaica rappando e cantando in dialetto patois. È divertente vedere come i soldi cambiano le cose, dice nella prima strofa. Il resto non è divertente, è un atto di accusa contro l'arroganza, l'avidità e l'aridità spirituale. Al suo ex compagno dei Fugees ed ex fidanzato, Wyclef Jean, probabilmente fischiavano le orecchie.

Ed allora in Hill passiamo a Notorious B.I.G. con il brano Hypnotize, numero uno in classifica poco dopo la sua morte. Il singolo viene infatti passato in radio già prima della sua pubblicazione, raggiungendo la prima posizione la settimana successiva e rendendo l'artista il quinto ad aver raggiunto la testa della classifica con un singolo postumo.

E con Hypnotize lasciamo una costa e andiamo nell'altra con California Love di Tupac featuring Dr. Dre. Tupac festeggia il suo rilascio, appena uscito di galera sogno la California, con una serenata alle strade di LA. A far splendere il sole ci pensa Dr. Dre con un groove funky e un delizioso ritornello. È scoppiato il pandemonio, racconterà Kendrick Lamar, che era sulle spalle di suo padre mentre Dre e Pac giravano il videoclip. Da quel giorno, racconta sempre Kendrick Lamar, ho voluto essere un artista.

E con California Love di Tupac dal 1995 ci spostiamo invece al 1992 con il singolo It Was a Good Day di Ice Cube. Il più grande successo di Ice Cube è una specie di ode bucolica alla vita nel ghetto, in cui mette da parte la violenza per un'atmosfera positiva e uno sfarzoso sample degli Isley Brothers. Parlo sempre della mia vita gangsta, ma perché non parlare anche delle belle giornate, si chiede Cube. Su internet i fan sono impazziti per cercare di ricostruire la data esatta della bella giornata di Cube, ma ovviamente è una favola, o come ha detto Cube stesso, una canzone di fantasia. Break 'em.

0: crazy shit. What the fuck I'm thinking about?
1: E se c'è una rapper che ha profondamente inciso sul finire dello scorso secolo, quella è sicuramente Miss Elliott. La rapper, originaria della Virginia, ha sfornato produzioni sperimentali, beat innovativi, video originali e una forte personalità a cavallo degli anni 2000. Noi andiamo ad ascoltare il suo brano Get Your Freak On.
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
3: Headbanger.

E dopo il brano di Miss Elliott facciamo un Back in the Days. Siamo alla fine degli anni 80, andiamo ad ascoltare il brano Push It di Salt-N-Pepa.

E dopo il brano Push It di Salt and Peppa ci spostiamo al 1994 con il brano New York State of Mind di Nas, che forse è il pezzo che riassume al meglio il talento dell'artista, tant'è che DJ Premier, che ha prodotto il pezzo, ha affermato che Nas ha registrato tutta la prima strofa in un take, poi si è fermato e ha detto va bene, e noi, risponde DJ Premier, abbiamo pensato oh mio Dio. Yeah, yeah. And yo, Black, it's time, word. Bird's timing, it's time, man. All right, begin. Yeah.

E con New York State of Mind di Nas lasciamo gli anni 90 e ci spostiamo all'inizio degli anni 2000. Siamo nel 2002 con la colonna sonora di 8 Miles, il brano Lose Yourself di Eminem. È la storia di Rabbit, l'aspirante rapper protagonista del film 8 Miles, ma Eminem sta parlando di se stesso e mette da parte il suo personaggio in qualche modo demenziale e rabbioso per un testo realistico sulle difficoltà della vita da superare che scrive durante una pausa dalle riprese del film. Lo ha registrato in un solo take, ha ricordato il tecnico del suono Stephen King. Siamo rimasti a bocca aperta, ce l'aveva dentro.

dopo il brano Lose Yourself di Eminem continueremo a parlare dell'artista, seppur marginalmente. Siamo nel 2003 con il brano In the Club di 50 Cent. Volevamo fare qualcosa che piacesse a noi, ha detto Dr. Dre. 50 ha preso carta e penna e in un'ora aveva finito. Curtis Jackson, dal Queens, ha tutto quello che serve. Una storia leggendaria, ovvero un gangster con 9 pallottole in corpo, l'appoggio di Dre ed Eminem e un flow languido e sballato. Gli manca solo un beat mostruoso. Su un hand clap chirurgico, 50 spinge la gente in pista e minaccia di mettere tutta la scena rap con le spalle al muro. Conquistando la numero 1 ci riesce perfettamente.

E con 50 Cent concludiamo la puntata di questo mercoledì 30 settembre di What's Good, lo spazio di Radio Nadurto dove raccontiamo, parliamo ed esploriamo la cultura rap e hip hop. Noi ci risentiamo e ci ritroviamo tra due mercoledì, sempre con What's Good, con tante nuove curiosità, racconti e perché no, qualche intervista.

Vous êtes en train d'écouter Radio d'Adulto. Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio d'Adulto. Chiamateci allo 030 45 670. Buon ascolto.

15:15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto, con audio storici e non tratti dal nostro archivio, archivio del Gatto in 45 minuti, 40 anni di storia.

0: Archivio del Gatto Nero qui su Radio Onda d'Urto, il meglio, almeno riteniamo sia tale, di quanto Radio Onda d'Urto ha nei propri straordinari archivi lunghi più di 40 anni. Dalla puntata odierna, ma anche nella prossima, parleremo della strage di Ustica, 27 di giugno del 1980. Una vicenda che a 46 anni di distanza è tornata in primo piano, a seguito di quanto scritto dall'ambasciata francese di Roma, che ha dato la propria disponibilità a poter fornire i propri incartamenti relativi agli anni 80 e 90, cosa che al momento i francesi non avevano mai fatto. Su questa scorta il procuratore capo di Roma, Francesco Louvois, ha chiesto al GIP romano di ritirare la precedente richiesta di archiviazione, che era sempre stata contestata in particolare dai familiari delle vittime. La proposta francese infatti apre nuovi filoni e nuove prospettive, ha detto Louvois. Cosa c'entra la Francia in tutto questo? Facciamo un passo indietro. Siamo al 27 giugno del 1980, quando parte un aereo, un DC-9 dell'Italia, da Bologna a Palermo, dove però non arriverà mai. Nei mari, infatti, a nord della Sicilia, quell'aereo fu abbattuto e si inabissò nei pressi di Ustica. 81 vittime civili, tutti i passeggeri e tutto l'equipaggio. Tutte le vittime inconsapevoli finite loro malgrado al centro di una battaglia aerea mai dichiarata. Aerei della NATO da un lato e MiG dell'allora Libia di Gheddafi dall'altro. Gli aerei in questione della NATO sarebbero in particolare proprio francesi. Questa vicenda ci riporta indietro, quindi, fatti di 46 anni fa, ma ci riporta anche al 2023, perché proprio di questi tempi, a settembre, uscì una intervista di Giuliano Amato, ex premier, oltre che presidente della Corte Costituzionale e molto altro, che in un'intervista al quotidiano della Repubblica disse: la versione più accreditata di Ustica è quella della responsabilità dell'aeronautica francese, con la complicità degli statunitensi e di chi partecipò alla guerra aerea nei nostri cieli quella sera del 27 di giugno. Non solo, Amato disse di più: si voleva fare la pelle a Gheddafi in volo in quelle ore su un MiG della sua aviazione. Il piano era simulare un'esercitazione della NATO con molti aerei in azione. Sarebbe dovuto partire un missile diretto al leader libico. L'esercitazione era una messa in scena che avrebbe permesso di spacciare l'attentato come incidente involontario. Gheddafi però sfuggì alla trappola perché avvertito direttamente da Bettino Craxi, che all'epoca era il presidente del Consiglio socialista. Ora è passato molto tempo, diceva Amato nel 2023, e l'Eliseo può lavare l'onta che pesa su Parigi. Queste le parole all'epoca di Amato. Noi proprio nel 2023 realizzammo, a seguito di queste parole e poi delle polemiche che ne seguirono, una trasmissione ad hoc. In queste due puntate dell'archivio del Gatto Nero andiamo a riproporvela. Partiamo quindi con la prima puntata.
1: Che parlate di libertà come si parla di una notte brava dentro i lupanari. Non si è

Il 27 giugno del 1980 il DC-9 Itavia in volo da Bologna a Palermo precipita nei pressi dell'isola di Ustica provocando la morte di 81 persone. L'aereo perse il contatto radio con il centro di controllo d'aria di Roma,

0: si spezzò, come appurato dopo lunghe analisi dei dati radar e con il successivo recupero del relitto dal fondo del mare, in almeno due grossi spezzoni e cadde nel Mar Tirreno. Nell'incidente morirono appunto 81 persone tra passeggeri e equipaggi. Varie ipotesi nel corso degli anni sono state formulate riguardo alla natura, alla dinamica e alle cause dell'incidente. Quella accreditata e accettata con valenza in sede penale e risarcitoria riguarda un coinvolgimento internazionale, in particolare francese, libico, statunitense, con il DC-9 che si sarebbe trovato sulla linea di fuoco di un combattimento aereo e colpito da un missile lanciato nello specifico da un caccia francese o della NATO con l'intenzione di colpire un MiG delle forze aeree libiche. La più autorevole indicazione della causa del disastro venne nel febbraio del 2007 dal presidente della Repubblica Francesco Cossiga, che all'epoca dell'incidente era presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, riferendo all'autorità giudiziaria, attribuì la responsabilità dell'abbattimento a un missile francese lanciato da un velivolo dell'aeronaval decollato dalla portaerei Clemenceau, ma oggi, dopo ulteriori indagini, si propende per la portaerei Focke, e che furono i servizi segreti italiani a informare lui e l'allora ministro dell'interno Giuliano Amato dell'accaduto. Il missile era destinato, nelle intenzioni del lanciatore, a un velivolo libico su cui, a detta di Cossiga, sarebbe trovato il presidente libico Muammar Gheddafi. Dopo gli interventi dei giorni scorsi, oggi, martedì 5 settembre, il quotidiano La Repubblica ospita un nuovo intervento di Giuliano Amato dal titolo "Il mio bisogno di verità" e quell'appello per dire "adesso chissà parli". Ma intanto andiamo a ricostruire la vicenda della strage di Ustica attraverso il documentario realizzato da Gennaro Carotenuto, professore associato di storia contemporanea all'Università di Macerata, tratto dall'archivio di Wikiradio.
1: Buonasera ai nostri ascoltatori. Apriamo il giornale con una notizia che è giunta poco fa in redazione, una notizia ANSA, è giunta esattamente alle 23.08. Non è una notizia piacevole. All'aeroporto di Punta Raisi sono scattate le misure di emergenza in seguito al mancato arrivo dell'aereo da Bologna. L'aereo è un aereo Italia DC-9. Secondo quanto si è appreso, le ultime notizie del volo, il volo contrassegnato IH-870, sono state fornite dal comandante di un aereo dell'ATI in servizio sulla tratta Palermo-Napoli con la sigla di volo DM-330. Il comandante, nel contatto radio, ha saputo che l'equipaggio del DC-9 dell'Italia comunicava di trovarsi sulla verticale dell'isola di Ponza e di cambiare frequenza radio. L'aereo era partito da Bologna ed era diretto a Palermo. Sull'aereo IH-870 risultano imbarcati 64 passeggeri adulti, 11 ragazzi tra i 12 e i 2 anni e 2 bambini di età inferiore ai 24 mesi, oltre a 4 membri di equipaggio.
2: Ustica. I cieli di Ustica, la strage di Ustica e poi il caso Ustica, che è una cosa diversa e per molti versi ancora più drammatica, rappresentano un simbolo della storia d'ombra della nostra Repubblica. Il 27 giugno del 1980 è un venerdì, è un tardo pomeriggio d'inizio estate a Bologna, è l'anno in cui Jimmy Carter, che a novembre sarà sconfitto da Ronald Reagan, boicotta i giochi olimpici di Mosca per l'invasione dell'Afghanistan. L'URSS comincia ad avvitarsi nella fase finale della storia e sta nascendo il mondo di Thatcher, Wojtyla e del già citato Reagan. In Italia, ma i più non possono neanche immaginarlo, mancano 5 settimane alla strage della stazione di Bologna. Le elezioni del 1979 avevano sancito il ritorno del PC all'opposizione e tutta la legislatura, che si chiude anticipatamente nel 1983, vede preparare l'avvento del pentapartito e del governo Craxi. Al momento della strage di Ustica, il governo è un tripartito DC, PSI, PRI, presieduto da Francesco Cossiga. È un governo importante perché vede il ritorno del PSI in maggioranza e proprio un socialista, Lelio Lagorio, è alla difesa. Alla ricerca continua di nuovi equilibri, l'esecutivo però non sopravvive all'estate e Cossiga lascia il posto ad Arnaldo Forlani. Quel pomeriggio del 27 giugno, l'evento Ustica, la tragedia in sé, è in fondo solo l'antefatto della nostra storia, che possiamo più propriamente chiamare caso Ustica. Il DC9 dell'Itavia, compagnia pioniera dell'aviazione commerciale, di proprietà dell'imprenditore marchigiano Aldo D'Avanzali, che sarà una vittima collaterale di questa storia, imbarca in ritardo all'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Possiamo immaginarli dalle foto, quei disgraziati tutti in fila, un po' annoiati, ma forse anche elettrizzati, in un'Italia dove l'aviazione commerciale ha ancora una quota irrisoria del mercato e per molti di loro è il primo volo. Daniela Marfisi è una bambina di Mantova di 10 anni e nella foto è in tuta da sci. Muore con la sorella Tiziana, che di anni ne ha appena 5. Giulia Tripiciano era palermitana, aveva 44 anni, insegnava analisi matematica all'Università di Modena. Era una signora nubile, riservata dall'aspetto dimesso, che a Modena risiedeva dalle suore e stava per coronare il suo sogno di essere chiamata all'Università di Palermo. Scorri gli 81 nomi e sono tutti nomi italiani. Già in questo è un'altra Italia. Vanno dalla A di Luigi Andres, un dentista di 32 anni, e sua moglie Cinzia Benedetti, che di anni ne ha 24, alla Z di tre Zanetti, Alessandro e Nicola, che hanno 8 e 6 anni, e il papà Emanuele, che ne ha 39. Erano di Padova. Ed Emanuele, papà separato che portava in vacanza in Sicilia i bambini, aveva scherzato al bar quella mattina: è la prima volta che salgo in aereo e non vorrei lasciarci le penne. È un'Italia giovane quella che vola da Bologna a Palermo. Paolo Licata ha 71 anni, c'è una pattuglia di una decina di cinquantenni e tutti gli altri vanno incontro al destino in età giovanile. Sono quasi 20 i minori, in pochi in quell'Italia si preoccupano già del declino demografico che pure è iniziato da quasi 3 lustri. Ecco, stanno annunciando il nostro volo, codice IH870. Finalmente si imbarca. Si parte con 2 ore di ritardo, alle 20.08, ma per il resto è tutto perfetto. 77 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio, i 2 piloti, una hostess e uno steward, Rosa De Dominicis e Paolo Morici. Raggiunge regolarmente l'altezza di 7.600 metri e il comandante Domenico Gatti, un quarantenne, un pilota esperto, alle 20.50 può annunciare che di lì a mezz'ora sarebbero giunti in Sicilia in condizioni di perfetta visibilità.
3: Signore e signori, buonasera, prendo informazioni sul volo della cabina di Cilepari. Stiamo procedendo a una quota di 7.500 metri e circa 2 minuti fa abbiamo lasciato l'isola di Ponza per volare in linea retta su Palermo, dove finiamo di atterrare per circa mezz'ora. Il tempo procedendo verso sud è in miglioramento, per cui a Palermo è previsto tempo buono, visibilità ottima, temperatura di 22 gradi e leggero vento.
2: E i minuti successivi, fino alle 20.56, ci sono delle discrepanze tra quello che vedono da Ciampino sui radar e quello che accade a bordo. Da Ciampino si pensa che il DC9 si muova dalla rotta, Gatti sostiene che siano regolarmente in linea retta. È un dettaglio importante perché hanno ragione entrambi. Anche se il pilota non lo sa, è già in corso la battaglia aerea. Un MiG libico inseguito dai caccia NATO potrebbe essersi nascosto sotto il DC-9 e pertanto i tracciati, come dire, si incasinano.
4: Sulle cause della sciagura per il momento solo ipotesi. Perché, ci si domanda, è accaduto? Nessuna perturbazione atmosferica, la visibilità fino a 10 km, le montagne lontane e lontana anche la superficie del mare. Non è stato dato nessun allarme. In assenza di ogni elemento logico, si è pensato pensato anche ad una collisione con un aereo militare, dato che nel Tirreno c'era una esercitazione aeronavale. Si è pensato anche ad un missile partito, non si sa da dove. Ma le ipotesi, quelle cioè secondo cui l'aereo sarebbe stato colpito da un oggetto, sono state smentite dal Ministero della Difesa, che ha precisato come né prima né dopo il disastro erano in corso nella zona manovre aeronavali NATO o italiane.
2: Fermiamoci un attimo e facciamo un salto avanti di esattamente 40 anni. Nel giugno 2020 Rai News 24 fa ascoltare per la prima volta la registrazione contenuta nella scatola nera del DC-9. La voce del copilota Enzo Fontana esclama: guarda cos'è. Ci sono voluti decenni per depurare il segnale e capire parole che si potevano capire ben prima e che inequivocabilmente richiamano a quello che Fontana e Gatti vedono accadere fuori dell'aereo. Dalle 21 in avanti Gatti non può più rispondere, è già morto. Alle 21.06 Roma lancia l'allarme. Dall'alba del giorno dopo, a nord dell'isola di Ustica, saranno recuperati i corpi di 39 delle persone a bordo, mentre le altre non saranno mai ritrovate. La prima ipotesi, anzi l'unica ipotesi, come titola il Corriere della Sera domenica 29, è l'esplosione a bordo, la bomba. Come vedremo a breve, è l'unica ipotesi per l'opinione pubblica. Per i decisori ve ne sono da subito anche altre. Il ministro dei trasporti, il socialista pugliese Rino Formica, nomina immediatamente una commissione d'inchiesta. È solo la prima di tre. La commissione Luzzatti lavorerà per quasi due anni e il 16 marzo del 1982, in assenza del relitto, esclude il cedimento strutturale e la collisione in volo e suppone la presenza di un oggetto non identificato ad alta velocità trasversale al DC-9, missile o bomba. Quello che più colpisce è l'inerzia, se possiamo chiamarla inerzia e non al contrario febbrile attività a fini opposti alla verità e alla giustizia delle istituzioni fin da subito. È il vulnus del quale più di 40 anni dopo parla Mattarella. Ciò è così evidente che nel 1986 quello che all'epoca era presidente del Consiglio e nel frattempo era diventato presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, sollecita il governo Craxi a fare piena luce sulla vicenda. D'accordo, Cossiga vuole la verità, titola il Corriere della Sera nel 1986, ma è lo stesso Cossiga che il 27 giugno dell'80 aveva i poteri per fare piena luce e che invece preferì apporre il segreto di Stato sulla strage. Il 5 gennaio del 1996 lo stesso Corriere ci racconta in prima pagina una verità diversa e opposta, della quale leggiamo qui l'incipit. Il 27 giugno del 1980 il DC-9 Itavia, partito da Bologna per Palermo, fu abbattuto per errore da un missile nel corso di un duello aereo tra caccia americani e libici e si inabissò al largo di Ustica. La decisione di nascondere tutto per timore di una grave crisi interna e internazionale fu presa dall'allora presidente del Consiglio Francesco Cossiga. Questa ed altre verità sono contenute nell'archivio sequestrato alla vigilia di Natale del 95 nell'abitazione del generale Demetrio Cogliandro, ex capo del SISMI. Se Cossiga davvero vuole la verità, perché appone il segreto di Stato? Nel 1998 Stefano Rodotà, sulle pagine questa volta di Repubblica, denuncia che fin dalle prime ore dopo la strage si parli di missile e non di esplosione a bordo come ipotesi più probabile. Ne farebbe immediatamente riferimento, fin dalla mattina dopo, il generale Saverio Rana, poi morto, e ne fanno riferimento sia Formica che Lagorio. 11 giorni dopo però il missile scompare da tutte le versioni ufficiali, non se ne informa la magistratura e Rana non viene mai interrogato. Nel 1988, cito un episodio tra i tanti, una trasmissione condotta da Corrado Augias telefona a un telespettatore che si qualifica come aviere in servizio il 27 giugno al centro radar di Marsala, che riferisce: ci fu ordinato di stare zitti. Nell'aeronautica, che è l'arma sotto accusa, ci sono ancora oggi persone che restano convinte dell'ipotesi bomba. È questa per esempio la posizione dell'ex capo di Stato Maggiore Leonardo Tricarico. Nonostante la nostra ricostruzione segua le piste della magistratura, è corretto far presente che da parte militare sia difesa tuttora una verità alternativa per la quale nei cieli di Ustica non vi sia mai stata alcuna battaglia e la bomba nella toilette posteriore continui a essere l'unica ipotesi. Esattamente come per quella prima pagina del Corriere della Sera del 29 giugno dell'80. Comunque la si pensi, l'aspetto degli interessi di carriera, della paura di conseguenze, l'indicibilità dell'accaduto sono tra quelli che più contribuiscono a creare ombre sull'aeronautica. A tali ombre il livello militare scarica sulla politica. Il generale Romolo Mangani, di stanza a Martina Franca, afferma nel 1989, sempre al Corriere della Sera, che sarebbero stati i vari ministri della difesa succedutisi in quegli anni a impedire ai vertici dell'aeronautica di spiegare l'accaduto. Noi militari siamo sempre stati imbavagliati dal potere politico che oggi si unisce a chi getta fango su di noi. Il rimpallo continuo di accuse, il discredito reciproco che colpisce gli apparati politici e militari dello Stato è uno degli aspetti più penosi. Qualcuno dirà pure il vero e parecchi saranno in buona fede, ma nella sostanza tutti contribuiscono a quello che è stato chiamato muro di gomma.
5: Non fu una segnalazione di presunto traffico americano?
6: Ci fu appunto una comunicazione, mi sembra proveniente da Roma, perché noi a Roma avevamo un sottocentro di soccorso,
5: sì,
6: dove arrivò appunto una notizia di presunto traffico aereo americano.
5: Ma chi la ricevette questa notizia?
6: Mi sembra di ricordare che fu il maresciallo Mazzulli che lavorava in turno con me quella sera.
5: È stato della sua stessa, se ho capito bene, della stessa vano, della stessa stanza?
6: Sì, la stanza era la stessa, quindi stavamo a contatto quasi fisico, insomma.
5: Cosa le riferì il maresciallo Mazzulli?
6: Esattamente, non sono in grado di ricordare la lettera, ma comunque il senso della comunicazione era che Ciampino aveva avuto notizia che forse c'era traffico aereo in zona, insomma.
2: Nel gennaio del 1990, 9 anni e mezzo dopo i fatti, il capo dello Stato libico Muammar al-Gaddafi dichiara alla stampa internazionale che il DC-9 italiano e un MiG libico sarebbero stati abbattuti da aerei statunitensi nel tentativo di ucciderlo. Gheddafi non fornisce prove, ma tale tesi non è affatto incompatibile con quanto è emerso prima e dopo quelle dichiarazioni. In particolare, tale tesi aiuta a risolvere il mistero del ritrovamento del MiG libico a Timpa delle Magare, sui monti della Sila, il 18 luglio, ufficialmente 3 settimane dopo Ustica. Anche qui ci sono testimonianze che affermano che il pilota fosse in avanzato stato di decomposizione, i referti che lo negano, spostando in avanti la morte fino a poco prima del ritrovamento, il 18 luglio. Solamente nel 2011, 31 anni dopo i fatti, un imprenditore calabrese racconterà di aver visto il MiG inseguito da 2 F-16 proprio la notte di Ustica, però non testimonierà mai in tribunale. Peraltro quello del MiG libico non è l'unico relitto compatibile con uno scenario di guerra. Nel 1992 viene ritrovato un serbatoio di un aereo militare, ma già il 10 agosto dell'80 era stato ritrovato su una spiaggia della costa siciliana il casco di un pilota presumibilmente statunitense con il nome John Drake e altro materiale, salvagenti, altri rottami aeronautici che non appartenevano al DC-9. Lasciamo fuori dalla nostra ricostruzione la lunga scia di morti sospette, per le quali distinguiamo tra i suicidi o presunti tali, in particolare quelli dei marescialli Mario Dettori e Franco Parisi, e gli incidenti o presunti tali, dei quali cito solo il pilota Alessandro Marcucci e le frecce tricolori Mario Naldini e Ivo Nutarelli, che perirono a Ramstein in Germania nell'esibizione che causò 67 morti nel 1988. Su nessuna di queste morti si può dire che ci sia prova di un collegamento con Ustica, ma tutte insieme contribuiscono a un quadro tenebroso. Intanto tra l'87 e l'88 il relitto, che giaceva da 7 anni a 3700 metri di profondità, viene recuperato. Si era proposta l'Adamar, di proprietà di Davanzali, certo Davanzali che combatte per decenni una battaglia dove in ballo ci sono non solo tanti soldi ma anche la sua onorabilità, poteva essere in conflitto di interessi e questo si capisce, ma si capisce meno perché a recuperare il relitto sia infine un'azienda francese, la Ifremer, che sarebbe stata legata sia ai servizi francesi che al Sismi. La seconda commissione d'inchiesta, detta Blasi, lavora fino al 1989 e ipotizza il missile guidato da un radar, ma non sa indicarne né tipo né provenienza. La terza commissione, detta Misiti, torna alla bomba a bordo, sistemandola nella toilette posteriore, in pratica è la tesi dell'aeronautica, difesa con particolare foga dall'onorevole Carlo Giovanardi. Delle tre è la più conflittiva. Per il giudice Rosario Priore, nel lavoro della commissione ci sono tali e tanti vizi di carattere logico, molteplici contraddizioni e distorsioni del materiale probatorio da renderlo inutilizzabile. Ancor più duro è il perito di parte civile, ingegner Mario Vadacchino, che considera risibili le conclusioni della commissione e sostiene che non esistono giustificazioni al comportamento di coloro che avrebbero dovuto trovare le cause dell'incidente e non lo hanno fatto.
7: Pronto? Sì, mi sente?
8: Non sento, scusi,
7: siamo riusciti a arrivare in trasmissione, io ero una piera in servizio a Marsala la sera dell'evento della caduta C9, purtroppo non mi volevano prima passare la telefonata perché gli elementi che comunico sono molto pesanti. Ad ogni modo, noi abbiamo esaminato le tracce, i 10 minuti di trasmissione di cui parlate, di registrazione, che non sono stati visti, non è vero, perché noi li abbiamo visti perfettamente, soltanto che il giorno dopo il maresciallo responsabile del servizio ci disse di praticamente di farci gli affari nostri e di non avere più seguito sulla questione. Sono 11 anni rivedendo la trasmissione, ho avuto questo fatto emotivo interiore di dover dire la verità anonimamente perché caro nel nulla, però la verità è questa: ci fu ordinato di starci zitti.
2: La stessa inchiesta giudiziaria era inizialmente passata di mano in mano nei primi anni per poi esserne incaricato Rosario Priore, che ci lavora fino al 99. Ma mentre la magistratura lavora, altre mani sembrano andare nella direzione opposta. Sono anni infarciti di verità alternative, false testimonianze, omissioni, prove distrutte e occultate, depistaggi, omertà dell'aeronautica, del Ministero dei Trasporti. Oggi, seppure la tesi dell'abbattimento del DC9 è conclamata dalle sentenze, non è mai stato individuato processualmente il colpevole. Nel 2007 l'ingegner Vadacchino scrive: dopo 27 anni dall'evento, 3 gradi di giudizio e decine di perizie tecniche cui hanno lavorato esperti e consulenti, nessun tribunale ha voluto impegnarsi a scegliere una tra le ipotesi sulle cause della caduta del DC9 dell'Itavia, perduto nei cieli tra Ponza e Ustica la sera nota. Nessun tribunale ha quindi voluto confermare quanto affermato dal giudice istruttore Priore, che ha scritto come la caduta del DC9 sia avvenuta in uno scenario di guerra. Questo scenario resta l'unico che la magistratura abbia certificato. Come per altri misteri d'Italia, penso per esempio a Peteano, i depistaggi, le interferenze, l'infedeltà, la mancanza di etica sembrano iniziare prima ancora che si abbia contezza degli eventi. Nel 2011 un documento della NATO riportato dal resto del Carlino parla addirittura di 21 aerei diversi nel cielo di Ustica, di 5 o 6 nazionalità. Ci sono i libici, i francesi, i belgi, che sembrano avere un ruolo preponderante, ma ci sono anche gli statunitensi, gli inglesi e gli italiani. E inoltre la NATO, con la quale solo nel 96 aveva aperto un canale il primo governo Prodi, a decrittare i tabulati radar in luogo degli italiani. Insomma, è molto difficile sostenere che il DC9 fosse solo nel cielo di Ustica. Come per altri misteri d'Italia, anche il caso Ustica vede la mobilitazione della società civile. Il film Il muro di gomma di Marco Risi è del lontano 91. Pezzi importanti del giornalismo fanno il loro dovere. Un nome che spicca è quello di Andrea Purgatori. Poi ci sono i familiari delle vittime, dove emerge l'insegnante, poi parlamentare Daria Bonfietti, e va riscattata l'azione degna della magistratura. Possiamo immaginare la disperazione del giudice Rosario Priore nel vergare una sentenza di 5.000 pagine al termine della quale si scarta la bomba, si scarta il cedimento strutturale e si dimostra, cito, che l'incidente al D19 era occorso a seguito di un'azione militare di intercettamento. Il D19 è stato abbattuto, è stata spezzata la vita a 81 cittadini innocenti con un'azione che è stata propriamente atto di guerra con il nostro paese, di cui sono stati violati i diritti e i confini, ma che deve concludere chiedendo il non luogo a procedere, definendo ignoti gli autori della strage. Nonostante il ministro della difesa dell'80, Lelio Lagorio, abbia sempre affermato che non vi fossero manovre militari nei cieli di Ustica, la sentenza di Priore del 1999 conclude che il disastro del D19 Itavia sia dunque avvenuto durante un'azione militare in tempo di pace e denuncia la sistematica distruzione di prove in esecuzione di un preciso progetto che doveva impedire ogni ricostruzione dei fatti e che coinvolge tutti i livelli fino allo Stato Maggiore. Nel 98 i pubblici ministeri di Roma chiedono il rinvio a giudizio di 4 generali dell'aeronautica militare con l'accusa di attentato contro gli organi costituzionali e di altri 5 ufficiali e sottufficiali con l'accusa di falsa testimonianza. L'anno dopo i 9 sono rinviati a giudizio con l'accusa di alto tradimento. Se non sappiamo chi uccise gli 81 dell'Itavia, l'alto tradimento invece arriva a sentenza. Dopo 4 anni di dibattimento e 272 udienze, nell'aprile del 2004 2 generali sono assolti, Corrado Melillo e Zeno Tascio. Sono invece ritenuti colpevoli i generali Lamberto Bartolucci e Franco Ferri, ma il reato è prescritto, essendo trascorsi 24 anni dai fatti. Non finisce però qui, perché i 2 generali si appellano e sono assolti in secondo grado perché il fatto non sussiste, e nel 2007 la Cassazione li assolverà con formula piena.
8: Quando si sospettano i militari di depistaggio, di menzogna e omertà, obiettività vorrebbe che aggiungessimo le reti televisive, i giornalisti, gli avvocati di parte, i politici impegnati nel caso, e perché no, i periti, i medici. Qui ci sono grossi interessi economici in gioco, Presidente. Ma per quanto riguarda noi, il risultato delle nostre indagini è sempre stato lo stesso. Sì, qualche errore, qualche negligenza e leggerezza, qualche imprecisione, qualche spiacevole coincidenza. Ma niente di più. Niente complotti, niente congiure nazionali, né internazionali, né militari, né politiche, né italiane, né NATO. Niente coperture, niente deliberate menzogne, niente aerei killer, niente missili, niente.
2: Chi sarà condannato allora per Ustica? Nel 2011 il Tribunale di Palermo riterrà i ministeri della difesa e dei trasporti responsabili di non aver garantito la sicurezza del volo civile e riconosce un risarcimento di 110 milioni di euro a favore dei parenti delle vittime. I ministeri si opporranno e si andrà avanti per anni per limare la somma, alla quale nel 2020 si aggiungono 330 milioni che lo Stato è condannato a risarcire agli eredi di Aldo D'Avanzali. Negli ultimi anni le più alte cariche dello Stato, tra questi i presidenti Napolitano e Mattarella, hanno spesso parlato di intrighi internazionali, opacità dello Stato, intrecci eversivi, depistaggi, parole pesanti che non cancellano l'amarissimo dell'inaccettabile. Quella notte a Ustica, con buona approssimazione, il MiG libico, di ritorno da una missione in Jugoslavia, fu braccato dagli aerei NATO e, per salvarsi, si nascose sotto il D19 dell'Italia. Forse credendo avesse a bordo Gheddafi, forse no. Ma cosa cambia? Uno o più aerei della NATO decisero di far fuoco per abbatterlo, provocando anche la caduta dell'aereo civile. L'onda d'urto, cito qui Eugenio Arcidiacono da famiglia cristiana, l'onda d'urto causata dall'esplosione del missile o la turbolenza causata dall'improvviso spostamento dell'aereo libico determinarono la rottura di un'ala del D19 e la sua caduta. E da quel momento chi sapeva ha deciso di insabbiare tutto. L'inchiesta del giudice Priore si è chiusa con amarezza, considerando ignoti gli autori della strage, ma per fortuna nel diritto penale italiano il reato di strage non cade in prescrizione. Come ha detto Andrea Purgatori, di fronte a casi di questa portata non è possibile caricare sulle spalle della magistratura tutto il peso della ricerca della verità. Non è un singolo magistrato a poter bussare alla porta della Casa Bianca o dell'Eliseo. Serve uno Stato che abbia voglia di fare i conti col proprio passato. Il procedimento è ancora aperto e nell'eventualità che dovessero emergere altri elementi si potrà arrivare ad una nuova azione legale. A Bologna, intanto, dal 2007 è aperto uno spazio pubblico dove l'esposizione del relitto, allestita da Christian Boltanski, attesta il dolore civile per una strage di innocenti. La fallibilità umana, il dolo, la ragion di Stato hanno impedito fino ad ora che quegli 81, la professoressa di analisi matematica, come la bambina in tenuta di sci, persone reali, non fantasmi, abbiano ottenuto giustizia.

0: precipita nei pressi dell'isola di Ustica, provocando la morte di 81 persone. Gennaro Carutenuto l'ha raccontato a Wikiradio.
1: Gennaro Carutenuto, ricordiamo, professore associato di storia contemporanea all'Università di Macerata. Abbiamo sentito spesso i nostri microfoni.
2: Gennaro Carutenuto, quindi, a Radio Onda d'Urto, nel settembre del 2023, dopo le parole di Amato che indicava la responsabilità francese e statunitense per la strage di Ustica. Strage di Ustica di cui si è tornato a parlare in questi giorni, 46 anni dopo, per la lettera scritta dall'ambasciata francese in Italia, che per la prima volta si dice disponibile a fornire i propri incartamenti. Sulla base di questo, il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, ha ritirato la richiesta di archiviazione che era stata presentata al Tribunale Capitolino e ora si attende la risposta del GIP. In questa puntata dell'Archivio del Gatto Nero abbiamo mandato in onda la prima parte della trasmissione del settembre 2023 di Radio Onda d'Urto, realizzata proprio a partire dalle dichiarazioni di Amato in una serie di interviste al quotidiano La Repubblica. La seconda parte la prossima settimana. Ci salutiamo con questa Working Class Blues, lui è Papa Ciabbi, l'abbiamo scelta perché all'epoca la usammo come colonna sonora di questa trasmissione. Ora beh, ce l'ascoltiamo tutta. Buon ascolto a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto.

Vous êtes en train d'écouter Radio Onda Adulto. Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda Adulto. Chiamateci allo 030 45670. Buon ascolto.

15:15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto, con audio storici e non tratti dal nostro archivio, l'archivio del gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

Le 16 in punto, Radio Onda d'Urto, l'edizione in breve con le notizie del pomeriggio. Iniziamo con gli aggiornamenti dal processo per i fatti di Budapest che vede condannati Maya T, Gabri e Anna. Oggi si è tenuto l'appello, la condanna è stata ridotta a un anno per i primi due, diventando quindi 6 anni per Maya, che si trova in carcere in Ungheria da quasi 3 anni dopo un'estradizione avvenuta illegalmente mentre stava arrivando l'ordine di non eseguirla, 6 anni per Gabriele, che si trova libero in Italia, e 2 anni e mezzo per Anna, che vive in Germania, che però si è vista sospesa. Spendere la pena. Unica buona notizia è la richiesta del Tribunale di Budapest alla Germania di farsi carico dell'esecuzione della pena di Maya. I 3 antifascisti e antifasciste sono nel mirino della repressione per le contestazioni contro un raduno neonazista del cosiddetto giorno dell'onore nel febbraio del 2023. Nelle stesse vicende è imputato anche Gino, per il quale oggi il Tribunale francese ha confermato l'estradizione verso la Germania, con il rischio poi di finire, come accaduto a Maya, consegnato all'Ungheria. Rischia in Germania una pena fino a 10 anni, perché alcuni dei neonazisti che lo hanno denunciato, di essere stati aggrediti, sono tedeschi, e rischierebbe invece 24 anni in Ungheria. Per Gino, per tutte e tutti, oggi alle 18, corteo a Milano dal consolato ungherese a quello francese, con Free All Antifas e il Comitato contro la repressione di Milano. Ambiente: si è spostata sotto al comune di Reggio Emilia, in parte anche in questura, la mobilitazione contro l'ennesima colata di cemento nell'area verde di Bosco Spizio, che da 2 mesi si ritrova quotidianamente per impedire lo scempio dell'area verde. La Celera in massa questa mattina ha scortato mezzi e operatori per abbattere gli alberi. Una decina di attivisti e attivisti dell'assemblea hanno provato ad opporsi, 7 persone sono state fermate, mentre gli alberi sono stati abbattuti in modo improprio con le ruspe, su indicazione della questura, che vuole chiudere gli abbattimenti entro sera. Nel pomeriggio sono attesi i giardinieri. Veniamo ora al Medio Oriente, dove tiene banco la vicenda in Israele di un volo Fly Dubai tra Dubai e Tel Aviv, in cui il copilota ha accoltellato il pilota, secondo quanto ricostruito finora, nell'intento di dirottare l'aereo che aveva a bordo 177 israeliani e voleva farlo schiantare. Israele non ha dubbi che si tratti di un attacco terroristico, fallito perché a prendere il controllo del volo mentre cadeva in picchiata è stato un team di piloti che si trovava sull'aereo per un trasferimento e che ha poi effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. La Commissione Affari Costituzionali della Camera, torniamo in Italia, ha approvato il mandato al relatore sul disegno di legge antisemitismo con i voti del centrodestra insieme a quelli di Italia Viva, mentre hanno votato contro Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale con Bannacci. Il PD non ha partecipato al voto. Entro metà ottobre il testo, già approvato dal Senato, dovrebbe essere votato dall'Aula della Camera, con la famigerata definizione di antisemitismo che viene ripresa dall'AIRA, ovvero una definizione che bolla come antisemitismo anche le critiche, qualsiasi critica, al governo israeliano. Sono state depositate in Cassazione circa 600.000 firme raccolte per un referendum sull'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Il comitato che le ha raccolte annuncia inoltre che chiederà alle istituzioni competenti di valutare lo svolgimento del referendum nella stessa giornata delle elezioni amministrative. Un'altra strage nei posti di lavoro quest'oggi, 2 morti nel giorno in cui parte l'udienza preliminare con 21 imputati e 3 società nel processo per la stazione di Brandizzo, dove nel 2023 una vera e propria strage falcidiò 5 operai travolti da un convoglio mentre lavoravano sulla linea Torino-Milano. Le morti di oggi invece sono avvenute alla Fincantieri di Ancona, dove un operaio tunisino di 55 anni è rimasto ucciso dopo essere stato investito da una fiammata durante una lavorazione su una nave all'interno di un capannone. Un altro operaio, 29enne, di origine bengalese, è gravissimo. I 2 lavoratori erano impiegati in una ditta appaltatrice. Invece a Milano, Robecco sul Naviglio, un operaio di 48 anni è morto per il crollo del solaio dove stava lavorando.
E infine, oggi, 30 settembre, un anno fa, ci lasciava il nostro Jean-Luc Stott, 72enne, nato a Nancy in Francia dal 2005 al 2019. È stato il coordinatore di tutta la nostra redazione musicale, poi, come diceva, un po' scherzosamente, era andato in pensione, continuando a trasmettere quotidianamente con la Compagnia dei Gatti Neri, con Baraon d'Urto, Casa Titta, in tandem con Titta Colleoni, suo grande amico, scomparso 2 mesi prima a luglio. Oggi lo ricordiamo insieme, lo abbiamo fatto con un primo momento a mezzogiorno, un appuntamento adesso invece che sta per cominciare nello studio Viola, è lo speciale Baraon d'Urto, una delle sue tante creature, forse la più amata, dalle 16:10 tra pochissimi istanti fino alle 17:20. Si può chiamare allo 030 456 70, oppure scrivere al WhatsApp della radio 335 1220 759, oppure si può lasciare un commento sui nostri social per Jean-Luc Stott. Ed è tutto per le notizie in breve. La linea, come detto, a Baraon d'Urto.

0: In principio era il silenzio. Poi venne il suono.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia?
2: Baraonda d'Urto.
3: Programma ideato da Jean-Luc Stott.

0: Eccoci qua, 16.07, inizia questa puntata speciale di Baraon d'Urto dedicata al nostro Jean-Luc. Infatti abbiamo tirato fuori la vecchia sigla, non sono solo in studio, c'è Laura con me.
1: Ciao da Simone, un saluto a tutte e tutti.
0: Eccoci qua. Allora, non sarà semplice questa puntata, ma sarà molto bella perché sarà piena di ricordi, un sacco di artiste, artisti, amici, amiche, compagni e compagni hanno voluto darci il loro contributo appunto per ricordare Jean-Luc. Ripetiamolo, se volete chiamarci in diretta potete farlo allo 030 456 70. Allora Laura, con chi vogliamo cominciare? Qui abbiamo un sacco di gente che ha detto la propria sul nostro Jean-Luc.
1: Eh sì, tanti contributi, bellissimo. Jean ha condiviso la sua vita artistica e personale con tantissimi artisti anche della scena bresciana. Beh, direi che tra i tanti nomi che abbiamo quest'oggi, magari partiamo con uno di quelli un po' più cari,
0: sì, era
1: senza
0: uno...
1: togliere nulla agli altri, chiaramente.
0: Era uno dei suoi coccolati.
1: Uno dei suoi
0: come
1: coccolati.
0: Si suol dire. Va bene, allora andiamo, lo riconoscerete sicuramente.
2: Ciao, ciao a tutti amici. È molto difficile perché insomma è bellissimo ricordare Jean-Luc, ma è bruttissimo pensare che è un anno che il nostro francese, il maledetto francese. Allora di Jean-Luc che dire? Devo dire che comunque sia ci ha lasciato una grande eredità, quindi comunque sia Jean ringraziato tutta la vita, non basterà una vita intera. Secondo, tanti bei dibattiti, tante serate, eccetera. Io di Jean-Luc, se devo essere sincero, la cosa che mi manca di più è la sciocuta, perché lui quando ci trovavamo, perché ci trovavamo spessissimo, ma quando ci trovavamo io pretendevo questo piatto della sfarzia che deve bollire per 3 ore e lui lo preparava e mi faceva impazzire. E quindi così. Poi niente, per tutto il resto, pazienza Gianni, cioè così è poco da far qui ad argomentare. Niente, vi ringrazio e... Porta Jean-Luc.
0: Era Sandro Duccoli ovviamente e ha voluto dedicare Brave Margot di Bressan ovviamente. Adesso ne ascoltiamo un pochino, ma nel frattempo ci ha raggiunto un'altra dell'acquario. Ciao Galatea.
3: Ciao a tutti.
0: Eccoci.
3: Non potevo assolutamente mancare.
0: Sì.
3: Una giornata difficile per tutti, importante, e volevo esserci anch'io per portare insomma un ricordino di quello che è stato per noi il nostro Jean, e eccomi qua.
0: Eccoci.
3: Quindi a farvi compagnia.
0: Ovviamente mandiamo un abbraccio a tutte e tutti i nostri amici e le nostre amiche dell'Acquario che non
1: certo,
0: sono potuti essere qua. Manuel, Diomira, Chiara,
1: Riccardo, il silente Riccardo, Nael,
0: esatto.
4: Le maître d'école et ses potaches, le maire, le bedeau, le bougna, négligeaient carrément leurs tâches pour voir ça. Le facteur d'ordinaire s'y preste pour voir ça, ne distribuait plus les lettres que personne au reste n'aurait lues.

0: nostro presumé.
1: Allora, ringraziamo Sandro Ducoli per questa sua testimonianza e per aver dedicato a Jean questo brano. Andiamo avanti con un'altra artista molto molto legata a Jean-Luc.
2: Eh sì, direi particolarmente legata, ha condiviso tantissime belle esperienze con Jean e insomma di sicuro tanti e tanti avranno già capito di chi parliamo. La voce sicuramente la riconoscete subito.
3: Ciao a tutte e a tutti, il ricordo che condivido con voi di un capodanno di qualche anno fa, dove Jean e Anna vennero a casa nostra insieme ad altri amici musicisti e artisti bresciani, e mentre si dibatteva insomma su la musica in Italia, quali sono le scelte politiche, il mercato discografico eccetera eccetera, io a un certo punto, lui era in fianco a me al tavolo e insomma sbottai dicendogli sì, però c'è in giro un sacco di musica che non vale niente e tanti artisti che valgono invece che sono meno conosciuti. E io dissi: e quando tocca a me? E lui amorevolmente mi mise la mano sul braccio e mi disse, come dire, mettiti seduta, e mi disse: abbi pazienza, tu porta pazienza, che tutto succede. Questo lo condivido con voi oggi. Un bacione, Jean, sei sempre nel mio cuore. Ciao ciao.
1: L'abbiate riconosciuta, era Laura Sirani,
2: certo,
1: che ha voluto dedicare questa Voici la Saint-Jean, spero di averlo pronunciato bene perché il francese no, purtroppo, dei Malicorne.

0: Allora, Galatea, anche tu hai delle testimonianze, eh?
1: Sì, più che delle testimonianze, cioè ho un perenne monito, perché ogni volta che decido a casa di mettere su un vinile, la mente va per forza necessariamente a Jean, perché lo scorso anno in festa, quando ancora non ero un membro attivo dell'acqua

0: mi pare, giorno di festa, io sono arrivata per fare la mia presentazione del laboratorio della serata di Siamo Gatti e nell'entrare in acquario mi è caduto subito l'occhio, c'era un giradischi appoggiato alla panchina e lì per lì sono rimasta in silenzio, no? Perché sai, fa brutto dire ah, è per me. E poi Jean mi ha detto questo è per te e mi è veramente un po' tremata la terra sotto i piedi, in senso positivo ovviamente, perché cioè, comunque Jean era Jean, cioè nel senso veramente è difficile da dire.
1: Sì. Questa ti fa capire lo spessore, no?
0: Sì, sì. Però rido sempre perché ogni volta che ascolto Liberato sul giradischi di Jean Luc Stott, io dico questo povero Cristo penserà ma soldi miei dove vi ho buttati,
1: ma una volta facevano girare roba migliore su questo
2: piano.
0: Però no, adesso scherzi a parte, è sempre un grande onore poter riprodurre dei dischi su qualcosa che è stato di qualcuno di così importante.
1: Tra l'altro ci raccontavi dal giradischi ai giramenti di testa.
0: C'è anche un altro aneddoto. Una volta ci trovavamo in zona prealpino, c'era un mercatino vintage e c'era Jean con il suo banco, con i dischi ovviamente, il suo storico e splendido banco, e rifornitissimo di tantissime chicche di cui tra l'altro qualcosa ho acquistato. Perché poi è sempre difficile fermarsi quando ti trovi di fronte a delle scelte così sapienti. E io e Jean, due fiumi in piena, ovviamente. Io sono una chiacchierona, lui non
1: anche
0: si tirava indietro, nemmeno lui. Ad un certo punto, con la coda dell'occhio, guardo il mio povero compagno, il buon Mattia, verde, completamente verde. Ma in tutto questo io e Jean siamo andati avanti imperterriti a parlare per un altro buon quarto d'ora. Dopo 45 minuti da questa occhiata mi ritrovavo all'ospedale civile con il mio compagno con una labirintite conclamata a quel punto. È diventato. E tra l'altro era il giorno del compleanno del mio compagno.
1: Bella festa.
0: Quindi diciamo che Jean è stato anche complice di questo malessere, poverino, il povero Mattia.
1: Oh, succede.
0: Ma non ci si poteva mettere un freno, veramente. Io chiacchierona, lui pure.
1: Sì.
0: Doveva andare così.
1: Allora, a proposito di chiacchieroni, andiamo ad ascoltare adesso due contributi di sono artisti anche loro fondamentalmente. Uno tra l'altro è stato anche batterista di lungo corso comunque negli anni 90, due amici e compagni che non presentiamo perché li conoscerete sicuramente appena inizieranno i contributi, li metto uno di fila all'altro,
2: certo.
1: Altrimenti raga non ci stiamo perché sono veramente tanti i vocali che sono arrivati.
3: Forse mi ricordo più le litigate che altro con Gianluca, perché ogni volta che ci discutevi di musica, ma ci discutevi davvero, spesso finiva che ti beccavi, che ci litigavi. Mi ricordo una volta che dovevamo registrare una cosa sui Clash che è diventata una litigata sul punk, sull'anno di nascita del punk, sulla sua fondazione, eccetera eccetera. Abbiamo sospeso la registrazione e abbiamo ricominciato il giorno dopo. In mezzo Gianluca si è mangiato un paio di brioche, si è bevuto un caffè, si è fumato una sigaretta. Io, idem, più o meno, e poi ci siamo riappacificati, ma ormai il tempo era finito e quindi ci siamo ritrovati il giorno dopo. Di Gianluca ricordo però una cosa soprattutto, che non sapeva mai stare seduto, era sempre in movimento, guardava avanti, sognava, metteva la musica davanti a tutto e sapeva che la musica era un elemento di trasformazione della società, e così si è mosso per tutta la vita, dentro Radio Onda d'Urto, con la festa della musica, con ogni sua creazione, lotta, soprattutto quella contro la SIAE. Gianluca è stato un personaggio immenso, che manca tantissimo, e ogni volta che si passa dall'acquario, quest'anno, era proprio difficile anche riuscire a entrarci, perché Jean-Luc ha lasciato un vuoto che è difficile colmare, ma che proviamo tutte ogni giorno, organizzando un concerto, facendo una trasmissione radiofonica, sognando un mondo.

0: diverso a fare.
1: Ciao Baron d'Adurto, sono Aldino e niente, volevo così ricordare Jean-Luc Stott, l'indimenticabile Jean-Luc Stott, per le sue frasi, per le sue cose che ci diceva sempre, tipo restare umani, restate umani se potete, che voleva dire tantissime cose, lo chiudeva un po' il mondo e quel mondo musicale che comunque attraverso la sua sensibilità culturale aveva racchiuso anche a Brescia, comunque ha avuto questa capacità di unire questa scena musicale bresciana in tutte le sue diversità, e io l'ho vista nel Pop Club che ho condiviso con lui, e gli dedicherei un pezzo dei Marti, che è stato anche disco del mese di radio di Baron d'Adurto, che è Buying Things from Your Past. Vi saluto, un abbraccio a tutti.

0: E quindi abbiamo ascoltato il contributo di Andrea Cegna e del nostro Aldino, due grandi amici di Jean-Luc. E andiamo avanti, ma anche noi avremo qualcosa da dire prima o
1: ma
0: poi,
1: certo,
0: no? Dovremmo dire qualcosa anche noi.
2: Vi tocca, eh? Io il mio l'ho dato.
0: Tu l'hai già dato.
2: Sì, ho ancora, tra l'altro, nel dire il social club, insomma, altre cose, mi è tornato in mente un vecchissimo ricordo del nostro Michele, redattore. E facevamo militanza al magazzino e tutto gasato in assemblea dice: Jean-Luc, Jean-Luc ci porta i Putain Club. Putain Club. E io tipo ok, poi cacchio li ho sentiti e mi sono detto che stecca, che sì, mina sta roba.
0: Sì. Mi ricordo infatti periodo io ancora lavoravo sui furgoni, portavo in giro gli autoricambi, l'ho fatto per 15 anni e io il pomeriggio, ma anche la mattina, ascoltavo sempre la radio, Radio Onda d'Urto, mentre lavoravo ovviamente. Ovviamente ogni volta che entravo nelle officine dei clienti, che è il comunista!
2: È chiaro,
0: sentivano radio, ok. Però io posso dire ecco che Jean-Luc ha fatto parte proprio della mia formazione musicale, nel bene e nel male, nel senso che è inutile adesso santificarlo, no? Nel senso, molte, come diceva Cegna prima, spesso musicalmente noi non eravamo d'accordo su molte cose, no? Poi la differenza tra me e Cegna è che io non ci litigavo, ma ci parlavo,
2: certo. Però era un bel borbottone,
0: certo, sì. Però io, diciamo, un po' perché avevo un timore reverenziale, ma non sono mai andato a litigarci, anche perché tanto sapevo che aveva ragione lui, quindi che è inutile,
2: c'era,
0: no?
2: Poco da fare.
0: Fai anche la figura di me, no, cioè, no. Però ecco, io ascoltandolo sempre mentre lavoravo, tutti i giorni, sia la mattina che la sera, beh, posso dire che se adesso sono qui è anche grazie al fatto che ho avuto una grandissima scuola, perché lui mentre conduceva la trasmissione, faceva le interviste, così, ascoltandolo tutti i giorni per anni, beh, alla fine se non impari qualcosa è un problema.
2: Se non impari sei
0: coccio, no?
2: Proprio.
0: Poi certo. Appunto quando sono arrivato qui, quello che ho imparato si è decuplicato, perché essendo fianco a fianco, insomma, è un'altra cosa ovviamente. Quanto ci manca, Jean. Allora, andiamo avanti con Sara Luce. Un'altra artista che Jean-Luc ha voluto fortemente nel suo progetto Cambiamo musica,
1: certo.
3: Ciao a tutte e tutti, qui Sara Luce a portare un ricordo di Jean. È difficile parlare di Jean-Luc in questi termini, nei termini che, come dire, confermano la sua assenza in questa dimensione, e assenza che ovviamente si fa sentire, ma allo stesso tempo è diventata una presenza ancora forse più forte. E per me Jean è stato un papà in tutti i sensi, soprattutto un papà musicale, un papà di racconti, di storie. Ho avuto la grande fortuna di averlo nella mia vita molto molto presto, ero molto piccola, avevo circa 10-11 anni, e il ricordo che ho di lui è di questo personaggio dietro una console che mette musica, e io che ballo alla sua sotto l'ascolto della sua playlist che peraltro a un certo punto mi regalò e che io ascoltavo ripetutamente, perché mi ricordava, mi faceva appunto ricordare quei momenti belli estivi in cui si ballavano le sue canzoni alle feste, le feste di quelle che erano ancora una volta le feste di Liberazione o della radio, insomma, ecco. E quindi è un ricordo di una persona che aveva sempre qualcosa da dire di interessante e che non ti faceva mai sentire a disagio, mai, anche se tu in confronto a lui ti sentivi piccola, no? Inesperta, non come dire, piena di tutta quella conoscenza che lui poi sapeva infonderti, no? E soprattutto il ricordo di una persona che con la sua infinita dolcezza aveva questa fermezza e questa determinazione, capacità soprattutto di discernimento tra le cose giuste e le cose sbagliate, la capacità sempre di scegliere la parte giusta a prescindere da chi si trovava di fronte, ed è per questo che è stata una persona, secondo me, poi alla fine così stimata e amata da tutti indistintamente. E ecco, quindi insomma, questo è un po' il ricordo che ho di Jean. E ovviamente c'è una certa incapacità di accettare che non sia più parte di questa dimensione, ma mischiata un po' anche alla amarezza di pensare che sono sempre un po' le persone poi più rette e oneste, cristalline, limpide, che prendono il volo prima del tempo, o forse il loro tempo è questo, per darci probabilmente poi a noi un messaggio di un giusto percorso da perseguire. Ecco, quindi questo è il mio augurio, che il suo sentiero sia sempre ben visibile a chi è rimasto qui. Grazie, lascio un brano che per me è un brano che mi ricollega a lui, ed è Aisha di Khaled, perché era all'interno di questa playlist. Io mi ricordo che quando ballavo alle sue appunto serate, o quando riascoltavo il CD che mi aveva dato, io aspettavo sempre Aisha, e quindi per me è un ricordo meraviglioso di Jean, quella dolcezza, ma anche quella forse... quel suono anche un po' allo stesso tempo spigoloso. Grazie, un abbraccio.

0: Allora ringraziamo anche Sara Luce, che ovviamente è parecchio emozionata, ma come tutti,
1: come
0: noi adesso, tra l'altro, qui a Baraonda d'Urto, speciale per ricordare il nostro Jean-Luc. Se vi siete collegati o collegati soltanto adesso, questa trasmissione speciale proprio in suo ricordo, visto che è un anno che ci ha lasciato.
1: Un anno.
0: È incredibile.
1: Cioè, ci pensavo giusto stamattina, un anno.
2: Sì. Mi ricordo l'esatto momento in cui ho ricevuto la notizia, cioè ho proprio il flash.
0: Anche io ero qua.
2: È assurdo.
0: Stavo registrando, tra l'altro, Baraonda d'Urto.
2: Certo.
0: Sono uscito a fumare una sigaretta, come faccio mille volte, e mi ha chiamato Nael. Vedevo, sta chiamando Nael, cosa vuole Nael? Perché già facevamo il programma d'Urto in d'Urto, io immaginavo che giovedì non potesse registrare, e invece mi ha dato la notizia. Non ci credi?
1: Io ho letto il tuo messaggio che hai mandato in chat tipo 300 volte, perché pensavo di aver letto male. Poi ho acceso subito la radio, ho sentito che c'era musica classica e lì ho capito che effettivamente avevo letto purtroppo in maniera corretta il messaggio.
2: Io mi ricordo ero nella stanza della nanna a far addormentare i bambini. Ho aperto, a un certo punto erano tutti lì che dormivano, ho aperto Instagram, quindi in realtà era già da un pochino che la notizia stava circolando, un pochino in realtà, era una mezz'oretta, una quarantina di minuti. E ho riguardato anch'io, ho riguardato il telefono 3 o 4 volte, cioè, ho detto ma
0: sì, perché era una, era una di quelle presenze che, cioè,
1: era impossibile che fosse successo,
0: era immortale è
1: impossibile.
0: E invece siamo qua ed è già un anno, caspita,
1: una cosa incredibile, incredibile.
0: Tu avevi qualche ricordo?
1: Ne ho tantissimi, ci stavo pensando proprio adesso che andava la musica, non saprei nemmeno io quale scegliere, perché
0: partire?
1: Con lui ho condiviso tanto sia all'interno della radio che anche esternamente, comunque mi ha coinvolto tante volte anche nei suoi progetti paralleli, tipo Moca, Festa della Musica, libro che avevamo poi pubblicato in collaborazione con altre realtà bresciane, collaborato invece con i miei di libri. C'erano altri progetti in cantiere proprio per altre cose, il fatto che con lui era sempre una scoperta di musicisti nuovi, almeno per me.
0: Sì, sì.
1: Ogni volta che ci si fermava a parlare mi raccontava, magari mi portava all'attenzione formazioni artiste che io non conoscevo, e quindi per me a volte erano proprio delle scoperte di cui sono profondamente grata. I dischi, tipo, io mi ricordo uno dei bellissimi regali che mi ha fatto, il singolo di I Love Rock and Roll di Joan Jett, meraviglioso, ce l'ho là proprio sul giradischi, perché quello è stato un regalo meraviglioso. Ho comprato diversi dischi anche da Jean, perché era rifornitissimo, abbiamo fatto tante trasmissioni anche insieme a Rebel Girl, è stato ospite,
0: certo,
1: tipo nel periodo natalizio. Nei vari speciali avevo inserito proprio una delle primissime trasmissioni che avevamo fatto insieme, dove parlavamo proprio delle Runaways, Lita Ford, Joan Jett, tutte quelle formazioni a cui lui era anche particolarmente caro, perché Joan Jett, sue parole, è stato uno dei suoi amori giovanili e quindi parlava sempre molto volentieri di lei. Poi sapete, aveva sempre una marea di aneddoti lui
0: da
1: raccontare,
0: certo.
1: E questa è anche una cosa bellissima di Jean, non mancava mai di ricordare tante cose, e manca davvero tanto.
0: Allora andiamo ad ascoltare adesso un'altra testimonianza da un altro artista nostrano.
3: Un anno senza Jean-Luc si è sentito, e si è sentita la sua mancanza nell'edizione di quest'anno della festa di Radioonda d'Urto, e così come sulle frequenze della radio e nelle occasioni, negli eventi, a volte anche casualità di incontri che avvenivano durante l'anno, quando magari ci si imbatteva in Jean-Luc per qualche motivo che spesso era legato a qualche evento culturale o musicale. E poi nel chiacchierare si parlava sempre di musica. Jean-Luc era sempre molto attento a quello che facevo come musicista, ma anche era interessato a sapere quello che vedevo magari in giro, ai concerti o ascoltavo, insomma, avevamo un po' di anni di differenza e quindi avevo magari una lente diversa sul mondo della musica, ma non per questo Jean-Luc non era interessato delle cose che arrivavano da qualcuno che aveva meno esperienza di lui, anzi è sempre stato molto attento e curioso da quel punto di vista, e anche se alla fine si andava sempre a parare sui classici, e un classico che ci accomunava nei nostri ascolti, nelle nostre passioni, una band fondamentale che può risultare forse banale, non lo so, però effettivamente è stata talmente importante sia nella storia della musica che nella storia mia di Jean-Luc, ne abbiamo parlato sempre, spesso e volentieri, ogni volta che ci penso mi viene in mente qualche chiacchierata con Jean-Luc su questa band, quindi io andrei a spolverare un classicone dei Beatles da Revolver. Io ascolterei Tomorrow Never Knows. È una canzone che veramente dedico col cuore a Jean-Luc e dedico col cuore a tutte le persone che sono state toccate da lui e dal suo amore per la musica. Ciao Jean, ci manchi tanto.
0: E ringraziamo Gab della Vega. Gab, i Beatles non sono mai banali, e stiamo scherzando, insomma, voglio dire.

0: Tomorrow Never Knows, una frase pezzone che non vuol dire nulla, come tante cose dette da Ringo Starr nel corso della è una frase che aveva detto lui, ha detto: ma sei un genio, questa canzone nuova la chiamiamo così. Grande, grazie Gab che ci hai dato anche l'opportunità di ascoltare i Beatles, ma non vorrei mai che gli stoniani dicessero
1: perdiamo, non vogliamo perdere ascolti per questa faida.
0: Assolutamente, faida che tra l'altro non esisteva tra di loro, perché Beatles e Rolling Stones erano super super amici. E andiamo ad ascoltare quindi il contributo di altri artisti nostrani che hanno scelto, possiamo già anticiparlo, che hanno scelto una canzone proprio dei Rolling Stones per ricordare Jean-Luc.
2: Ciao, siamo
3: Alice
2: e Nick, in Walter, insomma. E Jean-Luc è stato per tanti anni un mentore e un grande amico, e è davvero difficile dire in poche parole l'importanza che ha avuto per noi. E tra l'altro è anche difficilissimo pensare che da quel 30 settembre siano passati 365 giorni. Io e Jean ci ritrovavamo spesso a parlare dei Rolling Stones, i Rolling, come li chiamava lui. E adesso tutte le volte che parte Miss You in una playlist, la testa va inevitabilmente lì. Ciao Jean, ci manchi tanto.

0: Allora, 2:20, eh? Quindi come i Beatles, non ditemi che ho tenuto più i Beatles dei meno i Rolling Stones.
1: Equo.
0: Li ho tenuti
1: equo.
0: Uguali.
2: Sicuramente okay. Molto più della politica italiana, okay. Quindi stiamo facendo del nostro.
0: Va bene, va bene. Allora, dobbiamo darci un po' una mossa perché qui il tempo vola, abbiamo ancora un sacco di cose da ascoltare. Andiamo adesso da una voce ben conosciuta delle nostre e vostre frequenze, storico conduttore di Mystery Tour Radio Show e di Heavy Demons, sto parlando di Mickey Evil.
3: I miei ricordi di Jean-Luc Stout risalgono ormai a qualche tempo fa, all'inizio del terzo millennio, proprio anche in concomitanza con la nascita dei Mugshots, e Jean-Luc fu il fonico di uno dei primissimi concerti dei Mugshots e partecipò anche attivamente al missaggio del primo demo dei Mugshots, quindi parliamo 2002-2004. Il primo demo dei Mugshots era naturalmente Doctor Is Out. Da lì in poi naturalmente abbiamo continuato a frequentarci in ambito radiofonico e mi piace ricordare due situazioni. La prima vide partecipare me e Jean-Luc all'intervista con Dick Wagner, lo storico chitarrista di Alice Cooper e Lou Reed, che in quel momento stava producendo i Mugshots. E avvenne in questa cornice fiabesca dell'albergo Villa Fenaroli di Rezzato, un'intervista a fiume durante la quale Jean-Luc veramente stupì anche Dick Wagner con le sue conoscenze dei progetti musicali di Dick Wagner, che andavano al di là di quelli più conosciuti, cioè Alice Cooper e Lou Reed, Kiss, Aerosmith e via dicendo, ma andando proprio ad approfondire gli aspetti dei Frost, i Bossman, l'inizio. Quindi un'intervista incredibile che tra l'altro si può trovare anche su YouTube, un'intervista monumentale a Dick Wagner. La seconda è un'altra intervista fatta in radio invece per telefono con un altro storico amico dei Mugshots, vale a dire Jean-Jacques Burnel degli Stranglers, quindi coscritto diciamo di Jean-Luc, nato anche lui nel 1952, e mi ricordo questa intervista alla fine della quale loro iniziarono naturalmente a parlare in francese. Io non capii assolutamente nulla, ma intuì che stavano parlando di cose piuttosto sconce e quindi grandi risate, grande ricordo, e un buon ricordo di Jean-Luc può essere appunto introdotto da una canzone degli Stranglers che già dal titolo, insomma, titolo emblematico, Never Say Goodbye, The Stranglers. Ciao Jean-Luc.

0: Allora, lasciamo gli Stranglers, ringraziamo Miki e continuiamo con delle voci ben conosciute,
1: Sì.
0: Qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Abbiamo Gerardo Ferrara,
1: Jerry.
0: Mitico Jerry, e Stefano B. Li andiamo ad ascoltare.
1: Il direttore artistico del Ciringhito.
0: Sì, esatto. Andiamo da Jerry prima.
2: Ciao fratello Jean, 30 anni fa ci nutrivi le notti permettendoci di saltare, scaricare a terra a piedi nudi attraverso i tuoi suoni, le tue danze che ci proponevi, ed è stato uno dei momenti più belli, più forti della mia vita, e ti ringrazierò sempre per questo, caro Jean. Ti abbraccio forte ovunque tu sia.

0: Ma io ringrazio Jerry per aver scelto questa canzone, Around the World dei Red Hot Chili Peppers. Era il 1999 e io la ballavo quando la metteva Jean-Luc alla festa di Liberazione, mi ricordo benissimo. E mi ha fatto venire in mente questa cosa anche di una cose successe a quella festa con una tipa che avevo conosciuto,
1: Lison,
0: però non
1: dire.
0: Era la mia ragazza, però vabbè, nessuno si è fatto male, è andata è andata, vabbè, colpa di Jean-Luc che mette queste canzoni. Andiamo avanti, andiamo con Stefano B e qui ci sarà da ballare,
1: immaginavo.
0: Ci sarà da ballare qui, eh.
2: Ciao, sono Stefano B e se devo essere sincero mi riesce molto difficile scegliere un solo ricordo tra i tanti bei ricordi che ho di Jean-Luc. Però sicuramente una parte importante di quella che è stata la mia esperienza radiofonica l'ho fatta con lui per un paio d'anni. Abbiamo trasmesso assieme il sabato sera proprio qui dalle frequenze di Radio Onda d'Urto. È stata un'esperienza bellissima, mi ha lasciato molto. Jean-Luc a mio parere è una persona che aveva tante qualità di cui oggi il mondo avrebbe bisogno, come la comprensione, la tolleranza, il vedere le diversità come una ricchezza, e quindi credo che sia questo il ricordo forse più bello e più importante che ho di Jean-Luc, ovvero ciò che mi ha lasciato, ciò che mi ha insegnato in un certo modo.

0: Allora ringraziamo Stefano B che ha scelto questa Tongue Dance di Rita Mitsuko, remixata da William Orbit e Mark Moore. E io direi di DJ in DJ, un altro DJ ben conosciuto dalla comunità di ascolto di Radio Onda d'Urto e da chi frequenta la festa di Radio Onda d'Urto, ovvero il nostro mitico Beppe Orizzonti.
1: Ciao Simo, ho letto la cosa del contributo e vabbè, un piccolo ricordo dei tanti è che un sacco di volte con Jean-Luc ci incontravamo nei mercatini più disparati, alle ore più disparate a cercare i dischi, continuare a parlare di musica, quello che ci accadeva intorno, alla politica. L'umanità è sempre stata grande. La persona è sempre stata grande e è stata una grande perdita. Ho dei bei ricordi e me li tengo. Volevo solamente condividere questo. Basta. Un pezzo potrebbe essere un pezzo dei Samhain, gruppo di punk oscuro, chiamiamolo, derivativo da Misfits, Danzig, eccetera, e potrebbe essere quello perché è stato uno degli ultimi dischi che gli ho comprato e scambiavamo anche dischi, e bello. Quindi da November Come in Fire mi viene in mente.

0: Allora, manca un quarto d'ora e dobbiamo andare di corsa di adesso corsa. Perché abbiamo ancora tanti contributi. Uno di questi è del nostro carissimo chitarrista degli Under, Angelo Zucchi.
1: Cos'era Jean-Luc? Jean-Luc era un ragazzo, perché era una persona senza età, semplicemente perché il suo entusiasmo e la sua curiosità erano letteralmente atemporali, e la sua capacità di essere serissimo si accompagnava sempre alla capacità di fare la battuta giusta, ad essere rigoroso, a non perdonare nulla se ti vedeva così molle o indeciso, ma allo stesso tempo a gratificarti enormemente per le cose fatte bene. E più, era un vero amico sul quale potevi contare sempre per avere la parola giusta o un consiglio o anche, come ho detto prima, un rimprovero se meritato. Jean-Luc rimarrà per sempre semplice, ha tracciato un solco troppo profondo per far sì che i frutti non crescano e maturino per sempre. Quello che lui ha tracciato darà sempre risultati, e noi continueremo a volergli bene e ad averlo qui accanto. Ciao a tutti.

0: E grazie Angelo Zucchi, che tra l'altro aveva organizzato una bellissima serata in memoria di Jean-Luc all'Arci Cremlino, partecipatissima, la ricordo ancora con grande piacere. Andiamo a un altro chitarrista delle nostre parti, completamente diverso per stile e quant'altro,
1: attitudine,
0: ma anch'esso molto molto legato alla figura di Jean-Luc.
2: Ciao a tutti, ciao a tutte, sono Nick Garapatero, a un anno dalla scomparsa di Jean da questa terra. È stato ricordato e l'abbiamo ricordato in tantissime occasioni. Io, più che un aneddoto, ho il grande insegnamento che mi ha dato Jean e che ha dato a tanti e a tante di noi, cioè quello di perseguire i propri obiettivi con un'etica, e tutto ciò salva dal non dover dare spiegazione a nessuno e dal non guardare in faccia a nessuno. Per cui questa resistenza che mi ha insegnato Jean cercherò di portarla avanti sempre, e gli dedico la canzone Out of Time Man dei Mano Negra. Un abbraccio a tutti e a tutte. Viva Jean!

0: E grazie anche a Nick. Grazie anche a Nick. Altro personaggione, altro chitarrista, anche lui legatissimo a Jean-Luc, che ben conoscete. Andiamo ad ascoltare che cosa ci ha detto.
1: Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda d'Urto. Ciao Elgast, o Simone che dir si voglia. Sono Alle Be Good. Grazie di avermi invitato a questa trasmissione in memoria dell'amico Jean. Il mio pensiero è che il tempo ci tira veramente degli strani scherzi. Sembra veramente l'altro ieri che sentivamo la sua voce alla radio che ci raccomandava di rimanere umani, o che lo si incontrava al mercatino del vinile alla ricerca di qualche chicca, o che si pianificava la prossima festa della musica con qualche novità di slacca e folle. L'altro canto invece è stato un anno densissimo di eventi dedicati a Jean, alla sua memoria, all'attitudine che ci ha insegnato come approcciarci alla musica e non solo. La mia raccomandazione è di tenere alta la bandiera della sua memoria e continuare così, insomma, con un po' di testardaggine come lui ci ha insegnato. Vorrei dedicargli il pezzo di Johnny Hallyday, Souvenir Souvenir, perché ricordo il giorno in cui Jean-Luc si stupì del fatto che anche noi rocker italiani conoscessimo il rocker francese Johnny Hallyday. Questo pezzo è Souvenir Souvenir, in tema di ricordi. Ciao a tutti e a tutte, ciao Simone, ciao Jean.

0: Souvenir, souvenir, anche alle Be Good ringraziamo. Chi sarà il prossimo?
1: Ma chi sarà? Vediamo se riconosciamo la voce.
0: E un altro ricordo, non potevamo non chiederlo a un suo grande amico che adesso, grazie a lui tra l'altro, è anche mio grande amico, ovvero Gian Gilberto Monti. Eccoci qua Gian Gilberto, ciao.
2: Ciao a tutti, grazie, e sono molto contento in realtà di parlare di Jean-Luc, a cui devo tantissimo sia umanamente sia artisticamente. È stato per me una vicinanza importante, non solamente per la città e nella città di Brescia, ma anche proprio per la mia carriera, perché quando l'ho incontrato io avevo, come dire, tante idee nella testa, e allora mi occupavo tanto di canzone francese, ma ero arrivato a un punto quasi di saturazione di questo ambiente, anche discografico se vogliamo, e lui mi ha ridato la voglia, la gioia di fare ancora questo mestiere, il desiderio ancora di cercare strade nuove, ma soprattutto mi ha dato anche la possibilità di dimostrare e mostrare che attraverso il recupero di questo mondo, di questo mondo culturale, che non è solo musicale, stiamo parlando della Francia migliore e poi quindi dell'Italia migliore, mi ha dato anche la possibilità di mostrarlo al pubblico e di crescere. Ecco, una cosa importante che secondo me vorrei che passasse è la modernità del suo pensiero, e anche il desiderio di comunque sempre capire quello che stava succedendo intorno. Jean-Luc aveva delle grandissime antenne rispetto all'arte che circolava, aveva una capacità enorme, come fosse un grande talent scout, di capire quello che si stava avvicinando, e aveva anche la capacità di trovare a ognuno, e non solo a me ovviamente, ma a tutti gli altri di questo grande coté artistico, gli spazi per potersi esibire, per poter dimostrare la propria capacità, e oltre a una valenza umana enorme, perché nell'ambiente dello spettacolo in genere la grande difficoltà è proprio quella, e cioè trovare qualcuno che sapesse ascoltare, che sembra la cosa più semplice, ma in realtà è quella più difficile. E quindi per me è stato un grande esempio, e io tutte le volte che ci penso è come se fosse qui con me in tanti passaggi della mia vita. Allora, in questa occasione io voglio dedicare a Jean-Luc una canzone che in qualche modo incrocia sia il mondo che ci appartiene a entrambi, cioè la musica, la canzone francese, l'impegno civile, anzi l'impegno pro-civile, perché questa canzone che vorrei che voi ascoltaste insieme a lui e a me è proprio la mia versione del Disertore di Boris Vian, tra l'altro che ha impattato in una parte della sua vita, perché lui per questo ideale ci ha rimesso anche una parte della sua vita, perché l'hanno semplicemente banalmente messo in galera in Francia, perché insomma non sempre come dire, certe scelte non si pagano, lui le ha pagate tutte, e quindi io rispetto moltissimo, ho rispettato a lungo la sua scelta, e quindi credo che il fatto di come dire, far ascoltare questa canzone possa essere un ottimo modo per ricordarlo.

0: bella questa versione di Gian Gilberto Monti.
1: Infatti ti dicevo, conosco l'originale, ma la riadattazione, diciamo, di Gian Gilberto non l'avevo mai ascoltata, davvero interessante. Poi il suo timbro, ne parlavamo.
0: Sì. Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata speciale di Bar a Onda d'Urto. Io volevo ringraziare voi innanzitutto per essere state qui con me, Galatea e Laura, in nome dell'acquario e
2: in nome di Jean-Luc,
0: e del nostro Jean-Luc, sì, in rappresentanza dell'acquario per il nostro Jean-Luc. Volevo ringraziare anche tutte e tutti le artiste e gli artisti che hanno lasciato il loro contributo, e salutiamoci direi con un brano di Titta. Con Leoni. Grazie anche a tutte e tutti voi che siete stati qui e state qui con noi, e grazie soprattutto al nostro Jean-Luc, perché se siamo qui
1: eh beh.
0: E anche grazie a lui. Ciao.

nostra vita. Le parole d'amore costano fatica.

17:23 minuti, Radio Onda d'Urto. L'aggiornamento delle notizie del pomeriggio. Gli aggiornamenti dal processo per i fatti di Budapest, che vede condannati Maya T, Gabri e Anna. Oggi si è tenuto il processo d'appello, la condanna è stata ridotta di un anno per i primi due, quindi sono diventati 7 anni di condanna per Maya T, che si trova in carcere in Ungheria da quasi 3 anni dopo un'estradizione avvenuta illegalmente mentre stava arrivando l'ordine di non eseguirla dalla Germania, 6 anni per Gabriele, che si trova libero in Italia. A 2 anni e mezzo invece per Anna, che vive in Germania. La pena per Anna è sospesa. Il Tribunale di Budapest ha chiesto alla Germania di farsi carico dell'esecuzione della pena di Maya. C'è stata anche un presidio solidale fuori dal Tribunale di Budapest. Una persona è stata fermata. I 3 antifascisti e antifasciste sono nel mirino della repressione per le contestazioni contro il raduno neonazista del cosiddetto giorno dell'onore nel febbraio del 2023. Nelle stesse vicende

0: È imputato anche Gino, per il quale oggi il tribunale francese ha confermato l'estradizione verso la Germania, con il rischio poi di finire come accaduto a Maia, consegnato all'Ungheria. Rischia una pena fino a 10 anni in Germania, perché alcuni dei neonazisti che hanno denunciato di essere stati aggrediti sono tedeschi, e 24 anni in Ungheria. Per Gino, per Maia, per tutte e tutti gli antifascisti arrestati, oggi alle ore 18 corteo a Milano dal consolato ungherese a quello francese con Free All Antifas e Comitato contro la Repressione. Si è spostata sotto al comune di Reggio Emilia, in parte anche in questura, la mobilitazione contro l'ennesima colata di cemento nell'area verde di Bosco Spizio, che da 2 mesi si ritrova quotidianamente per impedire l'assemblea, si ritrova quotidianamente per impedire lo scempio dell'area verde. La Celere in massa questa mattina, addirittura con la presenza del questore, ha scortato mezzi e operatori per abbattere gli alberi. Una decina di attivisti e attivisti dell'assemblea hanno provato a opporsi, 7 persone sono state fermate, gli alberi sono stati abbattuti in modo improprio con le ruspe su indicazione della questura, che vuole chiudere gli abbattimenti entro sera. Nel pomeriggio, questo tardo pomeriggio, sono attesi i giardinieri. Ci spostiamo in Medio Oriente. In Palestina anche oggi numerose persone sono state uccise da attacchi israeliani. Un palestinese è stato ucciso, diversi altri, tra cui alcuni in condizioni critiche, sono rimasti feriti da un drone israeliano che ha lanciato un missile contro un gruppo di palestinesi fuori dalla moschea delle dotazioni nella zona di Al-Mawasi a ovest di Khan Yunis, nel sud di Gaza. In precedenza 6 palestinesi erano stati uccisi, altri 15 feriti in un attacco israeliano che ha preso di mira un veicolo nel quartiere di Tal al-Hawa nella città di Gaza. E tiene banco invece in Israele la vicenda di un volo Fly Dubai tra Dubai e Tel Aviv, in cui il copilota ha accoltellato il pilota, secondo quanto ricostruito finora. L'intento del copilota sarebbe stato quello di dirottare l'aereo, di farlo schiantare. A bordo c'erano 177 persone israeliane. Israele non ha dubbi che si tratti di un attacco terroristico fallito, perché a prendere il controllo del volo mentre cadeva in picchiata è stato un team di piloti che si trovava sull'aereo per un trasferimento e che poi ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Torniamo in Italia, un'altra strage nei posti di lavoro quest'oggi, 2 morti nel giorno in cui è partita l'udienza preliminare con 21 imputati e 3 società nel processo per la strage alla stazione di Brandizzo, dove nel 2023 5 operai morirono travolti da un convoglio mentre lavoravano sulla linea Torino-Milano. Alla Fincantieri di Ancona un operaio tunisino è rimasto ucciso, investito da una fiammata durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone, mentre invece un altro lavoratore è morto per il crollo del solaio dove stava lavorando a Robecco sul Naviglio nel Milanese. Andiamo alla pagina politica di Palazzo. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore sul disegno di legge antisemitismo con i voti del centrodestra insieme a Italia Viva. Contro questo provvedimento hanno votato il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Futuro Nazionale con Vannacci. Il PD non ha partecipato al voto. Entro metà ottobre il testo, già approvato al Senato, dovrebbe essere votato all'Aula della Camera, con la famigerata definizione di antisemitismo che viene ripresa dalla dichiarazione dell'AIRA, ovvero quella dichiarazione che bolla come antisemitismo qualsiasi critica al governo israeliano. Chiudiamo con delle segnalazioni dall'estero. A Londra la Metropolitan Police, cioè Scotland Yard, ha formalizzato la proposta di incriminazione di 54 persone tra imprenditori e funzionari e di 20 aziende in relazione al devastante incendio di Grenfell Tower, grattacielo di edilizia popolare che si trovava ai margini del quartiere di Chelsea, quartiere di lusso londinese, il cui rogo costò la vita nel giugno del 2017 a 72 persone. Le ipotesi di reato vanno dall'omicidio plurimo colposo, negligenza grave, la violazione delle regole su salute e sicurezza, frode, abuso d'ufficio nell'amministrazione pubblica. E infine dalla Germania, per risparmiare sui costi, la Volkswagen ha disdetto gran parte dei propri contratti collettivi, tra cui anche il contratto collettivo quadro. Secondo il sindacato IG Metall si tratterebbe di 10 contratti disdetti nell'ambito di un grosso piano di ristrutturazione, ovvero di licenziamenti. È tutto per le notizie in breve, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo mercoledì 30 di settembre. Iniziamo con la ricordare le tante iniziative in programma alla Centro Sociale Magazzino 47 questo fine settimana. Intanto, come tutti i giovedì, Baita, la club di Brescia, luogo autogestito, aperto a tutte e tutti, dove viene promossa la condivisione dei saperi e delle conoscenze attraverso un uso critico della tecnologia. Lo spazio è un ambiente libero, antifascista, antisessista, antirazzista. Ci incontriamo ogni giovedì all'interno della Magazzino 47 a partire dalle 21 per info@baita.li. Tutti i venerdì, anche questo venerdì 2 ottobre alla Centro Sociale Magazzino 47, dalle 15.30 il Mercato 47 con prodotti naturali, biologici e solidali. Dalle 17.30 questo venerdì torna l'aperitivo in Enoteca con la libreria aperta, e tornano anche le cene sociali. Dalle 20 risotto alle zucchine e torta di pesche. Sabato 3 ottobre invece una iniziativa promossa dal collettivo Onda Studentesca dalle 17 fino alla sera tardi, sabato aperto, dalle 18 l'assemblea della collettivi, militanza, organizzazione e noi, perché organizzarsi, perché prendere parola. Parliamo del ruolo dei giovani e della forza dei collettivi nel costruire insieme spazi di partecipazione, conflitto e cambiamento, discutiamone insieme. Insieme la sera, torneo di scacchi e biliardino, musica, libri, cena sociale, bar aperto a prezzi popolari, promuove il collettivo Onda Studentesca. Due anticipazioni per quanto riguarda il Magazzino 47 per la prossima settimana. Sabato 10 ottobre tornano anche i concerti dopo la pausa estiva, quindi sabato 10 ottobre dalle 19.30 bar Eno Libreria a prezzi popolari e pizzeria, e poi dalle 21 il concerto con Enrico Cantamale, Giorgio Nialud e Carlo Magno. Torna anche quest'anno l'iniziativa invece Simone, uno di noi, domenica 11 ottobre il pranzo alle 12.45, il pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency, grigliata di carne o menù vegan, prenotazioni entro il 9 di ottobre. Potete chiamare in radio lo 030 45 670, la sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Andiamo agli appuntamenti cinematografici al Nuovo Eden. Questa sera alle 19.30 proiezione del film Un giorno senza donne. E questo mercoledì 30 settembre alle 19 nella sala civica di Via Zigliani 6 la seduta del consiglio di quartiere La Marmora. Qualche anticipazione per la giornata di domani, giovedì 1 di ottobre, a partire dalle 9 al Palazzo di Giustizia di Brescia in via Lattanzio Gambara, USB in presidio per diritti, democrazia e libertà sindacale, la Costituzione anche all'aeroporto di Montichiari. Stop caro carburanti, requisire i profitti dei petrolieri, cacciare il governo dell'economia di guerra. Questo invece è il flash mob che si svolge sempre domani, giovedì 1 ottobre alle 18 in via Valcamonica presso stazione Eni, incrocio via Chiusura, contro il governo delle destre d'Italia e sacrifici contro il riarmo e le spese militari per le politiche sociali, promuovono i partiti della sinistra radicale anticapitalista. A scuola nessuno è straniero, in tutta Italia assemblee pubbliche anche a Brescia, giovedì 1 ottobre alle 19 in Largo Formentoni presso il presidio permanente Palestina Libera di Brescia, promuovono USB e assenze ingiustificate. Presidio giovedì 1 ottobre a partire dalle 14 sotto il Palazzo Pirelli in via Fabio Filzi 22 a Milano, basta profitto sulla pelle dei pazienti e dei lavoratori e delle lavoratrici. Partecipiamo al presidio mentre la RSU del San Raffaele viene convocata con un anno di ritardo dalla Commissione Sanità di Regione Lombardia. Criticare Israele non è antisemitismo. Questo invece è il titolo del presidio che si svolge venerdì 2 di ottobre alle 18 il flash mob davanti alla sede della zonale di Brescia, alle 19 il presidio in Largo Formentone, promuove il presidio per la Palestina di Brescia con la partecipazione delle donne in cammino. Sabato 3 ottobre la gita a Malga Lunga al Museo Rifugio della Resistenza Bergamasca, il ritrovo a Bornato in via Vittorio Emanuele a partire dalle 7, per prenotazioni entro questa sera chiamate Eleonora alla 339 8500 182 oppure Claudio allo 030 77 50 153. Ricordiamo infine che sono aperte fino al 9 di ottobre le iscrizioni alla Scuola Popolare di Musica promossa dall'Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio, banda cittadina di Brescia. L'associazione organizza lunedì 12 ottobre alle 17 una prova attitudinale per bambini e adolescenti. Potete chiamare per informazioni allo 030 375 6449. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto, redazione chiocciola radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.
2: Anche se te lo dice il prete, non è vero. L'ascolto di Radio Onda d'Urto non rende sordo.
3: Mi senti? Ma quanto mi senti? Da dove? Dove mi senti?
2: Puoi ascoltarci come vuoi, quando e quanto vuoi, senza moderazione. Non è blu, è rossa, ed è per questo che Radio Onda d'Urto esalta il senso, i sensi, in tutti i sensi.
4: Non è uno scherzo, siete su Radio Onda d'Urto.
5: Sintonizzati. Una ventata di aria fresca e stimolante.
6: Politica, cultura, arte, attualità e cultura pop, tutto in ottica queer e femminista.
5: Sintonizzati. Beate Lesbiche, la trasmissione del pianeta viola, ogni venerdì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto.
7: E se ascolti Beate Lesbiche, un po' beata, lo diventi anche tu.
5: Beate Lesbiche, la trasmissione del pianeta viola, ogni venerdì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto. Sintonizzati.

Le 17:39 minuti, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Questo mercoledì 30 di settembre, ultimo giorno del mese. Inizieremo con gli aggiornamenti per quanto riguarda il processo di Budapest contro antifascisti e antifasciste accusate di aver attaccato i neonazisti che a Budapest festeggiavano il giorno dell'onore. Pena ridotta a 7 anni per Maya, che resta per ora in carcere in Ungheria, e per Gabriele, a 6 anni, che è libero in Italia. Sospesa la pena per Anna, 2 anni e mezzo da non scontare, che attualmente si trova in Germania. Per Gino invece la corte francese conferma in maniera definitiva l'estradizione verso la Germania, dove rischia fino a 10 anni. Oggi a Milano la mobilitazione dal consolato ungherese a quello francese, mobilitazione anche a Parigi, mobilitazione anche di fronte al tribunale di Budapest. Avremo i commenti da Milano di Nick del Comitato Antirepressione e da Budapest di Marta Massa, giornalista. Parleremo poi della DDL antisemitismo. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore sulla DDL antisemitismo. Sul voto finale i partiti dell'opposizione sono divisi, la maggioranza ha votato tutta a favore, mentre invece 5 Stelle AVS contro, Italia Viva a favore, il PD non ha partecipato al voto. Entro metà ottobre il testo, che è già stato approvato dal Senato, dovrebbe essere votato in maniera definitiva dall'Aula della Camera. Venerdì prossimo 2 ottobre è stato indetto un presidio a Roma davanti a Montecitorio, tanti i presidi che si svolgeranno in tutta Italia. A Brescia 2 gli appuntamenti promossi da Presidio per la Palestina e Donne in Cammino, alle 18 un flash mob davanti alla sede del giornale di Brescia, alle 19 il presidio in Largo Formentone. Ma sul voto che si è tenuto oggi in Commissione Affari Costituzionali abbiamo sentito Filiberto Zaratti, parlamentare di AVS che fa parte della Commissione. Tante le piazze che si stanno organizzando per promuovere mobilitazioni in occasione della giornata di azione globale per la Palestina a 3 anni dall'inizio del genocidio a Gaza. 3 giorni di iniziative sono state organizzate a Modena, e da Modena sentiremo Manuela di Modena per la Palestina. Restiamo poi in Emilia, perché si è spostata sotto al comune di Reggio Emilia e in parte anche davanti alla questura la mobilitazione contro l'ennesima colata di cemento nell'area verde di Bosco Ospizio, che da 3 mesi si ritrova quotidianamente per impedire lo scempio dell'area verde. La Celere in massa questa mattina ha scortato mezzi e operatori per abbattere gli alberi, mentre qualche decina di attivisti dell'assemblea hanno provato a opporsi. 7 le persone che sono state fermate. Avremo un aggiornamento con Stefano dell'assemblea Bosco Ospizio di Reggio Emilia. Causa civile contro Giorgio Cremaschi è intentata dalla ministro Valditara, ce ne parla lo stesso Giorgio Cremaschi dell'esecutivo nazionale di potere al popolo, che avremo ai nostri microfoni. Oggi poi torna la redazione locale ambiente, chiamiamola così, curata da una parte della redazione locale Emilia Romagna. Proprio mentre terminava questa puntata è giunta la notizia del presidio di Bosco Ospizio, inserita quindi in extremis all'interno di questa puntata. Comincerà alle 18:30 questa puntata e durerà fino alle 19:20, quando andrà in onda la seconda edizione della Radio Giornale coi servizi.

0: Allora, cominciamo quindi a parlare del processo di Budapest. La Corte di Cassazione di Parigi ha respinto il ricorso di Gino e ha confermato l'estradizione verso la Germania, una sentenza che è, come dire, definitiva. Dopo un primo parere favorevole del 19 di agosto, la sentenza oggi diventa definitiva. Gino, ricordiamo, è accusato di aver aggredito dei neonazisti a Budapest che si erano riuniti come ogni anno per commemorare le SS. Le Waffen-SS, vale a dire i collaborazionisti ungheresi delle SS tedesche, in quello che è stato definito il giorno dell'onore. C'era stato in precedenza un mandato d'arresto europeo che era stato emesso da Berlino. In Germania rischia 10 anni di carcere. Una seconda estradizione in Ungheria, che continua a richiederlo, rischia 24 anni di reclusione. Oggi è stata emessa anche la sentenza d'appello di Maya e Gabriele. Maya è stata condannata a 8 anni di reclusione in primo grado e detenuta da oltre 2 anni in Ungheria. È stata condannata a 7 anni di reclusione. Condannato a febbraio a 7 anni di reclusione in contumacia anche Gabriele. Come detto, andiamo quindi a sentire un commento di Nick del Comitato Antirepressione, che ha organizzato insieme al collettivo Friuli Antifa anche una mobilitazione per questo pomeriggio, tardo pomeriggio a Milano.
1: Allora, quello che sappiamo sono le notizie che sono arrivate dalla Francia e insomma i comunicati del Comitato di Solidarietà. Sappiamo che il Tribunale di Parigi ha confermato l'estradizione di Gino. Sappiamo quindi Gino ora la decisione da adesso in poi è definitiva da parte delle autorità francesi, l'estradizione di Gino in Germania. Sappiamo che è convocato un momento di mobilitazione per le 6:30 oggi a Parigi, e adesso dovremo vedere come le autorità francesi decideranno di eseguire questa estradizione, che adesso è effettiva verso la Germania. Questo è più o meno quello che abbiamo saputo, che è quello che sta ora girando appunto dai compagni e dai comitati di solidarietà dei francesi.
0: Certo, ecco, che valutazioni ti senti di fare su questo?
1: Ma allora, sostanzialmente in realtà quello che già avevamo detto prima, ovvero che questo processo di Budapest dimostra un po', diciamo così, il filo nero repressivo che unisce polizie, governi e magistrature europee. Ci si è sempre concentrati un po' sull'Ungheria, che faceva un po', diciamo, da parafulmine. L'Ungheria è stato autoritario e sicuramente le torsioni autoritarie dello Stato ungherese sono ben note, però vediamo come anche i governi cosiddetti democratici e le polizie e le magistrature democratiche, la Francia e la Germania, sono pienamente allineate in realtà nella persecuzione degli antifascisti. E questa decisione che arriva alla richiesta della Germania e poi la decisione di oggi della Francia ne è un po' la prova.
0: Certo, ecco, dicevi alle 18:30 ci sarà una dimostrazione, anche a Milano ci sarà una manifestazione in solidarietà.
1: Sì, sicuramente, perché appunto sono arrivate, tra l'altro nello stesso giorno è arrivata la decisione che riguarda Gino e le pene in appello per Maya e Gabri. Quindi oggi è proprio il giorno in cui sono confluite, diciamo, tutte le sentenze e repressive di diverse corti europee nei confronti degli antifascisti e delle antifasciste. Noi per questo siamo in piazza oggi e la nostra volontà è quella di scendere in piazza a Missori, in piazza Missori a Milano alle 6, quindi tra poco, dove c'è il consolato ungherese, e poi da lì muoverci verso il consolato francese, perché sono le a dimostrazione, insomma, se la repressione internazionale deve esserlo anche la solidarietà, così come ci sono momenti di solidarietà e di mobilitazione per Gabri, per Maya, per Gino, Zaid, in tutte in tanti paesi ci sono stati, ci sono in tanti paesi europei, anche qui in Italia, e da Milano con questo corteo vogliamo dimostrare e continuare a mobilitarci per la solidarietà per tutti e tutte le imputate di questo processo su scala continentale, di fatto ormai.
0: Ecco, per Maya e Gabriele la Corte d'Appello di Budapest cosa ha deciso?
1: Per Maya e Gabriele ha deciso delle pene di 7 e 6 anni e le pene, anche queste pene saranno definitive. Adesso stanno arrivando anche le notizie piano piano, insomma, per capire poi cosa succederà. Quello che abbiamo potuto vedere, che abbiamo saputo di certo, che è girato sui canali, una dichiarazione dell'avvocato di Maya, che ha detto che non sa dare tempistiche su un eventuale ritorno in Germania di Maya, almeno per scontare quella pena lì. Sappiamo solo che il tribunale ha confermato le pene e insomma ha dimostrato una volta di più, non che ce ne fosse bisogno, quanto tutto questo processo partisse in realtà da un fortissimo pregiudizio da parte di tutta la corte, l'accusa e insomma di tutte le autorità ungheresi. Adesso quello che attenderemo di vedere sono gli sviluppi che riguardano Maya, Gabri e anche Anna, perché c'è anche Anna nel filone coinvolto oggi a Budapest. Attenderemo di vedere gli sviluppi, appunto proprio per questo la mobilitazione oggi ovviamente è sull'onda di queste sentenze ed è una mobilitazione di solidarietà, ma dovrà continuare nei prossimi mesi perché dovremo capire la situazione di tutti questi compagni e compagne rispetto a cosa succederà, diciamo, per loro.
0: Certo, Nick del Comitato Antirepressione Milano, grazie e buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: E andiamo subito a Budapest, dove abbiamo raggiunto Marta Massa, giornalista della sinistra ungherese. È stato un pullman oggi di solidali attivisti che è stato fermato a 7 chilometri da Budapest. È stato fermato due volte, due persone che sono scese per negoziare con la polizia sono state filmate dalla testa ai piedi. Ai passeggeri è stato chiesto di scendere a gruppi di tre. Nel corso del presidio di protesta in corso che si è svolto davanti al tribunale, una persona è stata anche fermata ed è attualmente, almeno quando abbiamo sentito Marta Massa, in stato di detenzione anche lui, ma sentiamo proprio cosa ci ha raccontato Marta Massa in merito al processo di Budapest, a cui abbiamo chiesto innanzi tutto cosa significa il fatto che la Germania potrebbe prendersi in carico il processo di Maya.
2: Sì, per adesso è una procedura che è in fase di inizio, potrebbe prendersi fino a 12 mesi, quindi al momento non abbiamo risposte certe, né sappiamo se la Germania vorrà prendersi in carico il caso di Maya o se deciderà di trattenere Maya in Ungheria. Adesso Maya è detenuta in una prigione al centro della città, verrà probabilmente spostata per questo periodo in un'altra prigione al di fuori di Budapest. Quindi un processo lungo per cui abbiamo poche certezze al momento. Nel caso in cui Maya possa tornare in Germania, ovviamente sarebbe la situazione migliore per Maya, per la famiglia. C'è una possibilità per cui Maya possa scontare la pena 2 anni per 1, per cui potrebbe essere ridotta notevolmente, però dalla Germania per adesso è impossibile prevedere quali saranno i prossimi passi per Maya. Nel frattempo la sua situazione in Ungheria rimane così. È stato quest'ultima parte dell'udienza era privata, quindi chiusa, potevano assistere solo mai i suoi avvocati, quindi anche come giornalista e giornalisti potevamo rimanere fuori, così come tutta la famiglia, abbiamo saputo solo dopo. dell'inizio di questo processo. È stato chiesto a Maya quale fosse la sua preferenza riguardo a dove scontare la pena, e Maya ovviamente ha detto la Germania, quindi da adesso in poi capiamo quanto durerà effettivamente l'esecuzione di questa procedura.
0: Certo, quindi un po' questa la situazione, ecco, la situazione fuori dal tribunale invece com'è stata? Abbiamo letto anche che c'erano presidi di solidarietà, ma anche comunque di pullman che sono stati fermati.
2: Sì, sono stati fermati 2 volte, prima al confine tra la Germania e la Repubblica Ceca, dal lato tedesco, poi un'altra volta a 6 km da Budapest. Nel primo fermo sono state bloccate 3 persone, diventato impossibile oltrepassare il confine. La comunicazione alle autorità ungheresi è arrivata dalla Germania di bloccare il bus di solidarietà. Quindi le persone sono riuscite ad arrivare solo nell'ultima mezz'ora del processo. Comunque sono arrivate, e Maya, adesso essendo cambiato il tribunale alla Corte d'Appello, poteva sentire alla fine, quando è stata portata via, dei canti, delle grida in supporto, in solidarietà, quindi alla fine sono riusciti a fare presenza ed è stato molto importante, però è stato bloccato molto pesantemente. Insomma, ci dà un'immagine dell'Ungheria sotto Magyar che non è in realtà cambiata, e l'antifascismo è comunque criminalizzato all'interno di questo nuovo governo.
0: Certo, ecco, per quanto riguarda invece gli altri imputati, cosa ci puoi dire?
2: Per adesso di Gabriele sono 6 anni, quindi cercheranno di capire anche gli avvocati, ovviamente dall'Italia, perché è stato detto di Gabriele che poteva presenziare alle udienze oppure scegliere un'opzione in videochiamata, e non è stata scelta questa opzione da Gabriele. Ovviamente questa non è mai stata un'opzione all'interno del tribunale ungherese, quindi diciamo le sentenze erano una ripetizione degli statement della procura. Questo giudice ha semplicemente, diciamo, riciclato quello che è stato detto durante l'udienza passata il 18 settembre, sia per Maya che per Gabriele, quindi effettivamente non è cambiato quasi niente, a parte un anno in meno. Però considerando che il verdetto è stato dato a febbraio, è davvero pochissimo il cambiamento che vediamo all'interno di questa corte d'appello.
0: Ecco, sul banco degli imputati c'era anche Anna.
2: Sì, Diana non era presente neanche l'avvocato, quindi per adesso è stato anche molto difficile riuscire a capire esattamente cosa stesse succedendo, perché c'erano diversi problemi con la traduttrice, per cui è diventato impossibile a un certo punto riuscire a tradurre dall'ungherese al tedesco, data la traduzione incomprensibile praticamente. Quindi stiamo ancora in fase di drafting.
0: Marta Massa, sei altro da aggiungere? Se no possiamo salutarci qui ad aggiornarci.
2: Sì, solo una cosa che è successa per il gruppo di solidarietà: una persona è stata detenuta dalla polizia perché aveva il viso coperto, quindi è stata portata insomma, in caserma, e adesso continua a essere detenuta. Insomma, la repressione è molto forte, continua a essere molto forte in Ungheria.
0: Marta Massa, grazie per essere stata con noi e ci aggiorniamo sicuramente per sapere, insomma, le sorti di questa persona che è stata fermata. Grazie ancora.
2: Grazie, arrivederci.

0: Questi gli aggiornamenti quindi per quanto riguarda il processo di Budapest. Da Milano abbiamo sentito Nick dal Comitato Anti-Repressione. Da Budapest Marta Massa, giornalista della sinistra ungherese. Veniamo in Italia. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato questo pomeriggio il mandato al relatore sul DDL antisemitismo. Sul voto finale i partiti si sono divisi, compatto il centrodestra che ha votato tutto a favore, 5 Stelle e AVS hanno votato contro, Italia Viva a favore, il PD non ha partecipato al voto. Entro metà ottobre il testo, che è già stato approvato dal Senato, dovrebbe essere votato dall'Aula. Il nodo è la definizione di antisemitismo della DDL, che è stata mutuata dall'IRA, l'International Holocaust Remembrance Alliance. Venerdì prossimo, 2 ottobre, dalle 14 alle 16 a Roma, davanti a Monte Citorio, si terrà un nuovo presidio contro il DDL antisemitismo, in occasione proprio della discussione del provvedimento in aula, un appuntamento che è promosso da oltre 250 realtà che hanno sottoscritto l'appello per fermare la norma bavaglio che, sovrapponendo la definizione di antisemitismo con il diritto di critica nei confronti delle politiche dello Stato di Israele ai danni del popolo palestinese, se approvata rischia di compromettere la libertà d'opinione e il diritto al dissenso, così come vengono anche sanciti dall'articolo 21 della Costituzione. Sono decine i presidi in programma in tutta Italia. A Brescia si svolgeranno due appuntamenti che sono promossi da Presidio per la Palestina e Donne in Cammino. Alle 18 un flash mob davanti alla sede del giornale di Brescia, alle 19 un presidio in Largo Formentone. Filiberto Zaratti, che è parlamentare di AVS in Commissione Affari Costituzionali, nel suo intervento ha puntato il dito contro la definizione sfuggente e ambigua dell'IRA, che potrebbe fare in modo che anche chi critica le politiche di Israele e Netanyahu incorra proprio nel reato di antisemitismo. Lo abbiamo raggiunto nel pomeriggio, subito dopo il voto in commissione.
1: Oggi è stato licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali il provvedimento sull'antisemitismo. Noi come AVS abbiamo assunto una posizione di contrarietà. Nei giorni passati abbiamo molto apprezzato l'intervento fatto dalla senatrice Segre, che invitava i partiti a votare unitariamente su una questione così delicata come l'antisemitismo, chiedendo a tutti di accettare anche modifiche alla legge. Noi abbiamo chiesto una modifica sostanziale, che è quella di togliere la definizione di antisemitismo dell'AIRA e invece introdurre la definizione di antisemitismo della dichiarazione di Gerusalemme. Dico, per spiegare anche agli ascoltatori, che la prima in qualche modo è una dichiarazione di antisemitismo molto, molto, diciamo, ambigua, e che fondamentalmente assimila anche la critica allo Stato di Israele come critica antisemita. Questo non lo fa la dichiarazione di Gerusalemme. Ovviamente noi non possiamo accettare il fatto che non si possa criticare lo Stato di Israele, non si possa criticare su Netanyahu per quello che ha determinato il genocidio dei palestinesi a Gaza, quello che sta accadendo in Cisgiordania. È assolutamente inaccettabile che si ponga un limite, diciamo, alla critica allo Stato di Israele. Quindi, così come noi riteniamo che non si possa limitare, così come potrebbe fare questa legge, la libertà di espressione nella critica allo Stato di Israele. Invece riteniamo che una legge sull'antisemitismo sarebbe molto importante, perché c'è una recrudescenza dell'antisemitismo non soltanto nel nostro paese ma a livello globale, dovuta principalmente, a mio parere, e lo dice anche molto bene Anna Foa nell'intervento che ha fatto qualche giorno fa, è dovuto molto all'isolamento che Netanyahu ha determinato allo Stato di Israele in ragione del conflitto con i palestinesi. Molto del, diciamo, purtroppo di questa recrudescenza dell'antisemitismo deriva da una posizione politica che lo Stato di Israele ha preso in questi anni, e quei risultati sono purtroppo sottoposti in piccole decine e decine di migliaia di morti che ci sono stati a Gaza, in Cisgiordania e anche in Libano. Quindi noi abbiamo ribadito con forza che eravamo disponibili a, a un'ipotesi di riformulazione del testo. Ancora una volta la destra non ha voluto accettare alcun dialogo, hanno purtroppo anche rifiutato, diciamo così, l'appello fatto dalla senatrice Segre, quindi il testo è rimasto nella sua forma originale sostanzialmente inaccettabile. Abbiamo chiesto anche che nel testo fosse anche inserito un riferimento al ruolo del nazismo e del fascismo, a cominciare dalle leggi, diciamo, anti-ebraiche del 1938 nel nostro paese. Tutte queste nostre richieste purtroppo non sono state accettate, e quindi noi conformeremo, abbiamo votato contro in commissione e anche in aula voteremo contro di questo intervento del Balenzi.
0: Ecco, i tempi dell'approvazione in Parlamento quali sono adesso?
1: Allora, venerdì prossimo si farà la discussione generale e la prossima settimana si dovrebbe andare in aula, quindi insomma, i tempi sono abbastanza brevi.
0: Con le forze politiche come si stanno ponendo rispetto a questo provvedimento?
1: Allora, la destra compattamente, diciamo, ha votato a favore anche Italia Viva a questo testo, pur sottolineando le incongruenze di questo disegno di legge. Oggi abbiamo votato contro il MIGUM-AVS e ha votato contro il Movimento 5 Stelle, mentre il PD non ha partecipato al voto.
0: Filiberto Zaratti, grazie per essere stato con noi, una buona giornata, a risentirci.
1: Grazie a lei e a tutti i suoi ascoltatori.
0: Questo quindi l'esito del voto che si è tenuto nel pomeriggio alla Commissione Affari Costituzionali della Camera sulla DDL antisemitismo. Abbiamo avuto con noi Filiberto Zaratti, parlamentare di AVS, che ha puntato il dito proprio contro la definizione sfuggente e ambigua dell'IRA. Tutta Italia stanno intanto organizzando le piazze, oltre a quella di venerdì, in occasione del voto alla Camera della DDL antisemitismo, anche per il fine settimana successivo, quello del 10 di ottobre, in occasione della giornata di azione globale per la Palestina. Tante le piazze che stanno promuovendo mobilitazioni in occasione appunto di questa giornata globale per la Palestina, che cade a 3 anni dall'inizio del genocidio a Gaza. A Modena hanno organizzato una 3 giorni che durerà per tutto il fine settimana. Sentiamo cosa ci ha detto Manuela di Modena per la Palestina. Abbiamo quindi raggiunto Manuela di Modena per la Palestina. Una buona giornata, Manuela, grazie per essere con noi. Allora, avete organizzato questa iniziativa il 9, 10, 11 di ottobre, United for Gaza, nell'ambito appunto delle giornate di mobilitazione globale che si svolgeranno proprio attorno alla data del 10 ottobre. Allora, cosa avete preparato?
2: Allora, grazie per essere, insomma, per averci dato questa possibilità. È la terza edizione di questo festival e è nato appunto 3 anni fa, quando ci dicevamo non possiamo rimanere fermi, dobbiamo fare qualcosa, e quindi il sottotitolo di fatti è la resistenza dei popoli contro il genocidio. E quindi saranno 3 giorni che attraverseranno dibattiti, attraverseranno concerti, mostre. Abbiamo fatto una call for artist in cui si realizzerà una vera e propria diciamo mostra, un vero e proprio cantiere di artisti che sul tema appunto della resistenza dei popoli contro il genocidio produrranno diverse opere che poi pensavamo di mettere all'asta. Ci saranno laboratori per bambini e bambini, ci saranno due cene, il venerdì sera, il sabato sera e una domenica. I dibattiti daranno, sono variopinti, daranno voce alle persone che hanno vissuto e reso possibile la mobilitazione in questi ultimi anni, quindi dai Giovani Modena Palestina piuttosto che la Global Summit Flotilla, l'Osservatore contro la militarizzazione delle guerre, fino ad arrivare alle voci vere e proprie dalla Palestina. Quindi avremo in collegamento le famiglie, le realtà di Gaza che sosteniamo, avremo uno psichiatra palestinese, Yasser Abu Yamei, perché è anche la giornata mondiale della salute mentale, rappresentanti di UDAP, e nell'ultimo giorno il dibattito sarà sull'esperienza nei campi profughi di rientro dai compagni della realtà per non dimenticare, che tra l'altro so che avete insomma intervistato alcuni giorni fa, quindi Flavio Novara, Mirka Garuti e Letizia. E ci saranno dei live importanti. Il 9 ottobre ci sarà con noi il gruppo delle Fucsia, e il 10 ottobre Banda Popolare Emilia Rossa e Modena City Rambles, e tutti i ricavati saranno a sostegno di queste famiglie di Gaza che conosciamo personalmente. Un ragazzo studiava a Modena, all'Università di Modena, e ha un centro clinico, ad un medico che ha dei contatti diretti con la comunità islamica di Modena.
0: Ecco, Modena che è stata per tanto tempo anche un po', come dire, al centro dell'attenzione per i noti fatti di cronaca, adesso però state ripartendo insomma con le iniziative di sensibilizzazione sulla Palestina, e questo sarà sicuramente un segnale importante in questa città.
2: Assolutamente, devo dire che insomma abbiamo tentato di non fermarci mai, di cercare di fare anche da collante, proprio perché poi gli attacchi che ci sono stati anche contro le comunità islamiche locali sono stati molto pesanti, e quindi anche il dimostrare di riuscire a fare assieme, delle organizzare assieme delle iniziative di sensibilizzazione, di informazione, ma anche di lotta e di resistenza, è assolutamente indispensabile per tutti noi.
0: Ecco Manuela, ti chiedo, visto che il programma di questi tre giorni è molto molto articolato, sono veramente tante iniziative, dov'è possibile insomma andare a vedere nel dettaglio di cosa si tratta?
2: Canali social, Instagram e Facebook di Modena per la Palestina, e anche della Consulta Popolare contro guerra, riarmo e genocidio, e dei Giovani Modena per la Palestina, e nonché Sanitari per Gaza Modena. Insomma, trovate tante, si possono trovare tante informazioni sui canali social.
0: Ecco, ricordiamo la location.
2: Location è Modena, comparto ex Macello, via 4 novembre 40 a Barra, circolo culturale Left Vibra e lo Spazio Nuovo.
0: Benissimo, grazie Emanuela per essere stata con noi, un abbraccio, buona serata.
2: Grazie a voi.

0: La Modena, ci spostiamo a Reggio Emilia, si è spostata sotto alla Comune e in parte anche davanti alla Questura la mobilitazione contro l'ennesima colata di cemento nell'area verde di Bosco Ospizio, che dalla 3 di agosto si ritrova quotidianamente per impedire lo scempio dell'area verde. L'assemblea Bosco Ospizio col presidio permanente. Accelera in massa, questa mattina ha scortato mezzi e operatori per abbattere gli alberi, mentre una decina di attiviste e attivisti dell'assemblea hanno provato a opporsi. 7 persone sono state poi fermate e portate in questura, mentre gli alberi sono stati abbattuti. Nel pomeriggio qualcuno aveva cercato anche di intervenire, mettendo il proprio corpo davanti alle piante. Sentiamo cosa ci ha raccontato Stefano dell'assemblea Bosco Ospizio di Reggio Emilia.
1: Purtroppo, diciamo, le notizie non sono buone, perché parte del bosco, parte degli alberi sono state abbattute anche in una maniera piuttosto brutale. Parliamo di ruspe che facevano pressione con le benne sugli alberi, parliamo di più di 60-70 anni, che venivano proprio sradicati a botta di benne senza nessuna forma di sicurezza nel cantiere. A ridosso del cantiere c'è anche una ciclabile che dà sulla via Emilia, a cui arrivavano le schegge che poi venivano frullate dal ventolone, che è una delle macchine che serve per poi appunto rendere cippato gli alberi che venivano abbattuti. Abbiamo i filmati che poi circoleranno, sono state delle scene orribili. Noi questa mattina siamo svegliati con un dispiegamento di forze, perché siamo in presidio permanente da 60 giorni, con un presidio di forze veramente scompensato rispetto alle rivendicazioni dell'assemblea, ma rispetto anche alle modalità dell'assemblea. Siamo trovati Celere che ha chiuso interamente il quadrante intorno al bosco, chiudendo anche le strade. Teniamo conto che ci sono 2 scuole intorno al bosco, quindi la gestione è stata pessima. Un asilo dove si fa anche il famoso Reggio Approach, dove si sono svegliati la mattina i genitori accompagnando i bimbi con un dispiegamento di forze che neanche a Gaza. E tutto questo è veramente lo specchio dei nostri tempi, ecco. Cioè, nel pieno di una crisi climatica, dove persone difendono il loro diritto alla città, a vivere una città anche con un certo tipo di clima, perché sappiamo che naturalmente per i ricchi non sarà mai un problema il cambiamento climatico, per noi sì, e molti siamo anche persone del quartiere. È davvero sconcertante, però non vogliamo lasciare appunto un messaggio di sconforto, perché l'assemblea comunque ha riportato delle tematiche al centro della città fondamentali, che continueremo a discutere, continueremo a portare avanti, e noi vogliamo un'altra città che abbia un altro tipo di approccio con la cittadinanza. Perché oltre alla desertificazione climatica abbiamo anche la desertificazione democratica, che è importante appunto rispondere. Ecco, questo purtroppo è tutto in questo momento, spero di darvi notizie più buone prossimamente.
0: Ecco Stefano, no, volevo anche chiederti se ci sono che tu dei fermati dopo l'azione.
1: Ci sono stati dei fermati, delle persone che prima la mattina, poi in un secondo momento, hanno cercato di bloccare le ruspe, naturalmente mentre erano all'interno del bosco. I lavori sono continuati anche con una pericolosità notevole, perché venivano abbattuti alberi di, ripeto, di 70 anni, quindi lascio immaginare la dimensione del diametro dei tronchi che ricadevano sul terreno, e queste persone comunque si erano bene o male mimetizzati appunto nel bosco, e cercare di rallentare questo scempio ecologico. Ecco,
0: avete già promosso delle iniziative nelle prossime ore?
1: Allora, nelle prossime ore ci sarà l'assemblea che teniamo comunque ogni sera in maniera permanente da 60 giorni a questa parte. In questa assemblea decideremo come continuare la nostra lotta, ecco, quindi è tutto in divenire. Naturalmente non c'è sconforto, questa è la cosa migliore, perché comunque continua il presidio lungo la strada. In questo momento ci stiamo per riunire con l'assemblea storica, cioè non c'è nessuna, diciamo, certo rimane la scontentezza per quello che sta succedendo, ma noi pensiamo che la nostra lotta è molto più grande, va al di là di quello che è il bosco, ecco.
0: Chiarissimo, Stefano, Assemblea Bosco Ospizio, grazie, allora, e a risentirci, buona lotta.
1: Grazie a voi, buona lotta a tutte e a tutti. Grazie.
0: Questo era quindi Stefano dell'Assemblea Bosco Ospizio di Reggio Emilia, ci ha raccontato dell'intervento delle ruspe questa mattina contro il Bosco Ospizio, che era difeso da un presidio permanente dal 3 di agosto. 18 minuti prima della redazione locale Ambiente, chiamiamola così, curata da una parte della redazione locale Emilia Romagna, abbiamo ancora un servizio da proporvi, l'intervista che abbiamo realizzato con Giorgio Cremaschi dell'esecutivo nazionale di Potere al Popolo. Giorgio Cremaschi che ci parla della causa civile intentata contro di lui dal ministro Valditara.
2: Siamo in collegamento con Giorgio Cremaschi, compagno bresciano dell'esecutivo di Potere al Popolo, per parlare di un fatto che lo riguarda, una causa civile per diffamazione che è stata intentata nei suoi confronti niente poco di meno che dal ministro Valditara. Quindi Giorgio, buona giornata e ti lascio la possibilità di spiegare che cosa sta succedendo.
3: Buongiorno Umberto e un saluto a tutti e a tutti gli ascoltatori della radio. Una vicenda

ancora su Instagram, credo, un post che ho scritto a gennaio, quando, credo che ce lo ricorderemo, uscì la circolare ministeriale, poi diffusa da circolare in tutte le scuole, in cui si chiedeva di contare tutti gli studenti palestinesi presenti e di comunicarlo, quanti erano, dove erano, eccetera. Su questo, prima di me, ci furono enormi posizioni, giustamente, di scandalo da parte di tante organizzazioni sindacali. Adesso mi vengono in mente i Coppa Scuola, l'USB, la FLC, Scuola della CGL, che ovviamente gridarono giustamente allo scandalo, perché non era vero, è bene ricordarlo, che questa era una normale prassi, anche perché poi il ministro successivamente disse: ma abbiamo fatto anche con i bambini ucraini. Ma non era vero, perché quella dei bambini ucraini era in quel momento una condizione di bambini che venivano nelle scuole improvvisamente, questi c'erano già, e quindi non era decidere dove ospitare i bambini ucraini che arrivavano dall'Ucraina, ma erano bambini che sono e sono bambini che erano da anni dentro le scuole, e si chiedeva di schedarli. Quindi era chiaro, era un intento che, voglio dire, che giustamente è stato condannato in tutti i modi. Io ho scritto un articolo attaccando le complicità del governo Meloni con il genocidio e accusandolo di razzismo, e appunto la risposta che ho ricevuto un po' dopo, il 15 giugno, dagli avvocati del ministro Valditara, è che io avrei offeso gravemente il ministro Valditara, perché lui, la sua intenzione era quella di aiutare i bambini palestinesi, cosa che stanno facendo, e quindi la mia era un gravissimo danno. La causa è evidentemente andata avanti, perché siamo poi stati, io e l'avvocato Manlio Vicini, che mi rappresenta, siamo stati convocati in un incontro online che abbiamo fatto ieri di cosiddetta possibile conciliazione, perché con la nuova legge Cartabia le cause civili di diffamazione devono avere, prima di proseguire, un incontro di conciliativo gestito da uno studio legale terzo che fa, come si dice, la parte del mediatore. E in questo incontro erano presenti gli avvocati, ma ero presente anch'io, ed era presente anche il ministro Valditara, il quale ha ribadito di sentirsi gravemente offeso e tutto il resto, dalle accuse di essere contro il governo, di complicità con il genocidio in Palestina e di razzismo nei confronti del governo suo, eccetera. Ora io ho semplicemente replicato che siamo di fronte a una cosa allucinante, perché è chiaro che noi stiamo, non è che stiamo criticando la persona sul piano degli affari privati, stiamo criticando la politica, denunciando la politica di un governo che per noi è una politica di stampo razzista. Su questo io non ho nessun dubbio, basta vedere anche quello che sta succedendo adesso nei confronti del limite del decreto scuola, sul limite dei bambini migranti per classe. È chiaro che non siamo di fronte a un razzismo di tipo storico, quello che dei film, quello del nazismo, non siamo di fronte a quello, ma siamo però di fronte al fatto di provvedimenti che goccia dopo goccia stabiliscono il principio della differenza a seconda da dove vieni e a seconda di come nasci. E questi sono, a mio parere, totalmente i principi del razzismo. Però mi fermo qui per dire che questa è una critica politica radicale che peraltro facciamo tutti i giorni nelle piazze. Sottolineo la gravità di quello che mi sta capitando, perché

0: mi pare che sia un precedente gravissimo e pericoloso, perché qui non siamo di fronte al fatto che un ministro dice ti denuncio per quello che hai detto, che ovviamente è inaccettabile, ma ha un suo percorso, una denuncia penale eccetera. Non siamo di fronte al fatto che magari lui ricorre ai carabinieri a dire fermatelo perché eccetera, cioè, frasi sediziose o cose di questo genere, il codice penale ci sono, no. Qui siamo di fronte a un ministro che è criticato per quello che fa come ministro, anche se ovviamente in maniera radicale, dice mi hai offeso personalmente, quindi ti chiedo soldi, e tra l'altro una marea di soldi, voglio dire, perché almeno dal punto di vista della, di un tarifario obbligatorio, queste cause partono da 50.000 euro in su di risarcimento, poi ovviamente bisogna che il giudice si dia ragione, ma diciamo parliamo di cifre alte. Ora è chiaro che se passa il principio per cui i governanti possono, con il potere dei governanti peraltro e con la forza dei governanti, possono chiedere i danni ai cittadini che li contestano perché li hanno offesi personalmente, io credo che siamo entrati in un'epoca medievale di sopraffazione, diciamo così, verso le persone. Quindi da questo punto di vista intendo sollevare questa questione non come un fatto personale, io non ho nulla di personale contro Alditara, voglio dire, ma questa personalizzazione che lui fa di questa cosa secondo me è un fatto grave che ci riguarda tutti. Mi viene in mente la battuta che ha fatto infelice, fatta da Tajani mi pare ieri o l'altro ieri, non lo so, che a un certo punto ha detto, riferendosi a non so quale, agli interventi della magistratura, che la magistratura deve colpirne uno per educarne 100, che era un altro slogan che veniva da tutt'altra parte, però ho l'impressione che sia questo, cioè si scelgano degli obiettivi contro cui si concentrano delle cause, perché poi sono sempre cause intimidatorie, chiaramente intimidatorie, che costringono a, anche voglio dire, persone come noi che non hanno grandi redditi a subire dei costi, perché già una causa civile io sto già pagando, pur non essendo stato minimamente condannato, a subire dei costi e ovviamente a dirti stai attento a quello che dici, stai attento a quello che scrivi, perché ovviamente sei sotto tiro. Ecco, mi sembra, ripeto, una cosa gravissima, segno dei tempi, che dobbiamo però non accettare.
1: Grazie Giorgio, ovviamente tienici informati e assolutamente. Per il momento, ecco, ci fermiamo qua. Grazie.
2: Unico seme è la magia della natura che non è mai uguale.
3: 18:28, questo era quindi Giorgio Cremaschi dell'esecutivo nazionale di potere al popolo, che ci ha parlato della causa civile intentata contro di lui dal ministro Valditara. Sono le 18:28, fra qualche istante al termine di questo spot via alla trasmissione curata da una parte della redazione locale Emilia Romagna. Buon ascolto a tutti e a tutte.
4: Dal 2 ottobre riprendono i consueti appuntamenti del venerdì al centro sociale, dalle 15:30 a Mercato 47, con prodotti biologici artigianali, dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17:30 aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale, ceniamo insieme con un piatto di risotto alle zucchine e torta alle pesche. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in via Giustale 10 a Brescia.

unico seme è la magia della natura che non è mai uguale, come camminare e maturare sotto cielo aperto. Il sole viene messo da parte, da spazio con rispetto al cielo, dove il vento intona il canto, la conoscenza del linguaggio di natura.

Salutando le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto, presentiamo il progetto di programma che abbiamo realizzato come sezione ambiente della redazione Emilia Romagna, nella quale oggi approfondiamo di nuovo in maniera differente la questione della legislazione emiliano-romagnola, legge 24 dell'Emilia Romagna e le sue mancanze. E una volta tanto abbiamo scelto di parlare anche del progetto Rinase, che è una proposta dal basso nata da associazioni e comitati della provincia di Modena e Reggio Emilia per applicare concretamente la Nature Restoration Law, il regolamento UE del 2024, rispetto alla situazione del fiume Secchi. E quindi questo ci è sembrato un esempio positivo e un'idea interessante che potrebbe essere raccolta anche da altri comitati. Infine siamo ritornati sulla questione del bosco ospizio. Abbiamo dato spazio all'interrogazione parlamentare presentata da Stefania Scari e Antonio Ferrara del Movimento 5 Stelle, conferenza stampa alla Camera, in cui era presente una delegazione del Comitato dell'Assemblea del Bosco Ospizio, che ricordiamo sta portando avanti una battaglia da luglio di quest'anno contro la distruzione di questo parco per fare spazio a l'ennesimo supermercato Conad, di cui daremo una più ampia resoconto. Di questo comitato fanno parte cittadine e cittadini, e che inizialmente la battaglia è stata animata dalle compagne e compagni di XR, Extinction Rebellion.

0: Per approfondire il quadro normativo dell'Emilia-Romagna in merito all'ambiente, abbiamo consultato Gabriele di RECA, la rete per l'emergenza climatica e ambientale dell'Emilia-Romagna.
1: In merito alla legge regionale, tu hai lavorato molto sull'argomento, sulla 24 del 2017. Io faccio parte della redazione Emilia-Romagna di Radio Onda d'Urto, che attualmente ha una frequenza in digitale in tutta la regione. Quindi la domanda è relativa appunto alla legge regionale, perché la nostra trasmissione è dedicata in particolare e alle tematiche ambientali che si svolgono. Certamente è impossibile parlare di ambiente senza considerarlo all'interno del pianeta in cui viviamo, ma in particolare ti chiedevo appunto rispetto a questa legge in cui le critiche che si trovano in internet spesso vengono da destra, nel senso che si parla di una legge troppo sbilanciata sul discorso difesa del territorio, e ho trovato addirittura una critica di una persona che diceva prima si parlava di governo del territorio e quindi mancando di quella definizione gerarchica sull'uso del territorio si perde di efficacia da un punto di vista, appunto dal punto di vista imprenditoriale, chiaramente. Ci puoi dire un punto di vista diverso?
2: Tutte chiacchiere distintivo, qui se ne sente di ogni, le critiche vengono da destra, le critiche vengono da sinistra. La sostanza delle cose è che qui siamo tutti sul Titanic, allegramente o preoccupati di quello che possa accadere, ma nessuno fa nulla per provare a remare contro, o almeno provare a fermare il Titanic, o almeno provare a cambiare rotta. Questo è il problema. La legge 24. Sì, è vero, immagino che ANCE e Confindustria siano convinti che sia troppo ambientalista questa cosa, ma c'è qualcuno anche nella giunta che pensa che questa sia una legge troppo ambientalista, che sia tutta colpa degli ambientalisti, cioè che la buona parte delle cose che accadono sia colpa degli ambientalisti, e che quindi anche l'autorità di bacino, per esempio, sia troppo schierata dalla parte degli ambientalisti. L'autorità di bacino, che è un organo nazionale nominato dal governo di destra, eccetera, eccetera, eccetera. Troppo,
1: Stiamo
2: troppo
1: parlando,
2: ambiente.
1: scusami, stiamo parlando del bacino del Po, giusto?
2: Bacino del Po, perché tutti i bacini idrografici di questa regione, come troviamo, comunque la legge 183, sosteneva una cosa fondamentale, che il governo del territorio, la gestione del territorio, la governance e la partecipazione collettiva al governo della città, quindi al governo del territorio, quindi quella critica che dicevi da destra è priva di fondamento, perché soprattutto questa legge si chiama disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio. E che cos'è la disciplina sulla tutela e l'uso del territorio se non il governo del territorio? Quindi sono proprio tutte chiacchiere di istintivo, tutta fuffa. La sostanza è appunto che il governo del territorio, la gestione del territorio dovrebbe avvenire, come peraltro avviene in Francia dal 1700, per unità ecogeografiche. Qual è l'unità ecogeografica per eccellenza? È il bacino idrografico, cioè quella porzione di territorio dove ogni goccia di pioggia che cade finisce nello stesso corso d'acqua e finisce alla stessa uscita, cioè che sia foce nel mare o confluente in un altro fiume. Quindi dal punto di vista ecogeografico questa sarebbe la migliore unità ecogeografica di riferimento. E purtroppo l'attuazione della 183 è stata quella che è stata, cioè esiste ancora ma non esiste più nelle condizioni, nello spirito, nei contenuti, nei valori con cui è stata fatta, con cui l'abbiamo ottenuta. Sì, associazioni ambientaliste, mondo ambientalista italiano ha ottenuto finalmente in quegli anni una legge che si occupasse di governo del territorio con un certo criterio. Quindi quella è una cosa. Quindi oggi purtroppo l'autorità di bacino ce n'è una unica per tutto il nord Italia praticamente. Sono sei le regioni che stanno nell'unità di bacino del fiume Po, e quindi è un ente, è interessante perché ha unificato tutto il territorio, cioè non puoi fare un qualcosa in Piemonte che non, di cui non se ne senta l'eco in Veneto o in Emilia Romagna, Ferrara, perché il fiume è quello, quindi la logica del bacino idrografico era che qualunque cosa accade in quel bacino ha una sua relazione, una sua sinergia con tutti gli altri luoghi di quel territorio. Il problema è che è enorme e quindi dovrebbe avere una persona fanno ancora meglio, perché una persona viene, è Alessandro Del Piano, ex collega di lavoro, viene dalla pianificazione territoriale di una realtà come è la provincia di Bologna, come era la provincia di Bologna, che ha fatto scuola in Italia su come fare il governo del territorio, su come fare i piani di governo del territorio. Quello che è importante è affermare l'importanza del governo del territorio in una logica però di strategia ecologica ambientale. Allora, la legge 24 del 2017, la legge 24 affronta la crisi ambientale, o come l'affronta la crisi ambientale? C'è una relazione con tutto questo? E c'è, sì.

0: contrario di quella, per salvare capricavoli, per consentire a chiunque, a qualunque cuoco, qualunque chef, di cucinare quello che vuole. Quindi ci sono dei contenuti importanti, ma ci sono anche tante pecche, tanti bachi che rendono inutile questa legge. Questo comitato CTS Agire, abbiamo sollevato, ci siamo accorti che con una legge omnibus, e anche il governo nazionale, cioè le leggi omnibus, ma ce le ha anche chiamare FIT, scusa, Emilia Romagna, FIT, un progetto di legge della giunta portato in consiglio, con la quale si introduceva un nuovo articolo per la legge 24 che l'intenzione di creare le condizioni, le sinergie, le connessioni tra la pianificazione di bacino, che è la pianificazione fondamentale, ed è essendo il bacino nazionale, di rilevanza nazionale, è sovraordinato in qualche modo a quella che è la pianificazione urbanistica, la pianificazione territoriale, regionale e comunale. Bene, questa cosa qui è stata discussione di dibattito perché la regione Emilia-Romagna è l'unica delle sei regioni del bacino padano che dice: no, guardate, quella definizione che avete voi, autorità di bacino, sul centro edificato, a me non va bene perché io ne ho una nella mia legge 24. Ah. Ma la legge 24 è una legge urbanistica, mentre invece quella definizione che ha messo l'autorità di bacino serviva per individuare le fasce fluviali sulle quali l'autorità di bacino dice non si costruisce più, sono zone di rispetto, sono di competenza dei fiumi, sono le zone che definiscono il fiume.
1: Okay.
0: Noi dovremmo restituire più spazio ai fiumi, nel corso di questi decenni abbiamo ristretto sempre di più i fiumi, oggi i fiumi sono dalla Via Emilia in giù, sono tutti arginati, con argini sempre più alti, e argini che poi dopo però quando cadono, siccome il concetto del rischio è un concetto pericoloso, mettere in sicurezza rispetto a cosa? E quindi siccome siamo abbiamo messo in sicurezza i fiumi, possiamo costruire sotto gli argini dei fiumi, tanto abbiamo messo in sicurezza, ci hanno garantito che abbiamo messo in sicurezza, invece bisognerebbe allontanare gli insediamenti dal piede dell'argine dei fiumi, perché qualunque cosa succeda, e prima o poi succede, come abbiamo visto nel 23 e nel 24, e allora a quel punto sarebbe necessario restituire spazio ai fiumi, le proprie pertinenze.
1: Okay.
0: Cosa che a monte della Via Emilia, cioè dove i fiumi non sono arginati,
1: sì,
0: si legge nel Marecchia, con i meandri, nel Senio, nel Lamone, cioè sono fiumi meandri fondi, cioè quando arrivano in pianura che perdono l'energia e la pendenza è minore, comincia a depositare il trasporto solido e quindi i fiumi cominciano a divagare, hanno cominciato, poi dopo nel corso di questi decenni abbiamo cercato di contenerli con argini e la regione Emilia-Romagna consente, non facendo i controlli, ai comuni di fatto di costruire anche nelle anse dei fiumi. Martorano Cesena, Faenza, il famoso orto, è stata la battaglia dura. E quindi in questa legge abbiamo cercato di, come ambientalisti, abbiamo praticamente fatto alleanza con l'autorità di bacino perché chiedeva certe cose e quindi come associazione ambientalista e come realtà che si occupa del territorio e l'ambiente, di fatto ci siamo battuti perché questa cosa venisse cambiata e di fatto è stata cambiata. O meglio, non è stata approvata perché è stata emendata prima della sua approvazione. Il cuore della legge 24, perché intanto che cos'è un piano urbanistico?
1: Sì.
0: È un qualcosa che si occupa dell'assetto fisico e funzionale del sistema insediativo,
1: sì,
0: esistente, e di cui analizza e valuta le caratteristiche urbanistiche, edilizie, ambientali, storico-culturali, allo scopo di che? Allo scopo di individuare e regolamentare gli interventi futuri. Noi, anche Emilia Romagna ha fatto storia nel corso degli anni su come fare il governo del territorio, il problema è che poi dopo le cune non ho lette e quindi i comuni sono stretti per le palle e sono costretti a in qualche modo a dare ai costruttori, agli speculatori quello che vogliono, anche perché tagliando gli finanziamenti nazionali con cosa faccio, con cosa ottengo i soldi per garantire gli asili, l'assistenza sanitaria e tutta una serie di cose. Le entrate dal territorio, dalla costruzione, dall'edilizia sono entrate importanti in questi chiari di luna per strategia per la qualità urbana ed ecologica ambientale. E di che cosa si occupa? Di cosa stiamo parlando? Parliamo di miglioramento del comfort urbano e mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, parliamo di contenimento del consumo di suolo e riduzione dell'impermeabilizzazione, parliamo di riconoscimento e salvaguardia dei servizi ecosistemici e la qualificazione delle componenti ambientali, parliamo di cose che il cuore dell'urbanistica dell'Emilia Romagna è una strategia che si dà la comunità locale per i prossimi decenni e è la vision di quello che una comunità riterrebbe necessario costruire, attuare per i prossimi anni. Tutta l'intera comunità dovrebbe essere coinvolta in questo processo che da una parte analizza con il quadro conoscitivo diagnostico le condizioni in cui siamo, in cui sono i nostri territori, i nostri ambienti, in quante spanne d'acqua siamo, il cambiamento climatico è in atto e quindi abbiamo visto le alluvioni del 23 e del 24, cioè gli eventi meteo di questi anni, che non sono più quelli di una volta, sono più concentrati, sono difficilmente prevedibili, e sono cose che ci dicevano gli esperti per il clima, sono anni, decenni che ci dicono che il Mediterraneo è un hotspot e che con questo riscaldamento non hai più nessuna certezza su quello che può accadere dal punto di vista meteorologico, quindi non dal punto di vista climatico, ma dal punto di vista meteorologico. Quando il mare è a 30 gradi, quando arrivano i temporali, non sono normali temporali, sono temporali importanti perché le masse d'aria, di umidità che salgono e quella fredda che si raffredda, e poi l'ultima bolla di freddo della settimana scorsa è stato un piacere perché ci ha riportato a condizioni estive come conoscevamo noi da piccoli. Dove quando arrivava 30 era proprio io buono, sono 30 gradi, ho dei problemi, e i temporali però erano temporali enormi, cioè temporali che partivano da Piacenza. Io ho seguito l'evoluzione di quello, lo spostamento di queste masse temporalesche, sono veramente impressionanti perché si alimentano continuamente man mano che parte un piccolo temporale e poi man mano la passando sul suolo, tirando su l'umidità, diventano cose enormi, si avvicinano agli uragani, eccetera, eccetera. Cioè. Poi vedo tutte queste cose che sono scritte. Allora, per quanto vi dico che siamo sul Titanic, perché queste cose sono scritte, non solo sono scritte nella legge 24, ma in Europa, l'Europa ha costruito un apparato regolamentare, non direttive, regolamenti. I regolamenti sono immediatamente cogenti e vigenti, operativi. Allora il PNRR, se parliamo di cose che abbiamo conosciuto in questi anni, sì. L'Europa diceva che ogni intervento, ogni progetto finanziato con la Next Generation EU, quindi con una linea di finanziamento che doveva servire per le nuove generazioni, per riuscire, nulla sarà più come prima, perché prima era il problema, ci dicevamo quando c'è stata la pandemia e quindi quando eravamo in lockdown, e quindi l'Europa ha dalla parte del Green Deal e dall'altra c'aveva le Next Generation EU come linea di finanziamento. Bene, per tutti i progetti finanziati dal PNRR era necessario presentare un'analisi, una valutazione in termini di infrastrutture, si chiama infrastruttura a prova di clima, dove veniva chiesto la sostenibilità climatica degli interventi. Ci sono un sacco di, c'è l'analisi del rischio climatico che andava fatto all'interno del DNSH, che è la valutazione, non ho significato tardi, che è questa valutazione di sostenibilità che ha introdotto l'Europa, proprio assumendo come riferimento di questa valutazione di sostenibilità i pilastri del Green Deal, erano poi gli obiettivi di Parigi 2015, della COP21 di Parigi 2015. il Green Deal del 2019, la Commissione del 2019, e ha fatto questa operazione meritoria e unica, altro che contestarla, di assumere degli obiettivi che vengono fissati a livello mondiale incontri delle parti del mondo, dei governi del mondo, che si danno degli obiettivi di riduzione, diventano i pilastri del Green Deal. E i finanziamenti fanno riferimento, come dire, sostenibilità al rispetto di questi obiettivi. I primi due obiettivi sono la riduzione del global warming, cioè la mitigazione del cambiamento climatico, la riduzione del riscaldamento per mitigare il cambiamento climatico, per contenere il cambiamento climatico, e l'adattamento al cambiamento climatico, che comunque c'è, ma non possiamo solo mitigare, perché dobbiamo anche adattarci, perché abbiamo visto che quello che sta accadendo negli ultimi anni. Tutte queste cose qui sono cose previste, probabilmente prescritte. Il problema è che poi non chi è che fa i controlli. Questo è il problema dell'Europa, che ha perso, mentre le ha fatte, piano piano è evoluta. Dottor Jekyll, Mr. Hyde, era partito come Dottor Jekyll e adesso sta diventando un po' Mr. Hyde, la von der Leyen, la parte destra, diciamo, del Parlamento, che prevale su quella che era la parte sinistra, che aveva un po' sostenuto questi processi. Noi abbiamo un sacco di cose che dovremmo fare per affrontare la questione, appunto, della crisi climatica. Siamo partiti dalla legge 24 e siamo saliti su fino ad arrivare in Europa. Adesso c'è la questione dei data center.
1: Sì.
0: La questione fondamentale è il data center. Allora, di copertina era uniti contro i data center.
1: Sì.
0: Molti statunitensi di ogni orientamento politico sono contrari alla costruzione dei centri di elaborazione dati per intelligenza artificiale. Perché? Perché temono l'aumento del prezzo dell'elettricità e i danni all'ambiente, perché i data center ciucciano un sacco di energia che deve essere, tra virgolette, prodotta, non può che essere prodotta con fonti energetiche rinnovabili, altrimenti non riusciamo più da questa necessità di arrivare alla neutralità climatica del 2050. Però appunto non ci sono norme, e quindi la Regione Lombardia ha fatto una norma. Teoricamente la Regione Emilia-Romagna dovrebbe iniziare un processo di legislazione, legiferazione su questa materia. Però il Tecnopolo è lì, il Tecnopolo è un data center, e il data center ha bisogno di energia, uno, e di raffreddare quelle che sono, perché le temperature sono elevate, quindi sono delle bolle di calore nella città che aumentano l'isola di calore e vanno raffreddate. Ma con cosa vanno raffreddate? Ad aria, adesso si dice ad aria, e secondo me il problema è che ci sono accorti che ad aria non arrivi oltre una certa temperatura, devi farlo con l'acqua. Dove prendi l'acqua? Dall'acquedotto? Allora no, e allora i cittadini americani di destra e di sinistra dicono no ragazzi, guarda come ci avete ridotto l'acqua dell'acquedotto, non lo prendo dei fiumi, no, perché l'autorità di bacino proprio l'altro ieri ha detto basta, cioè il problema è non si possa prendere l'acqua per le centrali perché tu hai un delta di temperatura da rispettare, se l'acqua già bolle dentro il fiume non c'è che poi metterci dell'acqua ancora più calda, perché qui il criterio è questo, dove io uso l'acqua per raffreddare e poi dopo la scarico da qualche parte. Quindi questo è un altro problema, tanto per dire come noi abbiamo un sacco di cose che abbiamo costruito in questi anni che andrebbero fatte, ma siamo qua a guardarci l'ombelico e a fare i tafassi della situazione, perché di fatto siamo qui, siamo un disastro da questo punto di vista.

0: lamentando con un vulcano.
1: Per uscire da questa sensazione di disastro di cui parlava Gabriele, abbiamo cercato di infrancarci con il progetto Rinase, di cui sentiremo alcuni interventi.
2: Per questi di Modena, le aree protette coprono tra il 6 e il 7% del territorio provinciale. Abbiamo fuori di lì il 93-94% del territorio per occuparci, per farle rinascere, rigenerare, rifare rivivere la natura degradata dall'azione dell'uomo in questi secoli, in cui dopo gli anni 90 c'è stata una grande accelerazione di degrado. Il regolamento dell'Europa quindi produce questa scelta politica. Andiamo anche fuori dalle aree protette a occuparsi di natura, non di tutte le altre categorie ambientali di cui continueremo a occuparci, ma proprio di natura, quella selvatica, quella che non ha bisogno che l'uomo si intrammetti per condizionarla, ma abbiamo bisogno di rimuovere le cause che ne hanno prodotto il decadimento. E qua proprio sul suolo e proprio sul sito abbiamo una delle zone di tutta l'Emilia Romagna degradata. Abbiamo fatto delle cose in questi anni, ma non sufficienti da mettere queste aree nelle condizioni di rigenerarsi, anche perché le altre regole sono tipo urbanistico, quelli che mettono i vincoli rispetto ad altre forme di degrado, ma il vincolo urbanistico non è attivo, è passivo, e dice non posso più fare altre case, altre cose, perché ciò peggioriamo la situazione, ma non dice adesso lo ripristiniamo quel territorio, l'urbanistico, mette delle regole. Le regole valgono per il futuro, non valgono per il passato. Noi abbiamo bisogno di entrare in campo con delle politiche attive di rigenerazione e ripristino della natura. Questo ci chiede l'Unione Europea e qui in questo momento, a Borgo Venezia, consideriamoci tutti noi una sezione del Parlamento Europeo. Qua si fa l'Europa, stiamo facendo, attuando, proponendo politiche europee. Quindi siamo Borgo Venezia, un pezzo di Sassuolo, un pezzo della provincia di Modena, un pezzo della regione di Romagna, un pezzo dell'Europa. Allora i cittadini volontarosi, sensibili, si fanno istituzioni che avanzano delle proposte che danno attuazione a degli indirizzi precisi, in questo caso dell'Unione Europea. L'Europa quindi è con noi e noi dobbiamo aiutarla. Perché? Perché non tutti convengono con questa scelta. Ad esempio, i partiti che sostengono il governo in Italia, nei tre livelli di approvazione del Parlamento Europeo, Commissione, Parlamento, Consiglio d'Europa, hanno votato contro questo regolamento. Quindi adesso che il regolamento che è legge per noi, il regolamento europeo è legge dei singoli stati, quindi obbligatorio, si trovano ad attuare un piano nazionale di ripristino che non volevano. Quindi potete immaginare con quale velocità, con quale attenzione, con quale sensibilità si sta redigendo il piano nazionale di ripristino. 1 settembre doveva essere presentato all'Unione Europea, alla Commissione, la bozza di piano nazionale. L'Italia non ha presentato, è in ritardo, lo farà, però intanto assieme a 5 stati, sono 6 gli stati che a quella data non hanno presentato il piano nazionale, non lo farà. Regolamento prevede 6 categorie di ecosistemi. Quello che ci interessa di più è un ecosistema terrestre di tipo fluviale, di fiumi. Poi ci sono gli ecosistemi marini, l'ecosistema agricolo, l'ecosistema forestale, l'ecosistema urbano. C'è un pezzo, l'articolo 8 del regolamento, che dice che ogni il verde urbano presente in tutte le città d'Europa alla data di entrata in vigore del regolamento non può essere diminuito. Sarà eccezionale, mi sembra di buon senso. Vuole anche dire che se ho bisogno per qualche motivo di rimuovere una parte, la devo ripristinare da parte. Gli ultimi giorni prima della scadenza della presentazione del piano all'Europa, la ANCE ha fatto un'osservazione al Ministero chiedendo che questa parte venga negata, venga rimossa, non sia accontentata nel piano nazionale. Perché pensa che questo sia un laccio scendere il verde urbano esistente, non solo fare quello esistente, sia un problema per lo sviluppo delle edile del nostro paese. Purtroppo l'ANCI ha preso quella proposta a modello e l'ha fatto proprio a sua volta, presentato lo stesso senatore. Non abbiamo idea se sia stato percepito o no, come non abbiamo idea se la nostra proposta, che vi accettavo brevemente, sia stata recepita, inserita nell'elenco delle aree da ripristinare, degradate, da ripristinare pure spesso. Il Parlamento europeo dice che gli interventi relativi al piano nazionale sono messi a disposizione dall'Unione Europea e dagli Stati nazionali. Ripristino natura secchia. Un gruppo di 30 associazioni, metà reggiane, metà modenese, associazioni comitati, hanno deciso di avanzare una proposta. Siccome il piano diceva che bisogna fare la mappa delle aree da ripristinare a cura della regione dello Stato, c'è anche delle quantità da perseguire, dice il regolamento che entro il 2030 devono essere ripristinate tutte quelle aree individuate nel piano nazionale che riguardano gli ambienti terrestri, compresi quelli fluviali. E poi dice che tutte le altre aree individuate nel piano devono essere ripristinate entro il 2050. Ci sono degli obiettivi quantitativi da raggiungere. E gli stati hanno il dovere e il compito di farlo. E quindi è una cosa molto concreta quello che è questo regolamento. Il regolamento non deve essere recepito come legge dello Stato, come le direttive, perché è già legge dello Stato, perché la direttiva c'è la prima, che ha detto che gli stati devono fare piani nazionali di ripristino. La nostra proposta secchia, consideriamo come secchia di alta qualità potenziale, ma degradato da una serie di interventi antropici che ci sono stati in questi, diciamo, da dopoguerra in poi, che lo hanno fortemente degradato, cambiando molto la fisionomia, le funzioni e anche la composizione faunistica e floristica.

0: saggio sentire Cristo ca mi scappa di la croce. O fosse un poeta ca.
1: Buonasera a tutti e a tutte. E adesso mi riaggancio un po' a quello che in realtà ha già espresso e descritto Riuccio, per focalizzarci un pochino su quelli che sono appunto gli ecosistemi e habitat fluviali, in particolare quelli del nostro fiume oggetto della questione. Allora, innanzitutto qualche immagine per far vedere quello che ha già citato Riuccio, ovvero questa è una mappa del perimetro dell'area, dell'area longitudinale e trasversale che è stata proposta nel progetto del ripristino Natura Secchia, quindi RINASE, che è stata quindi mandata come oggetto d'attenzione al Ministero. È il tratto di fluviale che parte appunto dalla rupe del Pescale e arriva fino alle case di espansione presso Capo Gagliano Rubiera. E in particolare, come diceva Riuccio, appunto è un tratto di 25 km che comprende circa 900 ettari e quasi la metà di questi sono occupati da cave. Premetto che queste cave in parte sono demaniali, in parte private. È stata citata la storia diciamo recente, parliamo degli ultimi decenni del nostro fiume, e l'azione più invadente che è stata fatta è stata proprio quella dell'escavazione del letto del fiume per recuperare degli inerti che sono stati poi utilizzati a partire dal dopoguerra in poi per tutta una serie di opere autostradali, infrastrutturali. E quello che è successo è che appunto il fiume è stato scavato, adesso molto semplificato in questa immagine, e questo ha avuto un effetto sia idraulico ma anche un effetto morfologico, come vedremo poi in seguito. Un effetto idraulico nel senso che questa escavazione ha cambiato la velocità con cui le acque corrono all'interno dell'alveo, e un effetto morfologico proprio perché questa escavazione, questo abbassamento dell'alveo ha portato una modifica nel trasporto solido all'interno del fiume, aumentando l'erosione sia a monte che a valle. Io mi concentro più che altro sugli aspetti biologici e quindi vi voglio parlare un attimo di quelli che sono i servizi ecosistemici dell'ecosistema fluviale. Innanzitutto questa parola, servizio ecosistemico, che cosa significa? Significa beneficio che un ecosistema fornisce all'ambiente e a chi lo abita, ok? Quindi in questo caso stiamo parlando dei benefici che il bacino fluviale e gli organismi che abitano all'interno di questo sistema forniscono appunto all'ambiente e quindi anche a chi lo vive, tra cui persone e tante altre specie. Poi un altro servizio che gli ecosistemi fluviali forniscono all'ambiente è quello sicuramente di mitigazione climatica e microclimatica, questo per l'effetto dell'acqua senz'altro, ma non solo, la vegetazione se c'è e in una condizione naturale, appunto di naturalità del bacino fluviale, la vegetazione che chiamiamo anche vegetazione ripariale, no? La vegetazione assorbe per definizione anidride carbonica, che è uno dei principali gas climalteranti, per cui in questo senso appunto il bacino e l'ecosistema fluviale fa anche mitigazione e regolazione climatica grazie allo stoccaggio del carbonio. È stata citata la biodiversità. La biodiversità è un importantissimo servizio ecosistemico. Io dico sempre che la biodiversità è relazione e noi stessi sappiamo che riusciamo a sopravvivere grazie alle relazioni. Ecco, la biodiversità è questo complesso sistema di specie viventi e il bacino fluviale, grazie alla presenza di elementi diversi, quali acqua, vegetazione anche qui complessa e diversa, abbiamo appunto le specie erbacee, gli arbusti, alberi tipici della vegetazione ripariale come salici e pioppi. Ecco, tutti loro forniscono degli habitat specifici a diversi organismi, animali e vegetali. Il nostro tratto di cui noi oggi stiamo parlando, tra l'altro, va ad ospitare molte specie animali che sono inserite nell'elenco della direttiva Habitat, ovvero la direttiva che a livello europeo dà protezione alle specie animali e vegetali. Qua ho inserito il bruccione, che tra l'altro è anche uno degli uccelli più variopinti d'Europa. Poi c'è l'occhione, che tra l'altro è questo uccello qua in alto, di cui si registrano ancora alcune presenze appunto nel tratto fluviale, anche se è una specie effettivamente abbastanza vulnerabile. Detto questo, quali sono? Ecco, il nostro fiume Secchia ospita alcuni habitat che vengono definiti prioritari da questa direttiva che ho citato, cioè dalla direttiva Habitat. Cosa sono gli habitat prioritari? Sono fondamentalmente degli ambienti in cui le specie, animali e vegetali, possono vivere, possono riprodursi, possono compiere il loro ciclo biologico. E sono prioritari perché per tutta una serie di motivi possono essere, diciamo, soggetti a frammentazione, a degrado e quindi sono, diciamo, ridotte nella loro estensione. Ecco, il fiume Secchia ospita alcuni di questi habitat che l'Europa ci dice essere prioritari da conservare e da preservare.

0: semisciunniato.
1: Le istanze di tutti, perché quando parliamo di secca parliamo di habitat, parliamo del pristino, parliamo di natura, parliamo delle cose che sono state illustrate benissimo fino a questo momento, parliamo anche di cittadini, parliamo di fruizione, parliamo della possibilità di godersi la natura da parte di tutti. Quindi il risultato è stato una serie di analisi che sono state fatte a livello proprio di alveo del fiume Secca, chiaramente all'interno del territorio del comune di Sassuolo, mentre quello che è stato detto prima chiaramente ha una visione molto più ampia ed è giusto che così come l'ha il progetto partecipativo delle parchi, noi qui parliamo di Sassuolo, è chiaramente aperto e ci porta al terzo problema, che forse è più importante da alcuni punti di vista, ed è il tema dell'acqua. Cioè noi oggi, quest'anno, quest'estate, forse per la prima volta a livello totale, no? Da parte di tutti, ci siamo resi conto che abbiamo veramente un problema. Abbiamo un problema del cambio climatico, cambiamento climatico. Abbiamo il problema di quello che rischia di essere una situazione che da qui a pochi anni potrebbe colpirci. È il tema dell'acqua, è il tema dell'acqua potabile, ma è anche il tema dell'acqua disponibile all'interno delle aree naturali. Per immaginare un progetto sugli anfibi senza essere sicuri che sia disponibile l'umidità e l'acqua che serve a farli vivere è ovviamente non discutibile, okay? Quindi una delle cose su cui stiamo lavorando è quella della realizzazione di oasi, cioè su cui stiamo immaginando la realizzazione di oasi. E anche sul tema dell'acqua dobbiamo trovare un accordo tra la realizzazione di oasi impermeabilizzati che consentano a chi fruisce del fiume di godere di laghi con l'acqua e non laghi con pantano, e dall'altra parte invece a ragionare sul tema giustissimo delle falde acquifere. Quindi questo è il lavoro che attraverso questo documento che stiamo predisponendo, che non è ancora completo, ma che sta arrivando a conclusione e che quando sarà concluso verrà consegnato all'ente parchi perché vada comunque a integrarsi alla logica del progetto di percorso partecipativo. Capiamoci, percorso partecipativo è una cosa che io giudico straordinaria, cioè il fatto di essere riusciti a mettere insieme 500 cittadini per discutere di quelle che sono le esigenze del fiume Secchia percepite da tutti i cittadini, non da associazioni, strutture, enti, okay? Ma proprio i cittadini semplici, è una cosa che personalmente trovo straordinaria. È chiaro che rispetto agli obiettivi stiamo cercando anche qui politicamente tra i comuni che hanno visioni diverse e chiaramente istanze diverse sui loro territori di trovare una quadra. Quindi questo è il lavoro che stiamo cercando di fare. Credo che il fatto di aver provato a mettere almeno qualche elemento di ciascuno dei progetti proposti sul territorio all'interno di un documento formale del comune sia la direzione giusta. Grazie.

0: parlando della salvaguardia del Bosco Ospizio e introducendo l'intervista a Stefania Ascari, leggiamo il codice etico della CONAD in merito alla sostenibilità ambientale, dato che è proprio un CONAD che dovrebbe nascere al posto del bosco. Al punto A di pagina 3 sostengono: la cooperativa considera la tutela ambientale un fattore chiave dell'attività d'impresa e si ispira ai principi di rispetto e salvaguardia dell'ambiente e del territorio, considerati di massima rilevanza sia per il loro valore intrinseco sia in relazione alla loro incidenza sulla salute dell'uomo e delle altre specie viventi. La cooperativa si adopera per ridurre al minimo l'impatto ambientale delle proprie attività in tutti gli ambiti, dalla logistica al packaging, dai consumi energetici dei centri di distribuzione e dei punti di vendita alla produzione dei rifiuti. Pare proprio che il reclamo invece che ha presentato CONAD Centro Nord contro l'archiviazione disposta dal giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia in merito alle denunce verso i 9 attivisti che si stanno mobilitando da mesi per la difesa del bosco vada in direzione piuttosto diversa rispetto al codice etico di cui abbiamo letto uno stralcio.
1: E di oggi, peraltro, l'informazione che stamattina sono presentati le ruspe e le persone per i lavori assieme a una dispiegamento impressionante di polizia, e questo conferma ancora una volta che il dialogo per il rispetto ambientale non è nelle corde di Conad.
2: I vostri nomi? Allora,
3: Ascari Stefania.
2: Ascari Stefania.
4: Tiziana torna in casa.
5: Enzo Cerrini.
2: E siamo a Bosco Ospizio. E cosa, Stefania, cosa ti ha colpito di questa storia?
3: Innanzitutto io devo ringraziare i cittadini e le cittadine che mi hanno segnalato questo caso. Noi ovviamente siamo su 360 argomenti diversi, e quando i cittadini, il territorio ci segnala una richiesta d'aiuto, non possiamo voltare lo sguardo altrove. Mi sono documentata, ho sentito Tiziana e Enzo, che sono proprio qui di Reggio Emilia, conoscono bene la vicenda, e ho valutato che ci fossero gli estremi di presentare un'interrogazione parlamentare chiedendo delle ispezioni da parte del Ministero dell'Ambiente per analizzare il progetto che prevede la distruzione di 31.000 metri quadrati di alberi di verde. E noi dobbiamo tenere presente che se il bosco vive, viviamo anche noi, respiriamo anche noi, e la natura va tutelata come abbiamo voluto espressamente che venisse inserito nella nostra Costituzione italiana. Per questo abbiamo deciso di intervenire, di conoscere i cittadini e le cittadine, gli attivisti, gli attiviste, gli eroi che sono oggi qui presenti, per dare il massimo supporto possibile.
2: Infatti, come redazione di Radio Onda Urto di Emilia Romagna abbiamo fatto due speciali, abbiamo citato l'articolo 9 e 44 insieme all'articolo 117, ma questo in maniera marginale, e cioè, guardando diverse realtà abbiamo avuto l'impressione che la regione faccia riferimento alla legge 24/2017 che stabilisce con consumo del suolo zero entro il 2050 con un massimo del 3%. E volevo sapere, noi come cittadini abbiamo l'impressione che si stia costruendo molto di più in questi ultimi anni per poi non costruire più nulla entro il 2050, da partire dal 2050, scusami. E che impressione avete a livello nazionale?
3: L'impressione è corretta, perché si sta mettendo il profitto davanti a tutto, il business, la cementificazione, e tutto a danno della natura. Dobbiamo intervenire in primis voi cittadini e cittadine, e noi a livello istituzionale. Serve una rete, un lavoro di squadra per impedire che si tocchi la colonna portante veramente del nostro vivere, che è l'ambiente. Per questo anche oggi noi siamo qui per chiedere un intervento urgente a livello ministeriale, qualora ci sia, a seguito di un confronto in assemblea, una valutazione positiva verrebbe chiesto un incontro al Ministero dell'Ambiente sottoponendo il progetto che si vuole realizzare, le perplessità ma soprattutto i problemi di carattere ambientale, il pregiudizio per chi vive sul territorio, per cercare innanzitutto di fermare questo progetto tutela dell'ambiente, di chi ci vive, e avere almeno delle risposte o delle soluzioni alternative possibili.

anche l'asporto. Sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Una giornata per sostenere il progetto Simone per Emergency, domenica 11 di ottobre alle 12.45 al Centro Sociale Magazzino 47. Per stare insieme, per ricordare Simone e

0: 19:21 minuti, Radio Onda d'Urto, l'edizione del nostro giornale radio. Nel processo di Budapest contro antifascisti e antifascisti accusati di aver attaccato i neonazisti che in città festeggiavano il giorno dell'onore a suon di pogrom contro minoranze e immigrati, ridotta la pena a 7 anni per Maya T, che resta per ora in carcere in Ungheria, e ridotta la pena per Gabriele, 6 anni, libero in Italia, sospesa la pena per Anna, che si trova in Germania. Per Gino la corte francese conferma l'estradizione verso la Germania, dove rischia fino a 10 anni, 24 gli anni che rischierebbe invece se venisse poi estradato in Ungheria. Oggi a Milano mobilitazione dal consolato ungherese a quello francese, sentiremo diversi servizi. Un anno fa ci lasciava il nostro Jean-Luc Stott le trasmissioni in radio, oggi per ricordarlo disponibili sul nostro sito internet. Sgomberati all'alba, i compagni e le compagne che Reggio Emilia occupavano l'area del Bosco Ospizio, le ruspe abbattono gli alberi, preparano l'area del nuovo supermercato Conad. Disegno di legge antisemitismo approvato il relatore verso l'aula del voto nella giornata di venerdì, sentiremo Filiberto Zaratti, deputato di Alleanza Verdi Sinistra. A un lavoro di merda corrispondono consegne di merda, azione dimostrativa dei ciclofattorini milanesi che dopo un'assemblea si muovono in corteo verso la sede di Glovo. In Italia restano i grossi problemi del lavoro. Oggi a Ivrea al via l'udienza preliminare per l'incidente ferroviario alla stazione di Brandizzo, la strage che nel 23 uccise 5 operai mentre lavoravano alla Torino-Milano, altri 2 morti sul lavoro anche oggi in Italia ad Ancona e nel Milanese.
1: Che se te lo dice il prete non è vero, l'ascolto di Radio Onda d'Urto non rende sordo.
2: Mi senti? Ma quanto mi senti? Da dove? Dove mi senti?
1: Puoi ascoltarci come vuoi, quando e quanto vuoi, senza moderazione. Non è blu, è rossa, ed è per questo che Radio Onda d'Urto esalta il senso, i sensi, in tutti i sensi.
0: La voce che avete appena sentito in questo giornale radio di mercoledì 30 settembre era quella di Jean-Luc Stott, il nostro Jean, che ci lasciava esattamente un anno fa, 72 anni, nato a Nancy, in Francia, dal 2005 al 2019, è stato il coordinatore di tutta la nostra redazione musicale. Poi, come diceva scherzosamente, era andato in pensione, continuando comunque a trasmettere quotidianamente con la Compagnia dei Gatti Neri, oltre che con Casa Titta, in tandem con Titta Colleoni, suo grande amico, scomparso 2 mesi prima, a luglio. Jean-Luc è stato 1000 cose in una, voce della radio ogni giorno dell'anno, ancora di più durante la nostra festa estiva, nello studio mobile dell'Acquario, ideatore della Festa della Musica di Brescia, antimilitarista, in Francia aveva passato 21 mesi in carcere da obiettore totale di coscienza. Appassionato feroce, gioioso di musica, di vita, di progetti, di futuro, di passione, in occasione di questo anniversario abbiamo realizzato una trasmissione di ricordo e uno speciale di Baraonda d'Urto, una delle tante trasmissioni che aveva creato. Le trasmissioni sono disponibili sul sito indirizzo www.radioondadurto.org. Veniamo ora alle notizie, gli aggiornamenti dal processo per i fatti di Budapest che vede condannati e condannate Maya T, Gabriele e Anna. Oggi si è tenuta l'udienza di appello, è subito arrivata la conferma della condanna ridotta di un anno per i

0: ultimi due, quindi diventano 7 anni di condanna per Maia, che si trova in carcere in Ungheria da quasi 3 anni dopo un'estradizione illegale avvenuta mentre stava arrivando l'ordine di non eseguirla, e poi 6 anni per Gabriele, che si trova libero in Italia, 2 anni e mezzo per Anna, che vive in Germania. Conferma per lei della pena sospesa. Il tribunale di Budapest ha chiesto alla Germania di farsi carico dell'esecuzione della pena di Maia. Cosa significa questo? Lo abbiamo chiesto a Marta Massa, giornalista di Merse, la piattaforma di informazione della sinistra ungherese. Lei è anche collaboratrice del Manifesto.
1: Per adesso è una procedura che è in fase di inizio, potrebbe prendere sino a 12 mesi, quindi al momento non abbiamo risposte certe, né sappiamo se la Germania vorrà prendersi in carico il caso di Maia o se deciderà di trattenere Maia in Ungheria. Maia è detenuta in una prigione al centro della città, verrà probabilmente spostata per questo periodo in un'altra prigione al di fuori di Budapest, quindi un processo lungo per cui abbiamo poche certezze al momento. Nel caso in cui Maia possa tornare in Germania, ovviamente sarebbe la situazione migliore per Maia e per la famiglia.
0: I 3 antifascisti e antifasciste sono nel mirino della repressione per le contestazioni contro il giorno dell'onore, il raduno neonazista che si era avvenuto nel febbraio del 2023 a suon di pogrom contro le minoranze e gli immigrati nella capitale ungherese. Nelle stesse vicende è imputato anche Gino, le vicende di cercare di opporsi a questa ricorrenza festeggiata dai neonazisti, per il quale per Gino oggi il tribunale francese ha confermato l'estradizione verso la Germania, col rischio poi di finire, come accaduto a Maia, consegnato all'Ungheria. Rischia una pena fino a 10 anni in Germania, perché alcuni dei neonazisti che lo hanno denunciato di essere stati aggrediti sono tedeschi. 24 invece gli anni che rischierebbe in Ungheria. Per Gino, per tutte e tutti, oggi è iniziato alle 18 un corteo a Milano dal consolato ungherese a quello francese con Friol Antifas e il comitato contro la repressione. Abbiamo sentito Nick del Comitato contro la repressione di Milano.
2: Sappiamo che il Tribunale di Parigi ha confermato l'estradizione di Gino. Sappiamo quindi Gino, ora è la decisione da adesso in poi è definitiva da parte delle autorità francesi, l'estradizione di Gino in Germania. Sappiamo che è convocato un momento di mobilitazione da oggi a Parigi, e adesso dovremo vedere come le autorità francesi decideranno di eseguire questa estradizione, che adesso è effettiva verso la Germania. Questo è più o meno quello che abbiamo saputo, che è quello che sta ora girando appunto dai compagni e dai comitati di solidarietà dei francesi. Questo processo di Budapest dimostra un po', diciamo così, il filo nero repressivo che unisce polizie, governi, magistrature europee.
0: Ma restiamo in Francia, dove la repressione colpisce anche le lotte studentesche. Oggi sono salite a 625 le persone fermate dalle forze di polizia nelle proteste che coinvolgono 356 istituti scolastici. Tornando in Italia, invece, sono stati sgomberati all'alba i compagni e le compagne che a Reggio Emilia occupavano l'area del Bosco Ospizio da 2 mesi per impedire che divenisse l'ennesima colata di cemento, con un progetto di un nuovo supermercato, una biblioteca, una casa della salute, ambulatori medici, un polo sociale. Stamattina la polizia è arrivata in forze per accompagnare le ruspe al fine di disboscare gli alberi il più in fretta possibile, sotto l'occhio addirittura del questore, mentre la celere, in assetto antisommossa, portava via i resistenti. Stefano, dell'assemblea di Bosco Ospizio.
3: Stati dei fermati, delle persone che prima la mattina, poi in un secondo momento, hanno cercato di bloccare le ruspe. Naturalmente, mentre erano all'interno del bosco, i lavori sono continuati anche con una pericolosità notevole, perché venivano abbattuti alberi di 70 anni, quindi lascio immaginare la dimensione del diametro dei tronchi che ricadevano sul terreno, e queste persone comunque si erano bene o male mimetizzate appunto nel bosco e cercare di rallentare questo scempio ecologico. Prossime ore ci sarà l'assemblea che teniamo comunque ogni sera in maniera permanente da 60 giorni a questa parte. In questa assemblea decideremo come continuare la nostra lotta, ecco. quindi è tutto in divenire. Naturalmente non c'è sconforto, questa è la cosa migliore, perché comunque continua il presidio lungo la strada. In questo momento ci stiamo per riunire con l'assemblea storica.
0: Andiamo adesso invece alla politica di palazzo. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore sul disegno di legge antisemitismo con i voti del centrodestra insieme a Italia Viva, mentre hanno votato contro Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Futuro Nazionale con Vannacci. Il PD non ha partecipato al voto. Entro metà ottobre il testo già approvato dal Senato dovrebbe essere votato dall'Aula della Camera, con la famigerata definizione di antisemitismo che viene ripresa dalla dichiarazione dell'AIRA, quella dichiarazione che bolla come antisemitismo le critiche al governo israeliano. Filiberto Zaratti, deputato di Alleanza Verdi Sinistra in Commissione Affari Costituzionali.
4: Il fatto che non si possa criticare lo Stato di Israele, non si possa criticare su Netanyahu per quello che ha determinato il genocidio dei palestinesi a Gaza, quello che sta accadendo in Cisgiordania, è assolutamente inaccettabile che si ponga un limite, diciamo, alla critica allo Stato di Israele. Quindi, così come noi riteniamo che non si possa limitare, così come potrebbe fare questa legge, la libertà di espressione nella critica allo Stato di Israele. Invece riteniamo che una legge sull'antisemitismo sarebbe molto importante, perché c'è una recrudescenza dell'antisemitismo non soltanto nel nostro paese ma a livello globale, dovuta principalmente, è dovuto molto all'isolamento che Netanyahu ha determinato allo Stato di Israele in ragione del conflitto con i palestinesi. Molto del, diciamo, purtroppo di questa recrudescenza dell'antisemitismo deriva da una posizione politica che lo Stato di Israele ha preso in questi anni. I risultati sono purtroppo sopprodotti piccole decine e decine di migliaia di morti che ci sono stati a Gaza, in Cisgiordania e anche in Libano.
0: E sono state depositate in Cassazione circa 600.000 firme per un referendum sull'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Il comitato che le ha raccolte chiederà alle istituzioni di valutare lo svolgimento del referendum nella stessa giornata delle elezioni amministrative. Il tema dell'educazione sesso-affettiva attraversa questioni che riguardano l'intera società, scrive il comitato nel comunicato che racconta questo deposito di firme. Consenso, rispetto delle relazioni, prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili, violenza contro le donne, bullismo, omofobia, discriminazioni, fino alla possibilità per bambini e adolescenti di ricevere informazioni corrette e adeguate alla loro età da persone competenti. Per questo vogliamo costruire un comitato aperto e partecipato. E un'altra strage nei posti di lavoro quest'oggi, con due morti nel giorno in cui è partita l'udienza preliminare con 21 imputati, tre società, nel processo per la strage alla stazione di Brandizzo, dove nel 2023 cinque operai morirono travolti da un convoglio mentre lavoravano sulla linea Torino-Milano. Nella giornata di oggi, alla Fincantieri di Ancona, un operaio tunisino di 55 anni è rimasto ucciso dopo essere stato investito da una fiammata durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone di Fincantieri. 8 ore di sciopero nello stabilimento di Ancona. I lavoratori lì sono 4.800, ma diretti sono un quinto. Gli altri 4.000 fanno parte della giungla di appalti e subappalti. Nel milanese, un operaio di 48 anni è morto, Robecco sul Naviglio, per il crollo del solaio dove stava lavorando. E alcune decine di ciclofattorini nel pomeriggio a Milano sono partiti dalla sede del sindacato USB in via Padova in corteo verso la stazione, a sostegno di un'avvertenza che chiede di trasformare i contratti da partita IVA e subordinati in contratti di lavoro dipendente. Il arrivo era via Pirelli, vicino alla stazione, con apposizione di letame davanti agli uffici di Glovo. Sentiamo Elena Lott del sindacato SLANG di USB.
5: Allora, oggi c'è stata la prima assemblea dopo l'estate, a cui è seguito un corteo fino alla sede di Glovo, nella quale abbiamo a un lavoro di merda, insomma, corrisponde a una consegna di merda. Quindi abbiamo simbolicamente, per motivi igienici ovviamente, consegnato a Glovo la merda di lavoro con il quale i rider continuano a confrontarsi, nonostante ormai sia quasi un anno che il settore è nell'occhio del ciclone. Prevedibilmente non ha voluto incontrarci, per cui ovviamente continueremo a cercare un confronto diretto per portare direttamente all'azienda che si sottrae continuamente al confronto le istanze dei lavoratori e continuiamo a lavorare ovviamente perché tutti questi lavoratori vengano subordinati a partire da, come dire, la speranza che il ricorso della Procura di Milano, come dire, smuova anche politicamente la situazione e dopo le audizioni che abbiamo avuto anche riguardo allo schema di recepimento della direttiva europea, il lavoro continua sempre in questa direzione, perché purtroppo molto rumore, ma ancora non c'è nessun movimento, nessuna modifica sostanziale alla condizione di questi lavoratori.
0: E sempre per il lavoro, nuovo sciopero unitario, 8 ore lunedì prossimo nell'avvertenza Electrolux. Quel giorno al Ministero delle Imprese del Made in Italy è previsto l'incontro tra le parti. Il piano esuberi presentato dall'azienda, dicono i sindacati, va ritirato in toto. L'azienda svedese è intenzionata a licenziare 1450 persone e chiudere il sito di Cerreto Desi. Impedito a Milano questa mattina lo sfratto di Enrico, studente fuori sede dell'università statale, che lo studentato dove abita vorrebbe sfrattare perché ha perso i requisiti legati ai criteri di merito. Il collettivo studentesco Cambiare Rotta ha organizzato un picchetto antisfratto nella stanza dello studente dopo aver piantato le tende nei giorni scorsi di fronte alla statale. Dopo aver impedito lo sfratto, chiede ora un incontro alla rettrice per rivedere i criteri dei crediti necessari per restare nelle residenze universitarie, molto più alti di quelli delle altre università italiane. Le tensioni permanenti nell'Asia occidentale provocano a cascata aumenti monstro per le classi operaie europee, anche perché le elite governative spendono sempre più soldi in armi. Gli stati dell'Unione Europea hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti, 418 miliardi di euro nel 2025 e quindi il 2,2% del PIL dell'Unione Europea. Si dovrebbe arrivare a 547 miliardi di euro entro il 2029. Chi lo paga il conto sono le classi popolari strangolate da inflazione, caro vita, caro energia, caro carburante. In Italia i rincari sono del 37% su luce e gas, la stima dell'Unione Europea da qui alla fine dell'anno. Eni, che ha sfruttato la spinta pubblicitaria del price cap sulla benzina, ha annunciato uno sconto del 30% per i nuovi clienti, con prezzo bloccato per 2 anni, ma ha provocato la reazione stizzita degli altri colossi come Enel e A2A, che hanno ribattuto che le loro offerte sono già più basse. Sulla scia proprio di Eni e IP, da domani anche Kuwait applicherà il prezzo fisso per benzina e diesel. E andiamo adesso all'estero. In Medio Oriente l'Iran ha ricevuto la risposta USA alla proposta mediata dal Qatar per aprire gradualmente lo stretto di Hormuz. Al momento non si sa cosa abbia scritto Trump, intanto afferma che la guerra finirà molto presto senza fornire dettagli, perché ha ribadito che i Pasdaran non si doteranno mai di armi nucleari, insomma le stesse parole che sta ripetendo da fine febbraio, quando insieme a Israele gli Stati Uniti hanno deciso di aggredire militarmente l'Iran. In Palestina intanto anche oggi numerose persone sono state uccise da attacchi israeliani, è salito a 6 il numero di palestinesi rimasti uccisi e 10 feriti in un attacco israeliano contro un veicolo nel quartiere di Tal al-Hawa a Gaza City. Bilancio delle vittime dall'entrata in vigore del finto cessate il fuoco l'11 ottobre 2025 è di 1431 morti, feriti sono 5026 tra i palestinesi e sono stati recuperati i corpi di 834 palestinesi. Nel frattempo in Israele tiene banco la vicenda di un volo Fly Dubai tra Dubai e Tel Aviv in cui il copilota ha accoltellato il pilota, secondo quanto ricostruito finora, nell'intento di dirottare l'aereo. A bordo c'erano 177 israeliani e l'intento sarebbe stato quello di farlo schiantare. Israele non ha dubbi che si tratti di un attacco terroristico fallito, perché a prendere il controllo del volo mentre cadeva in picchiata è stato un team di piloti che si trovava sull'aereo per un trasferimento e che poi ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. In Europa dell'Est ancora raid russi sulla capitale dell'Ucraina, Kiev, droni a propulsione, jet, missili balistici, 2 morti tra cui un bambino, 4 feriti con estese interruzioni dell'energia elettrica. La tensione intanto è alta tra Mosca e la NATO. A Varsavia, in Polonia, sono stati fatti alzare in cielo i jet con uno dei massimi gradi di gravità, quello di prontezza operativa per garantire spazio libero. Gli aeroporti di Lublino e Rzeszów hanno temporaneamente sospeso le operazioni di volo. Andiamo invece in Africa. Oltre 700 persone ferite nei combattimenti scoppiati la scorsa settimana nel nord dell'Etiopia sono state ricoverate negli ospedali sostenuti da Medici Senza Frontiere. Il conteggio riguarda solo le strutture di questa associazione e non rappresenta un bilancio complessivo delle vittime dei combattimenti. I combattimenti che oppongono le forze di difesa nazionale etiopi al Fronte Popolare di Liberazione del Tigre e i suoi alleati, la più grave ripresa del conflitto dalla firma dell'accordo di pace di Pretoria del novembre 2022. Ed è tutto per le notizie del nostro giornale radio. La linea, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.

0: L'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo mercoledì 30 di settembre. Iniziamo con la ricordare le tante iniziative in programma alla Centro Sociale Magazzino 47 questo fine settimana. Intanto, come tutti i giovedì, Baita, la club di Brescia, luogo autogestito, aperto a tutte e tutti, dove viene promossa la condivisione dei saperi e delle conoscenze attraverso un uso critico della tecnologia. Lo spazio è un ambiente libero, antifascista, antisessista, antirazzista. Ci incontriamo ogni giovedì all'interno del magazzino 47 a partire dalle 21 per info baita @tracciabi.li. Come tutti i venerdì, anche questo venerdì 2 ottobre alla Centro Sociale Magazzino 47 dalle 15:30 il mercato 47 con prodotti naturali, biologici e solidali. Dalle 17:30 questo venerdì torna l'aperitivo in enoteca con la libreria aperta e tornano anche le cene sociali dalle 20, risotto alle zucchine e torta di pesche. Sabato 3 ottobre invece una iniziativa promossa dal collettivo Onda Studentesca dalle 17 fino alla sera tardi, sabato aperto dalle 18 l'assemblea della collettivi, militanza, organizzazione e noi, perché organizzarsi, perché prendere parola, parliamo del ruolo dei giovani, della forza dei collettivi nel costruire insieme spazi di partecipazione, conflitto e cambiamento, discutiamone insieme. La sera, torneo di scacchi e biliardino, musica, libri, cena sociale, bar aperto a prezzi popolari, promuove il collettivo Onda Studentesca. Due anticipazioni per quanto riguarda il magazzino 47 per la prossima settimana. Sabato 10 ottobre tornano anche i concerti dopo la pausa estiva, quindi sabato 10 ottobre dalle 19:30 bar Eno libreria a prezzi popolari e pizzeria, e poi dalle 21 il concerto con Enrico Cantamale, Giorgio Nielud e Carlo Magno. Torna anche quest'anno l'iniziativa invece Simone, uno di noi, domenica 11 ottobre il pranzo alle 12:45, il pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency, grigliata di carne o menù vegan, prenotazioni entro il 9 di ottobre, potete chiamare in radio lo 030 45 670, la sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Veniamo agli appuntamenti cinematografici al Nuovo Eden. Questa sera alle 19:30 proiezione del film Un giorno senza donne. E questo mercoledì 30 settembre alle 19 nella sala civica di Via Zigliani 6 la seduta del consiglio di quartiere La Marmora. Qualche anticipazione per la giornata di domani, giovedì 1 di ottobre, a partire dalle 9 al Palazzo di Giustizia di Brescia in via Lattanzio Gambra, USB in presidio per diritti, democrazia e libertà sindacale, la Costituzione anche all'aeroporto di Montichiari. Stop caro carburanti, requisire i profitti dei petrolieri, cacciare il governo dell'economia di guerra, questo invece è il flash mob che si svolge sempre domani giovedì 1 ottobre alle 18 in via Valcamonica presso stazione Eni, incrocio via Chiusura, contro il governo delle destre d'Italia e sacrifici contro il riarmo e le spese militari per le politiche sociali, promuovono i partiti della sinistra radicale anticapitalista. A scuola nessuno è straniero, in tutta Italia assemblee pubbliche anche a Brescia, giovedì 1 ottobre alle 19 in Largo Formentoni presso il presidio permanente Palestina Libera di Brescia, promuovono USB e assenze ingiustificate. sì, di giovedì 1 ottobre a partire dalle 14 sotto il Palazzo Pirelli in via Fabio Filzi 22A Milano. Basta profitto sulla pelle dei pazienti e dei lavoratori e delle lavoratrici. Partecipiamo al presidio mentre la RSU del San Raffaele viene convocata con un anno di ritardo dalla Commissione Sanità di Regione Lombardia. Criticare Israele non è antisemitismo, questo invece è il titolo della presidio che si svolge venerdì 2 di ottobre alle 18 il flash mob davanti alla sede della zonale di Brescia, alle 19 il presidio in largo Formentone promuove il presidio per la Palestina di Brescia con la partecipazione delle donne in cammino. Sabato 3 ottobre la gita a Malgalunga al Museo Rifugio della Resistenza Bergamasca, il ritrovo a Bornato in via Vittorio Emanuele a partire dalle 7. Per prenotazioni entro questa sera chiamate Eleonora alla 339 8500 182 oppure Claudio allo 030 77 50 153. Ricordiamo infine che sono aperte fino al 9 di ottobre le iscrizioni alla Scuola Popolare di Musica promossa dall'Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio, banda cittadina di Brescia. L'associazione organizza lunedì 12 ottobre alle 17 una prova attitudinale per bambini e adolescenti. Potete chiamare per informazioni allo 030 375 6449. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto, redazione @radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

30 settembre 1965, inizio del genocidio indonesiano. Dall'inizio dell'autunno del 1965 alla tarda primavera del 1966, l'arcipelago indonesiano divenne lo scenario di uno dei più sanguinosi e meno conosciuti massacri del XX secolo. La notte tra il 30 settembre e il 1 ottobre del 1965, un gruppo di ufficiali vicini alla sinistra, autoproclamatosi Movimento 30 settembre, rapì e uccise alcuni tra i più importanti generali dell'alto comando dell'esercito. Un'altra frazione delle forze armate, guidata dal maggiore generale Suharto e vicina alle posizioni dell'Occidente, reagì a tali accadimenti con immediatezza, sconfiggendo i ribelli nell'arco di poche ore. Questo evento, tutto sommato poco sanguinoso, causò non più di una dozzina di vittime, diede il via a un terribile bagno di sangue. In poco meno di una settimana il gruppo vicino a Suharto, troppo celermente e senza prova alcuna, incolpò il Partito Comunista Indonesiano di aver architettato il presunto colpo di Stato e di aver tradito i fondamenti della nazione. In seguito a tali accuse e a un'intensa propaganda volta a demonizzare tutti gli appartenenti alle organizzazioni della sinistra, già dalla seconda metà di ottobre iniziarono a verificarsi omicidi su larga scala, incarcerazioni di massa, vessazioni, stupri e saccheggi ai danni dei comunisti. Le violenze iniziarono ad Aceh, la zona più musulmana del paese, per poi propagarsi in tutto l'arcipelago, ma le maggiori vittime si ebbero a Java, Bali e nella zona settentrionale di Sumatra. L'esercito, coadiuvato dalle forze religiose anticomuniste, oltre che da tutta una serie di gruppi paramilitari e sostenuto dalle grandi potenze occidentali, attuò in meno di un anno la distruzione dell'intera sinistra indonesiana e pose le basi per la propria duratura permanenza al potere e aprì le porte del paese al libero mercato. Ancora oggi non vi è certezza sul numero effettivo delle vittime, ma diversi studiosi concordano su una cifra intorno al 500.000. Allo stesso modo, il numero di coloro che furono incarcerati senza regolare processo è valutabile in più di 1.000.000. L'omicidio di massa è stato segretamente sostenuto dai governi occidentali, in particolare dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dall'Australia. Ai giornalisti è stato negato l'accesso in Indonesia per documentare i massacri. Il principale responsabile del genocidio, il generale Suharto, non è mai stato punito ed è morto nella sua casa a Jakarta nel 2008. La gravità di questo atto fu riconosciuto dall'ONU solo nel 1993.

Prima di chiudere, leggiamo un'ultima ora le dichiarazioni di Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, coinvolta nella stessa vicenda giudiziaria di Gino Abbazzai. Pochi minuti fa, battuto alla stampa, Ilaria Salis: è con grande rammarico che prendo atto della decisione della Corte di Cassazione di Parigi di confermare la consegna di Gino Abbazzai alla Germania. È di vitale importanza ottenere dalle autorità tedesche garanzie chiare e vincolanti affinché Gino non venga per nessuna ragione consegnato successivamente all'Ungheria. Speravo sinceramente che la giustizia francese rifiutasse di cooperare con un processo di criminalizzazione dell'antifascismo che trae origine da un'inchiesta costruita sulla base del lavoro della polizia del regime di Orbán. Ilaria Salis si augura che Gino possa restare in libertà e affrontare il procedimento in Germania senza l'applicazione di misure cautelari. E poi ricorda un aspetto paradossale e profondamente ingiusto di questa vicenda, perché Rexino è di fatto un cittadino italiano senza cittadinanza. Un italiano senza cittadinanza è cresciuto in Italia, tutta la sua famiglia ha ottenuto la cittadinanza italiana, a lui invece fu negata perché era stato denunciato a un picchetto antisfratto, un procedimento dal quale è stato successivamente assolto. Le autorità italiane dovrebbero intervenire, conclude Ilaria Salis, riconoscergli finalmente la cittadinanza e garantirgli tutte le tutele che spettano a un cittadino italiano. E con questo è tutto per le informazioni di Radio Onda d'Urto.

Il nostro palinsesto prosegue con Se non li conoscete, a cura dell'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, Azione Antifa Brescia. Alle 21 Tracce, alle 23 Rusty Cage, alla mezzanotte la replica di Navdania. Le trasmissioni in diretta tornano con le frequenze di Radio Onda d'Urto da parte della redazione informativa a partire dalle 7 di domani mattina.

e autori delle canzoni politiche di protesta in Italia e nel mondo. Su Radio Onda d'Urto, una volta al mese, ogni puntata canta e racconta gli episodi del mese in cui va in onda, e questo mese di settembre lo apriamo ricordando quanto accadde fra la fine di agosto e i primi di settembre del 1944 a Parma. Era il 31 di agosto. Tre giovanissimi partigiani tesero un agguato a Bruno Monardi, detto Bragone, il gerarca locale del partito fascista, uccidendolo. Questo evento fece infuriare la Brigata Nera locale, che diede il via alla rappresaglia più crudele di cui la città abbia memoria, che culminò nell'uccisione di 7 antifascisti prigionieri da giorni nella sede della Brigata Nera, che si trovava in via Walter Branchi, oggi via Giordano Cavestro. Giuseppe Barbieri, Afro Fanfoni, Vincenzo Ferrari, Gedeone Ferrarini, Eleuterio Massari, Ottavio Pattacini e Bruno Vescovi, già sottoposti a torture indicibili, il 1 settembre vennero portati in piazza Garibaldi, dove Pino Romualdi, il capo delle Brigate Nere di Parma, diede l'ordine di fucilarli. La loro storia è ricordata in questa canzone di Rocco Rosignoli dal titolo Sul selciato di piazza Garibaldi.

era un gerarca del partito, un pezzo grosso a Parma ai tempi di Benito. La braga larga gli era valsa un soprannome, non gli piaceva, ma per tutti era bragone. Cadde da porco sul sagrato del macello, il colpo che lo uccise lo sferrò il monello. Un ragazzino che per strada era cresciuto e non alzò mai il braccio teso per saluto. Un ragazzino che levava la sua mano contro i fascisti, un combattente partigiano. Questo bragone andava sempre a parrazia di carni fresche, mentre fuori, sulla via, stava la gente che avvilita dalla guerra, che aveva pure reso sterile la terra, languiva, pallida e smagrita dalla fame, che grasso e tronfio rispotteva quell'infame, e senza padre, senza madre, senza un nome, a far vendetta degli scherni di Bragone, giunse il monello, coi compagni di ventura, forse fu l'incoscienza a vincer la paura. Diedero subito di matto i miliziani, briganti neri, non tedeschi, ma italiani, come formiche il cui terrario è profanato, van quei bravacci a perquisire il vicinato, e se ne van di casa in casa, porta a porta, son botte grida per chi incontra quella scorta. Sarà Cleonice a rassettare il suo soggiorno, e sentì d'un tratto quel trambusto tutto attorno, s'affacciò svelta per capire alla finestra, e quei briganti le spararono.

coprifuoco sui sentieri, nelle spelonche di brigata, prigionieri, stavano in sette, già ben noti alla marmaglia. Qualcuno aveva combattuto una battaglia, qualcuno aveva solo un libero pensiero, che non si accompagnava molto bene al nero. Erano massari con barbieri e ferrarini, Mauro Fanfoni con Ferrari e Patacini, e un ragazzino diciottenne che di nome faceva Bruno ed era Vescovi il cognome. Da giorni i militi li stavano torturando nei sotterranei del palazzo di comando della Brigata Nera, in una via centrale, pochi metri dalla piazza principale. E gliene avevano fatte d'ogni sorta, nel cuor di quei malvagi ogni pietà era morta.

rappresaglia, perché sapesse che si rischia la plebaglia. Ognun dei sette caricato su un furgone, per pochi metri lo portarono al plotone, dal comando li portarono alla piazza, chi non si regge in piedi al suolo si stramazza. Sorgeva il sole sulla statua Garibaldi, a dare il via ai fucili fu Pino Romualdi, capo della Brigata Nera Parmigiana, che dirigeva la Gazzetta Cittadina. Dopo la guerra Pino non fu mai punito,

questa serva Italia culla di dolore, che ha visto sparso sul selciato rosso il fiore dei sette martiri di piazza Garibaldi, prima che al sole di settembre si riscaldi la piazza vuota e che si riempia di persone. Questa città e questo paese, ogni nome si sono scordati, c'è una lapide ignorata

passare dei minuti, a noi che letti sette nomi sconosciuti. Tiriamo avanti e non pensiamo a quelle vite che per aver sperato il bene sono finite, a quegli amori che han lasciato dietro a loro, a chi ha portato il proprio lutto con decoro, che ci scordiamo che la moglie

Andiamo a Roma per parlare di San Basilio. Il 5 di settembre del 1974 la polizia decide di intervenire per sgomberare le 150 famiglie che da più di un anno occupano alcuni appartamenti ACP in via Monte Carotto e via Fabriano a Roma. La polizia spara centinaia di lacrimogeni, ma è costretta a ritirarsi e a sospendere gli sfratti di fronte alla resistenza popolare. Domenica 8 però la polizia irrompe di nuovo nelle case occupate e gli scontri riprendono immediatamente. Alle 18 l'assemblea organizzata dal Comitato di Lotta per la Casa di San Basilio nella piazza centrale della borgata viene caricata con lacrimogeni sparati ad altezza uomo. Fabrizio Ceruso, militante di 19 anni dei comitati autonomi operai, viene colpito in pieno petto da una pallottola. I compagni lo portano in taxi in ospedale, ma vi giungerà ormai senza vita. San Basilio, rivolta di classe.

Domenica 8 settembre 1974, la rivolta di San Basilio. Proprio l'8 settembre viene ucciso Fabrizio Ceruso, un compagno del comitato di lotta per la casa di San Basilio. Abbiamo ascoltato, a cura dei comitati autonomi operai, San Basilio, rivolta di classe, e sempre i comitati autonomi operai ricordano Fabrizio Ceruso.

0: L'armistizio di Cassibile, o armistizio corto, è stato siglato segretamente il 3 settembre del 1943. È l'atto con il quale il Regno d'Italia cessò le ostilità contro le forze alleate nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale. In realtà non si trattava affatto di un armistizio, ma di una vera e propria resa senza condizioni. Poiché tale atto stabiliva la sua entrata in vigore dal momento del suo annuncio pubblico, esso è comunemente citato come 8 settembre, data in cui alle 18:30 fu pubblicamente reso noto prima dai microfoni di Radio Algeri da parte del generale Eisenhower e poco più di un'ora dopo alle 19:42 confermato dal maresciallo Pietro Badoglio, trasmesso dai microfoni dell'EIAR. Su questa canzone, per ricordare questo episodio, ascoltiamo 8 settembre. Loro sono gli Stormy Six, il brano è stato composto nel 1975.
1: L'8 settembre l'esercito italiano si sfascia, nessuno lo comanda più, si sgretola, ma per fortuna alcuni italiani hanno avuto il coraggio di decidere loro contro chi combattere e per che cosa. 8 settembre.

Andiamo all'11 settembre del 1973, siamo in Cile, è il giorno del colpo di Stato. Allende fu presidente della Cile dal 3 novembre del 1970 fino alla destituzione violenta a seguito di un colpo di Stato militare appoggiato dagli Stati Uniti, avvenuto appunto l'11 settembre del 73, giorno anche della sua morte. Durante l'assedio e la successiva presa del Palazzo della Moneta, Allende morì in circostanze non del tutto chiarite. Egli si uccise pur di non arrendersi a Pinochet, che voleva offrirgli l'esilio al posto dell'arresto, almeno a parole, anche se i golpisti sono considerati senza dubbio i responsabili morali della sua fine. Il Cile è già un altro Vietnam, morto Allende. A cantare questo brano nel 1973, pochi giorni dopo il colpo di Stato, è Alfredo Bandelli.

0: es la única.
1: Andiamo ad ascoltarci anche al compagno presidente, lui è Fausto Amodei. Il brano è stato composto nel 1974. Niente.

Victor Lidio Jara Martinez è stato un cantautore, musicista e regista teatrale cileno. Proveniente da famiglia contadina, politicamente impegnato, è divenuto negli anni un riferimento internazionale nel mondo della canzone di protesta, della canzone d'autore. Il golpe del generale Pinochet contro Allende sorprese all'università Victor Jara. Viene preso prigioniero insieme a numerosi alunni e professori, condotto all'Estadio Nacional du Chile, trasformato in campo di concentramento, rimane prigioniero diversi giorni. Secondo alcune versioni lo torturano a lungo, colpendogli le mani fino a romperli con il calcio di una pistola. Il 16 settembre lo finiscono sparandoli. Dopo averlo ucciso, i militari cileni non solo proibiscono la vendita dei suoi dischi, ma ordinano la distruzione anche delle matrici. Victor Jara, canzoniere delle lame, il brano è del 1980.

canción a Victor è invece il brano degli Intillimani, gruppo cileno esule in Italia, il brano composto nel 1975.

Torniamo indietro fino al 20 settembre del 1870, la presa di Roma, nota anche come Breccia di Porta Pia, fu l'episodio del Risorgimento che sancì l'annessione di Roma al Regno d'Italia, decretando la fine dello Stato Pontificio e del potere temporale dei Papi. L'anno successivo la capitale d'Italia fu trasferita da Firenze a Roma. L'anniversario del 20 settembre è stato festività nazionale fino alla sua abolizione dopo i patti lateranensi del 1929. La presa di Roma, canti satirici anticlericali, la lingua e il romanesco.

La prima marcia per la pace Perugia-Assisi si svolse domenica 24 settembre del 1961 su iniziativa di Aldo Capitini e voleva essere un corteo non violento che testimoniasse a favore della pace e della solidarietà dei popoli. Capitini prese spunto dai pacifisti anglosassoni che nel 1958, guidati dal filosofo Bertrand Russell, si radunarono ad Aldermaston per una protesta antinucleare. Ad Assisi sfilano 20.000 persone, tra cui Arturo Carlo Jemolo, Guido Piovene, Renato Guttuso, Ernesto Rossi. In prima fila, accanto a Capitini, anche Andrea Gaggero, Giovanni Arpino e Italo Calvino. In questa occasione venne per la prima volta utilizzata la bandiera della pace, simbolo dell'opposizione non violenta a tutte le guerre. All'indomani della prima marcia, Aldo Capitini fondò il movimento non violento. Canzone della marcia della pace, canzone improvvisata da Fausto Amodei e Franco Fortini il 24 settembre del 1961, proprio nel corso della prima marcia per la pace Perugia-Assisi.

È il 26 settembre del 1988, viene assassinato a Lenzi di Valderici in provincia di Trapani Mauro Rostagno, tra i fondatori di Lotta Continua e nel 1981 della comunità Saman. All'emittente televisiva Radio Telecine aveva denunciato le collusioni tra mafia e politica locale, trasmettendo le udienze del processo per l'omicidio del sindaco Vito Lipari. Il 16 maggio del 2014 la Corte di Assise di Trapani ha condannato all'ergastolo Vincenzo Virga e Vito Mazzara. Mauro Rostagno, studente di sociologia a Trento, negli anni caldi della protesta studentesca, dopo un periodo di ricerca e studio in India, a Pune, si dedicò al lavoro per il recupero dei tossicodipendenti nella comunità Saman, fondata e diretta da Cardella e Patrizia Rovere a Erice in Sicilia. Come giornalista e conduttore della televisione locale Tenecine, denunciò appunto le collusioni tra mafia e politica locale e venne ucciso il 26 settembre del 1988. Giovanna Marini nel 1991 ha composto questa canzone, Se riflessione.

chiudiamo questa puntata della chitarra e il potere dedicata al mese di settembre ricordando Walter Rossi. L'omicidio di Walter Rossi, militante comunista appartenente a Lotta Continua, nato a Roma nell'aprile del 1957, avvenne a Roma il 30 settembre del 1977. Walter fu ucciso da un proiettile che lo colpì alla nuca durante un volantinaggio di propaganda politica antifascista alla Balduina. Il clima degli ultimi giorni di settembre del 77 a Roma è molto teso. Le azioni fasciste contro i militanti della sinistra si susseguono a ritmo serrato. Il 27 due studenti sono feriti a colpi di arma da fuoco all'EUR, mentre la sera di giovedì 29 Elena Pacinelli, 19 anni, è colpita da 3 proiettili in piazza Igea, uno dei luoghi di ritrovo dei compagni del movimento. Morirà pochi anni dopo. Per venerdì 30 viene organizzato un volantinaggio di protesta nel quartiere della Balduina. In viale Medaglie d'Oro i compagni, dopo aver subito un'aggressione con sassi e bottiglie partita dalla sede del Movimento Sociale Italiano, vedono un blindato della polizia avanzare lentamente verso di loro, seguito da un gruppo di fascisti che lo utilizza come scudo. Tra costoro c'è anche Andrea Insabato, autore nel 2000 di un attentato contro la sede del quotidiano Il Manifesto. Dopo aver fatto fuoco contro i giovani di sinistra, i missini arretrano, mentre gli agenti si scagliano su chi tenta di soccorrere Walter Rossi, 20 anni, militante, colpito alla nuca. Proseguendo la corsa, il proiettile ferisce anche un benzinaio. Walter arriva privo di vita in ospedale. Cortei e manifestazioni percorrono l'Italia nei giorni successivi, mentre sedi e ritrovi dei fascisti vengono devastati e dati alle fiamme.

spero che molti riconoscano questa sigla inconfondibile che contraddistingue ogni settimana per due ore l'inizio della mia trasmissione radiofonica che si chiama Tracce. Ugo Buizza con voi per farvi compagnia, per cercare di darvi il meglio di quelle che sono le mie scelte musicali e il meglio della musica in generale, perché questo è il tentativo, poi non so, non sempre può riuscire. Bene, care signore e cari signori, puntata particolare oggi con una tematica particolare per buona parte della trasmissione. Infatti si parlerà, ahimè, ai noi, della guerra, e il pretesto per parlarne è una bellissima mostra che vi invito ad andare a visitare in quel di San Felice del Benaco sul lago di Garda, posto meraviglioso, una mostra che si chiama perentoriamente, drasticamente, Fuck War, una esibizione di arte contemporanea con 28 artisti che dicono, come dire, no alla guerra. Ci sono poche parole per definirla. Una mostra che è stata inaugurata sabato 26 settembre e che durerà fino al 24 ottobre, ma ne parliamo dopo diffusamente. Detto ciò, direi di cominciare subito, perché la protagonista assoluta sempre del programma è la musica. Allora, ultimo lavoro per solista, per un artista che molti conoscono, faceva parte degli America, era un trio, poi un duo. Ora Jerry Buckley fa da solo, nuovo album che si chiama Mercyful e che contiene un duetto particolare, sembra quasi che il discepolo sia andato dal maestro, Graham Nash insieme a Jerry Buckley in una cover dei Beatles di Norwegian Wood.

Nash che cosa poteva fare se non la specialità, la sua specialità sono le armonie vocali, oltre ad avere una bella voce, qua in compagnia di Jerry Buckley, protagonista di un album che si chiama Mercyful. Era Norwegian Wood, non c'era bisogno poi di presentarla, credo che tutti la conoscano, fortunatamente. Bene, da un inizio dolce e nostalgico di Norwegian Wood, un album invece che è uscito nel 2018, se non sbaglio, 2017. È l'ultimo album pubblicato da un grande artista di Detroit, un grande rocker che si chiama Bob Seger, e che vede nuova luce, viene ripubblicato infatti oggi. Face the Promise, questo lavoro di Seger, speriamo che ce ne sia un altro tra poco. Una nuova versione, come si usa adesso, una deluxe edition con brani in più e aggiunti, una di queste canzoni. Questa, The Long Goodbye, Bob Seger.

Si sa fare anche con le ballad, anzi, a me sinceramente le ballad interpretate da Bob Seger sono sempre piaciute, hanno sempre fatto impazzire, non so, Against the Wind per esempio, è un brano che è nella mia, come dire, nel mio cuore, nelle mie memorie. E da questa nuova pubblicazione di un album pubblicato oltre 10 anni fa con questa The Long Goodbye, proseguiamo invece con una band giovane all'attivo, 3 album, vengono da Brooklyn, New York City. Cosa hanno a che fare i Geese con Bob Seger? Niente, ma il brano che vi faccio ascoltare è un live registrato nella città di origine di Bob Seger. Questo è il trucchetto che ho fatto per presentarvi questo brano dei Geese. Si chiama Highland of Man, è tratto dalla versione giapponese, quindi vi regalo qualcosa di inusitato dell'album, dell'ultimo lavoro, il terzo ultimo lavoro dei Geese. L'album si chiamava Getting Killed, questa è la versione live di Highland of Man.

0: Ma che brave sono le oche! Erano infatti le Geese, questo quartetto che viene da Brooklyn, il gruppo amatissimo da Nick Cave che lo ha sponsorizzato. Solo 3 album in 5 anni, sperando che ci sia a breve una continuazione. Questo Getting Killed a me piacciono assai e li trovo davvero molto interessanti tra le nuove o recenti proposte, uno dei gruppi più interessanti. E da Geese invece un nuovo album per una vecchia gloria inglese, Kevin Rowlands, ovvero Dexy Midnight Runners, che sono ritornati con Love, questo nuovo lavoro, e questa è la traccia che apre e chiude questo album, si chiama My Life in England.
1: They said meet when the school kids called me mate. I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin, like generations before, wore the

My Life in England l'ha ripetuto più volte Kevin Rowland, Dexy Mineral Runners, da Amore, Love, il loro ultimo lavoro, molto molto carino. E siete all'ascolto di Tracce, lo ricordo, sono Ugo Buizza. Fra poco avremo al microfono anche Michele Serini, il curatore di quella mostra che accennavo, di cui accennavo in apertura, Fuck War, e parleremo della mostra e di tante altre cose. E nel frattempo vi regalo un'anteprima: il nuovo album si chiamerà Hippies, Thugs and Heroes, gli hippie, i teppisti e gli eroi, il nuovo album di Richard Thompson, e io vi regalo in anteprima un brano. Vi anticipo che l'album appare davvero molto molto interessante, tra i migliori dell'ex Fairport Convention, l'ex tante cose. Richard Thompson, The Soul in Me.

che uscirà tra pochi giorni e che si preannuncia davvero notevole. Questa è una ballata folk tipica del repertorio di Thompson, ma manca tanto, lui è davvero bravissimo. Nuovo album anche per la band di Liverpool, Echo and the Bunnymen, scusate, la band di Ian McCulloch. Ritorna con questo album Apple for Isaacs. Non è un album secondo me riuscitissimo, ma il meglio ovviamente l'hanno dato in passato, come tante altre band di quegli anni. Però è un album molto interessante, soprattutto è un album molto duro, molto pesante, ed è un ritratto dell'America di Trump, e quindi ci sta che loro facciano un album di denuncia, ci sta, ed è molto, molto interessante. La metafora è quella di un hotel in rovina, che è questo Apple in Isaac, con dei testi molto duri, molto intensi. Uno di questi è questa canzone che vi faccio ascoltare e che si chiama Can't Be Sold, Icon the Bunnymen.

Come dicevo, non è un, secondo me non è un capolavoro, nonostante certa stampa inglese soprattutto l'abbia lodato questo ritorno di Akon the Bunnymen, ma comunque è un album discreto e si fa ascoltare volentieri, anche perché comunque qualcosa di interessante ha da dire e come. Bene, è uscito da pochi giorni, ve l'ho già presentato, Second Song, il nuovo album di Neil Young. Allora è un pretesto per ascoltare, prima di ascoltare anche un altro brano da questo lavoro, anche una cover di Young interpretata da Charles Bradley, quindi un artista che ha a che fare più col soul che col rock, un brano popolare, forse il più popolare, perlomeno in Italia credo che sia uno dei più popolari, Heart of Gold, interpretata da Charles Bradley a Tracce di Oggi.

notevole, un'interpretazione soul, non poteva essere diversamente, di Charles Bradley, di questa Heart of Gold, originariamente, lo dico, anche se banale, da Harvest, il fortunato album del 1972, il suo album più venduto. E dopodiché negli anni Neil Young ha pubblicato forse centinaia di lavori, e solo quest'anno ne conto tre con i Chrome Hearts, uno dal vivo in due studio, e l'ultimo dei quali è questo Second Song. Sono sette brani che parlano del passato, parlano di ricordi, sono in qualche modo un po' malinconici, nostalgici, ma non è che Neil Young faccia i conti col passato da reduce, assolutamente, però lo suo uno sguardo più poetico e intenso comunque del tempo. Allora vi regalo questo brano lungo da Second Song, questa è Day After Day, giorno dopo giorno.

0: After Day, era la voce inconfondibile del canadese di Neil Young, da Second Song, che diventerà un classico secondo me, perché è veramente un ottimo lavoro. E come già annunciato, ho con me Michele Serini, che è il curatore di questa fantastica mostra che consiglio a tutti di andare a vedere a San Felice del Benaco, che si chiama perentoriamente, nome è Michele, Fuck War. Allora, cosa ci dici? Io già...
1: Intanto saluto tutti i tuoi radiospettatori. E Fuck War è un titolo eloquente, un urlo, un grido di rabbia. E, molti di noi vorrebbero fare qualcosa contro la guerra, ma non siamo nella stanza dei bottoni. Invece io sono convinto che attraverso l'arte ci sia invece la possibilità di veicolare un messaggio, ma soprattutto combattere l'indifferenza. Questa mostra non è che vuole dare una lezione e vuole alzarsi e ergersi come baluardo, ma vuole provocare una reazione, vuole fare pensare, costringersi a fermarsi davanti a qualcosa. Questa mostra è stata possibile grazie alla partecipazione sentita di 28 artisti, direi importanti, alcuni di caratura internazionale. Addirittura abbiamo il pregio di ospitare Fidia, che è un artista, uno dei più importanti della New Pop Art americana, è venuto apposta da Los Angeles anche al Vernissage, ha partecipato quindi anche fisicamente all'inaugurazione. E vanta una varietà eterogenea di linguaggi, quindi ci sono opere pittoriche, figurative, astratte, installazioni, sculture e anche fotografie. E proprio anche attraverso questa diversità che si propone di arrivare non solo ai cultori dell'arte, ma vuole arrivare, diciamo, anche alle persone comuni, perché vuole essere un invito di riflessione rivolto a tutti.
0: E lo sarà sicuramente, anche perché il tema che affrontate, l'hai già anticipato tu. Allora, di guerre il mondo è pieno, in questo momento stiamo attraversando veramente una crisi pazzesca, ma sembra quasi che metaforicamente sia polvere nascosta sotto il tappeto. Cioè, sappiamo che c'è, ma c'è un'indifferenza, secondo me, esagerata.
1: Credo... È proprio questo che mi ha mosso quando mi è stato chiesto di organizzare una mostra d'arte a San Felice del Benaco, in questo palazzo, in Palazzo Cominelli, che aveva una cornice veramente molto bella. Io non ho avuto dubbi nel proporre subito un tema così importante. Se pensiamo a tutte anche le immagini che oggi attraverso i nuovi mezzi arrivano in maniera così veloce e ovattata, c'era bisogno di fermarsi davanti a qualcosa. Io credo che l'arte sia molto importante in questo, cioè ci costringe a fermarci, a guardare, e probabilmente potrebbe scuoterci in una maniera completamente diversa.
0: Certamente, ecco, ho ricordato che la mostra è assolutamente imperativo, visitatela. Comunque è fino al 24 ottobre a questa Fondazione Cominelli, che è un posto meraviglioso che io conosco, è bellissimo. Anche là, come
1: tutti sabato e domenica, tendo a precisarlo, certo. Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.
0: Ecco, poi sono felice che tu abbia avuto questa idea insieme a, comunque con la collaborazione importante ovviamente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cominelli.
1: Assolutamente.
0: Che è Anna Dolci, la citiamo, e poi la Proloco di San Felice.
1: Certamente. E la Proloco che mi ha sostenuto proprio anche finanziariamente e che ha creduto molto in questa iniziativa e mi sta accompagnando in tutto questo, in questo percorso. Avremo anche delle visite guidate, mano a mano adesso stanno crescendo queste richieste da parte di scolaresche, perché credo che arrivare ai giovani sia un altro obiettivo che mi voglio porre. perché la memoria, Ugo, è molto importante. Cioè, noi che siamo di un'altra generazione, la memoria ce l'abbiamo ben impressa, perché avevamo madri, padri, nonni che ci raccontavano delle loro esperienze dirette della guerra.
0: Certo.
1: E immagino che i giovani di oggi non abbiano questo tipo di memoria, e quindi credo che sia assolutamente necessario far arrivare anche a loro quello che la guerra anche da noi è stata, e quindi credo che sia molto importante farlo.
0: Assolutamente. Poi la cosa curiosa, forse non lo sai, e te lo dico proprio qua in diretta, è che io insieme a un mio pard che si chiama Piero abbiamo organizzato innanzitutto già due volte, se non sbaglio, in una galleria d'arte e anche per il comune di Colle Beato, una mostra di copertine di dischi con copertine a tema la guerra, contro la guerra. Si chiamava Canzoni Ribelli. E nello stesso tempo abbiamo fatto anche chiamo spettacoli, perché in effetti c'era anche musica suonata, dove noi parlavamo di questo argomento. Quindi chiaramente le immagini delle copertine sono opere d'arte, come le opere d'arte dei 28 grandi artisti che ospiterai, perché devono colpire l'occhio anche e entrare poi dentro il cuore e scuotere. Questa è l'idea.
1: È proprio questo il senso di una mostra d'arte: devono colpire, ci devono invitare a fermarci, a riflettere. Ci sono opere molto molto significative. Chiaramente la mostra non rappresenta solo immagini crude di guerra che ci sono, diciamo così, ma anche altre opere che poi ci invitano un po' ad aprirci anche alla resistenza, alla speranza anche che qualcosa possa cambiare, ovviamente.
0: Riflettere sul momento, perché sembra che la memoria non esista più, per alcuni non c'è più memoria, si vive un presente, ma così come, in maniera egoistica, ovviamente, non si pensa all'altro e non si pensa a ciò che sta accadendo anche ora, in questo momento, mentre parliamo, a tutta la gente che sta soffrendo e morendo, purtroppo. E l'opera d'arte è sicuramente l'espressione di artisti che dedicano il loro tempo per loro stessi, ma per noi soprattutto, proprio a dare questa scossa, a illuminarci. E questa è una parola,
1: assolutamente.
0: Ecco, quindi io
1: volevo anche raccontarti, se vuoi, questo piccolo aneddoto che è interessante, perché spesso mi chiedono: ma come hai fatto a raccogliere così tanti artisti in così poco tempo e così anche da lontano? E io ho sempre risposto: non è stato difficile, perché probabilmente gli artisti più di tutti hanno quella sensibilità rivolta a lanciare dei messaggi forti. Ecco, quando il comune denominatore di questa mostra era talmente chiaro che ho avuto una partecipazione immediata da parte di artisti, ripeto, alcuni anche molto importanti, e addirittura altri che si sono messi in coda a mostra ormai matura, dove non avevo più modo e tempo di inserirne altri, e quindi questo lo racconto con grande soddisfazione, perché vuol dire che il tema è veramente molto molto sentito.
0: E questo è bellissimo, una cosa bellissima, e spero che la gente lo apprezzerà di sicuro, perché comunque è doveroso, è davvero doveroso, oltre al fatto che comunque sono anche opere belle, la bellezza, e la bellezza serve anche quella, è balsamica, e quindi l'arte è quello, l'arte è un balsamo, deve esserlo, assolutamente. Io sono molto contento che tu abbia, quando mi ha parlato di questa iniziativa, io cavolo, l'ho abbracciato subito, fantastico, cioè è una bella idea, bisognerebbe farne tante. E poi soprattutto il numero di artisti, 28, sono tanti, sono proprio tanti, e tutti importanti. Questo ma al di là dell'importanza e la loro capacità di essersi messi al servizio di un messaggio.
1: Sì, al servizio, bravo, hai detto bene. Sono messi a servizio proprio.
0: Sì, ed è bellissimo. Io ti ringrazio, Michele, della chiacchierata.
1: Grazie
0: e a te, invito, ripeto,
1: lo spazio che mi hai dedicato.
0: Ma assolutamente, anche troppo poco, e assolutamente. E io invito tutti, lo ripeto, fino al 24 ottobre, sabato e domenica, Palazzo Cominelli, San Felice del Benaco, dovete andare, perché così vedete cosa c'è sotto il tappeto. Ecco. Ciao Michele.
1: Ti auguro a tutti una buona giornata. Ciao.
0: Grazie, grazie, ciao.

Chi vuole morire? Guerra. A cosa serve? Assolutamente a niente. Ditelo ancora. A cosa serve? Assolutamente a niente. La guerra ha mandato a morire generazioni. War. Questo cantava nel 1969 Edwin Starr e questo dovrebbe essere gridato sempre.

vero e proprio inno contro la guerra, War, adottata anche da altri interpreti che hanno, in cui hanno fatto delle cover, tra cui Bruce Springsteen, che spesso dal vivo l'ha interpretata. Era la versione originale di Idiot Star. Ancora canzoni contro la guerra, questa invece è un altro inno degli anni 60, in particolare la guerra del Vietnam, Fortunate Son di John Fogerty, con i Creedence Clearwater Revival ovviamente. È stato un brano epocale, un brano adottato dai soldati del Vietnam, che parlano di questi figli fortunati che sono quelli imboscati, che riuscivano a non andare in guerra, un po' i Trump della situazione, che parla e poi invece è solo un inetto e un vigliacco. Fortunate Son, Creedence Clearwater Revival, che rimane secondo me davvero una testimonianza pazzesca di quegli anni.

tempesta sta minacciando la mia vita oggi. Se non trovo un riparo, scomparirò. La guerra, bambini, è lontana solo uno sparo. È lontana solo uno sparo. Vedo il fuoco che sta spazzando la nostra stessa strada oggi. Brucia come un tappeto di carbone rosso. Un toro folle ha perso la strada. Stupro, omicidio, sono lontani solo uno sparo. Ti dico che l'amore, sorella, è lontano solo un bacio. Questo è il testo, parte del testo di una fantastica canzone dei Rolling Stones, anche questo nel 1969, che era Gimme Shelter, tratta da quel fantastico lavoro che era Let It Bleed. E mi rendo conto che la scelta che ho fatto di canzoni contro la guerra sono brani antichi, brani di un passato anche lontano, e vorrei che gli artisti di oggi, in Italia in particolare, ma non fanno veramente un tubo, per non dire altro, e sembrano quasi disinteressarsi del gran enorme problema che secondo me tocca da vicino tantissimo anche noi, tocca da vicino anche noi direttamente, ma questo è il tempo di oggi, un tempo malato, e quindi diamo rifugio, Gimme Shelter.

I generali si radunarono nei loro riti, proprio come le streghe alle messe nere, menti malvagie che tramano la distruzione, stregoni che costruiscono la morte. Nei campi i corpi che bruciano mentre la macchina da guerra continua a girare. Morte e odio verso l'umanità. Avvelenando le menti a cui è stato fatto il lavaggio del cervello, oh signore, sì, i politici si nascondono, hanno solo iniziato la guerra, perché dovrebbero uscire a combattere? Lasciano quel ruolo ai poveri. Il tempo dirà qualcosa sulle loro menti potenti, fanno la guerra per puro divertimento, trattano le persone solo come pedine degli scacchi. Aspetta che arrivi il giorno del loro giudizio. Ora, nel buio, il mondo smette di girare. Ceneri dove bruciano i loro corpi. Nessun maiale da guerra ha più il potere. La mano di Dio ha fatto scoccare l'ora. Giorno del giudizio, Dio sta chiamando. In ginocchio i maiali da guerra strisciano, implorando misericordia per i loro peccati. Satana ride, spiega le ali. Questo è il testo pazzesco di War Pigs e loro sono i Black Sabbath.

Ma quanto è bella Warpix ancora oggi, a distanza di 56 anni, da Paranoid, questo inno contro la guerra, i maiali della guerra, che tuttora vanno, che razzolano. E da Warpix, un'ultima canzone contro la guerra, chiudiamo questa parentesi con un brano più recente, 1979, l'album era London Calling e sono i Clash. Il testo parla praticamente della guerra civile spagnola, ma allude ovviamente a tante altre guerre, compresa quella dell'Ira in Irlanda o quella dell'Eta nei Paesi Baschi. Il testo è un tanto ridicolo, perché i Clash cantano in uno spagnolo che è uno spagnolo un po' fasullo e proprio poco proponibile, ma ci sta. E comunque vengono citate l'Andalusia e il grande poeta repubblicano Federico García Lorca, che era considerato il poeta della guerra, è stato ucciso durante la ribellione e dalla polizia sotto il controllo del ministro degli esteri spagnolo. Quindi è un doppio ricordo. Spanish Bomb, sono i Clash.

Crash, questa era Spanish Bomb. A proposito di Spagna, sottolineiamo che Joe Strummer, il povero Joe Strummer che manca tantissimo, era innamorato della Spagna, aveva anche una casa in Spagna e quindi lo spagnolo avrebbe dovuto parlare un po' meglio, non importa, era Spanish Bomb 1979 per questa rassegna di brani contro la guerra, perché abbiamo parlato di questa fantastica mostra di 28 artisti a San Felice del Benaco che si chiama Fuck the War. Con questo passiamo invece a una novità. Il nuovo album di un giovane 75enne californiano, lui è Sissick Steve, l'album si chiama proprio come questa canzone, chiaramente a sfondo politico, e si chiama L'ultima stagione dell'America. Guarda caso. The Last Season of America.

The Last Season of America, una ballata bellissima secondo me, da questo album di CC Steve appena pubblicato. Non è tutto l'album all'altezza di questo brano, ma è un album che si fa ascoltare davvero molto volentieri a chi ama il cantautorato classico. E da CC Steve invece ascoltiamo un brano importante, anche qua in qualche modo a che fare con la guerra, a che fare con la polizia, a che fare con la politica. Si festeggia il 60° anniversario quest'anno dalla pubblicazione di Freak Out, l'album d'esordio di Friends Up and the Mothers of Invention. E per questo 60° anniversario c'è un bel box di 5 CD con un Blu-ray, con un sacco di cose, non proprio del tutto inedito, perché già era uscito un quadruplo anni fa, mofo, e che conteneva più o meno le stesse cose, ma è una pubblicazione molto interessante. Io però vi faccio ascoltare quella che è la versione originale di questo classico ormai di Zappa del 1966. Trouble Every Day è un brano che è stato ispirato a Zappa durante una trasmissione televisiva che Zappa stava guardando sulle manifestazioni e sulla guerriglia urbana in California in quegli anni. E allora lui, ispirato da questa cosa, di getto, questa instant song, possiamo definirla, pubblica questa Trouble.

Per essere precisi, Zappa scrisse questa canzone nel 1965 a Los Angeles, mentre, come dicevo prima, guardava alla televisione i servizi sui fatti di Watts, famosi fatti di Watts che procurarono morti nel ghetto della città californiana. Era un ghetto interamente popolato da afroamericani indigenti e un poliziotto bianco aveva cercato di arrestare un uomo di colore in stato di ubriachezza. Un fratello di questi poi aveva cercato di portarlo via e di sottrarlo alla cattura. Ne era quindi derivata una zuffa che ben presto è degenerata, creando fortissime tensioni razziali. Ma purtroppo gli scontri fra gli abitanti di questo sobborgo ghetto e la polizia durarono ben 5 giorni, con un bilancio di 34 morti, più di 1000 feriti e quasi 4000 arresti. Il titolo originale del brano doveva essere The Watts Riot Song, ma nel 66 fu inciso solo come singolo con il titolo cambiato di Trouble Every Day. Ma sul lato B del singolo, e questa è una bella curiosità, tra l'altro io non ce l'ho questo singolo, mannaggia, perché penso che sia anche molto raro, il singolo si chiama Who Are the Brain Police? Frank Zappa è un grande, era un grande, e vi invito tutti a Chiari il 24 ottobre per ascoltare la musica di Zappa interpretata magnificamente dalla band di Dan Martinazzi, La tortura non si ferma mai, The Torture Never Stops. XTC invece dal vivo nel New Jersey nel 1981. Grande brano questo, no? Bellissimo. Questa si chiama Making Plan for Nigel.

quanto mi piacevano gli XTC. Bella questa ripubblicazione che fa parte di una sorta di bootleg series degli XTC dal vivo a Emerald City, New Jersey del 1981, anni gloriosi per il gruppo. E da questo brano fantastico invece tutt'altro genere, un nuovo album jazzy pubblicato in questi giorni per la prestigiosa etichetta della Blue Note. L'album vede Branford Marsalis insieme alla grande cantante Diane Reeves. L'album è pieno di standard bellissimi e siccome il tempo è questo e ci sta, allora vi dedico questa. Questa serenata d'autunno. Autumn Serenade.

Dedicate to You, dove loro sono i grandissimi John Coltrane e Johnny Hartman, ai quali il grande quartetto di Branford Marsalis insieme alla voce splendida di Diane Reeves paga pegno, è un tributo praticamente a questo album del 1963. E oltre a tutti i brani che erano nell'album originale, quello del 63 di Coltrane e Hartman, ci sono anche dei brani aggiunti strumentali del grande John Coltrane. Un album consigliatissimo a tutti quelli come me che hanno a cuore questi standard jazz e questa musica che scalda sempre il cuore, come questa del resto. Il nuovo album di Ezra Collective, che tra l'altro ho visto è al primo posto in classifica degli album più venduti in Inghilterra, e mi fa molto piacere perché sicuramente è una musica diversa dalla solita. Se poi la confrontiamo con la schifezza che c'è in Italia, beh, allora non c'è paragone. Ezra Collective, All I Need.

Need, Ezra Collective, ben felice di vederli proiettati anche in alto nelle classifiche di vendita per questo tipo di musica, ed è davvero una cosa positiva secondo me. Ezra Collective, da questo loro nuovo lavoro invece vi faccio ascoltare il nuovo album pubblicato proprio in questi giorni da un cantante texano molto bravo secondo me, Leon Bridges, al suo quinto lavoro, è giovanissimo, comunque ha poco più di 30 anni, e il nuovo album si chiama Anytime Happiness, quindi qualcosa di positivo e di ottimistico, dovunque felicità, anytime e come sempre, spero sia davvero così, che ci sia sempre la felicità, non credo proprio, spero sia un invito, mi auguro anzi che sia un invito per tutti. Da questo nuovo album, un duetto con Lydia Kitto, All Day, All Night, per Leon Bridges.

All Day All Night, con la partecipazione insieme a Leon Bridges di Lydia Kitto, membro dei Jungles, gruppo che a me piace moltissimo, inglese, che ha pubblicato tra l'altro da poco il suo nuovo lavoro. Siamo in chiusura di Tracce, Ugo Buizza vi sta salutando, care signore, cari signori, vi lascia con un album che mi lascia, scusate il bisticcio di parole, mi lascia perplesso. È il nuovo lavoro di Warren Haynes, Dreams and Songs, con questa orchestra sinfonica. Infatti il sottotitolo dell'album è Un viaggio sinfonico con la Asheville Symphony Orchestra. Interpreta 16 brani, sono cover, e tra Allman Brothers Band, Grateful Dead, e scelte particolari. A me ha lasciato perplesso, lo ripeto, questo connubio tra la sua chitarra, la sua musica e l'orchestra sinfonica, non so, non mi finisce di piacere. Vi faccio ascoltare però un brano magnifico della band, il brano è It Makes No Difference, interpretato appunto da Warren Haynes con l'orchestra sinfonica. Con questo Tracce chiude il programma di oggi. Ugo Buizza vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto e l'appuntamento è per la prossima settimana, non mancate. Ciao.

0: pop.
1: Music Tales by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita.
2: And run.

e naturalmente rispetto alla versione originale e alla magica, alle magiche notti del 9-10 dicembre 1964, la versione live dopo sei mesi, sette di abbandono dai temi originari si presta naturalmente a una mare di energia in più, con notevoli magari imprecisioni e distanze anche dal punto di vista proprio musicale dalla versione irripetibile in studio. Elvin Jones è una belva feroce, come potete sentire, e continua con i suoi tamburi a davvero a sollevare da terra non solo le prime file dei fortunati spettatori del Festival Jazz di Antibes. Ci avviamo verso la conclusione di Persuans, che comunque ne ha ancora per 7-8 minuti almeno. Ci permettiamo naturalmente di camminare sopra i tamburi di Elvin Jones e di ricordarvi come anche su disco questa terza parte sarà completamente improvvisata e addirittura appunto i nastri ad un certo punto finiranno e il pezzo finirà, perché erano finiti i nastri a 7 pollici utilizzati per la registrazione. Magica notte, si diceva, tra il 9 dicembre e il 10 dicembre 1964. Magica notte quella di Antibes che ci stiamo gustando selvaggia e furibonda tra il 25 e il 26 luglio del 1965.

dopo questo intenso e drammatico assolo di contrabbasso di Jim Garrison, eccoci al gran finale ispiratissimo, senza parole, di Psalm. In allegato al disco originale c'è anche un poemetto, una poesia molto breve di John Coltrane, ma noi ci ascoltiamo questo Psalm che traduce anche in musica le parole e le sensazioni dello scritto che John Coltrane ha voluto lasciare all'umanità.

0: Ascoltate cosa succede adesso.
1: Ce concert est donc terminé. Demain soir, vous pourrez retrouver John Coltrane. Comprenez, chers amis, que la musique ne se mesure pas au chronomètre, surtout l'art musical de John Coltrane. Il vient de nous donner le plus profond de lui-même. Permettez-lui de ne pas se répéter et de se reposer également.
0: Avete sentito che il pubblico rumoreggia perché il quartetto sfinito, sfiancato dall'esecuzione mistica dell'intera suite, per di più in versione extra large, come dicevamo, più di 48 minuti rispetto ai 33 originali. E il pubblico vuole ancora musica, ne chiede ancora, ma André Francis, l'MC del festival, è costretto naturalmente a intervenire e a dire che John Coltrane sarà nuovamente sul palco la sera successiva, perché il pubblico deve capire che un'incisione così intensa e così profonda non può assolutamente essere seguita da qualsiasi altro tipo di brano. Noi invece lo facciamo, ci salutiamo ancora con il grande John per questa edizione speciale di Rusty Cage dedicata al 60° anniversario delle sessioni di incisione del capolavoro assoluto di John Coltrane, I Love Supreme. Buonanotte a tutti gli ascoltatori di Rusty Cage.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

stars look like?

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: All for blood.
1: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo, 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda, 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org, non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

io tengo uniti gli estremi di una vita che non viene e che quando ti appartiene piano piano se ne va. Io tengo uniti gli estremi di chi la tradisce e non lo sa. Io tengo uniti gli estremi di una nota già suonata, di una musica imitata male o messa giù a metà. Io tengo uniti gli estremi di chi ha iniziato e di chi ha smesso già. Io tengo uniti gli estremi di un amico che non torna, ora e là sull'altra sponda non la pensa come me. Io tengo uniti gli estremi di una corda che si è rotta e non so perché. Io tengo uniti gli estremi di una lacrima che scende, di una corsa disperata in cerca di un'identità. Io tengo uniti gli estremi dell'intolleranza e della pietà. Io tengo uniti gli estremi di una strana diffidenza che degli altri fa anche senza e di rimpianti non ne ha. Io tengo uniti gli estremi della presunzione e della necessità. Io tengo uniti gli estremi di un'innata insicurezza e di una fede che è certezza e che dà opportunità. Io tengo

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.

sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.